0: Assolutamente. Beh, le
1: Correva in
0: prime,
1: soccorso.
0: quando andavamo nei paesi dell'est, in Russia, in Bulgaria l'aeroporto era fatto da un prato e una manica a vento, finito.
1: Certo.
0: E quando andavamo in Russia, lei si portava la valigia con dentro la pasta, i pomodori, la macchinetta, il fornelletto, la macchinetta del caffè, assolutamente, perché
1: Lo
0: non ne poteva
1: viziava,
0: fare a
1: c'è
0: meno.
1: Stefano che se la ride, lo viziava,
0: Assolutamente.
1: nonna Ulpia,
0: Sì.
1: era il figlio
0: Ah,
1: suo.
0: era l'unica che lo riusciva a tenere a bacchetta, ma quando era già grandicello, credo il primo schiaffo l'unico che ha ricevuto dalla mamma, da mia nonna, è perché lo ha visto con una sigaretta.
1: Hai capito
0: Sì,
1: la nonna?
0: se era grande gli ha
1: Nonna
0: mollato
1: Ulpia,
0: uno
1: d'altronde si vede, da qualcuno deve aver preso questo carattere bello, forte, Claudio
0: Ah,
1: Villa,
0: sì, la nonna è
1: ovviamente.
0: eccezionale.
1: Eccovi qua, guardate che belli che siete, grazie per queste fotografie, qui sulla scaletta dell'aereo. Allora, veniamo, poi siamo sulla partita bocce, maestro, ma Stefano, arrivo. Veniamo a queste bacchette in Giappone, perché papà, che ha conquistato il mondo, lui conquistava non solo il pubblico italiano presente in Italia, no, lui ha proprio conquistato i giapponesi, conquistato i cinesi, si è fatto adorare, però lui
0: Assolutamente.
1: rispettava le tradizioni e le regole del paese in cui andava.
0: Assolutamente. Allora, quando mi ha portato in Giappone, sempre negli anni 60, ci volevano 26 ore allora per arrivare in Giappone, con quattro scali, una cosa lunghissima. Dopo tutte queste ore di volo, mi portò a mangiare in questo grandissimo hotel dove stavamo, nel New Otani, non so se c'è ancora, credo forse l'hanno abbattuto, con questo ristorante che girava sopra così. Mi portò a mangiare sushi, pesce, le cose
1: Sì, le cose.
0: giapponesi. E dico, papà, una forchetta? Dice, no, impari a
1: Bacchette.
0: mangiare con le bacchette. E ho imparato lì
1: Ah,
0: per
1: non
0: lì,
1: ci
0: papà
1: sono
0: mi ha
1: dubbi perché lui era, guardate che belli che sono, papà e figlio. Lui era uno che quando l'ha dimostrato, quando voleva fare una cosa, sapeva farla. Prima di chiedere al nostro Stefano Paggioro qualcosa di più di questi viaggi e di questa conquista del mondo, una cara grande amica di Claudio Villa che ringraziamo molto, Gilda Giuliani, guardate.
2: Io sono stata fortunata perché sono riuscita a fare una tournée insieme a lui in Giappone. Pensate, io avevo partecipato a un festival, il Festival Mondiale della Canzone Popolare a Tokyo, lo vinsi e decisero gli stessi autori di questo concorso di far fare a noi due una tournée di un mese in Giappone. Non è stato facile perché Claudio era molto esigente, però abbiamo avuto un grande successo. Lui era amatissimo, aveva una voce straordinaria. Pensate, lui era molto strano, ci teneva molto alla forma, ma questo signore la mattina ci svegliava all'alba per poter correre con lui, ma all'alba in Giappone era un po' drammatico perché per noi la notte, però è stato bravissimo. Io voglio ringraziarlo per tutto quello che mi ha dato. Lui sarà sempre nei nostri cuori, sarà sempre il grande Claudio Villa. Un bacione a tutti. Ciao.
1: Brava, brava Gilda Giuliani, sempre bella, sempre uguale. Allora, questa grande artista che dice, faceva anche, si alzava di mattina per correre, uomo strepitoso. Questa conquista, lui è stato il primo ad andare in Cina, il
0: Sì, il
1: primo cantante italiano ad andare in Cina, ed è stato un
0: primo,
1: successo
0: enorme.
1: immenso.
0: E, tra l'altro questa cosa me l'ha raccontata proprio Mauro quando io l'ho intervistato qualche tempo fa e mi ha colpito, poi lui magari aggiunge qualche particolare, il fatto che alla fine del primo pezzo silenzio assoluto e in quei pochi secondi si è detto ma non sarò piaciuto. In realtà poi ha avuto un trionfo, ma perché era il grande rispetto che il pubblico
1: Ma
0: aveva.
1: pensa
0: Non
1: tu,
0: solo in Cina, anche in Giappone si usa
1: cioè
0: questo.
1: si usa rimanere in silenzio
0: In
1: per...
0: Russia, specialmente la prima volta che andò in Russia è rimasto, me lo disse, c'era questo grande teatro enorme e noi siamo abituati anche qua, lo facciamo, no? Sì. Mentre finisce la canzone uno comincia, perché siamo fatti così, no?
1: Certo,
0: E
1: certo.
0: lì la prima volta che ha finito il primo pezzo. Nel refrain, nelle cose, un silenzio totale. A un certo punto, dentro di sé, dice Mauro, io sono rimasto perplesso, insomma, Esatto, ero
1: certo.
0: preoccupato.
3: finita l'ultima nota è venuto giù il teatro, è una cosa incredibile.
1: E quando
3: voglio raccontare questa cosa della Cina, perché pochi la sanno, lui era in tournée in Giappone e aveva chiesto già da tempo il visto, stiamo parlando degli anni 60 in Cina,
1: certo, cioè
3: è un altro mondo,
1: certo,
3: ovviamente, e cioè, dal Giappone passare in Cina è come passare dagli Stati Uniti alla Cina, era la stessa cosa, ovviamente, e lui chiese già dall'Italia il visto per andare in Cina, silenzio più totale, è andato in Giappone, ha finito la tournée, tutti sono tornati in Italia, dice no, io ancora resto e spingeva, rompeva proprio la nuova. Alla fine, dopo una settimana che stava in Giappone, gli è arrivato il visto e andò in Cina e si esibì di fronte in una sala da concerto di fronte all'establishment cinese, ovviamente non in pubblico, e con, dice, io non avevo provato nulla, un pianoforte e
1: poteva
3: lui
1: farlo.
3: Sì, però, sì.
1: Era Claudio Villa, Mauro.
3: Sì,
1: era,
3: però insomma, ecco, vabbè,
1: però ci voleva un coraggio leonino. Questo lo dobbiamo dire. Maestro, possiamo ascoltare Luna Rossa?
4: Vado a dove?
1: Ma sì, noi abbiamo la fortuna di avere Riccardo Antonelli qui. Gli chiediamo questo Luna Rossa fondamentale. Ascoltate.

0: qui il maestro Antonelli con Claudio Villa, luna rossa come la maglia di Claudio.
1: Luna rossa 1950, scritta dal grande maestro Antonio Vian,
0: sì,
1: lanciata alla Piedigrotta da Giorgio Consolini, poi arriva al maestro Strappini e Claudio Villa la porta nel mondo.
0: Parleremo anche del Festival di Napoli, parleremo della grande generosità. Claudio Villa è stato un uomo di una generosità attiva e silenziosa che lo rende ancora oggi re. Lì lo posso dire, re, non Reuccio. Reuccio era un modo carino per dire. Claudio Villa è stata una persona buona come il pane. Ci vediamo tra un attimo, ci raggiunge Anna Bisogno, perché parliamo con la professoressa Bisogno anche di cinema. Tra poco, grazie.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
11: La luce valgo è una deformità progressiva.
12: Lentamente in questa posizione.
13: Stiamo mandando diversi suoni.
14: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
15: Ti rilassi completamente.
16: Cadono 100 capelli al giorno.
17: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
18: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Avrebbe compiuto 100 anni quest'anno Claudio Villa, e a lui è dedicata questa nostra puntata. Mauro Pica, suo figlio adorabile, dolcissimo, che ci ha raggiunti. Senza il nostro Stefano Paggioro non si cantano messe, quindi evviva, bello averlo con noi. Signori, la professoressa Anna Bisogno.
19: Buongiorno, bentrovati.
0: Docente, splendida docente di cinema e TV all'Università Unimercatorum, grazie di essere qui con noi, Anna, grazie mille. Allora, carriera cinematografica di Claudio Villa, c'è, a tutti gli effetti c'è.
19: C'è, forse inizia lì il percorso di quello che potremmo definire un personaggio transmediale, perché accanto al cinema... il successo di Villa si costruisce anche con la radio, con i dischi, con la televisione, partecipazioni a programmi di varietà, eventi, e fanno di lui un divo domestico, lo portano da icona cinematografica a divo domestico.
0: Quindi
19: popolare.
0: Esatto, lui poteva fare anche questo, era Claudio Villa. Quanto sei bella Roma... di Marino Girolami, corre l'anno 1959. Godetevelo tutto questo Claudio Villa al cinema, guardate.
20: Sì, ma questa Oklahoma sarà bella come Roma nostra. Sai, nei film ti fanno vedere tutto bello e poi...
21: No, più bella di Roma non è possibile.
20: Hai ragione. Come fa quella canzone? Dai, cantala. Cantala alla faccia di tutte le Oklahoma del mondo e alla salute degli spaghetti senza zucchero.

0: è tutta un'altra storia. Ed è romanità questa, a tutti gli effetti.
1: Sì, è romanità popolare. Claudio Villa non fu soltanto l'interprete di un genere cinematografico popolare, leggero, musicale. Fu anche, come dire, una sorta di traghettatore verso un immaginario collettivo più consolatorio che portava verso un'idea di benessere, anche di sì, entusiasmo rispetto alle novità che arrivavano dall'America e che l'Italia provava ad interpretare. Quindi il mio giudizio è quello di non limitare la figura di Claudio Villa a interprete e cantautore, ma è una figura davvero cruciale per quegli anni, per l'immaginario collettivo italiano che arrivava insomma da tempi difficili. Da lui poi diventa immediatamente un personaggio anche televisivo,
0: certo,
1: nel 55 ricordiamo quel Sanremo, che in realtà chiamò la televisione a sperimentare anche nuove modalità di spettacolo affrontando di un'assenza sul palco. Fu messo infatti nel Festival di Sanremo del 1955, quello in cui arrivò primo insieme a Pane, mi corregga maestro,
0: sì,
1: ecco, e non si presentò al momento della programmazione e lì arrivò l'idea di mettere il giradischi
2: perché stava male
1: naturalmente, il giradischi, e qui con Buongiorno Tristezza, e quindi anche la televisione grazie a Claudio Villa cominciò sperimentare gli espedienti di spettacolo.
0: Come dico sempre io, beati gli allievi della professoressa Bisogno, gli studenti della professoressa Bisogno, che ne sanno molto di più dopo che lei ha fatto una lezione. Detto questo, Claudio e Roma, è una domanda sia il maestro Antonelli ce lo rappresenta, ma rappresenta ancora oggi un binomio perfetto? Proprio è...
2: Assolutamente.

Assolutamente, le sue radici sono, è impossibile estrapolarlo da Roma, perché è una persona internazionale come vuoi, ma ti dico solo questo, in Giappone gli facevano i ponti d'oro, proprio.

0: All'Italia e da Roma era profondamente, anche se internazionale, era profondamente
1: Era
0: romano, insomma.
1: profondamente
2: La
1: legato a
2: forza
1: Roma.
2: di questi attori cantanti o cantanti attori era proprio quella di esprimere innanzitutto delle radici, l'abbiamo visto anche in altre puntate con altri protagonisti. Forse però quella di Claudio Villa è la testimonianza più forte di una, come dire, di una localizzazione più marcata,
1: Più
2: ecco.
1: marcata sotto tutti i punti di vista. Canzone d'amore, Giorgio Simonelli alla regia. Andiamo un po' indietro, andiamo al 1954. Poi abbiamo notizie da darvi circa un francobollo. Mettete un asterisco sul francobollo, andiamo a vedere.

0: che Mauro Pica cantava con un polmone solo. Con un polmone solo. Arrivo da Stefano Paggioro. Abbiamo visto Maria Fiore, anche qua chi non sogna di avere, no? C'è chi ti fa la serenata sotto casa? Claudio Villa.
1: Claudio Villa.
0: Voglio dire, le nostre mamme si sarebbero messe tutte.
1: Sì, diciamolo,
0: diciamolo, diciamolo tutta questa cosa. Allora, Stefano, quest'uomo che, l'abbiamo detto prima, cantava in bicicletta per farsi coraggio e che segna con la propria esistenza il mondo della canzone in maniera definitiva.
2: Definitiva, esatto. Sì, sì.
0: Definitiva.
2: Senza ombra di dubbio.
0: Questo ha fatto lui.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Allora, io voglio farvi sentire che cosa ne dice Lucia Altieri. Lucia Altieri conosce Claudio Villa al Festival di Napoli. Cantavano insieme un brano, pensate, di Ennio Morricone. Questa cartolina ci arriva da Cuba, Lucia Altieri a Cuba, però la ascoltiamo. Però, a maggior ragione...
3: Io Claudio l'ho conosciuto durante il 10° Festival di Napoli, dove cantavamo insieme una bellissima canzone di Ennio Morricone, Tu stai sempre con me, canzone che a me personalmente mi ha portato molta, molta fortuna. Claudio era imprevedibile, era giocarellone, era tutto quello che non era come si faceva conoscere con i giornalisti. Era simpaticone proprio. E ci incontravamo spesso nelle varie televisioni spagnole, a parte quelle italiane. Ed è lui che in Spagna mi ha fatto conoscere vari locali dove si canta e si balla la musica flamenca. A lui piaceva moltissimo. Di Claudio io potrei dire tante cose, però i tempi televisivi sono quelli che sono. Vi mando un grande abbraccio dalla mia seconda patria che è Cuba. Un bacione grande a tutto lo staff di Ora Solare.
0: Ciao. Grazie signora Altieri, grazie infinito. Allora, da notare che Claudio Villa proseguirà, cioè passerà dalle canzoni cantate in bicicletta per farsi coraggio alle serenate. Canterà praticamente, Stefano, tutta la vita, canterà a Napoli, canterà...
2: Certo, sì, sì, assolutamente. E qui tanti generi musicali, dalla canzone romana, napoletana, l'operetta, a qualche aria d'opera anche.
0: Papà era simpaticone.
4: Moltissimo.
0: Magari con i giornalisti si beccava.
4: Era veramente un'altra persona di quella che poteva sembrare o risultare, apparire. Sì. Ma perché? Perché lo stuzzicavano, perché dovevano fare, come abbiamo detto, Bartali e Coppi, Modugno...
0: Però lui raccoglieva.
4: Assolutamente. Ah, quello perché... sì. A me, ma è romano.

0: cioè nel momento che tu
1: Reuccio.
0: Lo stuzzichi, perché una cosa voleva mio padre, diceva sempre, cioè, posso non piacere, questa è una cosa naturale, ma il rispetto è un'altra cosa.
1: Bravo Mauro.
0: E mi diceva sempre, vedi i cantanti francesi, ma dello stesso periodo, in Francia sono tenuti in considerazione in modo diverso che noi qua in Italia, perché tu puoi no, ti piace un altro genere è finito, ma ci sono delle icone, dei personaggi, degli artisti che sono tenuti su un piedistallo, e invece qua facevano di tutto per andargli addosso, distruggerlo,
1: c'era
0: metterlo
1: motivo.
0: In
2: c'era qualche motivo?
1: Allora, in realtà
0: perché rappresentavano,
1: esatto, in realtà Claudio Villa si trova nel bel mezzo del processo di costruzione dello showbiz italiano dopo, dopo gli anni 50, e poi appunto rappresentava un genere di canzone cinematografico che per quanto popolare, però non, diciamo, sembrava sì, agli occhi di alcuni critici allontanarsi da una certa,
2: allora,
1: tradizione.
2: Da una certa.
1: Canora.
2: Abbiamo tempo per vedere? No, non abbiamo tempo, abbiamo soltanto 2 minuti. C'è una domanda che faccio ad Anna Bisogno. Claudio muore mentre c'è il Festival di Sanremo e Pippo Baudo, con una commozione e una professionalità alta come la sua commozione, quindi provate ad immaginare, lo deve annunciare e noi siamo lì davanti alla TV, senza parole,
1: sì,
2: solo con le lacrime.
1: Sì, la morte di Claudio Villa viene annunciata lì dove, nel Festival di Sanremo, forse Villa aveva raccolto molte amarezze. Diverse, molte, molte ingiuste, però ecco, Baudo era tra coloro i quali stimavano moltissimo la voce e la capacità
2: e la professionalità,
1: certo. E non poteva non annunciarlo in quel modo, perché in quel momento in realtà era finita in qualche modo anche un'era di un certo festival di Sanremo con la morte di Claudio Villa, sì. E Pippo Baudo, che di quel festival è, continuare a rimanere l'ambasciatore e il narratore per eccellenza,
2: continuare a rimanere il festival Pippo Baudo,
1: la darà nel modo in cui andava data.
2: Siamo con i tempi cortissimi, vi prego un francobollo per ricordare i 100 anni di Claudio Villa.
0: Sì. Il Poligrafico dello Stato ha emesso un francobollo proprio per ricordare i 100 anni. È un 30 secondi telegrafico, ringraziare tutti i fans di mio padre. E in particolare Anna Biagiotti, che è la leader di questo gruppo, che fa di tutto e ha fatto di tutto perché
2: per continuare a portare avanti il fans club, perché sì. Perché tutti noi, Stefano, tifiamo,
3: certo,
2: Claudio Villa, amiamo Claudio Villa e ne parliamo al presente.
3: Certo, perché la memoria storica.
2: Senti, Voglio vivere così, brano tratto da un film diretto da Mario Mattioli, è una canzone che ascoltiamo tra poco.
3: Del 41, lanciata dal tenore Ferruccio Tagliavini, Claudio Villa inizia a cantarla da subito e la porta avanti in tutta la sua carriera.
2: In maniera splendida, ma quella partita a bocce a Fiuggi, come andò a finire?
4: Come andò a finire? Che vinse lui.
2: C'erano dubbi?
4: Che domande mi fai?
2: Ma scusa Enzo, ma tu sai giocare a bocce?
4: E il bello della cosa, no, io non sapevo giocare a bocce.
2: Ma lui ti ha detto andiamo a giocare lo stesso.
4: Lui invece sì.
2: Ecco signori, era questo,
0: sì,
2: Claudio,
0: sì.
2: Villa, a lui amava vincere, sapete perché?
0: Ah, sì.
2: E là ce l'ha detto la professoressa Anna Bisogno, ce l'ha detto suo figlio Mauro, il nostro Stefano Paggioro, perché era un vincente e sapeva vincere, perché Claudio Villa è stata una vittoria dal giorno in cui è nato. Voglio vivere così, dedicato a Claudio Villa e a tutti voi, grazie. Riccardo Antonelli.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Siamo Noi. Che gli animali possano essere grandi nostri amici, ma anche alleati della nostra salute, lo abbiamo detto tante volte. Abbiamo detto che la loro presenza ci aiuta a tenere sotto controllo i livelli di stress, a combattere il diabete, a restare in movimento, ma anche a migliorare lo stesso sistema cardiocircolatorio. Oggi vogliamo dimostrarvi che opportunamente guidati, gli animali possono essere dei terapeuti, e questo anche a fronte di patologie molto complesse. E quando dico animali intendo cani, gatti, asini, cavalli, perfino conigli. E allora io voglio dare il benvenuto al nostro ospite che è qui in studio, Andrea Cacciapuoti, del gruppo Interventi Assistiti con Animali. Ben arrivato, una realtà molto interessante che adesso vi racconteremo e che esiste da circa 4 anni, però prima di tutto io voglio farvi conoscere e vedere chi da sempre è stata ispirazione, guida per Andrea. Si chiama Apollonia, eccola lì, no, non è lei, allora Apollonia non la stiamo vedendo, ce lo dici tu Andrea, chi è Apollonia e come vi siete incontrati?
1: Allora, innanzitutto voglio ringraziarvi sia da parte mia che dal gruppo IAA Roma per averci invitato, quindi grazie per questa puntata speciale. Io mi presento, ma già mi hai presentato, mi chiamo Andrea Cacciapuoti e Apollonia è la mia compagna di vita. Mi piace definirmi amico di Apollonia perché per me il cane, come tutti gli animali, sono esseri senzienti, quindi non mi definisco il proprietario, non mi definisco il padrone.
0: Come l'hai incontrata Apollonia? Come è entrata nella tua vita, Andrea?
1: È entrata nella mia vita, non voglio dire di prepotenza, però è entrata in un momento della mia vita che non stavo molto bene, è quel periodo adolescenziale dove bisogna decidere cosa fare, cosa decidere di fare nella vita, e da quando è entrata lei nella mia vita ci siamo, per così dire, incontrati, nel senso che io volevo capirla di più, volevo entrare nella sua mente.
0: E adesso, insomma, vedremo che cosa Apollonia ti ha guidato a fare, viceversa. La razza a cui appartiene, ce l'hai detta?
1: È un alano.
0: È un alano, un bellissimo cane.
1: Grazie.
0: Prima di addentrarci ancor più nello specifico, voglio farvi conoscere e presentare gli ospiti a 2 e 4 zampe della nostra Marta Manzo, che si trova a Novi di Modena. Marta, a te.
2: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Noi siamo all'interno della casa residenza per anziani Cortenova. Qui sono venuta perché li vedete intorno a me. Davanti a noi c'è Cice che non si muove, c'è Ettore che si sta facendo grattare da Emma e poi c'è Raya che è sotto il braccio di Andrea. Andrea Labardi, educatore di Pet Therapy da 25 anni. 25 anni che fa questo lavoro, un lavoro che tu hai portato all'interno di questa casa residenza. Allora, intanto ce li presenti un po' questi cani velocemente?
3: Certo, allora, vabbè, lei viene da... sono tutti, li abbiamo seguiti tutti da cuccioli. Abbiamo un Golden, un Jack Russell e un Bull Terrier che fin da quando sono nati hanno iniziato a venire un po' qua, un po' dai bimbi, un po' andiamo un po' dappertutto.
2: Il Bull Terrier è una razza che normalmente, quando è entrato qui dentro, mi sono spaventata anche io. Dico, il Bull Terrier di solito è una razza che non si vede mai in pet therapy, eppure il piccolo Ettore intanto è dolcissimo e poi è abituato.
3: È abituato da quando proprio era piccolino ed il bello è proprio che è strutturato, quindi se anche uno dovesse avere la mano un po' più forte nell'accarezzarlo, lui non avrebbe nessun tipo di timore, anzi gli piace ancora di più.
2: Quando è arrivato Andrea mi ha detto non esistono razze pericolose, questa è una cosa a cui noi teniamo particolarmente. E io vorrei chiedere questa cosa ad Adelaide Romano, che è la coordinatrice appunto di Cortenova. Adelaide, avete deciso di inserire la pet therapy praticamente subito nelle attività e lo fate quante volte?
4: Assolutamente sì, una volta al mese, è un appuntamento oramai che manteniamo da circa 4 anni e loro sono i nostri alleati per i nostri processi di cura, perché ci risollevano dalle nostre ansie, dal nostro stress e sicuramente portano il buon umore a tutti quanti, ovviamente in primis.

0: I nostri ospiti.
1: Il riscontro infatti è molto buono, li vedete alle mie spalle, tra poco parliamo con gli ospiti, molti di loro in realtà hanno già avuto cani, ma vi raccontiamo tutto tra poco. A te Gabriella.
2: Grazie, torniamo molto volentieri da voi, nel frattempo Andrea ti do il compito, perché qui siamo noi, noi non diamo mai nulla per scontato, di ricordarci, di farci capire bene che cos'è esattamente la pet therapy.
3: Allora, è un discorso molto ampio, cerco di riassumerlo in breve parole. La pet therapy, fondamentalmente chiamata interventi assistiti con gli animali, nasce dalla bellissima interazione, relazione che c'è fra l'uomo e l'animale. E da lì poi si vanno a stabilire diversi progetti con un'equipe chiamata multidisciplinare, quindi presente da diverse figure, come per esempio il coadiutore del cane o del gatto, del coniglio, del cavallo, dell'asino, come diceva anche lei all'inizio, e dal medico veterinario esperto in IAA, che tutela il benessere psicofisico dell'animale in esso. E poi ovviamente c'è la figura dello psicologo che vigila insomma il progetto e degli assistenti degli utenti.
2: Allora, i cani, quando parliamo di pet therapy, quella che praticate voi con gli interventi assistiti, ma in generale proprio di pet therapy, sono probabilmente gli operatori più numerosi. Però sono diversi, ci stavi dicendo tu, gli animali adatti. Ci fai qualche esempio? Cioè il coniglio più adatto a questo, il gatto a quest'altro, a far fronte a quella patologia? Insomma, dacci un'idea.
3: Allora, io fondamentalmente la mia esperienza è prettamente quello che riguarda il mondo dei cani, quindi non ho esperienze per quanto riguarda gli altri animali che possono essere coinvolti in questi progetti, però quando si fa la formazione ogni persona, ogni professionista decide se formarsi per l'asino, per il cavallo, per il cane, per il coniglio o per il gatto. Noi siamo formati principalmente per la parte cane.
2: Ok, e adesso poi entreremo meglio nello specifico, ci dirai, perché poi questi interventi insomma sono tagliati proprio su misura, sono molto ben studiati, tu già accennavi a quanto è ampia anche la squadra che interviene con gli animali. Vogliamo oggi proprio mostrarvi e dimostrarvi quanto la presenza, la vicinanza di un animale veramente aiuta a far fronte, anzi rende forse più efficace, possiamo usare dirlo, le terapie anche a fronte di patologie molto gravi come quelle oncologiche, e questo servizio è firmato dalla nostra Luciana Celeste.
4: Siamo all'ospedale Bellaria di Bologna, nel reparto di oncologia medica dell'azienda USL di Bologna. Nel 2023 ho adottato un cane salvato in Sicilia, nato per la strada, e con questo cane mi sono reso conto di quanto poteva essere importante la relazione con l'animale per la cura della persona, partendo da me stesso. Parlando con un'educatrice ho scoperto la presenza di Chiaramilla, quindi è partito immediatamente la costruzione di questo progetto che nel giro di 6 mesi è diventato realtà.
5: È un progetto molto originale perché non siamo in un reparto con persone ricoverate, ma siamo in corsia dove si viene a ricevere una diagnosi e si viene a fare la terapia, e quindi un luogo di forte stress. E il progetto mira a capire quanto la presenza dell'animale possa aiutare i pazienti a contenere questo stress e trasformarlo magari da negativo in positivo.
6: Come operiamo? Andiamo nelle stanze, la cosa fondamentale è far sorridere la gente e non far pensare alla malattia per quelle 2 ore in cui fanno la chemio.
7: Esiste oggi in Italia un vasto movimento di associazioni, di professionisti, di istituzioni che sono determinate a riportare la persona al centro dei percorsi di cura, quindi a favorire percorsi di umanizzazione delle cure in oncologia e più in generale in medicina. La pet therapy e le terapie integrate devono servire a migliorare la qualità di vita dei pazienti, contrastare gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici e, come gli studi più recenti ci hanno fatto vedere, anche probabilmente migliorare i risultati delle cure stesse.
4: Stiamo monitorando anche dal punto di vista scientifico l'efficacia degli interventi esistiti con animali, soprattutto sull'ansia e depressione, che sono due importanti capitoli di sofferenza del malato oncologico, vedendolo olisticamente.

0: importante come una persona e non come una malattia. Provocano una magia questi animali, cioè fanno sì che improvvisamente nella mente delle persone non ci si trovi in ospedale, ma ci si trovi in una comunità dove si è più, come dire, predisposti a stare bene.
1: In un ambiente come questo, dove si dovrebbe vedere, non dico dolore e disperazione, ma quasi, loro portano quell'allegria, che è quella gioia che fa stare bene. Passano delle ore e non pensi a quello che potrebbero essere i tuoi problemi.
2: Allora, una cosa bellissima è quando entro in reparto e i pazienti sanno il nome dei cani e non il mio. È bellissimo, tutti conoscono il nome dei nostri cani, e significa che rimane nel cuore e facciamo delle cose belle.
3: E già si avvertiva un'atmosfera diversa. Adesso non andiamo in pubblicità. Poi scopriremo che gli animali ci aiutano anche con il dentista, che non è proprio la figura più popolare tra i vari medici. A tra pochissimo.
4: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
5: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
6: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
3: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, ci stiamo occupando di interventi assistiti con gli animali e sono interventi che funzionano anche in un luogo che è un parecchio temuto, che è lo studio dentistico. Io do il benvenuto al dottor Gioacchino Fazio, che per l'appunto i dentisti li rappresenta. Dottor Fazio, ben arrivato.
14: Buonasera a voi, grazie per avermi invitato.
3: Allora, sì. Va detto che nel nostro paese, ma non solo, la paura, il timore, l'ansia scatenata dalla visita, dagli interventi dentistici, insomma, corre forte, riguarda percentuali alte di connazionali, si va dal 64% all'86% della popolazione, ha un nome specifico, odontofobia, e naturalmente ci sono persone che addirittura rinunciano a curarsi, e naturalmente queste sono percentuali che tendono a crescere quando si tratta di bambini. Però, dottor Fazio, la pillola va giù non tanto con un poco di zucchero, ma voi avete scoperto con la presenza di un bel cane, anche di grandi dimensioni, in sala d'attesa e addirittura nella sala del dentista. E a questo punto, così, in termini generali, ci dice che cos'è il progetto Pet Smile e per chi è nato?
14: Sì, allora intanto appunto io mi occupo di bambini e di odontoiatria infantile da 42 anni appena e pian piano ovviamente si è affinato una sensibilità e un rispetto tale che mi porta sempre a cercare di migliorare. E quando una mia paziente mi ha proposto di fare questo esperimento con uno dei suoi cani, lei è una allevatrice certificata, di pastori australiani e di Golden Retriever, che sono cani particolarmente vocati alla pet therapy, perché sono cani estremamente dolci, docili, sono empatici e adorano i bambini in assoluto. Ecco. Quindi il bambino che sicuramente è caricato non tanto alle cattive esperienze, perché quelli purtroppo è difficile recuperarli normalmente, ci vogliono veramente tante sedute di colloqui e di ecco,

0: regaliamo i giochini, compriamo sempre dei giochini da regalare,
1: Sì.
0: lasciamo il diploma di coraggio, così, ma ecco, si vede nelle foto, questa bellissima cagnetta di una dolcezza
1: Sì.
0: assolutamente pazzesca, infinita, ci accompagna mensilmente quando riuniamo i
1: Ecco,
0: bambini.
1: senta dottore, dunque,
0: Questo,
1: un
0: prego.
1: appuntamento al mese. So che da apripista ha fatto una piccola bimba che si chiama Silvia che doveva togliere due dentini.
0: Sì.
1: Il cane, diciamo, sosta soprattutto in sala d'attesa e si sposta poi, nella sala del dentista. Che cosa accade in termini pratici?
0: In termini pratici lasciamo liberi i bambini di chiedere, così li esauriamo. È la migliore terapia che si può fare questa, perché se il bambino lo vuole anche nella sala operativa, il bambino si sposterà, il cane seguirà il bambino nella sala operativa, altrimenti rimane in sala d'attesa perché cadenziamo purtroppo il cane per un accordo con la conduttrice, riesce a stare a fare questo lavoro, perché per lui è un lavoro.
1: Certo.
0: Un'ora, soltanto un'ora, anche quando si fanno le sedute di addestramento dei cani si limitano a un'ora, che poi l'attenzione del cane decade, un po' come quella dei bambini,
1: Certo, e poi
0: ma
1: insomma è
0: quella dei
1: molto
0: più
1: importante
0: adulti.
1: evitare che insomma il cane abbia dello stress. Il concetto di avere un cane in uno studio, in generale uno studio di medico, ma insomma anche lo studio dentistico, appare, insomma, suona anche un po' rivoluzionario. Che cosa è stato proprio determinante nel convincervi, dopo averlo sperimentato, insomma, che si tratta proprio di una pratica terapeutica, anche clinicamente corretta?
0: Allora, intanto ovviamente ci siamo informati con quelli che contano, quindi con l'ordine dei medici, abbiamo chiesto dei consigli e il cane può stare purché vengano seguite determinate controlli periodici dal veterinario, purché sia stato tolettato molto recentemente, un giorno al massimo, quindi pulitissimo, e appunto. Non deve, questo dobbiamo pensare che soprattutto nel nostro lavoro l'igiene deve essere assolutamente al primo posto. E quindi queste attenzioni ci portano alla tranquillità, alla sicurezza nell'introduzione di questa metodica, di questo servizio che diamo ai pazienti. Chiaramente. Questo purtroppo è un servizio avrà un costo supplementare, bisogna dirlo, è intellettualmente onesto dirlo, perché il proprietario del cane sta un'ora qui, deve trasportarlo, deve tolettare, ci sono delle spese
1: Però la
0: naturalmente.
1: risposta immagino che sia una risposta molto positiva nel rilassamento, nel clima più giocoso che si instaura con i bambini, ma per esempio possiamo dire che in alcuni casi, o magari non è per nulla così, il cane rischia, può essere anche un po' un intralcio al vostro lavoro, a quello delle segretarie, degli igienisti, insomma qualcuno si è mai lamentato? Questa è una curiosità.
0: Assolutamente no, assolutamente no. Le dico senza tema di smentite che siamo al 100% di approvazione da parte dei bambini, dei genitori dei bambini, delle nostre assistenti. Io qui in studio
1: Magnifico.
0: ho due soci che sono i miei due figli e quindi tutti e tre lavoriamo in sinergia con i cani nelle stanze operative. Il cane è abituato a
1: Sì.
0: entrare, uscire, si intrattiene con questo, con quel bambino. Poi bambini che chiaramente lo vedono dopo 3-4 volte, il cane gli comincia a muovere la coda, gli fa festa, loro interagiscono
1: Splendido,
0: sempre in modo
1: nascono anche delle
0: più profondo.
1: relazioni, delle amicizie. Grazie, grazie davvero,
0: Assolutamente.
1: dottor Fazio. Allora, Andrea,
0: Grazie
1: abbiamo
0: a voi.
1: ascoltato molto. E ecco, lì i cani sono, c'è un Golden Retriever, c'è un Australian Shepherd, il pastore australiano. Io, ascoltando il dottor Fazio, i bambini che familiarizzano con questi animali, mi domandavo se poi sulla base della tua esperienza ci sono magari dei cani che per indole, per carattere, si trovano molto più a loro agio con i bambini, altri che magari preferiscono la persona più avanti con gli anni. Per esempio, Apollonia avrà delle preferenze, immagino.
2: Assolutamente, assolutamente sì. Questa è una bella domanda. A parer mio personale, non individuo.

0: non, secondo me non esiste una razza predisposta. Oggi si parla molto di individualità, quindi dar conto all'individuo, come per noi, non siamo tutti uguali, ok? E ovviamente l'individualità la farà l'esperienza che farà il cane, come anche noi, in base alle nostre esperienze. Quindi secondo me quello che fa tanto è l'esperienza, ok? E Apollonia predilige molto stare in un RSA,
1: Ah, questo
0: gli
1: ci può
0: piace
1: piacere da
0: tanto, perché
1: sentire.
0: probabilmente è anziana anche lei.
1: E si sente a casa.
0: Esatto, e predilige molto stare con loro. Io per esempio appena ci prepariamo, lei sa che preparo la mia borsa per andare a fare gli interventi assistiti e subito appena vede guinzaglio e la borsa corre subito felice che vuole andare in macchina.
1: Quindi è proprio una cosa che desidera, c'è cioè
0: Assolutamente,
1: un'aspettativa che cresce.
0: assolutamente.
1: Andrea, grazie, poi continuiamo a parlarne, andiamo in pubblicità, poi torneremo anche a Novi di Modena e torneremo in un RSA dove ci aspetta Marta Manzo e lì insomma tocchiamo con mano quello che Andrea ci sta raccontando. A tra poco.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
9: Effettivamente mi piace.
8: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
9: La telecamera va bene
8: ecco,
9: qua.
8: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
10: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
7: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
1: Eccoci rientrati in questa puntata in cui stiamo scoprendo tanto sulla pet therapy, della pet therapy e Andrea qui che anima insomma, i gruppi, gli interventi assistiti con i cani, ci ha detto nelle scuole, nell'RSA, ma poi lo ascolteremo ancora, ci stava spiegando che la sua Apollonia ha una spiccata preferenza per le persone che sono un po' più avanti con l'età, ci ha detto perché si sente a casa, forse perché anche lei è un po' avanti con l'età e questo ci porta dritti nel luogo dove ci sta aspettando insieme ai suoi ospiti, le sue ospiti umani e animali a quattro zampe, la nostra Marta Manzo.
11: Sì, Gabriella, allora siamo qui appunto con Andrea, siamo con i cani che stavano facendo l'operazione di pet therapy, l'ora di pet therapy e io volevo cominciare da Silva. Silva, tu hai avuto un cane, mi stavi raccontando.
12: Questo è di questo colore il mio.
11: Fonsi. Come si chiamava?
12: Fonsi.
11: Ma è vivo Fonsi?
12: Io, come chiamo
11: Dove
12: io?
11: Sta? Dove sta Fonsi? Dove sta? Sta a Carpi?
12: A Carpi, io abitavo a Rovereto, il cagnolino sono venuta qua, mia nipote l'ha data a una signora di Carpi, ha messo l'annuncio sul giornale.
11: E mi ha detto che sei contenta tutto sommato, che sta bene, quindi le fa piacere chiaramente essere qui. Rina, anche tu hai avuto sempre cani.
13: Sempre cani. Sempre cani, meravigliosi.
11: E che emozioni ti danno quando vengono qua? Una volta al mese, lo diciamo?
13: Meravigliosi. Io se potessi li porterei tutti con me, a casa mia.
11: Rosina, passo da te. E allora, qual è il tuo preferito tra Ettore, Raya e Cice che si sta un po' nascondendo?
13: Bella. Dicembre.
11: Lo sapevamo già. Perché Cice? Perché Berenice?
14: Come la nostra Diana, affettuosa.
11: E andiamo avanti, passo a Liana. Liana, tu hai un rapporto con i cani che hai fatto crescere nel tempo, perché no, prima avevi paura.
15: Ne avevo uno piccolino, sì, da bambina avevo paura. E ne avevamo uno piccolino, poi dopo l'avevo dato a un signore in campagna perché in casa, in condominio, faceva sempre la pipì e non era il caso di tenerlo. E poi crescendo mi è passata la paura e...
11: E adesso come ti trovi con loro?
15: Bene.
11: Bene?
15: Molto bene.
11: Ti fa piacere che vengano qui?
15: Tanti, preferisco i piccoli, però non ho paura neanche dei grandi.
11: Come vedete, intanto Cice è salita chiaramente sul...

0: tavolino di Oletta, Oletta, che non ti vediamo, ma va bene lo stesso. Che cosa ti dà? Che relazione hai con questo cane?
1: Molto bello perché è amico dell'uomo e ci sentiamo vicini.
0: Ti fa piacere?
1: Molto. Avevo un cane nei miei vicini di casa e quando uscivo dopo mi veniva incontro per portarmi a casa.
0: Va bene, ti lascio allora. Gice si è spostata. Nel frattempo io vorrei parlare un attimo con Nicole. Nicole Neri è una delle animatrici appunto qui nella casa residenza di Cortenova. Nicole, voi avete voluto insieme appunto ad Adelaide un incontro mensile. Non è soltanto un modo per stare con i cani, ma c'è molto di più.
2: Sì, c'è molto di più perché noi lavoriamo molto sui ricordi, sulla reminiscenza e quindi sono sempre dei momenti che ci aiutano anche noi a riallacciarsi alle loro storie di vita e fare, insomma, scaturire delle emozioni.
0: E anche molti ricordi. Io ti passo davanti un attimo perché voglio andare a chiedere una cosa a Felicia. Felicia, tu pure avevi un cane.
3: Sì,
0: Come si chiamava?
3: Dick.
0: E dove sta Dick? Non c'è più.
3: Perché mi ha dato vita, perché aveva le pecore.
0: Ah, ecco, quindi vedeva le pecore, però sei abituata ad avere a che fare con i
3: A
0: cani.
3: me piacciono.
0: Ti piacciono. E io passo ancora avanti, lo vedete? Non so se lo vedete. Andrea, ti chiedo la cortesia, eccolo qui. C'è Loris che sta dando da mangiare a Raya. Loris anche ha avuto un rapporto lunghissimo con i cani, perché Loris era in
4: Sì,
0: pulizia.
4: da quando sono nato ho sempre avuto i cani in casa mia.
0: E in
4: E
0: pulizia.
4: ultimamente erano della polizia. Ora, è tutta un'altra cosa però.
0: Non sono come questi. Quelli
4: No,
0: sono addestrati.
4: ossia, quelli gli dicevo, metti a sedere là, non si muovevano, non battevano ciglio.
0: Però queste danno più empatia,
4: Però
0: più
4: adesso dico,
0: emozioni.
4: mi davano delle soddisfazioni, perché essendo in una campagna, in una famiglia, non avevi paura che il cane facesse dei danni, o so io. Quello che gli dicevo di fare lo
0: Quello
4: facevo.
0: faceva, beh, anche un po' questi dobbiamo dire. Vado ancora avanti di uno e vado da Lorenza. Lorenza, tu hai avuto un cane?
5: Ho avuto dei cani tanti. Ne
0: Aspetta che passo di qua. Dimmi tutto.
5: ho avuto
0: Quanti ne hai
5: tanti.
0: avuti? E
5: Cinque.
0: la pet therapy che fate qui, l'attività che fate qui adesso, com'è? Perché?
5: Bella. Che ti si sta bene?
0: Si sta bene.
5: Sì,
0: Qual è il tuo
5: piccolino.
0: cane preferito?
5: Piccolino.
0: Quello piccolino, ma ce l'ha Oletta sempre in braccio. A Ettore nessuno vuole bene, poverino.
5: Vedo quello.
0: Va bene. Io passo ancora di uno avanti, Adriana. Dimmi tutto.
6: Sì, io ho avuto una femmina, cane, quando abitavo in campagna e mi piaceva tanto perché quando uscivo abbaiava, quando rientravo
0: Ti salutava.
6: mi salutava.
0: Facciamo un pensiero insieme. Queste ore di pet therapy, averli qui una volta al mese, com'è?
6: E sarebbe bello, sarebbe troppo.
0: Troppo poco? Di più, ne vogliamo di più? Lo possiamo chiedere. Va bene, io ringrazio tutti, anche Emma, ringrazio appunto la casa residenza Cortenova, Alessia. E Alessia è lì, Nicole, e qui Gabriella da Novi di Modena. Ti restituisco la linea.
7: Grazie Marta, vi ringraziamo tutti. Quei cani, insomma, ci sono piaciuti, tutti. Diciamo che la piccola Berenice Cice ci ha proprio conquistati, io
0: A
7: mi
0: voi.
7: guardavo intorno. Grazie davvero. Andrea, tu ci dicevi che anche nei vostri progetti tutto è studiato in modo da essere progettato su misura a seconda delle persone che riceveranno quei cani. E ci hai detto, insomma, che questo funziona. Poiché non ci sta soltanto a cuore la nostra salute di esseri umani, ma anche quella dei nostri amici, quanto è importante saper leggere anche segnali magari di stanchezza e di disagio dell'animale durante questi interventi, come si manifestano?
8: Allora, questo è un punto che io ho molto a cuore, perché l'animale, in questo caso parliamo del cane, ma può essere il gatto, il coniglio, il cavallo, non deve essere e non è, lo sottolineo, un oggetto. Ok? Questo che significa che gli animali non sono nati per salvarci, questo è un dato di fatto. E, è vero che ci aiutano tanto, ma vanno messi ovviamente in una condizione di benessere psicofisico. Qui c'è il veterinario ovviamente che ci supporta nei progetti nel tutelarli, perché noi dobbiamo prevenire laddove ci può essere una fonte di stress. Infatti una cosa importante che noi mettiamo in atto è lavorare sulla spontaneità del cane, quindi non facciamo delle richieste. Alcune volte è capace che facciamo un'ora di pet therapy, dove semplicemente, per esempio, Apollonia è sdraiata sul suo tappetino. Quindi non c'è un'interazione in essa, perché se ci pensiamo, la relazione nasce col tempo.
7: Certo, quella presenza però già suggerisce la possibilità
8: quando
7: di
8: noi prima
7: relazione.
8: Ci siamo presentati, ci siamo dati la mano, quindi non è che ti ho abbracciato perché non ci conosciamo. Certo. Stessa cosa con il cane. Quindi
7: mi
8: c'è
7: piace quello
8: del
7: che
8: tempo.
7: Hai sottolineato, è anche una forma di rispetto nei confronti di quel cane, di quell'animale. Sono tanti i progetti, molti hanno luogo appunto in RSA, ce n'è uno che ci ha colpiti anche perché ha un titolo molto efficace, Billa ma non bulla. Di che cosa si tratta?
8: Esatto, allora è un progetto bellissimo nato dalla cagnolina dei miei amici che si chiama Billa, che è uno staffi, e nasce dal, ovviamente, per il bullismo, cioè contro il bullismo questo progetto.
7: Quindi va nelle scuole?
8: Esatto, questo progetto viene fatto principalmente nelle scuole di diverse età, poi ovviamente viene cucito su misura in base ovviamente all'età dei bambini, e questo progetto mira tantissimo alla diversità. Okay, quindi
7: ma in che modo suggerisce questo messaggio? Okay. No al bullismo, rispettiamo le diversità.
8: Esatto, questo è un bellissimo tema. Per esempio, Billa è una cagnolina che non ha un occhio, okay? Quindi ha soltanto un occhio. Per esempio, Apollonia ha, poverina, metà coda perché ha avuto un problema medico. Quindi puntare anche sulla diversità, che in realtà ha un valore aggiunto. La diversità non è un qualcosa di negativo, ma è quel qualcosa in più. Ok, che ci dà. E quindi anche nelle scuole facciamo vedere che non esistono emozioni brutte o emozioni belle, ma bisogna dare valore alle emozioni, anche alla tristezza. Perché sei triste? Ok, quindi dare un valore, senza nascondere quelle che sono le nostre emozioni e anche le emozioni che prova il cane.
7: Ecco quanto riusciamo a fare insieme agli animali. Veramente io ringrazio Andrea Cacciapuoti per averci accompagnato dentro la Pet Therapy, che ora forse conosciamo ancora meglio. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì alle 15:15 in questo studio. Grazie a tutti.

0: Molte volte nella sua vita San Francesco si è recato da Assisi a Gubbio e a Laverna. Il sentiero Assisi-Gubbio rievoca nel loro insieme le occasioni di questi viaggi, ma in particolare cerca di illustrare nei termini della conversione del suo protagonista il profondo significato di un cammino per Gubbio iniziato da San Francesco lungo questo percorso nel 1206. Il cammino di Francesco ci riporta ai principi ispiratori del francescanesimo. Il viaggio inteso come condizione per raggiungere chiunque abbia bisogno di noi. La pace come abito da conquistare. La serenità dell'uomo che supera prove emblematiche per la sua maturazione spirituale. L'amore per il creato e l'ambiente naturale. L'edificazione della Chiesa come spirito di servizio verso gli ultimi fra gli indifesi e come vissuto comunitario.
1: Dopo la rinuncia ai beni paterni di fronte al vescovo Guido II e al padre Pietro di Bernardone, alla fine dell'inverno San Francesco lascia la sua città, andandosene per una selva. Non più ricchezze immediate, ma neppure più scandali. Non più il peso dell'ascesa sociale, ma neppure più il giogo della vergogna. Non più la piazza, ma neppure un antro dove nascondere il proprio smarrimento. Il peso sul cuore è come quello di una grande nevicata, dovuto a fiocchi leggerissimi e impalpabili che da soli non infastidirebbero le piume di un uccello, ma che sovrapposti e composti possono spezzare rami robusti, i tetti del ricco non meno che le fradice coperture dei tuguri. Ma in tanti altri sensi questa neve che ancora insiste su Assisi e oltre le sue mura pare non essere caduta per caso. Essa è sì un peso, l'emblema di un peso spirituale, ma sta anche a dire mano a mano che si scioglie che saremo alleggeriti di quel peso, liberi di andare, di parlare di nuovo, di alzare al cielo le mani non più intirizzite. Allora la neve sarà un bel ricordo, ridotto all'esplosione del suo candore, orlo e trama di gelo sulle cose che piano piano ricompaiono, irruenza dell'acqua in cui si stempera il rigore invernale.

ufficiale. San Francesco è già al di là dei suoi passi, un torrente in piena nel disgelo della città che attraversa, delle mura che costeggia, del viaggio che è cominciato.

Da quanto tempo non ha più parole San Francesco per creatura umana? In quale angustia è sepolta la sua voce? Quando era rimasto in città sapeva di selva. Ora che il bosco non finisce di avvolgerlo e che piccoli rumori ogni tanto, un ramo spezzato, un battito d'ali, un guaito, scuotono il suo corpo dal torpore in cui l'ha lasciato la lotta vittoriosa con il padre terreno, ora per un attimo stupisce nel sentirsi di nuovo uscire qualcosa di bocca, qualcosa che pare non provenire da lui stesso, ma da un angolo del bosco o da uno squarcio azzurro fra gli alberi sopra la sua testa. Con l'esca del canto, il cielo l'ha ripreso nei suoi confidenti colloqui d'amore. Uscito dal bosco, in cui a lungo ha cantato le lodi di Dio in francese, San Francesco è ormai vicino all'importante borgo fortilizio di Valfabbrica. Proseguendo il viaggio, San Francesco capita nel disgelo e trova una sorta di ricovero in un monastero assediato dalle acque. Riprende il cammino quando le condizioni lo permettono per Gubbio, passando il chiascio alla barcaccia e risalendo la via sotto il castello di Coccorano. Si cammina ancora in mezzo ai campi diventati palude. Quando bisogna attraversarlo nel punto chiamato Barcaccia, il chiascio sembra essere anche lui un pezzo di palude. A monte e a valle le sue anse sono come sparite, sommerse da un costante acquitrino. Il baluardo di Coccorano, castello che aveva avuto in familiarità e la cui ospitalità non aveva disdegnato, appare a San Francesco un monumento della sua giovinezza divenuto improvvisamente silenzioso. Se qualcuno di lassù lo riconoscesse e lo chiamasse, come potrebbero lui e l'altro onorarsi di nuova amicizia se non perdendo nel vuoto i rispettivi sguardi? Il fiume adesso ha un corso così tortuoso e anse così sviluppate che non riesce a confondersi con i campi che ha inondato. Si è giunti al ridosso del castello di Biscina. Che nome augurale per una fortezza costruita in un punto che nessuno vorrebbe cedere e che tutti vorrebbero avere, che può appartenere ad ognuno pur sfuggendo di volta in volta a tutti. Effimera è la gloria dei confini, se tali devono rimanere passando per le mani di signori e briganti. Non resta a San Francesco che portare il suo cuore sul punto più alto della fortezza e lì, come se fosse di pura aria, lasciarlo attraversare dallo sguardo e dalla lancia di ogni contendente, così che ogni offesa cada nel vuoto e non si debba far altro che contemplare il mondo tanto ampio.

Certo è che in questo tratto del sentiero e nel raggio di pochi chilometri sono riuniti monumenti fondamentali per il francescanesimo: la chiesa di Caprignone, l'abbazia di Vallingegno e l'eremo di San Pietro in Vigneto. La disperazione degli uomini si è manifestata in questo viaggio come aveva detto la voce celeste e come il biografo avrebbe trascritto, affinché si accompagna della sua povertà la pace nel cammino infestato da insidie e solo il velo della carne lo separi ormai dalla visione di Dio. Non erano dei disperati briganti? Non lo erano in fondo gli stessi monaci? E non hanno essi trattato con il corpo di San Francesco mentre il suo spirito era altrove, al di sopra delle sue stesse parole, dei suoi atti, sospeso nel suo itinerarium in Deum? Il ponte tra il corpo e lo spirito sta in quelle parole di annuncio, credenziale divina e insieme umana vertigine. Io sono l'araldo del Gran Re. Ormai poco distante da Gubbio, nei pressi della via principale, San Francesco attraversa i luoghi nei quali molti pellegrini si concentravano per avere ospitalità e cura fuori delle mura. La strada che procede verso Gubbio sulla cima di svelte colline ha abbandonato ormai da tempo la prossimità del fiume. Tutto il cammino è nascosto dietro i tornanti fatti per salire a Vallingegno, passi faticosi ripresi già dalla storia. San Francesco non celebra il peso che si è lasciato alle spalle, non enfatizza il suo coraggio. Se dovesse dire, ammetterebbe che la storia è sanguinaria ad Assisi come a Gubbio, in ognuna di queste terre che affiorano dalle valli o vi si immergono.

Cosa dunque troverà Gubbio che, pur reimmergendolo nella storia, lo libererà da essa e così libererà anche nello spirito il povero sofferente per la lebbra e il ricco ammalato? Il perdono.

0: Alle porte di Gubbio si trovano il lebbrosario di San Lazzaro e la piccola chiesa di Santa Maria della Vittorina. Da lì San Francesco raggiunge la città entrando dalla porta di San Pietro. In un certo senso il viaggio verso Gubbio termina con l'incontro fra il santo e il suo amico di un tempo, Federico Spadalonga, anche se il successivo impegno del santo verso i lebbrosi sta ad indicare che la meta ultima di un così lungo tragitto coincide non tanto con un'ospitalità ricevuta da Francesco, quanto con quell'assistenza che egli stesso si è operato a dare a chi molto più di lui ammalato ne aveva bisogno. Il coraggio del cavaliere, la gaiezza del cantore hanno ripreso il sopravvento nell'animo di San Francesco. L'estasi del percorso è stata così intensa da vincere ogni cupezza, da mitigare ogni sofferenza, da rendere indulgente all'affronto ogni comportamento del santo. Anche adesso, la conversione è così penetrante che sembra a San Francesco o di non essere mai partito da Assisi o di aver compiuto un percorso tanto lungo nell'attimo di un volo quale può sognarlo l'uomo che deliri per la febbre. E febbre è questa, calore di un corpo ravvivato dalla neve, brivido che serpeggia sulle membra accaldate per l'afa, che avvicina San Francesco alla sua meta, le mura di Gubbio, sotto le quali una grande piazza formicola per il mercato. Prima l'indifferenza della gente, poi qualcuno che lo nota si ferma e ferma gli altri. Prima un silenzio senza limiti ma brevissimo, poi la voce dell'amico che lo chiama a sé. Mentre la piazza si infervora di nuovo, la febbre di San Francesco è diventata un tepore indescrivibile che ha sapore di primavera e ti fa muovere labbra e mani come in una preghiera da recitare con chi in tutto è minore.
1: L'inverno è assai rigido. Di notte si odono ululare i lupi che, affamati, scendono dalle montagne. Francesco viene a sapere che nel contado di Gubbio si aggira uno di essi che aggredisce animali ed uomini. Questi ultimi, infatti, se si trovano a dover uscire dalla città, lo fanno solo armati, come se dovessero recarsi a combattere. Il santo, mosso a compassione, decide di affrontare la pericolosa belva. Sotto gli sguardi dei molti cittadini curiosi, si avvicina al lupo che lo assale, ma basta che questi alzi la mano e faccia il segno della croce perché la belva si arresti e chiuda le orribili fauci.

0: Tu fai molti danni in queste parti e hai commesso gravi delitti uccidendo le creature di Dio e non solo le bestie, ma ciò che è detestabile e audacia, gli uomini fatti a immagine di Dio. Ma io voglio, frate Lupo, far la pace con te e costoro, così che essi non siano più da te offesi e ti perdonino a loro volta ogni offesa passata, e né uomini né cani ti perseguitino più.
1: Da quel giorno il lupo non aggredì più alcun essere umano, e alla sua morte in molti si rattristarono, perché la sua mansuetudine ricordava loro la virtù e la meravigliosa santità di Francesco.
2: Francesco, nei suoi 20 anni di cammino, ha percorso più volte le stesse strade in luoghi da lui particolarmente amati. Per Francesco il luogo non santifica l'uomo, è l'uomo a rendere santo ogni luogo nel silenzio della contemplazione. Alcuni di questi loci conservano il ricordo di quelle visite in tradizioni che dialogano ancora con le ragioni del cuore. Lasciata Gubbio, Francesco si incammina verso Laverna, si ferma nell'abbazia di San Benedetto de Podio del XVII secolo, fondata dai monaci di Fonte Avellana, suoi carissimi amici. Dopo aver attraversato il borgo medievale di Pietralunga, cinto da mura e raccolto attorno ai resti della rocca longobarda dell'VIII secolo con la sua possente torre, giunge ad Umbertide, l'antica fratta di origine alto-medievale con la sua elegante rocca. A ricordo del suo passaggio, gli abitanti della città costruiscono e gli dedicano una chiesa con una facciata in conci e ornata da un bel portale ogivale. Altro luogo particolarmente caro alla tradizione francescana è Fregio, nei dintorni di Umbertide. Il convento e la chiesa sono di antica fondazione. La tradizione narra che un frate, entrato in chiesa per pregare, portasse con sé una teca contenente la sacra spina e che, quando uscì, venne colpito da improvvisa cecità. Ispirato a rientrare in chiesa, posò la teca sull'altare, riacquistando immediatamente la vista. Per questo prodigio donò la sacra reliquia al popolo di Fregio. La chiesa di San Francesco si è arricchita nel tempo di pregevoli opere ed è diventata meta di numerosi pellegrinaggi.

Quando Francesco passava, una moltitudine di gente gli veniva sempre incontro. A Citerna, piccolo borgo fortificato, non essendoci spazio a sufficienza per contenere la folla, Francesco si fermò a predicare in aperta campagna. Si mise all'ombra di una grande quercia che era piena di formiche e in nome di Dio comandò loro di andarsene. Le bestiole si allontanarono in processione con mirabile ordine, meravigliando lo stupefatto auditorio. Anche a Citerna gli fu dedicata una chiesa che nel corso del tempo si è arricchita di notevoli opere d'arte.

Molte sono le testimonianze della presenza di Francesco a Città di Castello, dove opera diversi prodigi di cui parlano i suoi biografi, come quello della liberazione dal demonio di una donna ossessionata e quello della guarigione della crudele piaga di un fanciullo. Anche i Tifernati costruiscono una chiesa a lui dedicata.

0: il ristoro che trovava quando passava per questi contrade. Divenuto da piccola grotta, eremo e infine convento, resta in splendida solitudine, in mezzo ai boschi, sulle colline di fronte a Città di Castello. Come cantò Napoleone Guelfucci nel 1595. Nelle falde più basse in seno al monte, buon riposo vid'io, noto alle genti, ove alzai per pietà l'alma e la fronte, con ciò sa che, ab antico i miei parenti, in onore dell'altissima regina, quel luogo edificò da fondamenti. Quando Francesco giunge a Borgo San Sepolcro, da ogni parte accorrono una moltitudine di gente per vederlo, per toccarlo, ma egli, come narrano i Fioretti, andando con la mente elevata e ratta in Dio, per contemplazione non sentì niente di cosa intorno a sé fosse fatta o detta, né eziando s'avvide che passasse per quello castello né per quella contrada. Passato il borgo, ritornando in sé, domandò al compagno: «Quando saremo noi al borgo?» Veramente l'anima sua, fissa e ratta in contemplazione delle cose celestiali, non aveva sentita cosa terrena. Altro luogo particolarmente amato da Francesco e dove sostò più volte è il convento di Monte Casale. Vari episodi si raccontano in questo magico luogo. Il più conosciuto è la conversione dei tre ladroni. Si narra che un giorno si presentarono al convento a chiedere da mangiare, ma furono scacciati. Francesco, saputo il fatto, chiamò il frate guardiano, lo rimproverò e gli ordinò di portare dei viveri ai ladroni nella foresta. Frate Agnolo ubbidì e i tre ladroni se ne vengono in fretta a Santo Francesco. Rinunziarono al demonio e alle sue operazioni, cominciarono a fare grande penitenza e Santo Francesco li ricevette all'ordine. In cima ad un colle quasi inaccessibile, domina su un ampio paesaggio il castello di Montauto, di proprietà del suo caro amico Conte Alberto dei Barbolani. Si narra che nell'ultima visita fatta al conte, Francesco abbia predetto allo stesso l'imminente morte che sarebbe sopraggiunta a causa delle infermità che lo affliggevano. Alla richiesta da parte del conte Alberto di un suo ricordo, Francesco gli dona la sua lacera tunica, ricevendo in dono un panno con cui sarà confezionata una nuova veste per il santo. Dopo aver attraversato Anghiari, Francesco raggiunge il borgo di Pieve e Santo Stefano e sale verso le colline in un altro luogo denso di misticismo, l'eremo di Cerbaiolo. C'è un famoso detto che ben descrive questo luogo. Chi ha visto la Verna e non ha visto il Cerbaiolo, ha visto la mamma ma non il figliuolo. Giosuè Carducci, il grande poeta toscano, così descrive in una sua lirica questo magico luogo alpestre.
1: E tu che al cielo erbaiolo riguardi, discendenti da balzi d'Appennini, come gigante che svegliato tardi s'affretta in caccia e interroga il mattino, tu ancor m'arridi. E quando ai freschi venti di sull'aride carte anelerà l'anima stanca, a voi, poggi fiorenti, balze austere e felici, a voi verrà.
0: Dopo Assisi, il luogo per eccellenza del francescanesimo è la Verna. Francesco ebbe in dono il monte della Verna dal conte Orlando da Chiusi di Casentino, in un incontro avvenuto a San Leo, come narrato nei Fioretti. Io ho in Toscana un monte divotissimo, il quale è molto solitario e selvatico, ed è troppo bene atto a chi volesse fare penitenza in luogo rimosso dalla gente e a chi desidera vita solitaria. Se egli ti piacesse, volentieri il darei a te, a tuoi compagni, per salute dell'anima mia. Quando Francesco nel

124 arrivò a Laverna assieme ai compagni Masseo, Leone ed Angelo, era agosto e faceva molto caldo. Un contadino offrì il suo asino a Francesco, che era molto stanco e provato nel corpo da varie sofferenze. Giunti a metà salita, il contadino si lamentò per la sete. Francesco scese dall'asino, si inginocchiò e disse al villano: «Corri, va tosto a quella pietra, e ivi troverai l'acqua viva, la quale Gesù Cristo in questa ora, per la sua misericordia, ha fatto uscire dalla pietra. Corri costui a quello luogo che Santo Francesco gli aveva mostrato e trova una bella fonte, per virtù della orazione di Santo Francesco prodotta dal sasso durissimo, e beve copiosamente e fu confortato. Durante il suo soggiorno lassù, un falco che proprio lì aveva il suo nido gli si legò con patto di sincera amicizia. Durante la notte anticipava sempre con il suono del suo canto l'ora in cui il santo aveva l'abitudine di alzarsi per l'ufficio divino. Quando però il servo di Cristo sentiva più del solito il peso della malattia, il falcone lo risparmiava e non suonava la sveglia così a puntino. Quasi ammaestrato da Dio, faceva squillare la campanella della sua voce solo sul fare dell'alba. È il 14 settembre del 1224, festa dell'esaltazione della Santa Croce, che Francesco riceve le sacre stigmate. Sospeso nel centro di un sole che incendiava le rocce, Francesco vede un angelo crocifisso che lo riempie di un amore grande ed irresistibile. Le cinque ferite aperte. Egli lo ricambia di un uguale amore, gustando la gioia del ricevere e del donare. E il donare la sua vita diventa così per San Francesco l'unione perfetta con Gesù Cristo, la percezione di essere diventato l'immagine viva del Dio passionato. Così Dante, nell'undicesimo canto del Paradiso, nel crudo sasso intra, tevere, arno, da Cristo, prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarono. Il Monte dell'Averna ha in sé mille messaggi di bellezza, di forza, di silenzio, di ricerca e di pace, ma tutti sono solo il tenue riverbero di quella notte, in cui il Monte dell'Avernia parea cartesse di fiamma isplendidissima, la quale risplendeva e illuminava tutti i monti e le valli d'intorno come se fosse il sole sopra la terra. Struggente il saluto di Francesco a Laverna, che, dopo il Calvario, altro monte non ha più santo il mondo, come è scritto nella porta d'ingresso del convento. Addio, monte di Dio, monte santo, addio, monte Alvernia, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo ti benedica. Restati in pace, che più non ci vedremo. Il cammino di Francesco era iniziato con l'abbandono dei beni terreni. I luoghi a lui tanto cari consentono di respirare l'intenso profumo della natura con tutti i suoi colori, anche se per San Francesco non si amano le cose perché belle o suggestive, ma perché sono semplicemente creazioni di Dio. Camminare come Francesco lungo i sentieri della vita, seguire i suoi passi, comprendere che bisogna vivere nella povertà, nella pace e nell'amore, può aiutare il mondo a capire il profondo significato del suo messaggio e della sua testimonianza.

0: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Buonasera e bentrovati. Oggi è In Cammino, parliamo di chiesa, di parrocchie accoglienti. Proviamo a capire come in due diverse zone d'Italia le chiese si aprono al territorio partendo dall'ascolto. Dopo la sigla.

0: una chiesa capace di accogliere e aprire le porte, saloni parrocchiali, case, spazi in cui le persone scoprono un senso di comunità che apre e aiuta le esperienze di fede. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. Don Marco Santarelli, ben trovato.
1: Ben trovato, grazie.
0: Ecco, grazie per essere con noi. Parroco di Santa Maria Causa Nostre Letizie, Roma. Se lo vedete bene, magari lo riconoscerete perché è stato il parroco della messa che abbiamo mandato in onda per tutto il mese di gennaio, un mese intenso. E poi con te c'è Federico Ferretti. Ben trovato, Federico.
2: Grazie.
0: Un giovane della parrocchia. Guarda, domanda subito a bruciapelo, Don Marco: cosa significa per te, per la tua comunità, per la tua parrocchia, la parola accoglienza?
1: Accoglienza uguale ascolto. Poter stare in ascolto delle storie, delle persone che vengono a cercare qualcosa, no? Che può essere un sacramento, che può essere un sollievo, un aiuto, semplicemente un ascolto, no? Quindi poter stare a disposizione, poter stare con le persone, no? Diceva Papa Francesco che bisognava odorare di pecora, no? E quindi certo, stare con le persone, e questo vuol dire, no, perdere la vita, però la vita che si perde poi si acquista con le persone che vengono accolte e si sentono accolte.
0: Ma ci racconti che parrocchia era tua?
1: È una parrocchia di periferia, una parrocchia di possiamo dire di un paesino, no? Perché Villaggio Breda questo è, no?
0: Villaggio Breda, siamo a zona sud-est di Roma.
1: Sud-est di Roma, sì, vicino a Torbella Monaca, che di solito spaventa
0: come
1: sempre.
0: No, Torbella, certo.
1: È una parrocchia dove c'è molto il senso della famiglia, c'è molto il senso dell'appartenenza, no? Il Villaggio Breda è un villaggio che nasce con la guerra, e era il villaggio degli operai, no? Degli operai della fabbrica Breda. E quindi c'è proprio un senso di appartenenza molto stretto, e questo è la nostra parrocchia, e abbiamo la grande fortuna di avere 4 scuole elementari in territorio.
0: Quindi tanti bambini, tanti giovani.
1: Esattamente.
0: E invece per te, Federico, che cosa significa abitare una parrocchia accogliente?
2: Beh, io l'ho visto e tastato proprio con il Giubileo
0: dei
2: che
0: giovani.
2: È passato, cioè, esatto.
0: Insomma, voi confinate anche con Tor Vergata, quindi l'avete proprio visto, sentivate gli applausi.
2: Esattamente,
0: che
2: esattamente. Vedere così tanta gente, non solo d'Italia, ma di tutto il mondo, a partire anche dagli stessi coreani che poi ci ospiteranno loro poi in Corea,
0: la prossima GMG.
2: Per me quello è stato veramente il fatto più anche emotivamente bello di accoglienza, di dare loro le colazioni, di insomma tutto, ecco. E poi la bellezza che abbiamo noi in parrocchia, che abbiamo tanti gruppi giovani, ma anche comunità, come per esempio il Gesù Risorto, certo, per il Rinnovamento dello Spirito, e il Cammino Neocatecumenale, di cui faccio parte, e non siamo solo giovani, siamo tante,
0: tutte le generazioni.
2: Esattamente, tutte le generazioni, quindi ti interfacci con persone che hanno storie da raccontare, e magari la tua storia fa del bene anche a loro.
0: Questo è un primo racconto

0: della parrocchia qui di Roma che stiamo presentandovi oggi, Santa Maria a Casa Nostre Letizie, ma c'è un'altra parrocchia, andiamo a Genova, la parrocchia dei Santi Angeli Custodi, che in qualche modo sta declinando la parola accoglienza con l'apertura di una casa di accoglienza. Vedete già, l'avete intravisto. Il parroco Don Stefano Bisio, che saluto al volo, perché prima di parlare con te, Don Stefano, io vorrei proprio farvi entrare in questa casa di accoglienza Donaldo Cresta e Anna e Mimmo per tutti Casa dell'Angelo, per capire che cosa significa, che cosa significano quelle mura, chi accolgono e perché. Vediamo.
1: Ci troviamo a Genova, proprio dietro l'ospedale Gaslini, l'ospedale pediatrico. Questa è la parrocchia dei Santi Angeli Custodi, quindi da sempre la parrocchia si è sentita chiamata a questa vocazione di accogliere le famiglie con i bimbi al Gaslini. Dall'appartamento iniziale si sono aggiunti due nuovi appartamenti e fra un po' tre. L'anno appena concluso abbiamo dato accoglienza a 128 famiglie e nella forma gratuita totale. La vera sfida è essere comunità per le persone che vengono a Genova. Sono luoghi di famiglia, quindi sono luoghi abitati, e in modo particolare da Gianni ed Elena, e la loro presenza è una presenza quotidiana, quindi la fraternità vissuta è evangelizzazione, secondo me, allo stato puro, quella non programmata, ma quella che poi si vive.
2: Bene, adesso ti accompagno nella prima casa storica. Tutti gli appartamenti della parrocchia sono usati per accoglienza. Tutti, tutti, tutti.
1: È una testimonianza di quello che penso che il Signore ci chieda, di essere una comunità con Lui al centro, ma aperta a tutti.
3: Ospitiamo qua la papà, mamma e bambino. Se per caso c'è bisogno, abbiamo anche una culla.
2: Qui abbiamo una stanza con tre letti, poi abbiamo un'altra camera, e in ogni appartamento mettiamo solamente una famiglia. Teniamo presente che un ricovero per un intervento in cardiochirurgia sono 45 giorni, in altri reparti ci sono anche 2 mesi di degenza.
3: Quando vanno via le famiglie, magari ci prendiamo un giorno o due per risistemare. Le ambulanze qua sono una costante. Questa è stata restaurata pochissimi anni fa. Le famiglie, le mamme, i papà ci lasciano sempre dei messaggi e ci sono delle testimonianze davvero molto belle, anche alcune commoventi. È un buon esempio per tutte quelle persone che spesso criticano perché non conoscono quello che c'è dentro la Chiesa. Una realtà che è questa, che un po' tutti qua intorno, no? Vedono quello che facciamo, come accogliamo e noi sappiamo che le persone apprezzano. Trovo che sia veramente una testimonianza molto bella che possiamo dare noi come Chiesa, eh? Come accoglienza, ecco, perché la parola giusta secondo me è quella, accoglienza.
0: Don Stefano Bisio, insomma, ti abbiamo visto anche nostro cicerone in questo servizio. Raccontaci come nasce questa esperienza, immagino dall'ascolto, anche di una sofferenza che insiste nel vostro territorio.
1: Sì, nasce proprio dalla constatazione di una necessità e anche di un'opportunità. Il primo parroco, quando la parrocchia è stata fondata, ora siamo una comunità di parrocchie che abbracciano il Gaslini, ma questa chiesa, quando è stata fondata, si è sentita subito un angelo custode per le famiglie che arrivavano a Genova o sono a Genova per le cure mediche. Questo primo parroco, Donaldo Cresta, ha visto che c'era necessità per una famiglia del sud Italia di un alloggio, e ha offerto 2 stanze della parrocchia. Il parroco che gli è succeduto ha dedicato proprio un appartamento, che è rimasto un po' un segno nella nostra, in questa comunità così giovane. Col passare degli anni, fino ad oggi, abbiamo cercato di tenere viva la consapevolezza di questa opportunità, che è proprio un corrispondere a una vocazione, cioè alla presenza in un luogo in un determinato tempo della comunità cristiana. E 5 anni fa abbiamo avuto la possibilità di aggiungere altri 2 appartamenti, ai quali abbiamo dato il nome di Anna e Mimmo, che sono altri 2 angeli che sostengono questa nostra esperienza.
0: Ci fermiamo solo per un attimo, poi torneremo a Genova a raccontare anche questa storia di questa unità pastorale, queste parrocchie al cui loro interno c'è l'ospedale pediatrico Gaslini, dove tante famiglie arrivano da ogni parte.

0: d'Italia e non solo, e hanno bisogno anche appunto di un alloggio. I bambini sono in ospedale e le famiglie, anche per motivi economici, farebbero molta fatica, e qui c'è una comunità che accompagna, mette a disposizione gratuitamente degli spazi caldi, confortevoli, una casa. Dopo la pubblicità torniamo.
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
8: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
9: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
10: La marmellata è solo a base di agrumi.
11: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
12: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
13: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Sera in cammino, stiamo parlando di parrocchie accoglienti, di parrocchie aperte al territorio, ognuno con la sua peculiarità, un'accoglienza che nasce da un ascolto, anche da un discernimento, per poi capire in che modo, no? Aprire le porte, quanta aria far entrare. Don Marco Santarelli, parroco di Santa Maria Cause Nostre Letizie a Roma, parlavamo appunto di un quartiere che si potrebbe di periferia.
14: Certo.
0: E quali sono le caratteristiche di un quartiere e quando la parrocchia diventa accogliente per un quartiere di periferia?
14: Le caratteristiche principali sono la semplicità delle persone, come dicevo prima, anche il voler appartenere a un territorio, il sentirsi appartenente a un territorio. E questo fa sì che la parrocchia diventi poi un centro, no? Un fulcro di questo territorio dove le persone possono riconoscersi, possono sentirsi a casa, possono sentirsi accolte.
0: E adesso, insomma, Federico, come la sperimenti l'accoglienza? Hai parlato di tanti gruppi, no, che girano, ma poi quando si torna dall'ambiente parrocchiale in un contesto lavorativo, universitario, a casa, quell'accoglienza come te la porti dietro? Che cos'è che ti dice, ho fatto quell'esperienza, non voglio perderla?
15: Beh, torno sempre sul fatto del Giubileo, comunque... mi sono portato dietro tanti contatti, tante persone che comunque si crea quel rapporto che appunto poi magari, ma a me mi hanno scritto anche, vieni, ti ospitiamo noi in altre parrocchie, in altri contesti, e si vede che quello che abbiamo fatto noi come anche accoglienza ha avuto un peso, ha avuto un grande peso, ma si è visto anche da come si sono divertiti, dalle feste che abbiamo fatto, dalla semplice colazione alle 5 di mattina, certo, che comunque era anche un po' traumatica, però noi come comunità, come parrocchia molto unita, ci siamo stati e abbiamo lasciato il segno. Assolutamente.
0: Torniamo sulle immagini proprio della parrocchia che abbiamo per continuare a raccontare un pochettino anche un po' la storia di quel quartiere. Si chiama Villaggio Breda perché ha una connotazione particolare.
14: Sì, nasce come alloggi per gli operai della fabbrica Breda, che era la fabbrica che durante la guerra produceva le armi, e porta avanti questa storia, no? Questa storia di tante persone che hanno vissuto e stanno vivendo la loro vita e quindi creano il loro tessuto sociale, no? È veramente un villaggio, no? È veramente un luogo dove tutti si conoscono, dove tutti, con i suoi pro e i suoi contro ovviamente, no? Però dove tutti sanno stare.
0: A Genova, per capire appunto questa bella esperienza della Casa dell'Angelo, insomma conosciuta da tutti così, Casa dell'Angelo, quanto si arricchisce una comunità che ospita un'esperienza del genere, don Stefano?

0: tanto quanto si rende accogliente, nel senso tanto quanto fa spazio, si arricchisce in questo modo. Quindi in ogni esperienza nella casa dell'angelo e non solo, dove siamo riusciti a concepirci come comunità, cioè esprimerci come una trama di relazioni fraterne, aver ricevuto la visita e anche aver accolto le necessità di altre persone, da un lato ci ha resi consapevoli e grati di quello che possiamo mettere a disposizione, che è innanzitutto la fraternità fra di noi. E poi ci ha anche interrogato su come essere veramente in ascolto, perché le situazioni sono differenti, vengono anche, arrivano famiglie da tutta Italia e non solo, anche da fuori Italia, quindi il problema con la lingua, il problema con la cultura, e alcune volte anche il problema con la cucina, perché bisogna anche essere in grado di essere accoglienti nei dettagli, come anche negli aspetti più quotidiani. E poi ovviamente essere presenti con quell'esperienza di umanità che nasce dalla fede, quindi a mettere a disposizione poi il nostro essere comunità cristiana, con famiglie cristiane che trovano anche un sostegno nella partecipazione ai sacramenti, nell'ascolto mio o delle persone che vivono la comunità. Anche con persone o non credenti o di altre religioni che comunque si lasciano interpellare, ecco, da questa nostra fraternità.
1: Anche per decifrare, immagino, il momento particolare che stanno vivendo di sofferenza dei propri figli, no?
0: Sì, senz'altro. Diciamo che ci si incontra in quell'esperienza disarmante che è la fragilità e quindi ciò che offre la fede non sono illusioni o congetture così, ma sono proprio opportunità che abbiamo per incontrarci sul serio e capire anche o percepire, intuire il senso di quello che stiamo affrontando, perché poi risposte davanti a momenti così difficili che si possono realizzare in queste circostanze non ce ne
1: Certo.
0: sono. La presenza è già una risposta.
1: Ti chiedo altri 30 secondi, Don Stefano, per un accenno ad un nuovo appartamento dedicato a San Carlo Acutis, e qui leghiamo i giovani, anche se vogliamo, del giubileo, con una presenza particolare per un giovane come i figli di tante famiglie giovani, insomma, che ospitate.
0: Sì, proprio questo legame che abbiamo così voluto accogliere più che ideare noi, avere conosciuto con i gruppi giovani del liceo e non solo l'esperienza di Carlo Acutis, aver anche un po' ripercorso negli anni passati la sua mostra andando nei luoghi dei miracoli eucaristici. E dopo il giubileo abbiamo sentito proprio come necessità quasi intitolare a Carlo Acutis, questa nuova casa, come il centro pastorale a San Pier Giorgio Frassati. È evidente che la testimonianza luminosa di un ragazzo che ha affrontato la malattia e quindi l'ha vissuta con la famiglia e ha fatto entrare anche la sua famiglia dentro questa dimensione, da un lato potremmo dire di tenebre, ma dove si è scoperta tanta luce, credo che
1: Certo.
0: sia proprio un'opportunità.
1: Flash finale, Don Marco, che cosa speri per la tua comunità? La luce dell'accoglienza.
2: Impari a stare insieme e a pregare insieme.
1: E quindi questa diventa la ricetta alla base di
2: Esattamente.
1: ogni dinamica e poi di conseguenza finestre e porte spalancate. Grazie
2: Grazie.
1: per essere stati con noi, Don Marco Santarelli, Federico Ferretti, Don Stefano Bisio. A presto. La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: operare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo parlando di obesità. Beh, l'obesità è una grande sfida della salute pubblica. Oggi vogliamo capire come possiamo trattarla a partire appunto dalla tavola, ma non solo. Per fortuna la ricerca è andata avanti, ci sono anche altre strategie terapeutiche per affrontare questa patologia. Ci guiderà in questo percorso la dottoressa Valeria Zanghi Buffi, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Biologa, nutrizionista e membro del gruppo Obesità MDC del dottoranda presso il campus biomedico di Roma. Allora, dottoressa, iniziamo subito a cercare di capire che cosa si può fare contro questa vera e propria patologia. A tavola sicuramente non riguarda la tavola, però a tavola noi commettiamo degli errori apparentemente banali che ci possono far aumentare di peso. Allora vogliamo capire quali sono questi errori per cercare anche di evitarli.
1: Certo, buongiorno a tutti. Sì, innanzitutto ricordiamo che l'obesità è una patologia cronica, recidivante e progressiva, quindi non si tratta di senso di colpa o di forza di volontà, ma piuttosto di una serie di meccanismi biologici, comportamentali e ambientali che si intrecciano nel tempo. Detto questo, sì, a tavola si
0: possiamo
1: può
0: fare qualcosa,
1: assolutamente,
0: no? Ci possiamo comportare meglio.
1: Assolutamente, infatti correggere dei piccoli errori che sembrano banali risulta fondamentale, a partire da quella che è una maldistribuzione durante tutta la giornata. Quindi solitamente si inizia con una colazione scarsa o assente, seguita da un pranzo leggero, e poi nella seconda parte della giornata si comincia con ricorrenti spuntini, una cena abbondante, e quindi anche non solo quantitativamente ma soprattutto qualitativamente favorire carboidrati raffinati piuttosto che le proteine ad alto valore biologico, che poi sono quelle che ci aiutano con la sazietà, e ovviamente anche il consumo di calorie liquide, quindi tè, caffè, cappuccini zuccherati durante la giornata, bibite gassate, succhi di frutta.
0: Mi piacciono, stiamo leggendo adesso il cartello, dottoressa, gli ultimi due punti: pasti consumati distrattamente e digiuni prolungati seguiti da eccessi.
1: Certo.
0: Allora, questi due punti uno non ci pensa, ma in realtà
1: sono
0: fondamentali.
1: Infatti, oltre che quantità e qualità, anche la modalità è importante. Mangiare distrattamente davanti alla TV o al cellulare, o anche utilizzare piatti molto grandi, ci fa perdere la concezione della proporzione della porzione e quindi della quantità. Ulteriormente, ovviamente, l'ultimo punto, i digiuni prolungati vengono spesso seguiti da eccessi, perché si arriva al pasto successivo famelici e quindi si tende a esagerare.
0: Allora, dottoressa, però qui c'è noi mangiamo anche molto distrattamente, no?
1: Sì.
0: Quanto entra in gioco il nostro cervello, la nostra mente, e qui noi dobbiamo distinguere tra fame emotiva, cioè nel senso vediamo un piatto e ci viene voglia, tra una fame fisiologica,
1: certo,
0: quella vera e propria fame che ci serve per nutrirci durante la giornata. Questo è un punto anche fondamentale per evitare di prendere peso?
1: Assolutamente sì, distinguerle è importantissimo. La fase fisiologica è una fame che cresce gradualmente, non è associata a un singolo alimento e si spegne con la sazietà. E corrisponde esattamente a una richiesta energetica dell'organismo. Diversamente, quella emotiva è improvvisa, a tratti urgente e molto spesso anche selettiva. Quindi noi non vogliamo un cibo qualunque, ma andiamo proprio alla ricerca di quell'alimento che molto spesso è zuccherino o comunque palatabile. Ovviamente tutto questo può essere smorzato dal compiere sempre dei pasti bilanciati, e quindi una quota di fibre, una quota di proteine e di grassi buoni, che oltre a prolungare il senso di sazietà ci aiutano anche a tenere un po' bada la glicemia.
0: Ecco, dottoressa, però se improvvisamente ci viene voglia di un cioccolatino, no? Una fame emotiva, vogliamo una coccola.
1: Certo.
0: Allora, il cioccolatino magari a metà pomeriggio, a metà mattina, oppure una brioche,
1: uno spuntino.
0: Con cosa lo possiamo abbinare per tentare di evitare questi picchi glicemici che magari, insomma, ci possono causare qualche danno?

0: a livello di peso?
1: Certo, come anticipavo prima, l'idea è sempre di fare un pasto bilanciato, quindi il cioccolatino, l'alimento zuccherino, ok, sempre contestualizzato in maniera bilanciata, sempre presenti tutti i macronutrienti per abbassare un pochino l'indice glicemico del singolo alimento e favorire un carico glicemico un pochino più basso.
0: Più basso. Allora, cerchiamo di capire quali sono le valutazioni, no? Quando un paziente viene nel suo ambulatorio e per capire qual è il piano nutrizionale da poter seguire, quali sono le valutazioni che si fanno?
1: Allora, l'ultima cosa ovviamente è l'elaborazione del piano
0: Certo.
1: nutrizionale e in primis svolgo una accurata anamnesi clinica completa e dettagliata e quindi ecco la storia del peso, ovviamente le patologie o le complicanze relate all'obesità, la terapia farmacologica in atto e la familiarità. Successivamente analizzo i tentativi dietetici precedenti che sono molto importanti perché ovviamente dobbiamo cercare di capire cosa ha funzionato e cosa non per evitare l'effetto yo-yo tipico del paziente che soffre di obesità. Successivamente valutazione dello stile di vita e quindi ecco, distribuzione dei pasti, organizzazione degli stessi, livelli di attività fisica, regolarità del sonno, eccetera, eccetera. Poi, misure antropometriche, quindi peso, altezza e circonferenze e successivamente con la parte strumentale valutazione della composizione corporea, massa grassa, massa magra in percentuale e lo stato di idratazione, in quanto ormai non si lavora più con il numero sulla bilancia,
0: Certo,
1: ovviamente.
0: perché il peso non racconta solamente, insomma, la
1: Assolutamente,
0: storia
1: non
0: del
1: sappiamo
0: paziente, no? Cioè,
1: esattamente.
0: questo è importante saperlo. Per cui pensate quanto è importante rivolgersi ad uno specialista, un nutrizionista, un dietista, insomma, qualcuno che comunque faccia un'analisi completa del nostro organismo per
1: 360
0: capire qual è
1: gradi.
0: il modello anche alimentare adatto alle nostre esigenze. E in questo caso c'è un modello alimentare, penso sicuramente alla dieta mediterranea, insomma, al nostro punto, però magari non c'è soltanto questo modello. Penso alla dieta chetogenica, ci sono anche
1: Certo.
0: le diete iperproteiche, ci sono alcune diete che lei consiglia, un modello alimentare da seguire?
1: Allora, per quanto riguarda la scelta del modello, ci affidiamo alle evidenze scientifiche, quindi le linee guida del 2026 italiane elaborate dalla Società Italiana dell'Obesità, anche in collaborazione con AMD e SID su sovrappeso e obesità, ci dicono come innanzitutto la dieta intesa come protocollo nutrizionale completo e strutturato sia fondamentale, ma che non esiste uno unico. Ovviamente anche paragonando la dieta mediterranea a quella chetogenica, le evidenze scientifiche non dimostrano una superiorità della chetogenica sulla mediterranea, che si mantiene il modello di riferimento in quanto bilanciata completa, alla quale sono stati dimostrati effetti benefici cardiometabolici ed inoltre è facilmente anche mantenibile nel tempo. La chetogenica si può fare sotto stretto controllo medico per un tempo limitato e sempre dopo una valutazione
0: Certo, c'è
1: multidisciplinare.
0: sempre, ovviamente la parola spetta sempre al professionista della salute prima di intraprendere un percorso, soprattutto di dieta chetogenica, insomma, che può
1: Certo.
0: diventare assolutamente pericolosa. Però non ci siamo fermati qui perché sappiamo che lo studio dell'obesità è andato avanti, non a caso noi siamo stati il primo paese a riconoscerla come
1: Assolutamente.
0: patologia vera e propria. Per fortuna sul mercato beh, la ricerca è andata avanti, ci sono tanti farmaci, cosiddetti farmaci dimagranti. Il nome scientifico sono i farmaci agonisti del ricettore GLP-1, una parola un po' magica che incute anche un po' timore, ma cosa fanno esattamente questi farmaci? Io mi collegherei subito con la professoressa Caterina Conte. Buongiorno professoressa, la vedo in collegamento, buongiorno, bentornata al mio medico.
2: Buongiorno Monica, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, dobbiamo fare un po' di chiarezza su questi farmaci, no? Che vanno anche tanto di moda, aiutano da una parte, però per chi li prende, sottovalutando anche il peso che hanno sul nostro fisico, insomma, possono creare anche un po' di danni. Allora, cerchiamo di capire che cosa sono questi farmaci di cui tanto si parla e come agiscono sul nostro fisico.
2: Sono farmaci che sono indicati, innanzitutto questo è importante dirlo, in persone con persone che hanno l'obesità, perciò un indice di massa corporea maggiore o uguale, insomma, di almeno 30, oppure in persone con un sovrappeso, un indice di massa corporea di almeno 27, che hanno anche dei problemi associati all'obesità, come può essere l'ipertensione arteriosa, la dislipidemia, quindi il colesterolo alto, per esempio, oppure alterazioni della glicemia. Le indicazioni, cioè a chi dobbiamo dare i farmaci, derivano dagli studi che sono stati fatti per valutare l'efficacia e la sicurezza di questi farmaci. Quindi è importante che li prescriviamo soltanto, che li usino solamente le persone che hanno le caratteristiche, che sono state studiate negli studi e quindi in cui sappiamo bene quali sono i benefici, e sono tanti, ma anche i possibili effetti collaterali.
0: Esatto, professoressa,
2: Questi
0: vogliamo capire come
2: ormoni, sì.
0: agiscono questi farmaci sul fisico, proprio per dare maggiore chiarezza.
2: I farmaci sono simili a un ormone che il nostro corpo produce quando mangiamo e segnala che siamo sazi. Abbiamo mangiato, siamo sazi, ci possiamo fermare. Questo ormone fisiologicamente dura proprio pochi secondi in circolo. I farmaci sono simili a questa sostanza, ma hanno una durata più lunga, tant'è che si somministrano una volta alla settimana, come vedevamo anche nelle immagini. Ed è importante perché quando una persona si mette a dieta, c'è cioè una restrizione calorica, si innescano dei meccanismi di difesa. Il corpo di una persona affetta da obesità difende il suo peso, in qualche modo rema contro, facendo venire più fame, facendo avere bisogno di mangiare di più per sentirsi sazi, e i farmaci tengono sotto controllo questi meccanismi, quindi sono degli alleati della dieta in realtà. Aiutano una persona a seguire un regime alimentare, più facilmente senza soffrire troppo.
0: Professoressa, una volta raggiunto il peso, come si prosegue il percorso? Il paziente deve sospendere l'assunzione di questi farmaci oppure no? Che cosa succede? Come si prosegue?
2: Allora, è stato già accennato, l'avete già detto, l'obesità è una malattia cronica e quindi va trattata come tale, come per esempio allo stesso modo della pressione alta, del colesterolo alto, del diabete. Quindi i farmaci idealmente andrebbero assunti il più a lungo possibile perché appunto è proprio la natura della malattia, è una malattia cronica. Se una persona prende una pillola per la pressione va
0: Certo.
2: bene. Se smette di prenderla, la pressione si alza. E un po' è così lo stesso, purtroppo anche per il peso. Ancora non abbiamo una soluzione definitiva. Il trattamento deve essere un trattamento a lungo termine.
0: Allora, abbiamo capito che è un percorso multidisciplinare, insomma, l'obesità si tratta sotto diversi punti di vista, però questi farmaci, come ho detto all'inizio, vanno anche molti di moda, sembra un po' una scorciatoia per perdere magari quei 4-5 kg. E allora vogliamo ribadire che questa scorciatoia può diventare anche pericolosa, professoressa?
2: Assolutamente, come tutti i farmaci, anche i farmaci per l'eccesso di peso, per la gestione del peso, possono avere degli effetti collaterali. È importantissimo che vengano prescritti da professionisti sanitari alle persone che hanno l'indicazione, come abbiamo detto prima, e soprattutto che al professionista che prescrive così affiati in multidisciplinare. È importante la parte nutrizionali, per evitare per esempio che si sviluppino carenze nutrizionali. Siccome le persone hanno meno fame, mangiano poco, è fondamentale che quel poco che mangiano sia di ottima qualità e quindi qui interviene la terapia nutrizionale, perché una terapia vera e propria è anche quella, con una serie di raccomandazioni sulla qualità dell'alimentazione, ma anche con una serie di piccoli consigli per limitare per esempio il rischio o comunque mitigare gli effetti collaterali possibili, che sono per lo più gastrointestinali, quindi per esempio
0: Certo.
2: masticare molto lentamente in modo da accorgersi quando si è sazi e fermarsi, perché altrimenti si può avere fastidio, perché i farmaci appunto stimolano anche la sensazione di sazietà e poi dopo sembra di aver mangiato troppo.
0: Certo.
2: Evitare di bere per esempio durante i pasti per evitare di riempire lo stomaco con l'acqua e poi non entra più niente e quindi magari non si mangia a sufficienza, non si assumono tutti i nutrienti di cui si ha bisogno.
0: Grazie, grazie di cuore professoressa Conte, grazie per questi consigli e per averci chiarito esattamente qual è anche la funzione di questi farmaci davvero così innovativi. Grazie, buona giornata e beh, voi fate un grande lavoro accanto ovviamente ai medici che poi prescrivono questi farmaci, no? Il piano nutrizionale è
1: Sì,
0: redatto da voi.
1: l'obesità è una patologia complessa e per definizione deve essere seguita da un lavoro di squadra,
0: da un'equipe di squadra
1: dedicata.
0: Grazie di cuore alla dottoressa Zanghi Buffi, grazie adesso seguitemi, perché parliamo adesso di un altro disturbo che riguarda tantissimi italiani, però per fortuna ci sono anche tante terapie. Io saluto e ringrazio il dottor Antonio Moffa, ricercatore in otorinolaringoiatria della Fondazione Policlinica Campus Biomedico di Roma. Benvenuto.
3: Buongiorno.
0: Allora, parliamo di russamento. Il russamento è un disturbo che compromette la qualità della vita non solo della persona che russa, ma anche di chi vive accanto alla persona. Allora, iniziamo a cercare di capire quali sono le cause fisiologiche e anatomiche, perché si russa.
3: Bene. Il russamento è un disturbo molto comune. Per russamento si intende un rumore respiratorio prodotto dalla vibrazione dei tessuti molli del faringe proprio durante la notte. È molto più comune nei maschi, può aumentare con l'età e può essere soggetta ad una certa variabilità da una notte all'altra. Tra le cause più comuni di russamento notturno abbiamo sicuramente l'obesità e il sovrappeso, che possono provocare appunto l'accumulo di grasso a livello dei tessuti del collo e quindi favorire la vibrazione dei tessuti molli, e poi altre cause anatomico-ostruttive come ad esempio l'ostruzione respiratoria nasale, l'ipertrofia tonsillare, adenoidea, del faringe, del palato molle, e altre condizioni ad esempio come l'assunzione serale di pasti molto abbondanti, di alcolici, l'utilizzo di farmaci sedativi o meno rilassanti, la posizione supina, il fumo di sigaretta, tutti i fattori che possono peggiorare o provocare il russamento.
0: Chi ha un problema, lei un po' l'ha accennato, magari in questo caso l'ipertrofia dei turbinati, che è una delle patologie più comuni, e, può russare, cioè può essere una causa del russamento e si deve intervenire anche su quello magari?
3: L'ostruzione respiratoria nasale, determinata da diverse cause, ad esempio l'ipertrofia dei turbinati inferiori per la rinite allergica o non allergica, la rinosinusite cronica, con o senza poliposi nasale, dei quadri di deviazione marcata del setto nasale, possono peggiorare il quadro di russamento, sebbene l'ostruzione respiratoria nasale non sia la causa principale dello stesso.
0: No.
3: È noto però che durante la notte l'ostruzione respiratoria nasale innesca, favorisce le forze di collasso e di vibrazione dei tessuti del faringe. Quindi aumenta sostanzialmente la vibrazione dei tessuti molli e peggiora il russamento.
0: Però non è la causa,
3: principale,
0: la causa peggiora,
3: ma quando parliamo di russamento e proponiamo un trattamento medico-chirurgico ai nostri pazienti, comunque dobbiamo trattare il naso. Quindi si parte dalla via di accesso fisiologica dell'aria.
0: Del naso, per cui insomma la base di partenza comunque è il naso. Allora, per fortuna ci sono tante terapie. Non bisogna convivere con una persona che è russa, non bisogna cacciarla via di casa, assolutamente no, però per fortuna ci sono tante terapie e di questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
5: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
6: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
7: La marmellata è solo a base di agrumi.
8: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
9: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
10: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
11: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Antonio Moffa. Stiamo parlando di russamento. È un problema, l'abbiamo capito, insomma, che colpisce indistintamente uomini e donne, però il russamento può nascondere anche magari una condizione magari peggiorativa, le apnee del sonno. In questo caso bisogna fare attenzione e il russamento è sempre un segnale di apnea, dottore?
3: No, non sempre, però non va sottovalutato. Mm-hmm. Possiamo distinguere due differenti scenari. Il primo scenario è quello del paziente russatore semplice con delle sporadiche apnee del sonno. Questo scenario non rappresenta un vero e proprio problema di salute. Okay. Il secondo scenario invece è quello del paziente russatore con apnee del sonno di grado lieve, moderato e severo. Queste apnee, soprattutto se sono moderate e severe, a lungo andare possono aumentare il rischio di insorgenza di eventi cardiovascolari come l'infarto e l'ictus, per cui è doveroso identificarle e trattarle in maniera abbastanza precoce.
0: Ecco, identificarle. Allora, come si fa la diagnosi? No, perché a parte il partner magari che ti dice, certo, guarda, hai avuto qualche problema durante,
3: durante
0: il sonno, una, due volte, tre volte, magari insomma lo porta a forza dallo specialista. Come si fa allora una diagnosi?
3: La diagnosi
0: corretta
3: costa di due momenti fondamentali. Il primo è la visita specialistica otorinolaringoiatrica e il secondo sono gli esami strumentali. Durante la valutazione clinica andiamo a verificare la presenza o meno di fattori ostruttivi a livello delle vie aeree superiori e spesso ci avvaliamo dell'utilizzo dell'endoscopia delle vie aeree con fibra ottica. È un esame di facile
0: esecuzione. È fastidioso?
3: No, è un esame di facile esecuzione in via ambulatoriale a paziente sveglio che però ci dà un'idea delle vie aeree superiori e della presenza di eventuali fattori ostruttivi.
0: Okay.
3: Il passo successivo è fare la diagnosi strumentale con uno strumento che è la polisonnografia, un holter del sonno che il paziente può indossare comodamente a casa e che monitora il sonno del paziente durante la notte, quindi i parametri respiratori,
0: certo,
3: registra il russamento notturno e ci dà una stima quantitativa delle apnee, quindi ci dice se le apnee sono di grado lieve, moderato oppure severo.
0: Oggi ci sono anche degli smartwatch, no? Cioè, la tecnologia ci sta anche aiutando, ma questi strumenti quanto sono affidabili, dottore?
3: Le nuove tecnologie, quindi gli smartphone di ultima generazione, gli smartwatch e tutti i dispositivi wearable indossabili,
0: esatto,
3: sono un'importante opportunità per questi pazienti, sia per la diagnosi che per il trattamento. Questi strumenti infatti sono in grado di monitorare il sonno durante la notte, registrare il russamento e inviare degli alert in presenza di sospette apnee.
0: Ah.
3: Tuttavia non possono e non devono sostituire la diagnosi classica, quindi con lo strumento che è la polisonnografia, ma aiutano notevolmente nella fase di screening e per migliorare la consapevolezza del disturbo nel paziente stesso.
0: Perché forse il disturbo che ci deve un po' più preoccupare sono le apnee,
3: sì,
0: no?
3: Sì, le apnee,
0: dottore,
3: sono il problema di,
0: cioè,
3: salute
0: che va
3: affrontato.
0: Perché si rimane anche senza respiro,
3: sì,
0: no?
3: Blocca il respiro, non passa l'aria e quindi l'ossigeno durante la notte e inevitabilmente il sistema cardiocircolatorio deve compensare questo blocco del respiro facendo uno sforzo. Questi sforzi ripetuti nel corso
0: possono
3: del
0: mettere
3: tempo ovviamente possono mettere a repentaglio la salute del cuore
0: e questo
3: e del
0: non
3: sistema
0: vogliamo assolutamente, anche perché ci sono le terapie.
3: Sì.
0: Iniziamo a parlare di terapie conservative, si può fare, ci sono tante, per fortuna, la ricerca
3: soluzioni
0: medica, insomma, ci dà anche tante soluzioni. E quali sono queste terapie?
3: Allora, si deve partire necessariamente dal corretto stile di vita, quindi è fondamentale la riduzione del peso corporeo in caso di sovrappeso e obesità. Proprio per quello che ci siamo detti a proposito,
0: certo,
3: del peso. L'esercizio fisico regolare, quindi l'attività fisica quotidiana regolare, e alcune accortezze possono essere ad esempio quello di evitare l'assunzione di pasti abbondanti durante le ore serali, l'utilizzo di alcolici, il fumo di sigaretta. Bisogna prediligere il decubito laterale ed evitare il decubito supino.
0: Cioè dormire sul fianco.
3: Okay. Esatto. Un'altra accortezza che si può avere è quello di inclinare il tronco durante la notte di circa 30 gradi rispetto al piano del letto. E poi esistono anche delle novità conservative come ad esempio la terapia miofunzionale e una riabilitazione dei muscoli del palato molle, dell'ugola e della lingua, che consente sotto la supervisione di un logopedista e di un foniatro o di un otorino di rinforzare con degli esercizi di facile esecuzione i muscoli della lingua e del palato molle.
0: Allora dobbiamo parlare anche di chirurgia, certo, la chirurgia se funziona o meno, Ma adesso esistono anche i cerotti, no? Si va in farmacia, funzionano, non funzionano?
3: Allora, i cerottini nasali aiutano molto a migliorare la respirazione nasale, sono indicati nei casi di ostruzione nasale, ma non hanno un grosso impatto nel russamento notturno. Per il russamento invece sono indicati dei dispositivi, chiamati dispositivi di avanzamento mandibolare, sono una sorta di bite notturno che il paziente colloca in bocca, che servono a stirare i muscoli del palato molle, a portare in avanti la lingua e a creare più spazio e quindi ad evitare il russamento.
0: Chirurgia, quando tutto questo ovviamente non va a buon fine, l'opera del chirurgo, insomma, cosa fa il chirurgo?
3: In quei casi in cui il russamento è molto fastidioso sia per il paziente che per chi dorme accanto, possiamo proporre delle soluzioni chirurgiche mininvasive. Tra queste abbiamo un intervento chiamato palatoplastica anteriore. È un intervento che si esegue in anestesia locale con blanda sedazione, caratterizzato dall'applicazione di alcuni fili di sutura chiamati barbed a rapido riassorbimento, che consentono di sollevare e irrigidire il palato, creando proprio una sorta di tensostruttura del palato, che viene quindi irrigidito e in questo modo vibra di meno. Il paziente la sera stessa può tornare a casa, riprendere la sua normale vita, può alimentarsi con una dieta morbida e fredda per alcuni giorni e il dolore di solito è di intensità di grado lieve.
0: Per cui insomma un piccolo intervento,
3: intervento
0: che può risolvere.
3: Che ha mostrato effetti davvero molto buoni, positivi in termini di riduzione del volume del russamento.
0: Questo è davvero insomma un bel passo avanti.
3: Con un'ottima soddisfazione sia del paziente ma soprattutto del partner.
0: Certo, la persona con cui si vive. Grazie di cuore, grazie per questi consigli, per queste novità. Adesso seguitemi perché io saluto e ringrazio Stella Maris Glowinski, Massio fisioterapista, e anche la sua paziente, bentornata tutte e due, la signora Luigina. E beh, perché oggi parliamo di lipedema.
12: Buongiorno,
0: che non
12: Monica.
0: È soltanto una condizione dolorosa ma anche un impatto importante nella vita di tutti i giorni, un impatto anche psicologico. Però oggi sappiamo benissimo che non si guarisce la lipedema, però molto possiamo fare per tenere a bada questa patologia, per togliere un po' di dolori. Sappiamo che va gestito in maniera multidisciplinare, però facciamo un passo indietro, Stella Maris, cerchiamo di capire che cos'è esattamente il lipedema.
12: Beh, lipedema è una malattia genetica cronica e degenerativa del tessuto adiposo, che è stata riconosciuta nel 2018 dalla OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e può venire a donne e anche uomini. È una malattia che può essere trasmessa dal padre o dalla madre e ha caratteristiche come per esempio problemi di fisico a pera o ginoide, noduli come potete vedere nella paziente, un tessuto lasso, un tessuto e un'adiposità che può cadere sul ginocchio, comportare dei problemi muscolari, articolari e legamentosi, appoggio plantare, e sono tutte valutazioni iperlordosi. Sono tutti sintomatologie che vanno gestite da un dai professionisti multidisciplinari.
0: E noi oggi cercheremo di capire come si fa anche a autogestire questa condizione, perché la costanza la vince un po' su tutto, ma a maggior ragione quando una persona soffre di lipedema. Dunque anche l'educazione del paziente è fondamentale.
12: Assolutamente, perché se la paziente inizia a prendere coscienza del suo corpo, della sua malattia, soprattutto quando ha una diagnosi, può gestirla da casa senza togliere i professionisti che l'accompagneranno. Però per esempio camminare, respirare, fare piccoli esercizi aiutano la paziente a riprendere funzionalità.
0: E noi faremo vedere questi piccoli esercizi, no? Come possiamo gestirli a casa in autonomia, sempre prima con la supervisione del professionista e poi magari a casa in autonomia. Allora iniziamo un po' a far vedere questi primi esercizi, poi ho visto che ci hai portato tanti strumenti del mestiere che aiutano nella gestione del dolore, però anche a casa si possono fare. Allora iniziamo a capire quali sono il primo esercizio.
12: Allora la cosa importante che noi come terapisti possiamo indurre la paziente a fare è cercare di camminare, di muovere la pianta del piede per stimolare il sistema linfatico che parte dalla pianta del piede verso e l'alto.
0: Ecco, come deve essere messo
12: allora,
0: il piede? No?
12: Andiamo.
0: Come dobbiamo educare?
12: Tallone, punta, con una respirazione diafragmatica, in modo tale che la paziente prende aria e c'è un'ossigenazione maggiore, perché questa patologia, purtroppo...
0: Prego, ecco, Luigina, ritorna indietro, così facciamo vedere anche la respirazione. Come deve essere
12: allora,
0: fatta la respirazione?
12: Inizia a respirare e via l'aria. Inspiro, via, un pochino più lento. Inspiro e via, inspiro e via. Prima di fare...

0: fare qualsiasi esercizio è bene riscaldare il corpo,
1: Ok.
0: perché abbiamo un tessuto connettivo, un tessuto fasciale che ultimamente si sta studiando molto, che può essere anche una delle cause che provocano la lassità legamentosa.
1: Ok.
0: Quindi è importante cominciare a muoversi.

0: quello che può prendere a disposizione. Un po' di movimenti verso il basso, un po' di flessioni, piano piano, sempre accompagnando la respirazione, fondamentale. Ok, una volta che abbiamo fatto questo, possiamo fare un po' di punta-tacco. Punta.
1: Ecco, questo perché, perché è importante fare questo movimento che coinvolge anche il polpaccio, no?
0: Perché la spinta è molto importante. La parte del linfodrenaggio e il drenaggio linfatico delle gambe parte dalla parte anteriore, appoggia per favore, dalla metà del piede verso l'alto e la metà posteriore verso il polpaccio, che sarebbe il cuore del sistema linfovenoso. Quindi facendo questo movimento io do una spinta maggiore alla linfa, che può essere bloccata. Soprattutto dipende dallo stadio e dal tipo dell'ipedema.
1: Ecco, per quanto tempo noi possiamo fare questo movimento, che fa bene un po' a tutti, eh? 5-10 minuti è bene farlo. E allora, questo abbiamo capito che lo stretching, la respirazione, sono tutti esercizi che si devono fare prima di fare altri esercizi. Anche questo è un altro esercizio quasi di riscaldamento, di quasi riscaldamento. Ci sono degli esercizi, tu ci hai portato anche degli strumenti.
0: Ho portato degli strumenti... utili. Bisogna dire che questi esercizi vanno fatti soprattutto perché questo sistema fasciale, se si indurisce, non permette il passaggio linfovenoso verso l'alto. Solo questo.
1: Adesso una volta... che è il primo esercizio che deve essere fatto, indipende, prima di approcciare altri esercizi.
0: Ci sono cose molto importanti. Noi adesso quando ci alziamo dal letto facciamo così, non facciamo più quello che facevamo prima, e quello è un accorciamento del sistema fasciale.
1: Invece dobbiamo cercare
0: di ammorbidirci un po', per poter iniziare a fare l'attività. Allora, iniziamo a lavorare, possiamo lavorare con una pallina doppia a riccio per stimolare la pianta del piede. Quindi,
1: questi sono tutti strumenti che si trovano facilmente,
0: si
1: no?
0: trovano facilmente, non c'è problema, se qualcuno ha bisogno di ne chiede.
1: È economico, insomma.
0: Sono
1: non è,
0: molti attrezzi economici. Io uso cose semplici. Allora, c'è un fatto, bisogna scegliere l'istrumento da utilizzare. Perché? Perché se io ho una talonite, una fascite plantare, una spina calcaneare, questo può dare fastidio, può infiammare ancora. Quindi vado a usare una pallina un pochino più, sempre liscia, però con un movimento diverso, un pochino una spinta più leggera, in modo da non creare ulteriore infiammazione, perché l'ipedema è già un fattore infiammatorio di suo. Dolore e infiammazione sono le caratteristiche fondamentali di questa patologia. Si possono usare anche dei rulli.
1: Sempre esempio, sotto la pianta del
0: sempre
1: piede.
0: Sempre sotto la pianta del piede. Sì, perché ci sono già, dovrei spiegare anche per il braccio, ma non abbiamo il tempo.
1: No, adesso per le gambe.
0: Facciamo le gambe.
1: Che secondo me è il dolore che dà più fastidio, no? Oltre alle gambe, comunque, insomma, noi quotidianamente camminiamo.
0: E questo pure va a stimolare la volta plantare, molto importante nell'appoggio. Perché di solito è l'ipedema con tutto il peso corporeo, soprattutto se la paziente anche ha una componente di obesità o sovrappeso, va a schiacciare tutta la pianta del piede. Quindi questa stimolazione è molto importante.
1: E queste sono insomma le cose che possiamo fare,
0: basiche,
1: trovare molto facile. Poi che cosa ci proponi?
0: Allora,
1: vedo anche altri attrezzi lì.
0: Sì. Allora, io insegno alle mie pazienti a fare l'autogestione, a farsi un piccolo massaggio tutti i giorni, mettendosi una crema, ad esempio, per usare questo elemento che può essere sostitutivo delle mani. Niente sarà come le mani, però questo stanca di
1: aiuta.
0: Meno. Allora, per esempio, qui per me ho una crema antinfiammatoria.
1: Che tipo di crema possiamo usare?
0: Allora, io di solito preparo o l'olio o la crema, le preparo tutto io perché non deve essere cose allergeniche. Quindi preparo crema base di arnica, compro l'olio di arnica antinfiammatorio, una crema base e lo do alla paziente perché si faccia il massaggio. Allora, in
1: come
0: questo
1: va
0: caso,
1: fatto?
0: Questo
1: ecco,
0: va
1: vediamo
0: fatto.
1: Insomma, Luigina, come fai te?
0: Allora, Luigina, iniziamo a mettere la crema. Diciamo che la crema si mette in poco tempo.
1: Partendo sempre dalla caviglia?
0: No, partendo dalla la parte superiore, però lei in questo caso per mettere la crema va bene, perché non è il massaggio vero e proprio. Lei sta solo mettendo una crema. Dopodiché che ha messo la crema, aspetta Luigina che te devo alzare un po' qua, Allora, come

0: Potete vedere e ripete, ma in questo caso la parte più coinvolta è la parte della coscia superiore. Allora, la paziente, se inizia a mandare la linfa dal basso e le scorie verso l'alto, che succede? Si blocca tutta in questa parte. Allora, io devo prima togliere quello che ho qua per poter inviare. È come se io vado per un'autostrada e c'è un camion davanti, non posso partire.
1: Ecco,
0: non posso
1: facciamo
0: camminare.
1: Vedere quindi il vai. Movimento, Stella Maris. Ecco,
0: vai.
1: Così.
0: Così.
1: Ok, anche dietro. Perché tu... Tutta
0: mano.
1: La coscia deve essere...
0: Tutte le quattro parti, avanti, laterale e posteriore. Mm-hmm. Una volta che ha pulito tutta la parte superiore...
1: Per quanto
0: superiore,
1: tempo si deve massaggiare?
0: 5 minuti a gamba va bene, mm-hmm. perché poi può fare altro.
1: Certo.
0: Okay? Già con la ginnastica che la paziente...
1: Però iniziare da sopra il ginocchio in poi, mai dalla caviglia.
0: Inizia da lì. Poi okay. Dopo, quando ha finito di pulire, va a lavorare dalla caviglia verso l'alto.
1: Ah, ok. Ah, prima la coscia e poi iniziamo...
0: E poi l'altro.
1: E poi l'altro.
0: Okay. Ok, questo è uno degli esercizi. Ovviamente lo deve fare su un sgabello, perché se lo fa sul letto, sul lettino,
1: troppo alto, certo.
0: La parte posteriore non potrà
1: viene,
0: farla.
1: Certo.
0: Quindi vado a lavorare in piedi o su uno sgabello.
1: Per cui anche questo, e devo dire che appunto Stella Maris insegna a fare questi esercizi, questi massaggi in piena autonomia, prima di ovviamente educa il paziente a fare questi esercizi. Ci sono anche, dobbiamo parlare assolutamente Stella Maris, degli indumenti compressivi
0: sì.
1: che si vendono, quali sono, quali consigli, io vedo qua dei pantaloni in realtà,
0: allora,
1: sono dei leggings.
0: Allora, sono dispositivi medici che sono fatti a misura per le pazienti. Mm-hmm. Perché soprattutto non tutti hanno le stesse dimensioni,
1: certo.
0: Quindi comprare un indumento già confezionato è molto difficile.
1: Tipo le calze, vari tipi di
0: si
1: denari,
0: si possono
1: no?
0: comprare però che siano sempre
1: non
0: autorizzati
1: hanno.
0: Dal medico,
1: certo.
0: Perché io posso fare gli anni. Allora, c'è una cosa fondamentale che voglio dire su queste calze. Una c'ha il piede e l'altra non ce l'ha il piede. Allora, io consiglio sempre di andare da un professionista prima di comprare le calze. Perché? Perché se lei ha un lipolinfedema o ha una ritenzione a livello malleolare e mette una calza senza il piede, può creare ulteriore edema. Mm. Quindi andrebbe messa la calza o alla radice delle dita o a metà del piede, per non creare ulteriore gonfiore. E questo si può determinare sapendo lo stadio e il tipo dell'ipedema.
1: Per cui è importante farsi guidare ovviamente da un professionista.
0: Assolutamente.
1: Questo è il primo passo che bisogna fare. Grazie.
0: Grazie, grazie,
1: grazie Stella Maris Glowiski. Grazie ovviamente Luigina. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app. Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri medici. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo della frutta, frutta di stagione, con uno sguardo anche a quella estiva. Insomma, che cosa comprare, in che modo acquistare, quali sono i prezzi che ci sono oggi sul mercato e soprattutto daremo dei consigli utili anche per la conservazione. Cercheremo di fare il punto sulla frutta con il nostro ospite che ringraziamo, con Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti. Ma se avete delle domande sulla tanta frutta di questo periodo, dalle albicocche alle ciliegie, alle fragole, all'anguria, al melone, beh, c'è Maris qui per voi.
1: Esatto, prima di andare a fare acquisti mi raccomando, rimanete con noi, seguite la trasmissione, se avete delle domande fatele, magari scrivendo al nostro numero tramite SMS o WhatsApp, e il numero è il seguente 340 880 1035. Vi ricordo come sempre ovviamente anche la nostra mail, vediamoci chiaro @tv2000.it. potete condividere anche le foto della frutta che avete in casa tramite i nostri social Facebook, Instagram ed X. Vi aspettiamo.
0: Che frutta troviamo sul mercato oggi, in questo periodo, e anche guardando ormai al periodo caldo, al periodo estivo? Lo chiedo a Bazzana.
2: Beh, questa che vediamo qua sul tavolo è la frutta che ci accompagnerà nei prossimi mesi. In alcuni casi si tratta proprio di vere primizie, nel senso che ad esempio sulle pesche, sulle nettarine, sono proprio i primi stacchi, quindi sono pezzature ancora piccole, sono frutti che appunto anticipano quella che sarà la stagione che ci accompagnerà fino a settembre o addirittura fino ad ottobre. Le ciliegie sono

0: le prime ciliegie, sono più soffici, non sono idurioni, quindi hanno delle caratteristiche particolari. Hanno avuto anche dei problemi per le grandinate che ci sono state, soprattutto in Puglia, che è la regione principale da cui provengono le ciliegie. Anche le albicocche sono primizie, nelle fragole siamo in piena stagione, quindi le fragole sono assolutamente, anche come prezzi, sicuramente quelle più basse, in questo periodo come frutta. Meloni e angurie sono anch'esse delle primizie, perché sono i primi meloni e le prime angurie della stagione che appunto durerà per dei mesi.
1: Guardiamo il borsino come si fa a Piazza Affari, lo chiedo al nostro ospite a Bazzana. Abbiamo detto, i prezzi delle fragole sono in discesa, quindi
0: Sì,
1: è un buon momento per acquistare fragole, lo
0: perché ci
1: diciamo a chi sta a
0: sono.
1: casa. E le altre invece, com'è la situazione dei prezzi?
0: E
1: Che cosa è
0: beh,
1: stabile, cosa è aumentato e cosa
0: da
1: scende?
0: adesso in avanti i prezzi dovrebbero in sostanza, diciamo, calare, perché più andiamo avanti e più aumenterà l'offerta. Aumenterà l'offerta di ciliegie, ovviamente tenendo presente quelle calamità che ci sono state, perché ci sono stati dei problemi in Puglia, ha piovuto molto anche fra Emilia-Romagna e Veneto, quindi altre regioni in cui si producono ciliegie, quindi non è detto che l'offerta sia poi molto sostenuta, perché ci sono stati dei problemi di ordine climatico. Su pesche e nettarine, anche qui adesso aumenterà l'offerta e quelle appunto saranno sicuramente più abbondanti. Le albicocche sono le prime albicocche, sono albicocche in certe varietà un po' pallide, entreranno delle albicocche sicuramente più gustose, pian pianino adesso andando avanti la stagione. Meloni e angurie, anche questi, aumenta l'offerta, si sposterà dal sud verso il nord, utilizzando i tunnellini, utilizzando i tunnel, e quindi poi vediamo appunto che anche questi avranno dei prezzi sicuramente più vicini a quelle che sono le aspettative dei consumatori.
1: Come scegliere questa frutta di qualità quando andiamo al mercato, al supermercato? Ci dia delle indicazioni utili perché chiaramente dobbiamo in qualche modo immaginare anche la qualità di alcuni di questi prodotti, perché non è che possiamo.
0: Noi dobbiamo considerare due aspetti, un aspetto visivo e un aspetto, diciamo, organolettico. L'aspetto visivo è fatto molto velocemente, nel senso che noi dobbiamo trovare della frutta, ovviamente nel caso delle ciliegie, che non abbia difetti, non abbia spaccature. Parlavamo prima delle piogge, le piogge possono creare delle crepe nel frutto. Se il frutto presenta appunto queste crepe o magari anche degli attacchi fungini, è chiaro che è un frutto che ha dei problemi dal punto di vista anche dell'aspetto estetico. Lo stesso discorso può valere per le pesche. Qui ad esempio abbiamo dei danni che possono essere determinati dal freddo, oppure ci possono essere situazioni come sulle albicocche in cui magari sono ancora indietro di maturazione. Questo dal punto di vista estetico. Dal punto di vista organolettico dovremmo assaggiarle per sapere qual è il loro sapore, se il grado zuccherino è quello desiderato, eccetera, eccetera. Quindi o troviamo un venditore, un commerciante, un dettagliante che ci può indirizzare anche sul mercato rionale o anche sul mercato come quelli di Campagna Amica e Vendita Diretta sulle varietà più mature o migliori, oppure li dobbiamo conoscere. Oppure si fa come si faceva una
1: Si
0: volta,
1: assaggia. Si
0: il tassello nell'anguria per assaggiare l'anguria prima di.
1: assaggia. Beh, se si trova la disponibilità è una cosa
0: Certo.
1: importante, magari assaggiare un po' di questa frutta
0: Assaggia,
1: perché
0: senti com'è buona e vedrai che ne comprerai di più.
1: di più, potrebbe essere una buona indicazione per chi vende frutta. Maris.
2: Giuseppe, allora intanto ringrazio i telespettatori che ci stanno scrivendo e anche chi ci sta chiamando, ma siamo in diretta, lo ricordiamo, quindi non posso ovviamente rispondere alle telefonate, ma insomma, messaggi scritti assolutamente sì. Giulia, ad esempio, da Roma, Bazzana le chiede, ma perché ci sono fragole piccole, medie e grandi? Ecco, quali sono le differenze?
0: Beh, allora, ci possono essere delle differenze varietali, nel senso che alcune varietà, ad esempio la fragola favetta, è una fragola più piccolina. La fragola candonga, ad esempio, o melissa, sono fragole che hanno pezzature più grosse, quindi in certi casi è un elemento varietale. Se prendiamo la fragolina di bosco, è ancora più piccolina. In altri casi è una calibratura, nel senso che all'interno di un cestino magari vengono messe fragole tutte della stessa dimensione e quindi possiamo avere cestini con fragole più grosse e cestini con fragole più piccole. Quindi può essere o un elemento varietale oppure una scelta di calibratura che è stata effettuata per avere la confezione con tutte fragole della stessa dimensione. Ad esempio, chi fa la torta di fragole va a cercare delle fragole tutte della stessa dimensione in modo tale da fare una decorazione armonica.

0: Ma non va a rispecchiare, insomma, sulla qualità, ecco, la differenza di grandezza.
1: No, non è detto.
2: Le eccellenze ci sono in questo ambito? Eccellenze italiane e dei marchi fondamentali DOP, diciamo,
1: abbiamo,
2: IGP?
1: Abbiamo marchi sia nel settore delle ciliegie, nel settore delle fragole, anche sui meloni e sulle angurie e anche sulle pesche. Abbiamo sia DOP che IGP. È chiaro che è una parte della produzione, non è una produzione tutta coperta da DOP e IGP. La DOP e l'IGP cosa ci danno in più? Beh, ci danno un disciplinare, quindi noi possiamo andare sui siti di questi consorzi e andare a leggere come vengono coltivate e quali sono le caratteristiche di questi frutti per avere delle informazioni in più rispetto al prodotto che stiamo acquistando.
2: E allora noi ci trasferiamo da una produttrice donna della Coldiretti, e ci trasferiamo in provincia di Latina, a Sezze, dove c'è Katia Tovo. Eccola, vediamo inquadrata in uno splendido campo dove c'è una grande produzione. Vediamo meloni, tanti meloni, ma anche tante altre varietà di frutta, però so che voi siete specializzati soprattutto in meloni e angurie. Allora, com'è andata quest'anno la produzione? Come sta andando? Perché è un periodo di gran lavoro per voi.
3: Salve, buongiorno. Sì, siamo in piena produzione, ora è iniziata appunto la raccolta delle primizie, di queste primizie, e qui abbiamo appunto i meloni. Questi meloni poi noi possiamo vedere anche quando è maturo, è giusto un piccolo aneddoto, quando il picciolo qui è secco, ha una cicatrice ben definita. Le striature dal tono verde diventano di un tono color ocra pendente al beige, in genere presentano dalle 10-12 spicchi per essere uniforme, deve essere più pesante in maniera che la pianta gli ha dato giusti nutrimenti e quindi contenga più acqua, sali minerali e soprattutto grado zuccherino per essere maturo ed essere portato sulle vostre tavole.
2: Le chiedo, i prezzi di quest'anno saranno stabili o ci sono delle incidenze? Perché so che ci sono due elementi che stanno particolarmente penalizzando voi produttori: il gasolio agricolo, il prezzo del gasolio agricolo, e il prezzo dei fertilizzanti, che è elevatissimo per la situazione di instabilità geopolitica internazionale. Tutto questo avrà una ricaduta sul prezzo dei meloni, dei cocomeri?
3: Sicuramente al momento, essendo delle primizie, terranno bene o male il prezzo. L'unica cosa è che ovviamente essendoci questi aumenti, anche noi come aziende la risentiamo e probabilmente anche sui banchi, almeno ora che è l'inizio, ne risentiranno anche gli stessi consumatori.
2: Ecco, oltre ai meloni, voi producete anche i cocomeri, però è ancora presto, è così per i cocomeri. Ce ne sono di tanti tipi di angurie, ormai anche mini angurie, è così, angurie grandi, angurie piccole, per le esigenze delle famiglie che si sono sempre più diversificate, è così?
3: Sì, è vero, ci sono diverse tipologie di varietà di, appunto, angurie, dalle piccole alle stesse baby, la perla nera, le varie cocomeri di varie varietà tipo Charleston o altre che sono più grandi a seconda appunto delle esigenze delle famiglie, come ha detto appunto lei.
2: E allora noi ci vediamo tra pochissimo con la nostra produttrice, con Katia Tovo, produttrice donne Coldiretti da Sezze, provincia di Latina. Torniamo in studio perché ci sono diverse domande per il nostro ospite. Mari.
0: Tantissime domande. Allora, prima di tutto chiedo l'aiuto della regia perché abbiamo un compito bellissimo da svolgere. Allora, la signora Grazia ci ha mandato questa foto bellissima con tutta la frutta fresca proprio di questa stagione e ci ha detto che oggi è il suo compleanno. E allora, insomma, le vogliamo fare tanti auguri e penso che stia festeggiando nel modo migliore Bazzana, insomma, già un giusto abbinamento di questi frutti. Ma allora, in tantissimi ci chiedono qual è la frutta, insomma, un po' meno zuccherina. Ce lo chiede Paola da Verona, eccetera, eccetera. Ma Elisa da Misilmeri dice, ma sono meglio le ciliegie quelle nere o quelle rosse? Insomma, è soltanto una questione di maturazione.
2: Il colore incide nella scelta.
1: Noi possiamo avere delle ciliegie che a maturazione sono rosse e delle ciliegie che invece a maturazione completa sono nere. Quindi abbiamo alcune ciliegie, alcune varietà. Questa ad esempio che vediamo qua, queste rosse sono ciliegie meno mature rispetto a quest'altra che tendono più al nero. Per cui ci sono delle varietà che a maturazione completa diventano completamente nere. Ci sono delle varietà invece che rimangono più rosse, addirittura ci sono delle varietà gialle, delle varietà screziate. Quindi è un elemento varietale. Ci sono appunto delle situazioni in cui la ciliegia poi comunque a piena maturazione assume questa colorazione tipica nera, abbiamo ad esempio Durone Nero Primo, Durone Nero Secondo, che sono delle varietà che tipicamente devono assumere questa colorazione molto, molto scura. In altri casi le ciliegie vengono magari staccate un po' prima e sono rosse, ma poi tenderebbero a diventare comunque nere.
2: Invece per le albicocche, lo chiedo perché l'albicocca è straordinaria, ha tantissime proprietà, ma dobbiamo comprarle un po' più acerbe perché poi le teniamo a casa e magari si maturano a casa, Mazzana, no, o comunque conviene comprarle già al momento quando sono già mature? Bisogna stare attento perché altrimenti l'albicocca
1: purtroppo... non è un frutto che tende a maturare, nel senso che così come noi lo stacchiamo la maturazione a quel punto non evolve, nel senso che può diventare più molle, nel senso che si ammorbidisce la polpa, ma dal punto di vista del grado zuccherino, il grado zuccherino è quello che noi abbiamo quando il frutto viene staccato. Quindi il frutto dovrebbe essere raccolto e acquistato già con un grado zuccherino importante, perché altrimenti da lì non aumentano gli zuccheri. Non è come ad esempio le mele o altri frutti che vengono definiti climaterici, che possono avere un'evoluzione sviluppando più zucchero.
2: Allargando lo sguardo un po' a tutta questa frutta che abbiamo, le chiedo i metodi di conservazione, quali sono uguali per tutti o ci sono delle differenziazioni?
1: Ma il metodo di conservazione per tutta questa frutta che è molto delicata è sicuramente il freddo, nel senso che noi questa frutta la dobbiamo conservare in frigorifero, possibilmente ovviamente tirarla fuori dal frigorifero un po' prima di mangiarla in modo tale che non sia troppo fredda, perché c'è chi appunto la frutta fredda magari non la gradisce, non la trova piacevole. Dal punto di vista del melone, il melone invece andrebbe lasciato a temperatura ambiente se è in questa situazione, ovvero sia se non è ancora maturo. Quindi a temperatura ambiente invece il melone, a differenza delle albicocche, evolve la sua maturazione, aumenta appunto questa progressione, le nervature, come si diceva prima, diventeranno più giallastre, diventeranno più ocra e svilupperà un profumo appunto più interessante. E quindi da questo punto di vista il prodotto è meglio tenerlo a temperatura ambiente.
2: L'anguria va in frigo.
1: Beh, l'anguria va in frigo perché va mangiata fredda, ovviamente con il discorso che si faceva prima, anguria di una certa dimensione, 8, 10, 12 kg, in frigorifero facciamo un po' fatica a tenerle. Il discorso della baby anguria è sia per portarla a casa è più semplice, il numero delle famiglie di grandi dimensioni si è ridotto nel tempo e quindi si acquistano angurie più piccole, ma soprattutto per la comodità a portarle e poi perché il frigorifero è evidentemente di dimensioni limitate. Una volta si acquistavano angurie grosse perché la famiglia era numerosa e poi perché magari in campagna c'era la possibilità di metterla a rinfrescarsi magari in un corso d'acqua, in un laghetto, in una vasca, fuori magari nel giardino, eccetera, eccetera. Oggi in casa faremo più fatica, se il frigorifero non è di una certa dimensione, a poter rinfrescare un'anguria di grosse dimensioni.
2: Maris?
0: La baby anguria tra l'altro va perché okay, non ha i semi, quindi per praticità purtroppo ormai siamo diventati un po' viziati.
1: Ma però i bambini sono contenti quando ci sono i semi perché ci giocano. Poi in campagna una volta i semi si giocava anche a chi riusciva a lanciarli
0: più lontano.
2: Bei tempi, allora... oggi sono videogiochi, quindi è abbastanza complicato.
1: I calzoncini corti però.
0: Allora, stanno arrivando diverse domande. Intanto Lella ci fa questa condivisione, dice insomma compro spesso il fruttivendolo, frutta di stagione italiana, poi ogni tanto mio cugino ci delizia con della frutta colta in campagna, ecco, imperfetta ma da un gusto insomma irripetibile. Una signora da Napoli, cioè dalla provincia di Napoli, dice insomma la frutta è troppo cara, non possiamo acquistarla, spesso la guardiamo e dobbiamo passare oltre. E ancora insomma un'altra telespettatrice ci chiede come mai insomma al supermercato spesso si vedono più delle volte frutte e verdure insomma che arrivano dalla Spagna, dal Marocco, se ne trovano pochi italiani e molti forse bisogna lavorare un po' sui supermercati, come mai, Mazzana?
1: Beh, in questo momento perché sono primizie, nel senso che dal Marocco e dalla Spagna, perché col clima che c'è in Marocco e in Spagna, hanno iniziato a raccogliere prima le pesche, ad esempio, hanno iniziato a raccogliere prima le albicocche, bisogna avere un attimo di pazienza che arriveranno anche nei supermercati in grande abbondanza le pesche italiane, le albicocche italiane, eccetera, eccetera. E lo stesso discorso vale per i prezzi. Chi vuole la primizia e quindi va a cercare un prodotto che è italiano in questo

0: momento non è molto diffuso perché è troppo presto, paga il prodotto più caro e molto spesso lo deve comprare di provenienza straniera. Quindi aspettate ancora un momento, chiedete al supermercato di avere il prodotto italiano e vedrete che il prodotto italiano arriverà in grande abbondanza.
1: Si risparmia andando al produttore, cogliendo questa domanda di Maris, perché la filiera è molto lunga, quindi se io vado direttamente al produttore dovrei risparmiare in linea
0: allora,
1: di massima.
0: Se vado dal produttore posso risparmiare, ma soprattutto posso avere quel discorso che faceva Maris prima, ovvero sia la signora che diceva che ogni tanto ha della frutta che le regala magari suo fratello o un suo parente,
2: cugino,
0: raccolta
2: sì,
0: direttamente in campagna. Il fatto di andare direttamente dal produttore significa avere la frutta che è stata raccolta matura sulla pianta. E questo per il sapore è la condizione ideale. Il problema dei supermercati qual è? Il problema dei supermercati è che hanno bisogno di frutta più acerba, che sia stata raccolta prima, perché hanno paura che macisca o vada male o sia da buttare via sugli scaffali. E quindi la insostituibile funzione anche di un mercato alla produzione o di un produttore in vendita diretta è che ci fanno assaggiare le pesche, le ciliegie, le albicocche, ma anche i meloni e le angurie, col grado di maturazione giusto, che nella grande distribuzione è molto difficile raggiungere perché altrimenti aumenterebbe lo scarto.
1: Noi ci colleghiamo nuovamente con Sezze, provincia di Latina, con la produttrice Donne Col Diretti, Katia Tovo, che produce soprattutto, abbiamo detto, in grande quantità i meloni. Ma il melone di quell'area, che so che è molto particolare, che caratteristiche ha e a cosa va abbinato? Tutti immaginano il prosciutto, però ci saranno degli abbinamenti particolari, lo chiedo a lei.
3: Allora sì, possiamo abbinarlo oltre che con il prosciutto, con lo stesso formaggio, oppure con varie, ecco, c'è chi lo abbina con il pesce, anche un pesce fresco, tipo come antipasto. Ormai non c'è più una regola ben definita in realtà in cucina, è tutto quanto un po' a fantasia.
1: Ecco, ci chiede, ci può descrivere, lei è una giovane imprenditrice, terza generazione, immersa nei campi, la fatica, il lavoro, la difficoltà, sì, ma anche le grandi soddisfazioni, ci dice perché ha scelto di continuare questo tipo di attività e quale difficoltà sta trovando?
3: Allora, perché noi siamo agrotecnici e per questo motivo noi siamo alla continua ricerca di varietà che possano avere più proprietà benefiche rispetto alle altre. E poi stiamo cercando appunto queste varietà e anche le stesse piante di altri paesi, di coltivarle appunto qui per garantire ai clienti nostri italiani un prodotto diversificato che abbia appunto più proprietà benefiche e che un giusto grado di maturazione, sali minerali, vitamine e tutta la nutrizione che lo stesso consumatore possa avere al momento stesso dell'acquisto.
1: Ecco, ci ha dato il segno del cambiamento, dell'innovazione generazionale, il passaggio. Allora c'è una domanda per lei da casa, sì, e poi la salutiamo, le aggiriamo direttamente. Maris.
2: Sì, Katia, insomma qui ci arrivano da casa domande abbastanza pratiche. Vogliono sapere, siccome sul melone c'è un picciolo, chiede una signora, una telespettatrice, Maria, dice io quando vado ad acquistarlo, sì, mi diceva mia madre che se lo alzo e si stacca vuol dire che il melone è fresco. Effettivamente è così?
3: È vero. Sì, è vero, è così. Infatti, come dicevo appunto prima, deve essere ben secco il picciolo, eppure tu avere questa bella cicatrice ben delineata e soprattutto se si toglie significa che il melone ha un giusto grado zuccherino ed è pronto per essere portato sulle vostre tavole.
2: Grazie.
1: Grazie davvero, in bocca al lupo. Katia Tovo, produttrice Donne Col Diretti da Sezze,
3: grazie,
1: in provincia di Latina, quindi nella regione Lazio. Torniamo in studio, grazie davvero. Maris.
2: Allora, arrivano diverse domande. C'è la signora Antonella che chiede a Bazzana, volevo sapere come lavare le fragole. È vero che andrebbero lavate in maniera delicata? Diamo dei suggerimenti.
0: Allora, la fragola, se tiriamo via, e provo a farlo, non so se si riesce a inquadrare, se tiro via la rosetta, quindi la rosetta di foglie, rimane questa parte esposta.
2: Sì.
0: In alcune varietà, addirittura tirando via le foglie, si crea quella cavità che può poi impregnarsi di acqua. Quindi solitamente la fragola si consiglia di lavarla con le foglie in modo tale che non penetri l'acqua.

0: l'acqua nella fragola e successivamente tirare via le foglioline in modo tale che l'acqua non penetri troppo nella fragola. Questo come suggerimento. In ogni caso non deve essere un lavaggio che possa impregnare completamente la fragola, perché vorrebbe dire poi evidentemente avere una fragola annacquata.
1: Ecco, il lavaggio, a proposito di lavare, albicocche e ciliegie vanno lavate in maniera delicata, perché insomma.
0: Sì, diciamo delicata, ma sono meno delicate rispetto alle fragole. Le fragole tendono ad assorbire di più, mentre invece albicocche e ciliegie si può lavare sicuramente con un po' meno di attenzione, anche se anche qui dipende molto dalla maturazione. Le prime ciliegie abbiamo detto che sono più morbide, i duroni evidentemente hanno un'epidermide più resistente, quindi sono meno delicati da questo punto di vista.
1: Maris.
2: E Benedetto invece da Milano dice: ma volevo sapere, ma c'è una differenza tra i meloni retati e quelli lisci?
0: Sì, ovviamente c'è una differenza, sono varietà diverse, ovviamente c'è una differenza anche all'interno della singola tipologia, ovvero sia tra il retato abbiamo poi varietà diverse, tra i lisci abbiamo varietà differenti, è chiaro che ogni varietà ha le sue caratteristiche, c'è chi preferisce appunto il liscio, c'è chi preferisce il retato, c'è chi preferisce altre tipologie di meloni, è un po' diciamo così, un gusto personale.
1: Ecco, siamo in un momento dove c'è questo trionfo di questa frutta, lo sarà nei prossimi mesi ancora di più. C'è grande trasformazione, molte aziende trasformano, no? Abbiamo delle marmellate stupende di pesche, ciliegie, albicocche. C'è anche un periodo questo di grande lavorazione per quanto riguarda la trasformazione. Ecco, lì che cosa
0: Sì.
1: guardare? È un'opportunità per gli imprenditori, perché è soprattutto il settore agricolo questo.
0: Beh, è chiaro che sulle marmellate dobbiamo fare attenzione, come al solito, anche a quella che è l'etichettatura, nel senso che sulle marmellate e anche sulle confetture noi stiamo cercando di convincere l'Unione Europea, come Coldiretti, a mettere l'indicazione dell'origine della frutta, quindi il luogo di coltivazione della frutta, anche su questi prodotti. Perché purtroppo su questi prodotti molto spesso non è riportato se è la frutta italiana o se invece è frutta di importazione. Ci sono però alcune aziende che volontariamente indicano appunto il luogo di coltivazione della frutta. Quindi una cosa che noi possiamo fare è premiare queste aziende o comprare direttamente dalle aziende agricole che fanno appunto confetture e marmellate, oppure se andiamo al supermercato scegliere quelle che hanno questa indicazione.
1: Abbiamo un'ultimissima domanda, 30 secondi, Maris.
2: Enzo chiede: come facciamo a riconoscere se ad esempio le fragole e altre frutta sono di serra o meno?
0: Beh, le fragole all'80% sono in serra, perché la fragola è delicatissima e non è una serra di forzatura, è una serra di copertura, quindi sono dei tunnel più o meno alti per proteggere la fragola, evitare che la pioggia possa condizionare la coltivazione del frutto e sia necessario poi fare dei trattamenti. Una fragola coltivata in serra non ha questo problema, quindi non criminalizziamo la
2: Esatto.
0: serra, serve semplicemente per proteggere il frutto.
1: Grazie, grazie davvero. Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti. Grazie come sempre,
2: Grazie.
1: Lorenzo, e a tutti, serena giornata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Principio, ora e sempre. Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata.

0: creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel

0: Nella sera della vita, nella sera della mia vita, aiutami, o Maria, a ringraziare il Signore per tutto il bene che Lui ha operato in me. Con te, Maria, voglio cantare il mio Magnifica. Donami la certezza che tutte le mie colpe sono perdonate e che la mia sofferenza di oggi, la mia solitudine e la coscienza dei miei limiti possono portare frutto. Aiutami, Maria, ad amare quanti mi circondano con comprensione ed indulgenza. Insegnami ad accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Aiutami ancora, nei limiti delle mie forze, a rendere servizio e, se ciò non è possibile, a donare agli altri un sorriso di riconoscenza, di fiducia e di incoraggiamento. Preservami dalla tristezza, dalla noia e dal cattivo umore. Preservami anche dai rimpianti inutili, dai ricordi che mi turbano, dall'angoscia del dubbio. Dammi, Maria, la certezza che la mia vita ha pur sempre un senso. Ottienimi la fiducia incrollabile di sapere che il Signore mi attende come il padre del figlio prodigo, per accogliermi, stringermi sul suo cuore e farmi entrare nella sua gioia senza fine. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi. Rimanga sempre.
1: Amen.

0: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto

0: insieme dalla mano di Dio.
1: Non ci resta che iniziare.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
3: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
4: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però,
5: sì.
4: Piano.
6: Perché ha pianto la Madonna?
7: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
2: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Domani alle 16:40.
8: Ethel e Teddy.
2: Come una grande storia d'amore.
9: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
2: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
10: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
2: A qualsiasi cosa.
11: Ethel, ti prego!
2: Closing the Ring, domenica alle 21.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire, pulito, pulito. E glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, e medie e superiori. Papà è un commerciante, aveva un negozio, organista che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. Papà, no, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo. E mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, non so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era. L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso perché

bambini muoiono, muoiono davvero. Vedere un bambino morire di malaria, no? Si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco e ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non lo so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17.30, 18, 18.30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere, sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire, Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti, guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete.

entri in seminario e cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché cioè, la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione, che è una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

nel silenzio, nello studio, sta domanda prepotente, è lì quel Dio che

che ti ha chiamato a suo tempo, salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro. E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro e che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 no, robe che non va. Però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, è lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

0: sia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
7: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
8: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
9: Sì, sì. Piano.
10: Perché ha pianto la Madonna?
11: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
6: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Domani alle 16:40.
12: Ethel e Teddy.
6: Come una grande storia d'amore.
13: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
6: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
14: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
6: A qualsiasi cosa.
15: Ethel, ti prego!
6: Closing the Ring, domenica alle 21:40.
16: Buonasera e bentrovati. Oggi è In Cammino, parliamo di chiesa, di parrocchie accoglienti. Proviamo a capire come in due diverse zone d'Italia le chiese si aprono al territorio partendo dall'ascolto. Dopo la sigla.

0: una chiesa capace di accogliere e aprire le porte, saloni parrocchiali, case, spazi in cui le persone scoprono un senso di comunità che apre e aiuta le esperienze di fede. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. Don Marco Santarelli, ben trovato.
1: Ben trovato, grazie.
0: Ecco, grazie per essere con noi. Parroco di Santa Maria Causa Nostre Letizie, Roma. Se lo vedete bene, magari lo riconoscerete perché è stato il parroco della messa che abbiamo mandato in onda per tutto il mese di
1: gennaio,
0: un mese intenso. E poi con te c'è Federico Ferretti, ben trovato Federico.
2: Grazie.
0: Un giovane della parrocchia. Guarda, domanda subito a bruciapelo, Don Marco, cosa significa per te, per la tua comunità, per la tua parrocchia, la parola accoglienza?
1: Accoglienza uguale ascolto, poter stare in ascolto delle storie, delle persone che vengono a cercare qualcosa, no? Che può essere un sacramento, che può essere un sollievo, un aiuto, semplicemente un ascolto, no? Quindi poter stare a disposizione, poter stare con le persone, no? Diceva Papa Francesco che bisognava odorare di pecora, no? E quindi certo, stare con le persone, e questo vuol dire, no, perdere la vita, però la vita che si perde poi si acquista con le persone che vengono accolte e si sentono accolte.
0: Ma ci racconti che parrocchia è la tua?
1: È una parrocchia di periferia, una parrocchia possiamo dire di un paesino, no? Perché Villaggio Breda questo è, no?
0: Villaggio Breda, siamo a zona sud-est di
1: sud-est
0: Roma.
1: Sud-est di Roma, sì, vicino Tor Bella Monaca, che di solito spaventa.
0: Come
1: sempre.
0: No, Tor Bella, certo.
1: È una parrocchia dove c'è molto il senso della famiglia, c'è molto il senso dell'appartenenza, no? Il Villaggio Breda è un villaggio che nasce con la guerra, e era il villaggio degli operai, no? Degli operai della fabbrica Breda. E quindi c'è proprio un senso di appartenenza molto stretto, e questa è la nostra parrocchia. E abbiamo la grande fortuna di avere 4 scuole elementari in territorio.
0: Quindi tanti bambini, tanti giovani.
1: Esattamente.
0: E invece per te, Federico, che cosa significa abitare una parrocchia accogliente?
2: Beh, io l'ho visto e tastato proprio con il giubileo
0: dei
2: che
0: giovani.
2: È passato, cioè, esatto.
0: Insomma, voi confinate anche con Tor Vergata, quindi l'avete proprio visto, sentivate gli applausi.
2: Esattamente,
0: che
2: esattamente. Vedere così tanta gente, non solo d'Italia, ma di tutto il mondo, a partire anche dagli stessi coreani che poi ci ospiteranno loro poi
0: alla prossima GMG.
2: Per me quello è stato veramente il fatto più anche emotivamente bello di accoglienza, di dare loro le colazioni, di insomma tutto, ecco. E poi la bellezza che abbiamo noi in parrocchia, che abbiamo tanti gruppi giovani, ma anche comunità, come per esempio il Gesù Risorto,
0: certo,
2: il Rinnovamento dello Spirito e il Cammino Neocatecumenale, di cui faccio parte, e non siamo solo giovani, siamo tante,
0: tutte le generazioni.
2: Esattamente, tutte le generazioni, quindi ti interfacci con persone che hanno storie da raccontare, e magari la tua storia fa del bene anche a loro.
0: Questo è un primo racconto della parrocchia qui di Roma che stiamo presentandovi oggi, Santa Maria a Causa Nostre Letizie, ma c'è un'altra parrocchia, andiamo a Genova, la parrocchia dei Santi Angeli Custodi, che in qualche modo sta declinando la parola accoglienza con l'apertura di una casa di accoglienza. Vedete già, l'avete intravisto, il parroco Don Stefano Bisio, che saluto al volo, perché prima di parlare con te Don Stefano, io vorrei proprio farvi entrare in questa casa di accoglienza, Donaldo Cresta e Anna e Mimmo, per tutti Casa dell'Angelo, per capire che cosa significa, che cosa significano quelle mura, chi accolgono e perché. Vediamo.
3: Ci troviamo a Genova, proprio dietro l'ospedale Gaslini, l'ospedale pediatrico. Questa è la parrocchia dei Santi Angeli Custodi, quindi da sempre la parrocchia si è sentita chiamata a questa vocazione di accogliere le famiglie con i bimbi al Gaslini. Dall'appartamento iniziale si sono aggiunti 2 nuovi appartamenti e fra un po' 3. L'anno appena concluso abbiamo dato accoglienza a 128 famiglie e nella forma gratuita totale. La vera sfida è essere comunità per le persone che vengono a Genova. Sono luoghi di famiglia, quindi sono luoghi abitati, e in modo particolare da Gianni ed Elena, e la loro presenza è una presenza quotidiana, quindi la fraternità vissuta è evangelizzazione, secondo me, allo stato puro, quella non programmata, ma quella che poi si vive.
4: Bene, adesso ti accompagno nella prima casa storica. Tutti gli appartamenti della parrocchia sono usati per accoglienza. Tutti.
3: È una testimonianza di quello che penso che il Signore ci chiede, di essere una comunità con Lui al centro, ma aperta a tutti.
5: Ospitiamo qua la papà, mamma e bambino. Se per caso c'è bisogno, abbiamo anche una culla.
4: Qui abbiamo una stanza con tre letti, poi abbiamo un'altra camera. In ogni appartamento mettiamo solamente una famiglia. Teniamo presente che un ricovero per un intervento in cardiochirurgia sono 45 giorni. In altri reparti ci sono anche 2 mesi di degenza.
5: Quando vanno via le famiglie, magari ci prendiamo un giorno o due per sistemare. Le ambulanze qua sono una costante. Questa è stata restaurata pochissimi anni fa. Le famiglie, le mamme, i papà ci lasciano sempre dei messaggi, e ci sono delle testimonianze davvero molto belle, anche alcune commoventi. È un buon esempio per tutte quelle persone che spesso criticano perché non conoscono quello che c'è dentro la Chiesa. Una realtà che è questa, che un po' tutti qua intorno, no? Vedono quello che facciamo, come accogliamo, e noi sappiamo che le persone apprezzano. Trovo che sia veramente una testimonianza molto bella che possiamo dare noi come Chiesa, come accoglienza, ecco, perché la parola giusta secondo me è quella, accoglienza.
0: Don Stefano Bisio, insomma, ti abbiamo visto anche nostro cicerone in questo servizio. Raccontaci come nasce questa esperienza, immagino dall'ascolto, anche di una sofferenza che insiste nel vostro territorio.
3: Sì, nasce proprio dalla constatazione di una necessità e anche di un'opportunità. Il primo parroco, quando la parrocchia è stata fondata, ora siamo una comunità di parrocchie che abbracciano Orgaslini, ma questa chiesa, quando è stata fondata, si è sentita subito un angelo custode per le famiglie che arrivavano a Genova o sono a Genova per le cure mediche. Questo primo parroco, Donaldo Cresta, ha visto che c'era necessità per una famiglia del sud Italia di un alloggio, e ha offerto 2 stanze della parrocchia. Il parroco che gli è succeduto ha dedicato proprio un appartamento, che è rimasto un po' un segno nella nostra, in questa comunità così giovane. Col passare degli anni fino ad oggi abbiamo cercato di tenere viva la consapevolezza di questa opportunità, che è proprio un corrispondere a una vocazione, cioè alla presenza in un luogo in determinato tempo della comunità cristiana. E 5 anni fa abbiamo avuto la possibilità di aggiungere altri 2 appartamenti ai quali abbiamo dato il nome di Anna e Mimmo, che sono altri 2 angeli che sostengono questa nostra esperienza.
0: Ci fermiamo solo per un attimo, poi torneremo a Genova a raccontare anche questa storia di questa unità pastorale, queste parrocchie al cui loro interno c'è l'ospedale pediatrico Gaslini, dove tante famiglie arrivano da ogni parte d'Italia e non solo, e hanno bisogno anche appunto di un alloggio. I bambini sono in ospedale e le famiglie, anche per motivi economici, farebbero molta fatica, e qui c'è una comunità che accompagna, mette a disposizione gratuitamente degli spazi caldi, confortevoli, una casa. Dopo la pubblicità torniamo.

0: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
1: Come no, certo.
2: Lei è l'architetto.
3: Esatto.
2: Lei invece è quello dei fumetti.
4: Buongiorno.
2: Il signor Holden è
5: l'attore.
6: Questo è mio papà biologico. Questo è il mio papà onorario.
7: Ma di tutti i padri non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
8: Ho deciso di sposarmi.
9: Hai deciso di sposarti?
10: Dove andresti a vivere?
7: A Londra.
3: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
7: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
11: Tre scapoli e una bimba. Domani in prima serata.
12: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Partiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
6: Stiamo parlando di parrocchie accoglienti, di parrocchie aperte al territorio, ognuno con la sua peculiarità, un'accoglienza che nasce da un ascolto, anche da un discernimento, per poi capire in che modo, no? Aprire le porte, quanta aria far entrare. Don Marco Santarelli, parroco di Santa Maria Cause Nostre Letizie a Roma, parlavamo appunto di un quartiere che si potrebbe di periferia.
7: Certo.
6: E quali sono le caratteristiche di un quartiere e quando la parrocchia diventa accogliente per un quartiere di periferia?
7: Le caratteristiche principali sono la semplicità delle persone, come dicevo prima, anche il voler appartenere a un territorio, il sentirsi appartenente a un territorio. E questo fa sì che la parrocchia diventi poi un centro, no? un fulcro di questo territorio, dove le persone possono riconoscersi, possono sentirsi a casa, possono sentirsi accolte.
6: E adesso, insomma, Federico, come la sperimenti l'accoglienza? Hai parlato di tanti gruppi, no, che girano, ma poi quando si torna dall'ambiente parrocchiale in un contesto lavorativo, universitario, a casa, quell'accoglienza come te la porti dietro? Che cos'è che ti dice: ho fatto quell'esperienza, non voglio perderla?
8: Beh, torno sempre sul fatto del giubileo. Comunque mi sono portato dietro tanti contatti, tante persone che comunque si crea quel rapporto che appunto poi magari a me mi hanno scritto anche: vieni, ti ospitiamo noi in altre parrocchie, in altri contesti, e si vede che quello che abbiamo fatto noi come anche accoglienza ha avuto un peso, ha avuto un grande peso, ma si è visto anche da come si sono divertiti, dalle feste che abbiamo fatto, dalla semplice colazione alle 5 di mattina, certo, che comunque era anche un po' traumatica, però noi come comunità, come parrocchia molto unita, ci siamo stati e abbiamo lasciato il segno. Assolutamente.
6: Torniamo sulle immagini proprio della parrocchia che abbiamo per continuare a raccontare un pochettino anche un po' la storia di quel quartiere. Si chiama Villaggio Breda perché ha una connotazione particolare.
7: Sì, nasce come alloggi per gli operai della fabbrica Breda, che era la fabbrica che durante la guerra produceva le armi, e porta avanti questa storia, no? Questa storia di tante persone che hanno vissuto e stanno vivendo la loro vita, e quindi creano il loro tessuto sociale, no? È veramente un villaggio, no? È veramente un luogo dove tutti si conoscono, dove tutti, con i suoi pro e i suoi contro ovviamente, no? Però dove tutti sanno stare.
6: A Genova, per capire appunto questa bella esperienza della Casa dell'Angelo, insomma conosciuta da tutti così, Casa dell'Angelo, quanto si arricchisce una comunità che ospita un'esperienza del genere, Don Stefano?
9: Beh, tanto quanto si rende accogliente, nel senso tanto quanto fa spazio, si arricchisce in questo modo. Quindi in ogni esperienza nella Casa dell'Angelo e non solo, dove siamo riusciti a concepirci come comunità, cioè esprimerci come una trama di relazioni fraterne, aver ricevuto la visita e anche aver accolto le necessità di altre persone, da un lato ci ha resi consapevoli e grati di quello che possiamo mettere a disposizione, che è innanzitutto la fraternità fra di noi. E poi ci ha anche interrogato su come essere veramente in ascolto, perché le situazioni sono differenti, arrivano famiglie da tutta Italia e non solo, anche da fuori Italia, quindi il problema con la lingua, il problema con la cultura, e alcune volte anche il problema con la cucina, perché bisogna anche essere in grado di essere accoglienti nei dettagli come anche negli aspetti più quotidiani. E poi ovviamente essere presenti con quell'esperienza di umanità che nasce dalla fede, quindi a mettere a disposizione poi il nostro essere comunità cristiana, con famiglie cristiane che trovano anche un sostegno nella partecipazione ai sacramenti, nell'ascolto mio o delle persone che vivono la comunità, e anche con persone o non credenti o di altre religioni che comunque si lasciano interpellare, ecco, da questa nostra fraternità.
6: Anche per decifrare, immagino, il momento particolare che stanno vivendo di sofferenza dei propri figli, no?
9: Sì, senz'altro. Diciamo che ci si incontra in quell'esperienza disarmante che è la fragilità, e quindi ciò che offre la fede non sono illusioni o congetture così, ma sono proprio opportunità che abbiamo per incontrarci sul serio e capire anche o percepire, intuire il senso di quello che stiamo affrontando, perché poi risposte davanti a momenti così difficili che si possono realizzare in queste circostanze non ce ne sono. La presenza è già una risposta.
6: Ti chiedo altri 30 secondi, Don Stefano, per un accenno ad un nuovo appartamento dedicato a San Carlo Acutis, e qui leghiamo i giovani, sì, anche se vogliamo, del Giubileo, con sì, una presenza particolare per un giovane come i figli di tante famiglie giovani, insomma, che ospitate.
9: Sì, proprio è questo legame che abbiamo così voluto accogliere più che ideare noi, avere conosciuto con i gruppi giovani del liceo e non solo l'esperienza di Carlo Acutis, aver anche un po' ripercorso negli anni passati la sua mostra andando nei luoghi dei miracoli eucaristici. Dopo il Giubileo abbiamo sentito proprio come necessità quasi intitolare a Carlo Acutis questa nuova casa come il centro pastorale a San Pier Giorgio Frassati. È evidente che la testimonianza luminosa di un ragazzo che ha affrontato la malattia e quindi l'ha vissuta con la famiglia e ha fatto entrare anche la sua famiglia dentro questa dimensione, da un lato potremmo dire di tenebre, ma dove si è scoperta tanta luce, credo che sia proprio un'opportunità.
6: Flash finale, Don Marco, che cosa speri per la tua comunità? La luce dell'accoglienza.
7: Che si impari a stare insieme, a pregare insieme.
6: E quindi questa diventa la ricetta, la base di ogni dinamica e poi di conseguenza finestre e porte spalancate. Grazie.
7: Grazie
6: per essere stati con noi, Don Marco Santarelli, Federico Ferretti, Don Stefano Bisio. A presto.

Dunque, bentrovati, è scattata una nuova ora solare, grazie ancora una volta di essere con noi. Voi sapete che quando noi possiamo andare di musica e possiamo andare di storia e memoria siamo particolarmente contenti. Allora, aveva una voce unica e splendida, aveva una bellezza tutta sua che fece sognare letteralmente le italiane e tutte le donne del mondo, anche donne molto molto molto famose. Era chiamato il principe della canzone italiana, è rimasto tale Achille Togliani, che ovunque sia viene raggiunto dal nostro applauso, perché questo ci vuole per un grande artista. Ma partiamo in musica con... Sì, sì. Era anche un applauso virtuale, ma mio splendide, adorate le mie ragazze e ragazzo. Allora, signori, noi partiamo in musica, anche se è quest'ora del mattino, con Signorinella. Signorinella è stato un suo grande cavallo di battaglia. La voce splendida è quella di Andrea Pasca. Alla chitarra noi siamo felicissimi di ritrovare Giacomo Contaldo. Signorinella.

0: interpretazione stupenda di Andrea Pasca, bravissimo, bravissimo. Eccolo qua, Achille Togliani, la chitarra è quella di Giacomo Contaldo. Bravi applausi. Allora, al lavoro, al lavoro, al lavoro con l'enciclopedia vivente dello spettacolo italiano, della canzone italiana, colui che per nostra fortuna è amico. E tutte le volte non è più ospite, è la nostra puntata. Stefano Paggioro! Ben arrivato! Stefano Paggioro, che è una persona seria, mentre io lo riempio sempre di tutti i baci e tutti gli applausi. Stefano, rimani qui con me.
1: Okay.
0: Signori, attore, regista, figlio amatissimo di Achille Togliani, suo figlio Adelmo Togliani. E da ultimo, ben arrivato e bentornato Adelmo, grazie di essere con noi. Grazie mille.
2: A te.
0: Da
2: a
0: ultima, signori, la moglie di Achille Togliani, un amore da favola, lei bella come tutte le stelle. Desi Traversari, ben arrivata. Grazie signora, benvenuta. Grazie a lei, piacere di conoscerla, si accomodi. Adelmo, vai. Lo so, noi facciamo impazzire la nostra regia di Alessandro Tresa, ma tanto lui sa che qui siamo a casa e in famiglia. Allora, abbiamo ascoltato, caro Stefano, questo signorinella, letteralmente, da parte eseguito in maniera eccezionalmente bella, ma letteralmente parlando, cavallo di battaglia.
1: Sì, è una canzone che viene scritta nel 1931 da Nicola Valente e Libero Bovio, viene lanciata da Pasquariello, Gennaro Pasquariello, un grande cantante napoletano, e poi Carlo Buti la inserisce in repertorio e diventa una canzone popolarissima. Poi una caratteristica, che poi vedremo, di Achille Togliani era proprio quella di riprendere le grandi canzoni del passato, e nel momento in cui lui la incide, alla fine degli anni 40, questa canzone riprende un successo enorme.
0: Allora, questa canzone riprende un successo enorme, lui, bello, veramente bellissimo, bravo, veramente bravissimo, cantava e faceva letteralmente innamorare, commuovere, riempiva il cuore della gente, signora Traversari, e ha riempito anche il suo di cuore. È successo anche il contrario, perché è stato, lei poi ce lo racconterà, è una storia d'amore puro. Ma suo marito cantava in casa? Scusi la domanda che le sembrerà folle, ma...
3: Ma non molto.
0: Ma pensi un po'. Hai Achille Togliani come marito e non ti canta mentre ti fa la barba?
3: No, in casa no.
0: No.
3: In casa no. Cioè, noi parlavamo, facevamo tante cose insieme, però sì, ogni tanto è chiaro. Cantava,
0: certo.
3: Però ci raccontavamo un po' di cose nostre, anche di quando ci siamo incontrati, ed era anche molto divertente, devo dire.
0: Era un uomo divertente.
3: Sì, ma poi anche con me, naturalmente, che io, diciamo, sono stato con lui molto bene, a parte il fatto che quando ci siamo conosciuti io avevo 10 anni e lui ne aveva 30.
0: Attenzione, signori, lei aveva 10 anni, lui ne aveva 30, ovviamente... Vede una bambina bellissima,
3: no, se, no,
0: e via,
3: beh, bellissima,
0: e poi,
3: no, però,
0: beh, insomma, come una bellissima, scusa, ma vi pazienza Adelmo, ma la mamma fa sempre così,
2: sì,
0: si butta giù così,
2: sì,
3: no,
2: sì,
3: beh,
2: sì.
3: Vabbè.
0: No, adesso poi me lo racconta, però tenete presente, 10 anni la bambina, 30 anni il grandissimo, già grandissimo Achille Togliani,
3: sì.
0: Tuo papà, da cui tu hai ereditato in pieno tutta la vena artistica, perché insomma
3: sì.
0: Voglio dire, tu sei un ottimo, splendido regista,
2: grazie.
0: Tu scrivi cose belle,
2: sì, sì.
0: Per immagini, e non solo, papà era stato compagno di classe di Walter Chiari.
2: Sì, sì. Di Walter Chiari, sì.
0: Beh, vabbè.
2: Quindi non è Walter Chiari, questo sono io. Però.
0: Questo, attenzione, questo è il momento in cui tutto accade di bello, cioè tu arrivi nella vita di papà e mamma e le cose
2: sì, sì.
0: prendono sì, una
2: sì.
0: piega ancora più bella.
2: No, questo sì, sì. No, per tornare a Walter Chiari, diciamo che si frequentavano al liceo. E, papà ovviamente cominciava a esibirsi come cantante, però aveva il sogno di fare l'attore di cinema
0: anche.
2: E l'ha fatto anche, mentre Walter Chiari iniziava con le imitazioni e, insomma, però una cosa che mi fa sempre molto ridere, che c'era questo aneddoto che mio padre raccontava, che quando Walter Chiari ha spiccato il volo, è diventato un grandissimo comico, mia nonna germana, questo te lo ricordi, invitò mio padre ad andare a vedere Walter Chiari a teatro. Mio padre però non rideva. Non ridere, cioè, ma, scusa Achille, ma perché non ridi? Gli faceva mia nonna. Ha fatto, non rido perché sono le stesse cose che faceva al liceo quando andavo a scuola.
0: Voi state il privilegio, va bene.
2: Ovviamente Diciamo, c'era più la sorpresa.
0: Aveva già visto lo spettacolo.
2: Esatto, esatto.
0: Allora, signori, è Achille Togliani. Achille Togliani nel privato, in questa famiglia meravigliosa che lui costruì con questa splendida donna. Achille Togliani, principe della canzone italiana. Ci vediamo tra un attimo tutti insieme qui all'Ora Solare. Grazie, Virginia Conti. È arrivata.

0: Come una grande storia d'amore.
1: Ti amo, Adeline. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
0: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
2: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
3: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, domenica alle 21:40.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: quest'ora. Grazie, grazie maestro, l'unico allievo di Claudio Villa, con noi Stefano Paggioro, senza di lui come si potrebbero fare queste puntate, e Mauro Pica, il figlio di Claudio Villa. Questo è Claudio Villa davanti al Mappamondo, di questo parliamo tra un attimo. Questo Com'è bello far l'amore quando è sera è un classico della canzone romana, ce lo ricordiamo anche cantato da Anna Magnani.
1: Sì, esatto,
0: nell'episodio 53, Siamo donne,
1: esatto,
0: di Luigi Zampa.
1: Esatto, sì, sì.
0: E insomma, era però il suo, la canzone romana.
1: Sì,
0: era
1: l'ultima
0: il suo.
1: Canzone romana che viene scritta prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ah, farà un successo enorme, anche se parla del passato, perché parla della Roma precedente,
0: certo.
1: Però canzone che è entrata nel repertorio di Villa già alla fine degli anni 40 ed è rimasta per tutta la carriera.
0: Come diventò Villa?
1: Diventò Villa
0: da Pica, perché insomma si doveva fare. Teniamo da parte questa domanda, lo sapete?
2: Sì, un impresario.
1: Sì.
2: È un impresario che disse: ma Pica non suona bene. Non suona bene, e si inventarono questo improvvisamente. Villa suona.
0: Lo chiedo a un musicista,
1: sì,
0: è intonato,
1: sì,
0: come nome, no?
1: Sì, suona meglio, anche se uno dice: ecco a voi Claudio Villa.
0: E quante volte l'abbiamo sentito dire ed ecco a voi Claudio Villa. Sapete che c'è un Claudio Pica che è il nipote, giusto, di Mauro?
2: Sì.
0: Tuo nipotino.
2: Mio figlio.
0: Tuo figlio, allora avevo detto bene,
2: mio
0: tu
2: figlio.
0: Non canti.
2: No.
0: Paradosso. Notare come l'ha detto, no.
2: No, cioè, ma mi ha proprio, è un fatto.
0: No. Morì,
2: lui,
0: sei stonato, lui è o intonato?
2: Sono stonato.
0: Sei stonato.
2: Ma la stonatura, posso raccontare se volete un piccolo aneddoto. Ero sempre piccolo, attorno agli anni 60, mio padre mi mette vicino al pianoforte e lui comincia a fare una nota e lui emette la nota con la voce e mi fa: Mauro, falla anche tu. E io ci ho provato, lui fa: no, stai mezzo tono sopra. Poi riprova, io rifaccio, dice: no, stai un quarto di tono sotto. È finita.
0: Papà, lascia stare.
2: È finita.
0: Lascia
2: lì.
0: Stare.
2: È finita.
0: Mauro
2: lì.
0: Gestisce splendidamente un agriturismo. Suo figlio, che si chiama Claudio e non ha mai conosciuto il nonno, invece ha una voce. Ha una voce splendida. Senti,
2: sì.
0: Stefano, un tono sotto, mezzo tono sopra, o comunque fosse, quest'uomo aveva fatto della sua voce virtù sotto,
1: certo,
0: tutti i punti di vista, cioè era riuscito a costruire una voce,
1: sì, sì,
0: di eccezionale valore. Tu non lo hai mai incontrato?
1: Purtroppo no. Purtroppo non l'ho mai incontrato, però da bambino è stato uno dei primi cantanti che ho sentito, perché avevo le mie nonne che lo adoravano,
0: certo,
1: proprio letteralmente, come adoravano proprio i cantanti all'italiano.
0: Qui abbiamo Luciano Taioli.
1: E qui abbiamo Luciano Taioli, che io invece ho conosciuto molto bene, che mi parlava spesso di lui,
0: e
1: della loro amicizia. Lui mi diceva sempre: i giornali ci mettevano contro negli anni 50,
0: ecco,
1: perché la tifoseria del pubblico, però dice: noi ci siamo sempre stimati, anche nell'intervista del mio libro,
0: sì, certo,
1: lui, io glielo chiesi proprio,
0: certo,
1: dice: noi ci stimavamo molto. E poi c'è anche una bellissima testimonianza che mi ha raccontato Patrizia, la moglie di Claudio.
0: Alla quale mandiamo un grande bacio,
1: esatto.
0: Patrizia, grande bacio a te.
1: E mi ha confermato di questa stima e di questo affetto di Luciano nel momento in cui Claudio si ammala, tutti i giorni gli telefonava per avere notizie.
0: Sì, perché a volte, Mauro, si costruivano queste rivalità che servivano chiaramente più ai giornali.
2: Tutto oggi,
0: sempre,
1: come nel calcio.
0: Come sì, in sì, qualsiasi settore. Allora, lo chiamano Reuccio. Io quando ero ragazzina dicevo: ma perché il Reuccio? Questo è un re a tutti gli effetti, perché lo era. Ma quel Reuccio forse era anche un modo affettuoso,
2: certo,
0: no?
2: Certo. Era un club, un fan club che regalò questa corona, ce l'abbiamo ancora questa corona a papà, e lo programmò Reuccio, insomma. Ma anche meglio, perché il re sarebbe stato troppo.
0: Leggete intanto sul nostro titolo: dagli Stati Uniti alla Cina, così appunto il Reuccio conquistò il mondo. Ma prima di parlare della conquista del mondo, perché è stata quella di Claudio Villa una conquista, Alessandro Magno gli avrebbe stretto la mano, nel senso, senza combattere, anzi lavorando con la propria voce, lui ha veramente conquistato il mondo. Sanremo, signori.
1: Sanremo.
0: La sua Sanremo fino alla fine, fino all'ultimo istante. Quante partecipazioni, quante vittorie.

0: 13 in gara e poi, se non erro, 2 da ospite e poi 4 vittorie, ma in realtà 4 e mezzo, perché nel 57 fecero solo in quell'edizione una quarta serata che chiamarono degli autori indipendenti e vinse anche in quell'occasione il primo premio.
1: Insomma, lui e Modugno,
0: hanno 4 vittorie.
1: Se la giocavano. Allora,
2: perché una l'hanno vinta insieme con Addio Addio.
0: Nel 62.
2: Modugno.

0: Cassazione, cioè Fagiolo è la Cassazione. Va bene.
1: Assolutamente.
0: Sentite, chiediamo al maestro Riccardo Antonelli di farci ascoltare Una casa in cima al mondo. Ha partecipato a Sanremo questo brano, non vinse, ma poi sapete, a Sanremo vince il brano che la gente canta la mattina dopo. E quante volte abbiamo cantato, non con la stessa voce, Claudio Villa noi. Maestro.

0: Baci e ben trovato.
1: Grazie, ben
0: trovato. Prego, prego, accomodati, Carlo. Allora, questa è una canzone bellissima, meravigliosa, Stefano, e dobbiamo salutare una persona molto cara.
2: L'autore che ci segue, maestro Pino Donaggio.
0: Maestro, tutta la nostra personale gratitudine per quello che lei ci ha regalato e continua a regalarci, davvero con tutto l'amore del mondo.
2: Assolutamente, il testo di Vito Pallavicini che abbiamo anche ricordato.
0: Che abbiamo ricordato, da quando c'è Paggioro, qui ci abbiamo Virginia Conte alle spalle, la mia Sara Cacioppo, la mia autrice laggiù. Signori, voi sapete che, e arriviamo maestro, c'è anche una domanda per il maestro in merito. Claudio Villa andava splendidamente in moto, c'aveva sto giubbotto di pelle, il cappello un po'... sul berretto un po' sulle 23, no? Tanto che quando vedevi uno il giubbotto, ma che vuoi fare, Claudio Villa? Era un po' l'indicazione all'epoca. Patrizia aveva una paura nera di andare in moto, perché lui coinvolgeva le persone che dovevano andare in moto.
2: Sì, sì, assolutamente. Mi ha detto più volte questo fatto, dice, mi costringeva a fare questi lunghi viaggi
0: in
2: io
0: moto.
2: Non avevo voglia.
0: Mauro, tu andavi in moto?
3: Ah, beh, certo.
0: Per forza. Dice, certo. Il mezzotono denota, no, certo. Ma in moto sì.
3: Assolutamente. Però... è mio padre che ha preso da me, mettiamo le cose,
0: attenzione,
3: i puntini sugli lì, non è il contrario. Sì, perché ho avuto la fortuna, a 18 anni mio padre mi regalò la prima maximoto, e allora, e dopo qualche mese però non seppe resistere e comprò anche lui.
0: No, questo non lo sapevo veramente.
3: Sì, che lo dico. Hai preso da tuo padre, no, al contrario.
0: Allora attenzione, e gli hanno detto, ma lei è il papà di Mauro e la motocicletta.
3: Sono piccole soddisfazioni.
0: Sono quelle soddisfazioni. Mi ha detto proprio alla romana.
3: E lui si divertiva moltissimo a fare molto più di me. A fare questi viaggi, telefonare, quando dice oggi ho fatto il Brennero, ho fatto il passo, non sull'autostrada, ho fatto il passo con la neve fin sulle testate, con i piedi per terra, si divertiva da pazzi.
0: Si divertiva, amava la vita Claudio Villa, Riccardo Antonelli, unico allievo, andavate in giro in moto?
4: Qualche volta sì, allora lui diverse volte mi portava da Radio Lazio, la sua radio,
0: certo.
4: Radio privata, finiva il programma, mi diceva dai ti accompagno a casa, e quindi da Radio Lazio a Trastevere mi portava a Ostia in motocicletta, io me lo stringevo così perché che vuoi, insomma.
0: Motocicletta.

0: bisogna essere...
1: Lo stringere, eccetera. Poi dopo, successivamente, anch'io ho avuto la motocicletta e quindi magari partivamo sempre da Radio Lazio per andare magari a casa sua oppure per tornare ad Ostia e quindi facevamo queste passeggiate insieme. Sì, anche questo è stato molto bello.
0: Stimate questo, questa è la parte appunto come mi sposto, come mi muovo. Riccardo Antonelli è stato scelto da Claudio Villa come allievo. Allievo significa tu hai cantato davanti a lui e davanti a Domenico Modugno, tu hai fatto, e lo vediamo, della tua voce, quella virtù che Claudio Villa ha fatto della sua e poi ha saputo insegnare.
1: Io ho amato fin da bambino questo grande artista, sì. Quindi sono riuscito a conoscerlo, e questa è la foto dove proprio il nostro primo incontro, avevo 13 anni.
0: Ragazzino, ragazzetto, come si dice a Roma.
1: Io cantavo già le sue canzoni, studiavo già canto e musica all'Accademia della Filarmonica Romana e devo dire sono andato sempre controcorrente, perché che vuoi un tredicenne che canta le canzoni di Villa all'epoca
0: non è molto usuale.
1: E ancora oggi sono controcorrente, tutto sommato, però insomma mi trovo bene. Alla fine il mio canto mette un po' d'accordo tutti, quindi va bene così.
0: Era un maestro esigente, Claudio?
1: Beh sì. Assolutamente sì, io ne ho visti tanti passare, diceva che fai tu nella vita, faccio questo, continua a fare questo, diceva, piuttosto che intraprendere un mestiere che non ti poteva dare. In me ha trovato diciamo così un terreno fertile da poter appunto coltivare, e così ha fatto, e di questo io lo ringrazierò infinitamente.
0: Racconteremo poi anche di come l'allievo si è diventato amico, racconteremo anche della partita bocce a Chiugi, ne parliamo tra un attimo, sì. Prima di lanciarci nella partita bocce nella vicina Chiugi, lo strepitoso successo all'estero. Questa cosa ce la raccontò quando lei venne ospite qui all'Ora Solare, lei adorata, cara, splendida, Orietta Berti. Guardate.
2: Cari amici, vorrei ricordare il caro Claudio Villa, che quest'anno compierebbe 100 anni. Con lui ho fatto tantissime trasmissioni televisive, ma soprattutto la mia prima tournée negli Stati Uniti, che è durata più di 2 mesi. Claudio fa parte della storia della musica leggera italiana. Aveva una voce bellissima ed era una persona molto piacevole. E poi era molto ironico. Ed essendo romano, aveva sempre la battuta pronta. Lo ricorderò sempre. Un abbraccio alla cara Paola Saluzzi e a tutti gli amici dell'Ora Solare.
0: Orietta, noi ti adoriamo. Cioè, è un'adorazione nei tuoi confronti. Sei l'amore nostro. Allora... Mauro, Orietta adorabile, splendida, amica.
3: Le foto in motocicletta con mio padre.
0: Foto in motocicletta, sì. Lei andava in motocicletta, sì, con Claudio. Allora, tu hai viaggiato in tournée con papà,
3: sì.
0: Vero? Sei stato.
3: Sì, sì, sì.
0: Ma è vero che nonna Ulpia in certi viaggi veniva a seguito con spaghetti e parmigiano?
3: Assolutamente. Beh, le prime, quando andavamo nei paesi dell'est, in Russia, in Bulgaria... In Bulgaria l'aeroporto era fatto da un prato e una manica a vento, finito.
0: Certo.
3: E quando andavamo in Russia, lei si portava la valigia con dentro la pasta, i pomodori, la macchinetta, il fornelletto, la macchinetta del caffè, assolutamente, perché
0: lo
3: non
0: viziava.
3: Ne poteva fare.
0: C'è Stefano che se la ride, lo viziava, nonna Ulpia.
3: Sì, sì. Vabbè. Era l'unica che lo riusciva a tenere a bacchetta, ma quando era già grandicello, credo il primo schiaffo, l'unico che ha ricevuto dalla mamma, da mia nonna, è perché lo ha visto con una sigaretta.
0: Hai capito,
3: sì.
0: Nonna?
3: Se siete era grande, gli ha mollato.
0: No, Ulpio, d'altronde si vede, da qualcuno deve aver preso questo carattere bello forte, Claudio.
3: Ah,
0: Villa,
3: sì, la
0: ovviamente.
3: Nonna è eccezionale.
0: Eccovi qua, guardate che belli che siete, grazie per queste fotografie, qui sulla scaletta dell'aereo. Allora, veniamo, poi siamo sulla partita bocce, maestro, ma Stefano, arrivo. Veniamo a queste bacchette in Giappone, perché papà, che ha conquistato il mondo, lui conquistava non solo il pubblico italiano presente in determinati, no, lei ha proprio conquistato i giapponesi, conquistato i cinesi, si è fatto adorare, però lui rispettava le tradizioni e le regole del paese in cui andava.
3: Assolutamente. Allora, quando mi ha portato in Giappone, sempre negli anni 60, ci volevano 26 ore allora per arrivare in Giappone, con quattro scali, una cosa lunghissima. Dopo tutte queste ore di volo, mi portò a mangiare in questo grandissimo hotel dove stavamo, nel New Otani, non so se c'è ancora, credo forse l'hanno abbattuto, con questo ristorante che girava sopra così. Mi portò a mangiare e sushi, pesce, le cose giapponesi. E dico, una forchetta? Dice, no, bacchette. Impari a mangiare con le bacchette. E ho imparato lì per lì.
0: Non ci sono dubbi, perché lui era, guardate che belli che sono, papà e figlio, lui era uno che quando l'ha dimostrato, quando voleva fare una cosa, sapeva farla. Prima di chiedere al nostro Stefano Paggioro qualcosa di più di questi viaggi, di questa conquista del mondo, una cara, grande amica di Claudio Villa, che ringraziamo molto, Gilda Giuliani, guardate.
4: Io sono stata fortunata perché sono riuscita a fare una tournée insieme a lui in Giappone. Pensate, io avevo partecipato a un festival, il Festival Mondiale della Canzone Popolare a Tokyo, lo vinsi, e decisero gli stessi autori di questo concorso di fare a noi due una tournée di un mese in Giappone. Non è stato facile perché Claudio era molto esigente, però abbiamo avuto un grande successo. Lui era amatissimo, aveva una voce straordinaria. Pensate, lui era molto strano, ci teneva molto alla forma, ma questo signore la mattina ci svegliava all'alba per poter correre con lui, ma all'alba in Giappone era un po' drammatico perché per noi la notte, però è stato bravissimo. Io voglio ringraziarlo per tutto quello che mi ha dato, lui sarà sempre nei nostri cuori, sarà sempre il grande Claudio Villa. Un bacione a tutti, ciao!
0: Brava, brava Gilda Giuliani, sempre bella, sempre uguale. Allora, questa grande artista che dice, faceva anche, si alzava di mattina per correre, uomo strepitoso. Questa conquista, lui è stato il primo ad andare in Cina.
5: Sì, sì.
0: Il primo cantante italiano ad andare in Cina. È stato un successo
5: enorme.
0: Immenso.
5: E, tra l'altro, questa cosa me l'ha raccontata proprio Mauro quando io l'ho intervistato qualche tempo fa, e mi ha colpito, poi lui magari aggiunge qualche particolare, il fatto che alla fine del primo pezzo, silenzio assoluto. E in quei pochi secondi si è detto, ma non sarò piaciuto. In realtà poi ha avuto un trionfo, ma perché era il grande rispetto che il pubblico aveva, non solo in Cina, anche in Giappone si usa.
0: Cioè, si usa rimanere in silenzio per...
3: In Russia, specialmente la prima volta che andò in Russia, è rimasto, me lo disse, c'era questo grande teatro enorme, e noi siamo abituati anche qua, lo facciamo, no? Sì. Mentre finisce la canzone uno comincia, perché siamo fatti così, no?
0: Certo.
3: E lì la prima volta che ha finito il primo pezzo, nel refrain, nelle cose, un silenzio totale. A un certo punto, dentro di sé dice, Mauro, io sono rimasto perplesso, insomma, ero preoccupato. Certo. Finita l'ultima nota è venuto giù il teatro, è una cosa incredibile.
0: E quando
3: voglio raccontare questa cosa della Cina, perché pochi la sanno, lui era in tournée in Giappone e aveva chiesto già da tempo il visto, stiamo parlando degli anni 60 in Cina,
0: è un altro mondo.
3: Ovviamente, dal Giappone passare in Cina è come passare dagli Stati Uniti alla Cina, era la stessa cosa ovviamente, e lui chiese già dall'Italia il visto per andare in Cina, silenzio più totale, è andato in Giappone, ha finito la tournée, tutti sono tornati in Italia, dice no, io ancora resto, e spingeva, rompeva proprio no. Alla fine, dopo una settimana che stava in più, che stava in Giappone, gli è arrivato il visto e andò in Cina e si esibì di fronte in una sala da concerto di fronte all'establishment cinese, ovviamente non il pubblico, e dice io non avevo provato nulla, un pianoforte
0: poteva farlo.
3: Sì, però sì.
0: Era Claudio Villa, Mauro.
3: Sì,
0: era,
3: però insomma, papà. Ecco, vabbè,
0: però ci voleva un coraggio leonino. Questo lo dobbiamo dire. Maestro, possiamo ascoltare Luna Rossa?
1: Vado dove?
0: Ma sì, noi abbiamo la fortuna di avere Riccardo Antonelli qui. Gli chiediamo questo Luna Rossa fondamentale. Ascoltate.

0: canzone
1: 1950, scritta dal grande maestro Antonio Vian,
0: sì,
1: lanciata alla Piedigrotta da Giorgio Consolini, poi arriva al maestro Strappini e Claudio Villa la porta nel mondo.
0: Parleremo anche del Festival di Napoli, parleremo della grande generosità. Claudio Villa è stato un uomo di una generosità attiva e silenziosa che lo rende ancora oggi re. Lì lo posso dire, re, non Reuccio. Reuccio era un modo carino per dire. Claudio Villa è stata una persona buona come il pane. Ci vediamo tra un attimo, ci raggiunge Anna Bisogno, perché parliamo con la professoressa Bisogno anche di cinema. Tra poco, grazie.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
2: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
3: Sì, sì.
2: Piano piano.
4: Perché ha pianto la Madonna?
5: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
0: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Domani alle 16:40.
6: Partiamo!
7: Pronti?
6: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
8: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
9: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
10: Ogni storia è speciale, da oggi la conosci pure tu.
0: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Avrebbe compiuto 100 anni quest'anno Claudio Villa, e a lui è dedicata questa nostra puntata. Mauro Pica, suo figlio adorabile, dolcissimo, che ci ha raggiunti. Senza il nostro Stefano Paggioro non si cantano messe, quindi evviva, bello averlo con noi. Signori, la professoressa Anna Bisogno.
3: Buongiorno, bentrovati.
2: Docente, grazie, splendida docente di cinema e TV all'Università Unimercatorum, grazie di essere qui con noi, Anna, grazie mille. Allora, carriera cinematografica.

0: di Claudio Villa. C'è, a tutti gli effetti c'è.
1: C'è, forse inizia lì il percorso di quello che potremmo definire un personaggio transmediale, perché
0: allora,
1: accanto
0: attenzione.
1: Al cinema il successo di Villa si costruisce anche con la radio, con i dischi, con la televisione, partecipazioni a programmi di varietà, eventi, e fanno di lui un divo domestico, lo portano da icona cinematografica a divo domestico.
0: Quindi
1: popolare.
0: Esatto, lui poteva fare anche questo, era Claudio Villa. Quanto sei bella Roma? Di Marino Girolami, corre l'anno 1959. Godetevelo tutto questo Claudio Villa al cinema, guardate.
2: Sì, ma questa Oklahoma sarà bella come Roma nostra. Sai, nei film ti fanno vedere tutto bello e poi...
3: No, più bella di Roma non è possibile. Hai ragione.
2: Come fa quella canzone?
3: Dai, cantala. Cantala alla faccia di tutte le Oklahoma del mondo e alla salute degli spaghetti senza zucchero.

0: è tutta un'altra storia. Ed è romanità questa, a tutti gli effetti.
1: Sì, è romanità popolare. Claudio Villa non fu soltanto l'interprete di un genere cinematografico popolare, leggero, musicale, fu anche, come dire, una sorta di traghettatore verso un immaginario collettivo più consolatorio che portava verso un'idea di benessere, anche di sì. Entusiasmo rispetto alle novità che arrivavano dall'America e che l'Italia provava ad interpretare. Quindi il mio giudizio è quello di non limitare la figura di Claudio Villa a interprete e cantautore, ma è una figura davvero cruciale per quegli anni, per l'immaginario collettivo italiano che arrivava insomma da tempi difficili. Lui poi diventa immediatamente un personaggio anche televisivo,
0: certo.
1: Nel 55 ricordiamo quel Sanremo, che in realtà chiamò la televisione a sperimentare anche nuove modalità di spettacolo a fronte di un'assenza sul palco. Fu messo infatti nel Festival di Sanremo del 1955, quello in cui arrivò primo insieme a Pane, mi corregga maestro,
2: sì.
1: Ecco, e non si presentò al momento della programmazione e lì arrivò l'idea di mettere il giradischi
3: perché stava male
1: naturalmente, certo. Il giradischi e qui con Buongiorno Tristezza, e quindi anche la televisione grazie a Claudio Villa cominciò a sperimentare gli espedienti di spettacolo,
0: come dico sempre io, beati gli allievi della professoressa Bisogno, gli studenti della professoressa Bisogno, che ne sanno molto di più dopo che lei ha fatto una lezione. Detto questo, Claudio e Roma è una domanda, sia il maestro Antonelli ce lo rappresenta, ma rappresenta ancora oggi un binomio perfetto? Proprio è...
3: Assolutamente, le sue radici sono... è impossibile estrapolarlo da Roma, perché è una persona internazionale, come vuoi, ma ti dico solo questo, in Giappone gli facevano i ponti d'oro, proprio e gli chiesero di aprire una scuola di canto in Giappone, e mio padre disse di no perché non poteva stare lontano dall'Italia e da Roma, era profondamente, anche se internazionale, era profondamente romano,
0: era profondamente legato
1: a Roma. La forza di questi attori cantanti o cantanti attori era proprio quella di esprimere innanzitutto delle radici, l'abbiamo visto anche in altre puntate con altri protagonisti, forse però quella di Claudio Villa è la testimonianza più forte di una come dire

0: di una localizzazione
1: Sì. Più
0: più marcata, ecco.
1: marcata sotto tutti i punti di vista. Canzone d'amore, Giorgio Simonelli alla regia. Andiamo un po' indietro, andiamo al 1954. Poi abbiamo notizie da darvi circa un francobollo. Mettete un asterisco su francobollo, andiamo a vedere.

0: grazie Mauro Pica, cantava con un polmone solo, con un polmone solo. Arrivo da Stefano Paggioro, abbiamo visto Maria Fiore, anche qua, chi non sogna di avere, no? C'è chi ti fa la serenata sotto casa? Claudio Villa.
1: Claudio Villa.
0: Voglio dire, le nostre mamme si sarebbero messe tutte...
1: Sì,
0: diciamolo, diciamola tutta questa cosa. Allora, Stefano, quest'uomo che, l'abbiamo detto prima, cantava in bicicletta per farsi coraggio e che segna con la propria esistenza il mondo della canzone in maniera... definitiva.
2: Definitiva, esatto. Sì, sì.
0: Definitiva.
2: Senza ombra di dubbio.
0: Questo ha fatto lui.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Allora, io voglio farvi sentire che cosa ne dice Lucia Altieri. Lucia Altieri conosce Claudio Villa al Festival di Napoli. Cantavano insieme un brano, pensate, di Ennio Morricone. Questa cartolina ci arriva da Cuba, Lucia Altieri a Cuba, però la ascoltiamo. Però, a maggior ragione...
3: Io, Claudio... l'ho conosciuto durante il 10° Festival di Napoli, dove cantavamo insieme una bellissima canzone di Ennio Morricone, Tu stai sempre con me, canzone che a me personalmente mi ha portato molta, molta fortuna. Claudio era imprevedibile, era giocarellone, era tutto quello che non era come si faceva conoscere con i giornalisti. Era simpaticone proprio. E ci incontravamo spesso nelle varie televisioni spagnole, a parte quelle italiane. Ed è lui che in Spagna mi ha fatto conoscere vari locali dove si canta e si balla la musica flamenca. A lui piaceva moltissimo. Di Claudio io potrei dire tante cose, però i tempi televisivi sono quelli che sono. Vi mando un grande abbraccio dalla mia seconda patria che è Cuba. Un bacione grande a tutto lo staff di Ora Solare.
0: Ciao. Grazie signora Altieri, grazie infinito. Allora, da notare che Claudio Villa proseguirà, cioè passerà dalle canzoni cantate in bicicletta per farsi coraggio alle serenate. Canterà praticamente, Stefano, tutta la vita, canterà a Napoli, canterà...
2: Certo, sì, sì, assolutamente. E poi tanti generi musicali, dalla canzone romana, napoletana, l'operetta, a qualche aria d'opera anche.
0: Papà era simpaticone.
4: Moltissimo.
0: Magari con i giornalisti si beccava.
4: Era veramente un'altra persona di quella che poteva sembrare o risultare, apparire, sì. Ma perché lo stuzzicavano, perché dovevano fare, come abbiamo detto, Bartali e Coppi, Modugno...
0: Però lui raccoglieva, cioè,
4: assolutamente, raccoglieva quello perché... sì, ma è romano, cioè nel momento che tu lo stuzzichi, perché una cosa... voleva mio padre, diceva sempre, cioè, posso non piacere, questa è una cosa naturale, ma il rispetto è un'altra cosa.
0: Bravo Mauro.
4: E mi diceva sempre, vedi i cantanti francesi, ma dello stesso periodo, in Francia sono tenuti in considerazione in modo diverso che noi qua in Italia, perché tu puoi no, ti piace un altro genere è finito, ma ci sono delle icone, dei personaggi, degli artisti che sono tenuti su un piedistallo. E invece qua facevano di tutto per andargli addosso, distruggerlo,
1: c'era
4: metterlo
1: motivo.
4: In...
0: C'era qualche motivo?
1: Allora, in realtà...
4: Perché rappresentavano...
1: Esatto, in realtà Claudio Villa si trova nel bel mezzo del processo di costruzione dello showbiz italiano dopo... Esatto. Dopo gli anni 50 e poi appunto rappresentava un genere di canzone cinematografico che per quanto popolare però non diciamo sembrava sì. Agli occhi di alcuni critici allontanarsi da una certa
0: allora,
1: tradizione
0: da una certa
1: Canora.
0: Abbiamo tempo per vedere non abbiamo tempo, abbiamo soltanto 2 minuti. C'è una domanda che faccio ad Anna Bisogno. Claudio muore mentre c'è il Festival di Sanremo e Pippo Baudo, con una commozione e una professionalità alta come la sua commozione, quindi provate ad immaginare, lo deve annunciare e noi siamo lì davanti alla TV senza parole, solo sì. Con le lacrime.
1: Sì, la morte di Claudio Villa viene annunciata lì dove, nel Festival di Sanremo, forse Villa aveva raccolto molte amarezze diverse, molte ingiuste. Però ecco, Baudo era tra coloro i quali stimavano moltissimo la voce e la capacità
0: e la professionalità
1: certo. E non poteva non annunciarlo in quel modo, perché in quel momento in realtà era finita in qualche modo anche un'era di un certo festival di Sanremo con la morte di Claudio Villa. Sì. E Pippo Baudo, che di quel festival è... continuare a rimanere l'ambasciatore e il narratore per eccellenza,
0: continuare a rimanere il festival Pippo Baudo,
1: la darà nel modo in cui andava data
0: siamo con i tempi cortissimi, vi prego un francobollo per ricordare i 100 anni di Claudio Villa.
4: Sì. Il Poligrafico dello Stato ha emesso un francobollo proprio per ricordare i 100 anni e un 30 secondi telegrafico ringraziare tutti i fans di mio padre e in particolare Anna Biagiotti, che è la leader di questo gruppo, che fa di tutto e ha fatto di tutto
0: per continuare a portare avanti il fans club, perché tutti noi, Stefano, tifiamo, certo. Claudio Villa, amiamo Claudio Villa e ne parliamo al presente.
2: Certo, perché la memoria storica.
0: Senti, Voglio vivere così. Brano tratto da un film diretto da Mario Mattioli, è una canzone che ascoltiamo tra poco.
2: Del 41, lanciata dal tenore Ferruccio Tagliavini, Claudio Villa inizia a cantarla da subito e la porta avanti in tutta la sua carriera.
0: In maniera splendida, ma quella partita a bocce a Fiuggi, come andò a finire?
5: Come andò a finire? Che vinse lui.
0: C'erano dubbi?
5: Che domande mi fai?
0: Ma scusa Maestro, ma tu sai giocare a bocce?
5: E il bello della cosa, no, io non sapevo giocare a bocce.
0: Ma lui ti ha detto andiamo a giocare lo stesso.
5: Lui invece sì.
0: Ecco signori, era questo Claudio Villa. A lui amava vincere, sapete perché?
4: Ah, sì.
0: E là ce l'ha detto la professoressa Anna Bisogno, ce l'ha detto suo figlio Mauro, il nostro Stefano Paggioro, perché era un vincente e sapeva vincere, perché Claudio Villa è stata una vittoria dal giorno in cui è nato. Voglio vivere così, dedicato a Claudio Villa e a tutti voi. Grazie. Riccardo Antonelli.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
3: Come no, certo. Lei è l'architetto.
4: Esatto.
3: Lei invece è quello dei fumetti.
5: Buongiorno!
3: Il signor Holden è...
6: L'attore.
7: Questo è mio papà biologico, questo è mio papà onorario.
8: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
9: Ho deciso di sposarmi.
10: Hai deciso di sposarti?
11: Dove andrete a vivere?
8: A Londra.
12: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
8: Perché?
13: Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
14: Tre scapoli e una bimba. Domani in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Partiamo!
3: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: e la tua misericordia, secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: Spirito
0: vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle Divine Scritture. Spirito Santo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santo sei, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Fermati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dei troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo all'affanno le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo, noi enduli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con
0: sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: È l'ora giusta?
1: È l'ora giusta.
0: Per che cosa?
1: Ma secondo me in molti lo stanno facendo in questo momento a casa, un buon caffè. E allora buongiorno, buongiorno a Fulvio e Fabiola De Tollis. Lo diciamo subito, due fratelli di Roma. Poi dopo vi conosceremo meglio, però andiamo subito
0: al dunque. Sente odore,
1: sì, c'è un profumino. Voi ci svelerete come fare non un caffè qualsiasi, ma un ottimo caffè.
2: Ci proviamo, partendo proprio dalla materia prima. Infatti qua abbiamo messo anche in esposizione il caffè già tostato e il caffè verde, che magari è un prodotto che non tutti conoscono.
1: Facciamolo vedere, perché noi non siamo abituati a vederlo così il caffè.
2: Sì. Questo è il caffè. Innanzitutto,
3: posso?
2: Prego.
3: Come no?
2: Puoi anche toccare e
1: Giacomo,
2: sentire.
1: Anche a te un po'.
2: La densità, no? Come cambia rispetto a un chicco di caffè che è più leggero, quello tostato. Questo qua è un chicco di caffè verde. Ricordiamoci che il caffè è una pianta prima di tutto, e il caffè è un frutto di questa pianta che rassomiglia un po' a una ciliegia. Mm. All'interno di ogni ciliegia ci sono due chicchi di caffè, tendenzialmente, in quasi tutti i casi. E quindi dopo tanto lavoro questo caffè viene poi processato, subisce dei processi di trasformazione chimica, tra cui fermentazioni eccetera, e sono quello che poi daranno un risultato in tazza caratteristico del proprio caffè. E il caffè, che lo vedi adesso così in questo stato verde, non tostato, deve passare appunto attraverso una macchina di tostatura. La macchina di tostatura, attraverso l'applicazione di calore, il calore poi viene assorbito da questo chicco che si tosta. Il chicco poi ha anche, diciamo, vari strati diversi. Vedi, adesso mi arriva la notifica perché stiamo tostando. E all'interno c'è un'umidità, quell'umidità residua del chicco, dopo che il calore l'ha surriscaldata abbastanza, subisce un effetto simile a quello del popcorn, ovvero non sa più dove scappare, diventa vapore ed esplode, fa esplodere il chicco. Quell'esplosione ci fa arrivare al risultato di questo tipo qua, che te lo passo così lo potete vedere. Senti come è più leggero.
1: È vero.
2: E grazie a questo
1: decisamente. È vero, cambia proprio, si sente.

0: cose caramellate che poi diciamo possiamo apprezzare in tazza.
1: Allora, e che
2: quindi,
1: profumino!
2: Quella specie di lavatrice e centrifuga, esatto, è una macchina per tostare. Sì. Attualmente sta tostando. Quant'è lì, se uno lo volesse fare a casa, quanto tempo ci si impiega a tostare il caffè?
3: Allora, ci sono poi vari dispositivi per farlo, alcuni anche più family friendly, no? Tipo delle piccole tostatrici per popcorn che possono essere adattate a questo utilizzo qua. Di solito in media 11 minuti riesce a tostare, poi va anche fatto raffreddare, certo, per farlo in maniera casalinga.
1: Diciamo, quindi manca qualche minuto adesso.
3: Sì, manca qualche minuto. Potete già osservare che il caffè in solo 5 minuti circa
2: ha
3: è passato
2: colore
3: da verde e si sta già caramellizzando la parte esterna del chicco, quindi gli zuccheri stanno caramellizzando.
1: Noi tra un po' vedremo proprio in diretta la tostatura, ma nel frattempo possiamo, Giacomo, fare un passo in avanti. Vogliamo,
3: no,
1: intanto,
3: facciamolo.
1: Voi ne avete già preparato un po' prima, ovviamente, vogliamo, sì, vedere la macinatura.
3: Come, sì, no? La macinatura, allora qui abbiamo già pesato un po' di caffè prima. Io quello che faccio è una cosa un po' da nerd, ma ci metto,
2: scusa,
3: un po'
2: che
3: d'acqua.
2: Stai facendo con quello spruzzino?
3: Perché ci metto l'acqua? Il caffè viene macinato all'interno di questa macchina. Ci sono delle macine che stanno molto vicine. Questo genera frizione, questa frizione genera elettricità statica. Quindi cosa succede? Che poi mi rimane intrappolato un po' di caffè all'interno. Ma se io ne ho pesato 15 grammi, voglio che mi arrivano 15 grammi all'interno del caffè, perché il caffè è un po' una ricetta. Mm. È un po' come se nel pane ci metti 2 grammi di sale, servono quei 2 grammi di sale, non ne servono 1,5 o 1. Quindi è più o meno la stessa
1: precisione.
3: Cosa. Precisione. Nel frattempo mi è rimasto un po' intrappolato. E quindi, allora, quello che qua facciamo è macinare secondo una macinatura fina, perché stiamo per fare l'espresso. Quindi possiamo osservare che la macinatura è molto fina. A seconda dei metodi di estrazione del caffè ci sono diversi gradi di macinatura. C'è il caffè turco che è molto più fino rispetto al caffè espresso, ci sono caffè filtrati in cui invece la macinatura rimane un po' più grossolana. Quindi a seconda della cultura in cui siamo cresciuti. Ah, nel frattempo, scusa se mi interrompo, vedi che comincia a fare fumo?
2: Sì.
3: Sta uscendo,
2: sì,
3: gas.
1: Possiamo stare tranquilli.
2: Ma tutto bene, non ci esplode lo studio, vero?
3: Non esplode nulla. Qua quello che sta succedendo è che questo vapore sta fuoriuscendo dal chicco e quindi sta cambiando proprio la morfologia del chicco, che sta esplodendo, e stiamo raggiungendo questo stato qua. Nei prossimi 30-40 secondi lo tiriamo fuori.
1: Anche perché io, Giacomo, abbiamo detto siamo tranquilli, perché a noi ci hanno presentato, ci hanno parlato di voi dicendo che voi fate anche degli esperimenti pazzi, quindi noi siamo,
2: esatto,
1: un attimino,
2: noi siamo pronti a tutto. Anche perché abbiamo dato un'occhiata, tra l'altro sono
3: gli
2: proprio sulla vostra,
3: ce l'avete?
2: Pagina, naturalmente, pagina Instagram Specialty Bros, mettiamo anche subito un bel segui, così se vogliamo vedere tutti gli esperimenti pazzi, sia quelli che vengono ma anche quelli che non vengono e di cui ci parlerete dopo, questa è proprio la vostra pagina. Una volta macinato, naturalmente, il caffè è pronto per essere fatto con i marchingegni diversi.
3: Che dopo vediamo.
1: Sì.
2: Che poi vedremo.
3: Adesso, se volete, vi faccio vedere la fase finale, che
1: ci siamo,
3: il caffè è
1: pronto.
3: Sì. Io sollevo questa levetta e lui sale.
1: Guarda,
2: ma
1: guarda,
2: che bello!
1: E il caffè è pronto!
3: Vedete come sta ancora fumando? Per evitare di farlo cuocere troppo, lo facciamo raffreddare su questa macchinetta.
1: Ecco. Poi ci dirai anche come conservarlo nel,
3: certo,
1: modo giusto. Certo. Allora facciamo una cosa.
2: Lo facciamo raffreddare.
1: Sì, io vorrei andare a tranquillizzare anche padre Giacomo D'Orta, perché tutto questo fumo ha spaventato un po' in studio. Ci fermiamo perché dopo ci ritroviamo proprio con padre Giacomo, perché vogliamo rivivere la festa di San Francesco di Paola, ma scoprire tutti i segreti del caffè e non solo. Qualche esperimentino pazzo ce lo fate vedere?
4: Come no?
1: Tra pochissimo.
2: No, tra poco.

0: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
1: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però,
2: Sì.
1: piano piano, piano, piano, piano.
3: Perché ha pianto la Madonna?
4: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
5: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa, domani alle 16:40.
6: Aspetta, ti racconto mentre mi sto...

0: con la mia acqua micellare Garnier
1: rimuovo il trucco senza sfregare,
0: ma le mie storie restano con me.
1: Da Garnier.
2: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
3: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
4: Dal 16 al 19 luglio da Penny arriva Spendi e Riprendi. Con una spesa di almeno 30 euro ricevi un buono da 10 euro. Scopri come utilizzarlo su penny.it. Solo con Penny Card.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
2: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Ladro in fuga!
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
10: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.

0: insieme, ritorniamo con Padre Giacomo. Padre Giacomo, il caffè non te l'abbiamo portato, ma forse dopo lo assaggeremo tutti insieme. Però adesso vogliamo rivivere una festa. Si è conclusa proprio ieri la festa di San Francesco di Paola, grande festa non solo a Paola ma in tutta la Calabria. Però con te vogliamo riscoprire la figura di San Francesco insieme. Vogliamo provare a tracciarne un po' un profilo? Chi era?
1: Benissimo, una sorta di impresa improba, perché la santità di San Francesco di Paola è veramente straordinaria. Tutte le santità sono meravigliose, ci mancherebbe, tutti i modi con cui essa si vive, ma San Francesco di Paola è stato, è e deve continuare sempre ad essere un modello particolare, perché ci richiama a delle virtù evangeliche che alle volte rischiano di essere o equivocate o comunque sottaciute, perché San Francesco di Paola è il santo della carità, e sulla carità non ci sono molti problemi, ma uno degli specifici del carisma, quindi anche del messaggio di San Francesco di Paola, è quello legato alla spiritualità della Quaresima. Tant'è vero che io, come appunto frate del suo ordine, indosso quindi l'abito di San Francesco di Paola e quello che è il cordone con i famosi voti di castità, povertà e obbedienza, ma ne abbiamo anche un quarto, il voto di vita quaresimale. Cioè un voto che ci impegna a vivere la bellezza della spiritualità quaresimale nella nostra vita, il che comunque comporta una certa spiritualità di conversione, di penitenza. Quindi ecco, per esempio, il tema stesso della penitenza, se non è ben compreso, rischia di essere vissuto, interpretato come un qualcosa di molto pesante. Cioè nessuno sarebbe mai attratto dalla penitenza se non è evangelica. La penitenza evangelica è proprio questo sposare Gesù in tutto il suo vissuto terreno, una strada per entrare in comunione con Lui, ma adesso, come dicevo all'inizio, parlarne in poche battute è pressoché impossibile. Però, diciamo, domanda risposta secca, San Francesco di Paola è noto come il santo della carità, colui che ha fatto proprio risplendere Dio nella sua vita, a partire da quelle opere che sono state riempite di senso, perché fatte in comunione con Gesù, e ha tracciato proprio una via per saper vivere questa virtù teologale.
2: Allora, vogliamo mettere il naso in Calabria, andare a Paola, dove troviamo padre Domenico Cutruppi, che è il correttore proprio del santuario, con cui innanzitutto buongiorno, ben trovato.
0: Buongiorno.
2: E grazie per essere qui con noi.
3: Buongiorno.
2: Per farci guidare nella festa che avete vissuto. Che festa è stata, padre Domenico?
3: Permettetemi innanzitutto di salutare voi e padre Giacomo, il mio confratello.
1: Ciao padre
3: Giacomo.
1: Ciao carissimo.
3: Il caffè servirebbe a me questa mattina, però. Dicevo, il caffè servirebbe a me questa mattina.
2: Allora, noi ci proviamo a mandartelo, tutti. Forse arriva Paola un po' freddo, però noi ci proviamo.
3: È un po' freddo, hai ragione. Che festa è stata? Ora la quiete dopo la tempesta. Sono stati 4 giorni veramente intensissimi, di grande affluenza, di grandi celebrazioni, perché di fatto ha un richiamo regionale non solo, e abbiamo cercato di guardare a Francesco di Paola nei suoi vari aspetti, sia spirituali ma anche nelle realtà dei suoi patronati, per cui abbiamo iniziato il 1° maggio ricordando la canonizzazione di San Francesco avvenuta nel 1519 da parte del Papa Leone X. Poi il 2 maggio abbiamo ricordato invece il suo patronato sulla terra di Calabria, patronato ufficiale riconosciuto dal Papa San Giovanni XXIII il 2 giugno del 1962. E poi il 3 invece abbiamo ricordato, come vediamo dalle immagini, proprio il patronato sulla gente di mare della nazione italiana voluto dal Papa Pio XII nel 1943, il 27 marzo, giorno tra l'altro della sua nascita. E poi il 4 maggio, data ormai famosa in tutta la Calabria, non solo, abbiamo celebrato il patronato sulla città di Paola. Per cui tanta gente, tanta preghiera, tanta affluenza, tante celebrazioni del sacramento delle confessioni, dell'Eucarestia, un momento veramente di grande incontro, come potete un po' vedere dalle immagini che scorrono.
0: Qual è il messaggio che porta ancora San Francesco a distanza di così tanti anni? Cosa rappresenta per tutti i devoti, i pellegrini, che anche tutti quelli che vivono fuori dalla Calabria, ma rientrano proprio per onorare il santo?
3: Beh, anzitutto il santuario di Paola ha una caratteristica ancora molto bella. Chi viene qui nei nostri luoghi, nella maggior parte dei casi, viene esclusivamente per la devozione a San Francesco. C'è anche certamente una parte di turismo religioso, ma ancora molti vengono non tanto per l'arte, ma quanto per appunto la devozione al santo. Per cui c'è un aspetto prettamente devozionale, molto carico, molto pregnante, e dall'altra però appunto la trasmissione un po' del suo messaggio, del suo carisma. Per cui c'è questo binomio che convive insieme. Da una parte la gente viene per i suoi miracoli, per la sua vicinanza, per il suo sentirlo uno di famiglia, dall'altra appunto per il suo messaggio. La gente è molto attaccata, sì, per cui tanto tempo prima già programmano anche le loro ferie o le loro pause in base a questa data del 4 maggio. Molto spesso, per paradosso, magari non scendono in famiglia per Pasqua, ma prenotano già le vacanze, insomma, per il 4 maggio, perché ormai c'è anche un detto locale, cioè il 4 maggio dobbiamo stare tutti a Paola.
2: E oggi, grazie a te, ci sentiamo un po' a Paola anche noi. Padre Giacomo, tra gli aspetti di una vita, peraltro lunghissima, quella di San Francesco di Paola, uno di quelli anche principali è la preghiera, preghiera vissuta fin da subito, una vita sembra quasi votata alla santità, al ritiro, fin da quando aveva 15 anni. La preghiera, diceva, è un fedele messaggero che giunge laddove la carne non può arrivare. Che carattere aveva la preghiera per San Francesco di Paola e come può arrivare a noi quel carattere?
1: Fondamentale, fondamentale, perché San Francesco, chi conosce la sua storia, sa essere stato nei primissimi anni della sua vita, ma ha conservato questa dimensione anche fino all'ultimo, seppur in modo molto diverso. È stato un eremita. San Francesco ha vissuto i primi anni della sua esperienza forte con Dio. Dopo, al termine di un pellegrinaggio, si è reso conto della chiamata alla quale il Signore lo stava chiamando, e quindi ha cominciato a vivere l'eremitaggio in modo, diciamo, un po' come noi lo intendiamo, quindi una solitudine anche particolarmente forte e vera. La preghiera è fondamentale perché il nostro appunto carisma gode di questi elementi contemplativi. La preghiera è la base di tutto. Ricordo un sacerdote che disse che la forza dell'uomo di carità è la preghiera. È proprio la base, perché è imperniando tutto il nostro essere sull'incontro personale con Dio che può realizzarsi la carità, insomma, declinandosi secondo la vocazione di ognuno. San Francesco, infatti, questa frase che tu hai citato, che è presente nella quarta regola, quella che noi professiamo, vuole proprio indicare questo, cioè la preghiera è una sorta di anticipazione di quella che è la visione beatifica, questo termine un po' tecnico, ma che indica proprio il poter vedere il Signore. Ecco, proprio noi che cerchiamo di vivere nella nostra spiritualità questa dimensione ascetica, ecco, noi cominciamo a vedere il Signore se riusciamo a pregare in modo conveniente. Ecco perché siamo particolarmente incentrati sulla preghiera.
0: Noi abbiamo visto, ci stava raccontando Padre Domenico, davvero tantissime persone. È molto bello pensare che in molti non tornano a casa in altre occasioni molto importanti, come per esempio la Pasqua, ma devono tornare per la festa del loro patrono. E io volevo andare proprio da Padre Domenico, perché ci sono dei gesti che a volte diamo un po' per scontato, però per esempio accendere una candela. Padre Domenico, cosa rappresenta questo gesto per un pellegrino?
3: Sì, le festività del 4 maggio e comunque il pellegrinaggio in generale ha una sua simbologia. Cercherò di essere sintetico per dire un po' tutto. Il 2 maggio anzitutto noi accendiamo anche la lampada votiva, è una lampada che arde tutto l'anno dinanzi le reliquie di San Francesco di Paola, e questo gesto non viene compiuto, ecco, da un frate, ma viene compiuto dal popolo della Calabria, che porta l'olio a San Francesco, alcuni comuni ogni anno diversi, e poi il governatore della Calabria, il presidente della regione, a nome di tutti i calabresi accende questa lampada. E quest'anno l'abbiamo sottolineato, per cui il significato della lampada e anche della candela del fedele che accende appunto dinanzi al santo vuole testimoniare soprattutto, ecco, un grido silenzioso ma forte per portare speranza nel mondo di oggi. È certo una richiesta di preghiera, di intercessione e di devozione, un richiedere qualcosa che i pellegrini portano nel cuore. Sono tante le grazie che vengono a chiedere, i bisogni che hanno, e vengono accolti da Francesco come quando era vivente in questi luoghi, ma soprattutto oggi vuole essere una fiamma che nel buio realmente di questo nostro mondo, contrassegnato da tante realtà, vuole essere ferma, anche se viva, ma costante per illuminarci. Per cui gli abbiamo voluto dare quest'anno ancora di più questo significato.
2: Un elemento, l'abbiamo tra l'altro visto prima nelle immagini, legato alla vita del santo, è il sacro mantello. E allora, a proposito del rapporto che i fedeli hanno con il loro santo, che cosa significa anche per loro vedere transitare il sacro mantello?
3: Sì, il mantello è una delle reliquie più venerate da parte dei fedeli. Abbiamo qui a Paola alcune parti delle ossa del santo. Padre Giacomo forse vi ha raccontato un po' la storia, che il corpo è stato bruciato poi dagli Ugonotti, ma di fatto però una reliquia molto venerata è proprio il mantello, sia per il suo significato devozionale, questo mantello che ci copre, che ci protegge, che ci custodisce, ma soprattutto per il legame anche con il famoso miracolo dello stretto di Messina, che il santo appunto attraversò sul suo mantello, e appunto il patronato sulla gente di mare. La gente lo attende, il mantello parte dal porto di Cetraro, che è il porto più vicino a Paola, per arrivare poi nelle acque, come vediamo nelle immagini di Paola, e durante tutto il tragitto sulla spiaggia ci sono i vari

0: comuni della costa litorale che attendono tutte le persone fedeli in spiaggia il passaggio del mantello, dove si ferma in ogni paese per una preghiera, per lanciare la corona, ecco, per i caduti. Insomma, è veramente una grande festa e la gente lo attende perché in quel mantello vede, ecco, il bisogno di rifugiarsi, di farsi ricoprire da quel manto. Per cui una reliquia molto attenzionata, sì.
1: Padre Domenico, un altro dei gesti, dei momenti della festa è la consegna delle chiavi al santo da parte del sindaco. Che momento è?
0: Sì, avviene subito dopo il pontificale presieduto da qualche cardinale. Quest'anno abbiamo avuto la grazia di avere Sua Eminenza il cardinale Baldassare Reina, il vicario della città di Roma, che è rimasto veramente colpito dai fedeli, dalla devozione, è stato in mezzo a noi, e subito dopo questa celebrazione il mezzo busto del santo, ecco, come vediamo appunto nell'immagine, va in piazza Cancello, così viene chiamata, che è l'antica piazza di Paola, proprio nei vicoli del centro storico. Questa è una simbologia tutta particolare, anche il luogo, e lì viene consegnata questa chiave d'oro. Qual è il significato? Non vuole essere solo un gesto esterno, anzi tutt'altro. Quella chiave è fatta con l'oro di tutti i fedeli paolani, per cui in quell'oro c'è tutta la loro vita, i loro ricordi, i loro affetti, che hanno consegnato nelle mani proprio di San Francesco, che è il vero primo cittadino della città e della Calabria.
2: Padre Domenico, noi ti ringraziamo tantissimo per esserti prestato per raccontarci la bellezza di questa festa, e per te è arrivato il momento di un caffè, finalmente.
1: Buon riposo.
2: Goditelo e buon riposo. Grazie, grazie infinite.
0: Grazie, grazie. No, grazie a voi per l'attenzione nei nostri confronti. C'è un ponte spirituale tra Roma, Sant'Andrea delle Fratte, la nostra Madonna del Miracolo, e naturalmente Paola, che è la casa madre del nostro ordine dei minimi. Bene, padre Giacomo, grazie, grazie a voi veramente di cuore di tutto.
2: Grazie a te. Ciao padre Domenico e padre Giacomo. Fra le tante, tantissime cose che ci parlano della vita di San Francesco di Paola, abbiamo detto la preghiera, il silenzio, l'avvicinamento a Dio e vivere la carità anche secondo lo stile vostro, lo stile dei minimi.
3: Sì, e poi Caritas tra l'altro è il motto, è la scritta che è legata proprio al nostro ordine. Carità significa volere il bene della persona, e noi siamo, per la nostra esperienza, persuasi e convinti che il bene completo della persona sia appunto non soltanto quello materiale, ma quello anche spirituale. Quindi è portare Dio in tutte anche poi le forme di sussidi materiale. Come diceva padre Domenico, San Francesco di Paola è avvertito come uno di famiglia per coloro che lo hanno conosciuto, e per tutti i calabresi, ma ripeto, per tutti quelli che hanno un po' conosciuto bene la figura di San Francesco di Paola. Noi siamo effettivamente anche sempre un pochino preoccupati che l'esperienza, la vita di San Francesco di Paola, che è stata costellata di miracoli, ecco, possa attrarre più del dovuto sotto questo profilo. Si diceva addirittura che San Francesco di Paola era un miracolo quando non faceva miracoli, si diceva così. Quindi la preoccupazione sta che San Francesco, più che nel suo messaggio, nella sua testimonianza cristiana, possa essere anzitutto cercato per un discorso di grazie. Ma invece San Francesco è proprio colui che in tutta la sua vita si è preoccupato di, attraverso quelle grazie. Poi San Pio da Pietrelcina diceva una cosa, si diceva, quando gli dissero: ma tutte le grazie che fai? E lui rispose: e chi le langop, che le faccio, per dire, quindi è Dio che fa le grazie, il santo intercede. Beh, San Francesco di Paolo era sempre preoccupato che le persone riconoscessero in Dio il latore di ogni bene. E questa è la carità che noi cerchiamo di incarnare, ripeto, come ha detto Giacomo, nei modi che ci sono magari suggeriti e sui quali noi cerchiamo di impostare la nostra vita, quella essere contemplativi attivi, che è specifico nostro dell'ordine. Ma ecco, noi cerchiamo di sposare anche la preoccupazione di San Francesco di rimandare a Dio, ecco, tutti i complimenti del caso quando c'è un'opera buona.
1: Padre Giacomo, allora noi ti ringraziamo, perché padre Giacomo, sono le 8.05, sei con noi da questa mattina presto. Tra l'altro possiamo dirlo, hai citato padre Pio, e noi dedicheremo tutta la seconda parte a padre Pio, vi sveleremo dopo perché oggi è una data importante, ve lo diciamo tra un po'. Secondo me il caffè che non possiamo offrire a padre Domenico lo possiamo offrire a padre Giacomo. Noi andiamo a vedere la situazione in cucina e dopo al limite ti chiamiamo.
2: Andiamo a sondare.
1: Allora, andiamo Giacomo, perché il profumino si sente. Fabiola e Fulvio sono pronti, sì? Il caffè lo abbiamo tostato, vogliamo sì. ricordare a casa, se qualcuno si stesse collegando in questo momento, abbiamo due fratelli romani che fanno esperimenti pazzi in cucina, ma soprattutto Fulvio esperto di caffè. Abbiamo visto la tostatura, l'abbiamo macinato e ora siamo pronti.
4: Sì, adesso mia sorella vi guiderà in una ricettina di un caffè gelatinoso.
5: Sì, e partiamo da un primo caffè espresso che sì. adesso Fulvio farà sì. in una macchinetta che è una macchinetta portatile.
2: Entra in borsa, è ricaricabile,
4: sì,
2: vedo, non vedo fili.
4: Magari non si vede in telecamera, però qua dentro si sta riscaldando l'acqua.
1: Okay. Sì, confermo.
4: L'acqua in estrazione passa attraverso il caffè che l'abbiamo messo qua, trova questo ostacolo e esce l'espresso che vediamo adesso sta uscendo con questa cremina che esce grazie ai gas che rilascia il caffè.
1: Ma questa, Giacomo, nei nostri viaggi da inviati era perfetta.
2: Ma per noi perché non vi abbiamo conosciuto prima, io mi chiedo.
1: Guarda che cremina.
4: Eccolo qua. E adesso glielo do a Fabi, che si occuperà della ricettina. Prego.
5: Ora, a partire dall'espresso, quello che facciamo è diluirlo dentro acqua bollente. È molto semplice. Togliamo all'interno un gelificante, che può essere come in questo caso colla di pesce, o magari si può usare anche l'agar-agar. Quindi lo sciogliamo all'interno della miscela di acqua e caffè. E noi lo chiamiamo bubble coffee perché emula un po' quello che è, diciamo, il bubble tea, no? Il tipico tè asiatico con le bolle di tapioca. In questo caso abbiamo l'effetto del caffè che è gelatinizzato. Abbiamo ottenuto questa miscela qui che noi mettiamo in un bicchiere e si deve raffreddare, diciamo, tempo 4-5 ore, o meglio se preparato la sera prima, e quello che otteniamo sostanzialmente è una gelatina di caffè. Quello che noi facciamo, come a noi piace consumarlo, è con del latte freddo.
2: Ma guarda che bello!
5: Sì. Poi lo si
4: Ed
5: taglia.
4: Ed ecco il momento del taglio.
5: Che è quello sicuramente più soddisfacente di tutti.
2: Questo è come con la cagliata quando,
5: sì.
2: quando la tagli.
5: E poi si gira.
1: Ma che bello!
2: Ma carinissimo! Questo sì. anche in vista dell'estate pure.
5: È perfetto.
4: È rinfrescante.
5: E questo si può preparare tranquillamente la sera prima, e rimane pronto in frigo ed è super buono. Noi ne abbiamo fatti veramente tanti.
1: Una bellissima idea.
2: Questo è proprio uno sfizio. Allora, noi oggi parliamo di caffè, però non possiamo
5: sì.
2: non parlare. Scusate, Alessandra Petita, io non ti capisco. Ok,
1: ah!
2: Allora, è arrivato il momento della pubblicità. Padre Giacomo, vieni, perché è arrivato il momento anche. Facciamo un caffè con Padre Giacomo.
4: Grazie.
2: Perché gli abbiamo promesso un caffè e forse è anche il caso di farglielo prima di salutare.
1: Ma vogliamo fare una cosa? Possiamo anche assaggiarlo con calma durante
2: la
1: pubblicità.
2: Durante la pubblicità?
1: Va bene,
2: dai.
1: Padre Giacomo.
2: E ci sediamo pure,
1: esatto,
2: va bene.
1: Esatto, perché il caffè deve essere un momento proprio di tranquillità, non di corsa. E a questo punto non ci resta che andare in pubblicità. Voi restate lì perché abbiamo ancora tante cose da raccontarvi. A tra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Come una grande storia d'amore.
1: Ti amo, Adeline. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
0: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
2: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
3: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, domenica alle 21:40.
4: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.

0: Io vado ad accogliere il nostro prossimo ospite che è già seduto, Corrado Occhipinti, Confalonieri, a cui diamo il buongiorno con un bel applauso.
1: Grazie.
0: Benvenuto.
1: Ciao Giacomo.
0: Maria per me. 44 personalità raccontano la loro fede. Questo è il tuo lavoro, edito da Minerva, lavoro che raccoglie le testimonianze di persone, di personaggi famosi che tutti quanti conosciamo, attraverso la loro, spiando un po' la loro vita spirituale. Innanzitutto ti chiedo come nasce questo libro.
1: Questo libro nasce da una collaborazione che ho dal 2019 con il settimanale Maria con te delle edizioni San Paolo. Io ho iniziato a realizzare queste interviste, quindi ormai 7 anni fa, e nasce tutto dalla pubblicazione del mio primo romanzo storico dal titolo La moglie del santo nel 2019. Il settimanale recensì questo libro in cui parlo appunto della vita di San Corrado Confalonieri, patrono di Noto, e mi chiedissero: siccome tu hai familiarità con i santi,
0: gioco forte,
1: te la senti di realizzare delle interviste ai personaggi famosi sulla loro fede, soprattutto sulla loro devozione mariana? E allora io ho detto: io sono uno scrittore, però posso provare. E da allora quindi ho iniziato a intervistare attori, cantanti, giornalisti, intellettuali, proprio sulla loro devozione verso la Madonna. E ho scoperto un mondo, perché in effetti, insomma, le interviste che ho realizzato in questi anni sono state tante, e forse neanche il giornale pensava che c'erano tanti devoti alla Madonna.
0: Infatti questo ci dice anche di un qualcosa di latente. Leggo alcuni nomi, ma poi ne esamineremo, da Serena Autieri a Lino Banfi, da Pippo Baudo a Orietta Berti, passando per Cesare Buonamici. Si tratta di una parte della vita dei personaggi famosi che molto spesso non si conosce, perché a volte non viene semplicemente chiesta, come vedremo. Ma nel realizzare queste interviste, in generale, che cosa hai visto, che cosa hai scoperto, quali sono state le sensazioni che ti sono arrivate?
1: Ma le sensazioni sono che ho scoperto che la Madonna è di solito una di famiglia per questi personaggi. Cioè, il filo conduttore è proprio questo, cioè vedono Maria come se fosse una mamma, una confidente, non solo per appunto chiedere una grazia, ma proprio per chiedere anche un consiglio nella quotidianità. E questa è una cosa che mi ha colpito, proprio questa vicinanza che hanno verso Maria. E questo è un aspetto, secondo me, importante.

0: perché comunque vuol dire che è una presenza forte per ciascuno di noi.
1: Le persone hanno avuto piacere a parlare con te, a aprire qualcosa che è anche molto personale, immagino.
0: Sì, da quel punto di vista devo dire di sì, anche perché siccome si parla comunque di temi comunque molto personali, io cerco sempre di metterli a loro agio all'inizio di quando li intervisto, proprio parlando proprio della loro vita, della loro infanzia, se hanno avuto ad esempio una nonna che li ha avvicinati alla fede, se hanno frequentato l'oratorio, in modo tale da diciamo, metterli su un terreno confortevole, no? Per poi dopo porgli delle domande più personali, ad esempio, non so come immaginano l'aldilà, se hanno ricevuto delle grazie dalla Madonna, proprio, e poi preferisco di solito fare queste interviste telefonicamente, proprio per non farmi influenzare dall'ambiente, dalla gestualità, dal contesto, ma anche basarmi sulle pause, sui silenzi, sulle riflessioni che poi permettono di far uscire effettivamente quello che questi personaggi hanno nel cuore.
1: Tra questi ci sono tante persone che alla tua domanda, ma perché non ne hai mai parlato? Qualcuno come Pippo Baudo ti ha detto, beh, nessuno me l'ha mai chiesto fino adesso.
0: Sì, infatti, quando intervistai Baudo, quando la domanda che appunto hai citato, mi rispose così, è stato proprio lo spunto che mi ha fatto pensare, ma forse vale la pena poi raccogliere queste interviste in un libro, proprio per far uscire queste personalità dal personaggio e farle conoscere proprio come persone. Perché, per esempio, nel caso di Baudo era un aspetto importante come racconto nella sua vita che non aveva mai raccontato a nessuno. Ed è anche un modo, questo libro, per rispondere noi stessi a queste domande, porci io come avrei risposto alla domanda appunto a quale santuario mariano sono devoto, cosa provo per la Madonna, e quindi è un modo proprio per semplice, però anche profondo, per dare delle risposte a delle domande che a tutti ci poniamo.
1: Una delle persone che hai intervistato è il grande Bobby Solo. Ascoltiamolo insieme.
2: Amici, qui è lo zio Bobby, detto Mr. Lacrima sul viso, ma anche Mr. Rock and Roll e Mr. Gospel. Adoro le canzoni religiose. Volevo dare un abbraccio a tutti gli amici di TV 2000 e un grazie che lo sarà tutta la vita infinito alla Madonna che mi ha sempre aiutato nei miei alti e bassi della vita. Un bacione a tutti dallo zio Bobby.
1: Grande, grandissimo. E noi lo ringraziamo, lo zio Bob, il grande Bobby Solo. Queste le sue parole. E quali sono state le parole invece che ha riservato a te all'intervista che avete fatto?
0: Bobby mi ha raccontato di una grazia che ha ricevuto, perché alla fine degli anni 70 si dedicava al bodybuilding e aveva assunto per via orale degli steroidi e questi steroidi gli avevano provocato la rottura di una corda vocale. Durante un concerto, infatti, rimase senza voce. Andò dal medico e gli disse: "Guarda, non puoi più cantare perché questa corda vocale è irrimediabilmente compromessa". Allora lui si recò al santuario di Lourdes e quando entrò nella grotta di Massabielle mi disse che avvertì una scarica elettrica fortissima, e beve tutta l'acqua che sgorgava dalla sorgente. E poi tornò dal medico dopo qualche tempo e gli disse che effettivamente c'era stata questa guarigione prodigiosa. E qualche mese dopo andò a Sanremo, era il 1980, e cantò uno dei suoi più grandi successi che si intitolava Gelosia. Però anche per lui il rapporto con la Madonna è un rapporto proprio quotidiano, come dice nella clip. Perché lui comunque è devoto, per esempio, alla Madonna della Bassianella, che dice che lo ha comunque aiutato nel periodo basso, nel senso che aveva avuto anche un periodo di depressione, e quindi la preghiera, il fatto di rivolgersi alla Madonna chiedendogli appunto di ritrovare la serenità, lo ha aiutato tantissimo. Quindi lui è veramente una persona che è come esempio calzante di questo libro.
1: Hai nominato Lourdes, sappiamo che alla Madonnina di Lourdes è legata anche Iva Zanicchi. Lei che cosa ti ha raccontato?
0: Iva Zanicchi, quando comprò la sua casa in Brianza, che aveva un giardino, scoprì che c'era una grotta.

0: con una statua della riproduzione della Madonna di Lourdes. E il proprietario che gli doveva vendere la casa le disse: "Guardi, signora Zanicchi, io le vendo la casa, però lei non deve abbattere questa grotta con la Madonna, perché per il paese è un piccolo santuario importante, eretto durante, per i caduti della Seconda Guerra Mondiale." E lei disse: "Ma ci mancherebbe, io sono devota alla Madonna di Lourdes, anzi, se le persone del paese vogliono venire a rendere omaggio alla Madonna, il mio cancello è sempre aperto." Però anche per lei la devozione verso la Madonna poi si è concretizzata anche in una grazia, perché mi raccontò che era caduta dalle scale di casa sua e stava rischiando veramente di rompersi l'osso del collo. Invocò la Madonna e si procurò solamente una piccola lesione a una costola. E quindi anche per lei è importante andare a pregare presso questa grotta. E proprio perché comunque per ringraziare Maria anche di tutto quello che la vita le ha dato nella quotidianità, perché comunque è una donna ovviamente che ha avuto una grande carriera, una grandissima cantante, e quindi ha avuto anche la protezione di Maria.
1: Un'altra grande cantante che spesso e volentieri, volentieri, volentierissimo per noi viene a trovarci è la grande Giovanna Nocetti, e vogliamo ascoltarla.
2: Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai, ma ho sentito nel silenzio una voce dentro me.
3: Maria è la madre, Maria è
2: che
3: la donna
2: credevo
3: che ha
2: morto
3: saputo tacere,
2: ormai.
3: ha sofferto davanti alla croce senza dire una parola. E questo dimostra la bellezza dell'animo di questa donna che ha saputo soffrire in silenzio, solo due lacrime. Ed è la mia, come posso dirti, la mia speranza. Maria è la mia speranza.

quando c'è stato questo momento poco piacevole di un momento di salute che se ne stava proprio andando, io ho detto forse è arrivato il momento, io mi confido in te, confido nelle tue braccia. E non lo so, è successo il miracolo, è passato il tumore, è passato tutto.

0: Grazie, grazie a Giovanna. Di più, salutiamo, facciamole arrivare tutto il nostro amore. Gio, ti aspettiamo sempre nel nostro studio, artista generosissimo e anche essere umano generosissimo. Cosa ti ha detto, cosa ti ha raccontato?
1: Beh, Giovanna è una persona comunque che ha un grandissimo cuore. Questa è la sua caratteristica. Io poi sono rimasto in amicizia con lei, ogni tanto ci sentiamo, condividiamo la passione per i cani, quindi parliamo sempre di quella essenzialmente. E mi ha detto di essersi recata 2 anni fa al santuario della Madonna di Pompei e mi ha detto che lei non le ha detto io sono qui, tu sai che cosa è giusto per me e io ti ringrazio. Quindi la sua è una devozione verso la Madonna silenziosa, è una donna comunque con una profondissima fede, appunto ha avuto anche questa grazia per una malattia che ha avuto diversi anni fa, ma è una donna anche molto coraggiosa, perché comunque nella sua vita ha fatto veramente di tutto, cioè ha fondato una casa discografica, è una cantante, è una scoppiettrice di talenti, e soprattutto è una donna che non è mai scesa a compromessi, cioè lei ha sempre mantenuto una linea proprio di vita sempre molto di rettitudine, e mi ha colpito questa cosa, perché questo ovviamente in un mondo come quello dello spettacolo, ma in generale come il mondo di oggi, insomma, non è facile mantenere sempre la retta via.
0: Hai detto la parola silenzio, e immagino che l'atteggiamento anche di alcune persone sia quello, forse anche per pudore, così, insomma, di vivere nel silenzio questa

0: vita spirituale. Ci sono persone a cui hai chiesto l'intervista che magari hanno così scelto di mantenere per sé questa dimensione?
1: Sì, alcuni hanno preferito non rivelarla, questa devozione.

0: che musica sacra, così. Però quando le chiesi in intervista mi disse che preferiva non parlarne perché pensa che la devozione sia qualcosa di appunto privato, riservato. Però comunque ecco, possono capitare questi personaggi come quelli anche che magari sono devoti alla Madonna, però magari preferiscono non parlarne, secondo me anche perché ha paura di perdere il pubblico ateo fondamentalmente.
1: E c'è un mondo di spiritualità, c'è anche un mondo di luoghi all'interno del tuo libro, all'interno delle storie che racconti, perché ci sono dei santuari a cui magari alcuni sono particolarmente legati.
0: Sì, ci sono santuari che a cui questi personaggi sono legati, per esempio mi viene in mente Fatima, dove si recò Emanuela Fogliero, che è stata per tanti anni un'annunciatrice, e lei andò al santuario di Fatima. All'inizio era rimasta un po' comunque colpita da questi rituali, come per esempio il fatto che buttavano in questi grandi bracieri gli ex voto in cera, gli sembrava un po' un rito pagano questo. Poi davanti alla Madonna di Fatima fece una riflessione, un bilancio della sua vita e disse: ma a me quello che manca in questo momento è un figlio, però non è che chiese una grazia in particolare per avere un figlio. Solo che dopo 3 mesi, appunto, rimase incinta del figlio Andrea, dall'uomo poi che non era l'uomo della sua vita. E quindi anche lei è una persona legata appunto a Fatima, oppure c'è per esempio anche dei personaggi che sono legati al santuario della Madonna di Pompei, come Albano, per esempio, che si reca spesso appunto al santuario della Madonna di Pompei, ma anche dei santuari meno conosciuti. Mi viene in mente per esempio Antonella Clerici che si reca al santuario che c'è a Rapallo, c'è cioè un santuario della Madonna su una montagna, anche quello è un piccolo santuario che però dà un senso di pace, di tranquillità, proprio perché sono santuari raccolti. Poi ci sono molti che vanno per esempio anche a Medjugorje, ecco, quindi diciamo che tanti vanno a fare proprio dei pellegrinaggi e ritornano anche. Mi viene in mente per esempio anche Orietta Berti. Orietta Berti era sposata da 8 anni e non riusciva ad avere figli e si recò al santuario della Madonna di Lourdes e chiese la grazia di avere un figlio. Infatti le venne concessa, nacque prima il figlio, mi sembra Omar, si chiama il secondo Otis, a distanza di 5 anni dall'altra. Lei infatti torna spesso a Lourdes proprio per ringraziare la Madonna di queste grazie che ha avuto.
1: Maria Permè, 44 personalità raccontano la loro fede.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
4: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Mercoledì. Pressione stabile ma attenzione ai temporali di calore. Dopo una mattinata stabile e soleggiata ovunque, durante il pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Alpi. Mercoledì. Anticiclone africano in ulteriore rinforzo. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature elevate. Mercoledì. Atmosfera stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sugli Appennini. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Buongiorno da TG2000, edizione Flash. Legge elettorale bocciato per un voto con scrutinio segreto, l'emendamento della maggioranza alla riforma del sistema elettorale che reintroduceva dopo 30 anni le preferenze nelle liste, si cercano 31 franchi tiratori. La premier Meloni prende atto, ha vinto la Paludi, occorre una riflessione, esulta l'opposizione che da Conte a Schlein a Renzi chiede che l'esecutivo salga al colle per le dimissioni, bagarre in aula dopo la foto del voto fatta da Ivanna Ciani, occupati i banchi del governo. Il Palazzo Chigi vara il decreto sicurezza, arriva una nuova stretta anti-Maranza, fermo previsto esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Iran, quarta notte di raid americani, forti esplosioni nel sud del paese, Teheran attacca obiettivi in Bahrain e Kuwait, 4 i feriti, la Giordania batte 3 missili lanciati dal territorio iraniano. Gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta, lo ha detto Donald Trump, che non esclude l'invio di truppe di terra, sia pure limitato all'isola di Karg, annuncia senza accordo colpiremo centrali e ponti, i pass daranno, Hormuz resta chiuso fino alla fine degli attacchi. A Roma l'ambasciata americana, secondo giorno di colloqui di pace tra Israele e Libano, produttivi e in un'atmosfera positiva, quelli di ieri mediati dagli Stati Uniti che chiedono a Libano un impegno per impedire qualsiasi azione di Hezbollah, si ragiona su zone pilota libera come cuscinetto. A Bruxelles di 6 morti. Il bilancio dell'incendio scoppiato ieri nelle cantine della Torre Oxy nel centro della capitale, il ritrovamento dei corpi dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai due ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Il femminicidio carbonaro, chiedo scusa ma non chiedo perdono perché non perdono me stesso di questa brutta cosa, la dichiarazione spontanea di Alessio Tucci, reo confesso dell'uccisione della sua ex fidanzata. L'apertura del processo, Martina Carbonaro, 14 anni, era stata uccisa a colpi di pietra da Fragola in provincia di Napoli il 25 maggio del 2025 in un cantiere abbandonato. Il meteo aumenta l'afa sull'Italia, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, il culmine è previsto tra domani e venerdì con le città a bollino rosso che aumenteranno dalle 7 di oggi a 15 al nord, previsti temporali, allerta gialla oggi in Emilia, Romagna e Veneto. I rider oggi in sciopero con iniziative in diverse regioni d'Italia, la protesta è per paghe troppo basse, il numero di consegne in diminuzione e in questi giorni per le ordinanze anticaldo non rispettate. Nuova era nei rapporti tra la Spagna e la piccola enclave britannica di Gibilterra. Dalla mezzanotte di oggi sono stati aboliti i controlli alla frontiera. Decine di persone e veicoli hanno varcato il confine dalla Spagna per la prima volta senza alcuna ispezione o verifica da parte degli agenti. Della dogana l'Europa è tornata, ha commentato il primo ministro di Gibilterra. Il Papa vi è vicino, prega che torniate presto a casa. Alle parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI, rivolte ai militari russi prigionieri fuori Kiev durante la prima giornata di visita in Ucraina, un viaggio a 3 anni di distanza dalla missione di mediazione affidata da Papa Francesco. Torni il dialogo e finisca presto la guerra, gli auspici del cardinale. È la Spagna la prima finalista dei mondiali di calcio interamericana. Ieri sera ha sconfitto 2-0 la favorita Francia. Stasera la seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra per scoprire

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa. All'inizio di questa celebrazione eucaristica riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente, concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo del santo vescovo Bonaventura di essere illuminati dalla sua eminente sapienza e di imitare il suo serafico ardore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno, contro una nazione empia io la mando e la dirigo, contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così, e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni. Poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito, e con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli, e ho saccheggiato i loro tesori, ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato, come in un nido, la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala, e neppure becca aperto pigolio. Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare, o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire con l'impugna e una verga sollevare

0: gioco non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie, sotto ciò che sua gloria arderà un incendio, come incendio di fuoco. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il Signore non respinge il suo popolo.
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
0: Calpestano il tuo popolo, Signore, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, massacrano gli orfani.
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
0: Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quando diventerete saggi?
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
0: Chi ha formato l'orecchio forse non sente, chi ha plasmato l'occhio forse non vede, colui che castiga le genti forse non punisce, lui che insegna all'uomo il sapere?
1: Il Signore non respinge il suo popolo.
0: Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà a essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore.
1: Il Signore

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Carissimi fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci consegna una pagina del Vangelo molto breve, ma molto intensa. Gesù ringrazia il Padre perché ha nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli. È quasi un grido di gioia che Gesù innalza al Padre Celeste. Loda il suo nome perché ha nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli. Cosa sono queste cose che il Padre ha rivelato ai piccoli e ha nascosto ai sapienti? Sono i misteri del Regno, è la salvezza, è il Vangelo, questa lieta notizia che è stata accolta proprio da chi ha dimostrato di avere un cuore semplice, umile, capace di fare spazio a Dio nella propria vita. Ecco, fratelli e sorelle, oggi ci accompagna la figura di San Bonaventura, vescovo, dottore della Chiesa, un grande santo, discepolo di San Francesco, quasi secondo padre del, appunto, francescanesimo. Ma questa sua sapienza gli è stata data proprio perché è riuscito a farsi piccolo

In effetti la logica di Dio tante volte è sempre diversa dalla logica degli uomini. Gli uomini scelgono ciò che appare potente, invece il Signore sceglie sempre cose che gli uomini magari non sceglierebbero per le proprie imprese, perché il Signore sappiamo benissimo che non sceglie i capaci, ma rende capaci chi sceglie. Allora anche noi siamo chiamati a farci piccoli. Questa piccolezza che è umiltà, che è capacità di far entrare Dio nella nostra vita. Gesù è venuto per rivelarci il vero volto del Padre, che è volto di amore, di misericordia. Allora sentiamoci amati da questo Dio, un Dio che rimane sempre fedele anche quando noi ci allontaniamo da Lui, anche quando sperimentiamo le nostre cadute, le nostre fragilità. Il Signore continua sempre ad amarci, e ancora di più questo amore che abbiamo ricevuto siamo chiamati a riversarlo nei confronti di tutte quelle persone che il Signore ci mette accanto nel nostro cammino, nel cammino della vita. Allora, incontrando il Signore proprio per questa piccolezza, per questa disposizione d'animo, per questa umiltà, incontrando il Signore, facendo esperienza del suo amore, a sua volta possiamo anche noi mettere in pratica il comandamento dell'amore. Gesù ha detto: da questo vi conosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri come io ho amato voi.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
2: O Signore, lo Spirito Santo infonda in noi che celebriamo i divini misteri la stessa luce di fede che illuminò sempre San Bonaventura per la diffusione della tua gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
2: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
2: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Cristo, Signore nostro, volle la sua Chiesa sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato

nel tuo popolo San Bonaventura e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bonaventura e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Nutriti dal pane del cielo, ti supplichiamo, Signore, concedi a noi di seguire gli insegnamenti di San Bonaventura e di vivere in perenne rendimento di grazie per i doni ricevuti, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Siete pronti a fare un viaggio nel libro più originale e scandaloso dell'Antico Testamento? Beh, questo è il posto giusto.
1: Secondo me sono pronti, in studio siamo pronti e allora non ci manca che chiamare colui che ci guiderà in questo viaggio ed è Sua Eminenza il Cardinale Gianfranco Ravasi. Buongiorno. Eminenza, benvenuto.
2: Grazie.
0: Buongiorno, prego.
1: Prego, ti accomodi. Siamo tutti pronti per iniziare un nuovo viaggio. Un viaggio nel Qohelet. Eminenza, vogliamo partire prima proprio dal significato di questa parola?
2: Sì, perché non tutti almeno sanno il significato di questo nome, ma anche del libro stesso, perché in passato questo libro della Bibbia era intitolato l'Ecclesiaste, che è una traduzione dell'originale ebraico in una forma, direi, più latineggiante o anche greca. Qohelet letteralmente è un nome di professione, diremmo quasi, cioè il presidente di un'assemblea, ed è al femminile perché è una funzione, in ebraico è al femminile, presidente quindi di una comunità, il quale sta parlando, parla e dà un messaggio che è di tipo sapienziale e in questo caso però è un messaggio provocatorio. È un libro della Bibbia, e voi avete detto scandaloso, effettivamente è sconcertante. E una, dato che io penso che questo è un po' l'inizio di un percorso che faremo anche in puntate successive, il mio compito sarà quello di rispondere a una domanda quando sentirete alcune frasi di questo autore, di questo sapiente: come mai è nella Bibbia? Uno che ti dice io ho preso in odio la mia vita. Uno che ti dice noi quando moriamo non siamo poi così diversi nella morte dalle bestie. Chi ti dice che il tuo respiro, la tua anima sale verso l'alto e non scende invece verso il basso come quella degli animali? Cioè si estingua nella terra. Quindi sono parole, frasi potenti, provocatrici, che esigono appunto una interpretazione. E allora, ecco, per questo motivo io penso che sia interessante proporlo, perché è quasi il respiro di tante persone che ci stanno ascoltando, che qualche volta, non dico quelli che sono, forse sono rari qui in questa trasmissione, però quelli che completamente negano qualsiasi trascendenza, ma qualche volta anche noi, anche i credenti, si trovano sotto un cielo che è buio, in cui non s'affaccia nessuna divinità, in cui si ramifica dentro noi la mano gelida del dubbio, del sospetto. Io direi che a questo punto forse è opportuno sentire la sua voce, ma prima di farla sentire vorrei solo fare due brevi note. C'è una parola che è quasi lo stemma, la sigla di Qohelet. Ed è questa parola ebraica che può essere vocalizzata e pronunciata in forme diverse. Hevel, Ebel, Havel, è la stessa parola. Questa parola è difficile da tradursi. Io l'ho tradotta nel mio commento a questo autore, un commento molto ampio, impegnativo, anche perché è un libro impegnativo, l'ho tradotto vuoto. Però tutti i nostri telespettatori sanno la traduzione tradizionale. La traduzione tradizionale è vanitas vanitatum et omnia vanitas. Vanità delle vanità. La parola Evel vuol dire qualcosa di inconsistente, come la rugiada che al mattino si dissolve quando il sole incandescente comincia la sua corsa nel cielo, oppure è come il fumo che si disperde nell'aria, è un'idea, oppure la scia lasciata dalla carena di una nave nel mare, poi il mare ritorna uguale a prima, non è che sia scritta, e quindi qualcosa, vedete, non abbiamo su che fondarci, e questa parola lui la ripete quasi 40 volte, che è perso. E la seconda adesso invece è quella che è legata a questa pagina che ora ascolteremo, e che è una pagina sulla senso, o meglio, non senso, della storia in cui siamo immersi. Sentirete adesso una litania.
1: E allora Giacomo, il leggio è pronto, a te.
0: dal terzo capitolo del Coelet. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica?
1: Grazie Giacomo.
2: Grazie. Giacomo ha letto molto bene questo testo.
0: Grazie.
2: Soprattutto nel suo fluire, perché effettivamente, io dicevo prima, una litania dei tempi e dei momenti, è come se, è la concezione della storia secondo Coelet, è come se un disco che ripete sempre la stessa nota, tant'è vero che la domanda finale è: che cosa mai noi sappiamo di questo ripetersi continuo? Non avete probabilmente contato, perché è giocato sui numeri anche questa reiterazione. Sono 28 tempi e momenti. 28, perché proprio 28? E qui probabilmente, dato che in Oriente ha grande importanza il gioco dei numeri, probabilmente è la fusione di due cifre che sono molto significative. Tutti, almeno una la conoscono, il 7. Il 7 è il numero della perfezione, della pienezza. 7 per 4. 4 sono i 4 punti cardinali, che sono quindi tutto l'orizzonte terreno, ma anche l'orizzonte quasi cronologico, il tempo. Quindi attraverso questa sequenza si vuole rappresentare tutto l'orizzonte dell'essere e dell'esistere, e si ripete, è semplicemente un reiterazione. E io non ho fatto leggere qui, ma invito, perché dovrei adesso invitare i nostri lettori a prendere però anche la Bibbia dallo scaffale dove l'hanno, perché in tutte le case c'è ormai la Bibbia, e aprire e andare a cercare

0: cercare questo libro, perché questo libro merita di essere letto. Tra l'altro, adesso rompendo un po' il protocollo, mi permetto anche di rivolgermi proprio direttamente ad alcuni, io penso che siano anche oggi presenti, perché poi mi scrivono con una insistenza maggiore o sono presenti. Per esempio, ed è bello questo, una donna, una signora, più anziana di me, quindi siamo già, che si chiama Enrica, la quale, della mia area, della Brianza, la quale mi dice che prende appunti mentre ascolta questo ed è grata al fatto che TV 2000 riproponga per poter riprendere ancora. Poi c'è una, quando tornerò in ufficio, nel mio ufficio, ci sarà sicuramente sempre un'email di una signora che è probabilmente una professoressa, è professoressa, con un cognome slavo, che segue sempre con i... E poi un Guglielmo di Torino che tutte le volte mi fa una domanda abbastanza complicata. Quindi io dico, prendete esempio da questi tre.
1: Li salutiamo, allora ci staranno guardando.
0: perché significa, è proprio... E allora in questo caso dico a loro, prendete, una volta che avete aperto la vita, il capitolo primo, che io non ho fatto leggere perché i tempi sono ristretti e magari durante il discorso avremo occasione di riproporlo. Per ora però ricordate che è proprio l'inizio, vanità delle vanità, eccetera, eccetera, e poi subito comincia l'autore, questo sapiente Qohelet, a rappresentare il triste nostro destino. Sempre tutto si ripete, tutto è uguale, tutto è un ciclo, una ruota che ritorna sempre su se stessa, e le immagini che usa sono di una bellezza straordinaria, le evocheremo magari dopo. Adesso evoco soltanto una frase sua che è una specie di, anche direi, boomerang nei miei confronti, di uno che parla molto, perché lui dice: tutte le parole ormai sono diventate logore e nessuno ormai può più usarle. Persino il linguaggio, persino quello che noi diciamo, è sempre, ed è vero questo, tante volte, ma non sempre.
2: Noi però siamo curiosi di sentirle queste parole, non solo le sue, ma anche delle persone che riempiranno queste due serie, perché è vero, c'è una community che la segue, ma abbiamo una comunità anche qua nel nostro studio, quindi invito ad entrare Giulia Tosana e Daphne Tomasetto del Cortile dei Gentili.
1: Benvenute.
2: A cui diamo il buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ben trovata, benvenuta. Approfittando, Giulia, anche per dire, tante volte noi vi ospitiamo, ma diamo per scontato a volte che a casa conoscano il Cortile dei Gentili. Vogliamo prenderci un minuto per dire di che cosa si tratta?
1: Molto volentieri, Giacomo, grazie. Il Cortile dei Gentili è la fondazione che ha istituito ormai 15 anni fa, Sua Eminenza il Cardinal Ravasi, per promuovere il dialogo tra credenti e non credenti. Organizziamo eventi culturali e occasioni di incontro tra voci laiche e cattoliche, tra personalità di spicco del mondo delle imprese, delle istituzioni e accademico, ma anche con tanti giovani, con i cittadini, sui grandi temi e sulle sfide che interessano la società contemporanea. Perché secondo noi, prima che essere credenti o non credenti di fronte alle grandi questioni etico-morali del nostro tempo, siamo tutti esseri umani e quindi il confronto e il dialogo è estremamente necessario. Abbiamo due organi permanenti all'interno della nostra fondazione che la animano e che ne rappresentano perfettamente la mission: una consulta scientifica composta da 40 accademici di tutte le discipline, che ogni anno lavora su temi molto molto complessi come il suicidio medicalmente assistito, l'intelligenza artificiale, la bioetica, e poi una consulta giovanile di cui fa parte Daphne, che rappresenta la voce e il punto di vista dei giovani all'interno della nostra istituzione.
3: Grazie Giulia, allora io lascerei subito la parola a Daphne. Daphne, che vuoi dire anche cosa vuol dire per te far parte della consulta giovanile? Ci fa piacere, prima di entrare nell'argomento di oggi.
4: Sì, io ormai è qualche anno che faccio parte della consulta giovanile del Cortile dei Gentili, ed è stata assolutamente una delle esperienze più formative della mia vita. È un'opportunità di confronto incredibile tra persone con background, anche idee e sensibilità molto diverse, che però trovano

0: un punto di incontro appunto nel dialogo, che è proprio il pilastro della fondazione e diventa particolarmente concreto, insomma, in tutte le attività che facciamo. E andando un po' sul tema di oggi, secondo me questo terzo capitolo ci dice molto della condizione giovanile, perché la mia generazione è una generazione che si sta formando, sta entrando nel mondo del lavoro e a volte sentiamo questa pressione di essere un po' già arrivati, di avere già la visione d'insieme, il progetto delineato di quella che sarà la nostra vita, sia personale che lavorativa. E invece questa è un qualcosa che magari possiamo intuire, ma che poi non riusciamo ad afferrare perché non ci appartiene. E questo ci porta quindi a vivere molto male, magari tutte le sbavature rispetto al tracciato che ci eravamo immaginati, tutti gli errori, i cambi di percorso. E questo diventa particolarmente pregnante quando andiamo a guardare a una cultura del lavoro che diventa solamente un'operazione anche meccanica di affanno, di fatica, volta ad avere un guadagno, un ricavo che alla fine non avremo mai, e quindi il lavoro diventa vano, perde quella qualità di elemento che concorre al progresso materiale e spirituale della società, come ci dice la nostra Costituzione. E quindi l'invito alla nostra generazione forse è di trovare il giusto mezzo, non assolutizzare né il momento del lutto né il momento della danza e capire che insomma ci sono vari tempi della vita e godere dei giorni che abbiamo e nei giorni felici essere felici e nei giorni tristi fermarci a riflettere.
1: Grazie, Daphne. Giulia, cosa ti colpisce di questo libro?
2: Quello che mi colpisce di questo passo specifico del Coelete è che non solo, come diceva Daphne, ci ricorda che ogni cosa ha suo tempo, ma anche che non tutti i tempi sono comodi. Ci sono tempi che vorremmo evitare, il tempo del conflitto, il tempo del silenzio, il tempo della fatica, del fallimento, ma sono proprio quei tempi che ci mettono più alla prova. La società contemporanea però ci induce e ci educa a saltare da un tempo all'altro. Se qualcosa non ci piace, si cambia, se qualcosa annoia, si scorre, se richiede troppa fatica o troppa pazienza, si abbandona. E quindi ci ritroviamo tutti, e i giovani, secondo me, in particolare, con una grande difficoltà, la difficoltà a restare. Restare in un progetto, in una relazione, in una scelta che non dia subito risultati e soddisfazione immediata. Ma è proprio qui che Coelet ci provoca e ci insegna. I tempi della vita non possono essere controllati, tantomeno aggirati, ci sono tempi che vanno necessariamente abitati, perché solo attraversando anche i momenti scomodi della vita, essa smette di essere frammentata e acquista profondità, senso e autenticità.
3: Grazie Giulia. Eminenza, sia Daphne che Giulia ci fanno comprendere quanto un libro così antico, 300 anni prima della nascita di Cristo, in realtà sia molto attuale.
4: In realtà loro hanno in un certo senso anche ritrovato alcuni elementi che non sono nell'interno di questa pagina, ma in altre. Daphne ha il modo con cui è interpretato questa, è presentato da Coelet in altri sette passi che sono in contraddizione con questa visione così critica, così, perché lui sostanzialmente dice: ma è una ripetizione costante, per cui che senso ha? Però in questi sette passi dice: cerca comunque di godere quel presente che tu hai. Cerca per esempio di godere dei doni della natura, della donna che tu ami, lui dice. Quindi c'è anche questa concezione che forse ha fatto sì che alcuni lo interpretassero come un libro positivo. Un libro, c'è stato un autore, un commentatore inglese che ha intitolato il suo Coelet, Preacher of Joy. Predicatore della gioia, perché spesso si traduce Coelet con predicatori, tedeschi soprattutto. E dall'altra parte però c'è anche quello che dice Giulia, dobbiamo in qualche modo noi inserirci nell'interno la consapevolezza e il realismo di queste sequenze che la storia ormai ha. E qui però bisogna proprio dire che la sua visione

però collide con la visione tradizionale di tutta la Bibbia, compreso il Nuovo Testamento. Com'è la visione della storia? È il cerchio che si ripete. Provate per un momento a pensare alla categoria messianica. La categoria messianica di sua natura suppone il futuro. È tensione, difatti, la visione che la Bibbia ha è

0: questa è un po' difficile, ma la ripetiamo, ma l'escatologia, cioè le cose ultime. Anche il Nuovo Testamento finisce così, L'Apocalisse, Signore Gesù vieni, sì verrò presto. Cioè c'è sempre un'attesa, l'attesa. Per Coelet non c'è nulla di nuovo sotto il sole. E qui ecco per questo che volevo evocare quella prima pagina, leggetela quella prima pagina che è veramente strepitosa, e in cui dice, qualcheduno vi dice, ecco una novità. No, questo non è vero. Era già accaduta sotto il sole. Il sole è quasi testimone di questo. E poi lui fa passare una cascata di immagini che magari evochiamo dopo.
1: Allora, avete tempo a casa di andare a prendere, c'è la pubblicità adesso, quindi andate a prendere la Bibbia, vi scartabellate il primo capitolo, dopodiché ritorniamo perché continuiamo qua la nostra, il nostro incontro mattutino, ma vi porteremo anche in Vaticano dove si è svolto proprio un incontro, una Lectio Petri proprio su questo, con delle testimonianze, fra cui appunto Noemi e Nancy Brilli. A fra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Partiamo!
2: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
3: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
4: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
5: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
6: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
7: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Ladro in fuga!
10: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
11: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo. Quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
12: Bravo, bravo, bravo, oh!
13: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante! Contro lo sporco più ostinato!

0: senza fatica.
1: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
0: Solo con acqua e niente più.
1: Bravo!
0: Comoda la vita.
2: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco.
3: Con la mia acqua micellare Garnier
2: rimuovo il trucco senza sfregare,
3: ma le mie storie restano con me.
4: Da Garnier

quando ci spingi a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
3: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
4: Sì, sì,
3: piano piano, piano piano piano.
5: Perché ha pianto la Madonna?
6: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
1: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Domani alle 16:40.

0: di buon mattino, siamo in compagnia di Sua Eminenza il Cardinal Ravasi, siamo insieme a Giulia Tosana e Daphne Tomasetto del Cortile dei Gentili. Stiamo esaminando un libro che ci pone delle questioni, stiamo parlando del Qehelet, il libro che è stato definito da alcuni il libro della crisi. È così? Si ritrova in questa definizione?
1: Questa definizione è proprio per certi versi pertinente, con una precisazione. Non è qualcheduno, appunto, c'è stato una personalità di rilievo anche italiana nella cultura, ora è scomparso, Ceronetti, che aveva tradotto quel Vanitas Vanitatum con la parola nulla. Beh, Qehelet non è certamente un nichilista. Lui scopre, e qui credo che sia proprio l'atteggiamento di molti anche del nostro tempo, non tanto una crisi generale per cui quasi l'approdo è lasciarsi andare alla deriva e morire. Certo, in qualche punto Qehelet, lo ricordavo prima, è veramente sconcertante perché sente la nausea del vivere, e questo è terribile, ma è vissuto. Però tendenzialmente la sua posizione è un'altra, è la crisi della sapienza, si suol dire tecnicamente, cioè la crisi di senso. Tutte le spiegazioni che ci vengono date delle cose non hanno, se vedi bene, sono cariate all'interno, crollano, non hanno significato ultimo, definitivo, non ti mettono in pace. Ed è una delle tentazioni del nostro tempo, è una delle crisi del nostro tempo. Cioè non abbiamo più dei significati profondi, dei sensi profondi. Ed è per questo che la malattia del nostro tempo, io credo che sia, che non è pro in Qehelet, è l'eccesso opposto. Qehelet ha questa crisi, ma è tormentato. Ed è questo il grande valore, secondo me. Dall'altra parte, invece, nei nostri giorni c'è l'indifferenza, la superficialità, la banalità, ormai tanto non ci sono spiegazioni, andiamo avanti così, tranquillamente e distrattamente. Faccio un piccolo asterisco in questo caso che ho fatto altre volte, ma che mi sembra significativo. Io ho avuto la fortuna di dialogare con tante persone famose, per fortuna, nella mia vita ho imparato tanto dagli altri. E uno di questi è stato, amo anni fa, qui a Roma, uno dei più grandi sociologi americani, lui è canadese, insegna negli Stati Uniti, si chiama Charles Taylor, e lui ha scritto un volume enorme sull'età secolare, il nostro tempo, che è proprio un tempo coeletico. E lui, metà secolare, non ci sono più dei, tant'è vero che ci sono dei politici,

0: Sì, che semplicemente dicono che la morale sono io che decido, lo sappiamo, ai nostri giorni ciò che è bene e ciò che è male. E lui diceva, durante uno dei dialoghi che abbiamo avuto, diceva, se Cristo arrivasse, ecco l'asterisco mio, arrivasse oggi nell'interno di una piazza delle nostre metropoli e pronunciasse con veemenza il discorso della montagna, come aveva fatto quel giorno, pensate, beati, poveri, beati quelli che piangono, poi tutto quel discorso, Matteo dal capitolo 5 al capitolo 7, ebbene che cosa gli accadrebbe? Non lo metterebbero mai in croce, non lo condannerebbero. No, arriverebbe un poliziotto a chiedergli i documenti e basta. E questo è un po', direi, Coelet rappresenta non in sé, cioè rappresenta questa situazione che è la degenerazione della crisi.
1: E allora più che mai capiamo che è un libro utile da leggere anche per chi non l'avesse mai fatto, questa mattina è un ottimo consiglio e suggerimento che lei sta dando alle persone e agli amici che ci stanno seguendo. Ora vogliamo andare però tutti insieme proprio in Vaticano a San Pietro, dove si è svolto una delle Lectio Petri proprio sul Coelet, alla presenza anche di Noemi e di Nancy Brilli. Guardiamo.

0: Il Qohelet è un libro sapienziale, scritto 300 anni prima della nascita di Cristo, e si pone delle domande molto forti e mette in crisi la nostra vita, perché dice tutto è vanità, tutto è vuoto, tutto è fumo, tutto si evapora. Però lo dice quando questo è sotto il sole, quando si vive sotto il sole, quando la vita è nutrita dal potere, dall'avere e dall'apparire. Lascia aperto questa speranza di vivere invece sopra il sole, attraverso la vita spirituale, quando una persona sceglie di non vivere per sé, ma vivere per gli altri.
1: La consapevolezza del nulla, dell'inconsistenza, e piacere vedere cose di questo modo, del potere.
2: Mi ha colpito particolarmente il rimarcare che tutto sia effimero. Il fatto che vanità, vanità, tutto è vanità, che poi tante cose delle sacre scritture diventano patrimonio del lessico comune, no? Questa è una frase che uno ha sentito tantissime volte, poi vai a vedere da dove viene. E sì, è tutto vano, è tutto che finisce, ma questo non vuol dire che non si debba cercare di fare del proprio meglio, di imparare, di essere diversi dalle bestie.
3: Quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole?
4: In realtà oggi è una grande illusione che viviamo a 360 gradi, perché poi con il fatto che ci sono i social, no, l'immagine ha sempre più importanza, un'immagine un po' vuota, che però forse delle volte, sai, quando la bellezza ha così tanto posto, magari perché vuole essere una risposta al vuoto, una risposta a una fragilità, perché in realtà la bellezza, le cose belle non chiedono di essere guardate, forse lanciano un messaggio, quindi io bisogna sempre mantenere questo equilibrio, non ci proviamo.
3: Secondo me, quando Qualetto dice vanità delle vanità, non ci sta accusando, ci sta mettendo davanti ad una scelta. Cosa vuoi che resti di te quando tutto passa?
0: Il Qohelet è un libro molto attuale, e la crisi della società ellenistica su cui lui scrive, che era quella del terzo secolo avanti Cristo, è esattamente quella che noi viviamo. Una crisi del soggetto, un lavoro che non appaga ma aliena, e quello che lui dice: attenzione a non rendere tutto vano, perché è tutto polvere, tutto fumo. Concentratevi invece su ciò che merita di essere ricercato e amato, ma anche sui progetti buoni che ci rendono invece uomini e non oggetti.
5: E per questo bellissimo servizio ringraziamo Serena Cirillo. Ritornando invece al Qohelet, tu sei una ragazza, sei giovanissima, cosa ti dice questo libro oggi nel 2026?
6: Mi colpisce particolarmente che Qohelet parla che di un tempo per amare e di un tempo per odiare, però oggi l'odio sembra avere

0: Sempre il microfono acceso, è rapido, cancella ogni complessità e divide, semplifica il mondo in buoni e cattivi, nemici e amici, e forse proprio per questo è così seducente. Sui social, nel linguaggio pubblico, ma anche nelle relazioni interpersonali, l'odio forse oggi diventa una scorciatoia perché elimina il confronto e soprattutto risparmia la fatica dell'ascolto. Ma Coelet ci ricorda che l'odio non è e non deve essere uno stato permanente, è un tempo e, come tutti i tempi, dovrebbe terminare. Perché se è continuo, se occupa ogni spazio, smette di essere una reazione e diventa una prigione. E proprio a proposito di questo, allora, il tempo della pace, io non credo che si esaurisca all'improvviso, anche se i fatti di cronaca e politica degli ultimi anni purtroppo ci fanno pensare il contrario. La pace si consuma lentamente ogni volta che rinunciamo ad ascoltare, a capire, a riconoscere l'altro come persona. E allora il tempo dell'amore può e deve essere recuperato. Ma dobbiamo essere consapevoli che non è un processo facile, non è un processo spontaneo, è una scelta quotidiana che ci riguarda tutti, che è estremamente faticosa, ma altrettanto necessaria.
1: Daphne, che cosa ci dice questo libro nel momento storico che stiamo vivendo, secondo te? Quali sono le tue riflessioni?
2: Sì, l'ha citato anche Giulia, sicuramente. La coppia, il binomio che ci colpisce di più è quello conclusivo sul tempo della guerra e il tempo della pace, non solamente per gli oltre 50 conflitti che ci sono nel mondo, ma anche per la bulimia informativa che c'è in questo tempo. Oggi noi, come non è mai successo nella storia, abbiamo accesso a una quantità, di informazioni che ci arriva con una frequenza, una velocità incredibile. Basti pensare che con lo stesso strumento che usiamo nella quotidianità per contattare i nostri cari possiamo vedere le immagini di violenze, dolori in tutto il mondo che sono devastanti per noi. Quindi, questa quotidianità quasi della guerra, no? Entra anche nel linguaggio, entra nel modo in cui noi, percepiamo quello che c'è intorno. E quindi è semplice poi pensare che non possa esistere un tempo diverso, pensare che questo sia lo stato normale delle cose. E invece dobbiamo ricordarci che i corsi e i ricorsi della storia poi li fanno le persone. E il passaggio dal tempo per uccidere al tempo per curare è prima di tutto un atto umano e tutti gli atti umani sono prima pensati, elaborati nella mente, quindi oggi la fiducia, la speranza, il coraggio di immaginare un tempo diverso è quasi una responsabilità collettiva di tutti noi, perché la pace non verrà da sola, dobbiamo rieducarci alla cura, alla costruzione della pace e dobbiamo farlo tutti insieme.
3: Grazie Daphne, grazie Giulia. E allora Eminenza, abbiamo ascoltato le riflessioni di Daphne e Giulia, lasciamo a lei questi ultimi 2 minuti per chiudere questa prima tappa del nostro viaggio.
4: Certo, e io vorrei chiudere prima di tutto ricordando che Coelho si veste poi, e lo vedremo nelle puntate, dei panni di Salomone, proprio per dimostrare quasi attraverso la voce del più grande dei sapienti di Israele quanto è inconsistente la realtà, quanto non c'è nulla di nuovo sotto il sole, quanto tutto è bellissima anche questa sua espressione, noi, tutto è fame di vento. Noi abbiamo fame, ma alla fine è solo aria che ingurgitiamo. E ricordavo ancora quel primo capitolo che è importante perché lui dice: guardate un po' l'orizzonte, finiamo magari con questo. L'orizzonte c'è da un lato, la terra sempre ferma e le generazioni che passano, sempre uguali. C'è il sole che si leva al mattino, tramonta la sera e ritorna da capo. Ci sono i fiumi che vengono dalle sorgenti, vanno al mare e ritornano ancora alle sorgenti. C'è il vento, che è l'immagine forse a lui più cara, il vento gira e rigira, e sui suoi giri il vento rigira, dice. Questa specie di mulinello in cui noi siamo dentro, sempre le stesse cose. Concludo e ho finito con la battuta di uno scrittore importante, Georges Bernanos, francese, cattolico, il quale diceva: ci sono tante persone che sono fermamente convinte delle loro idee.

0: muovono con gli impettimenti e le sicurezze di un pappagallo. Ma ricordate, i pappagalli non si possono nutrire col vino aromatico e forte del libro di Giobbe e del Coelet.
1: Eminenza, grazie e appuntamento alla prossima, al prossimo incontro per continuare a saperne di più. Grazie Sua Eminenza, Cardinale Ravasi, grazie Giulia Tosana, grazie Daphne
2: Grazie.
1: Tomasetto per essere stata con noi.

Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi una puntata molto ricca di argomenti che riguardano la nostra e la vostra salute. Inizieremo parlando di menopausa. Ebbene sì, l'alimentazione può diventare, anzi è uno strumento terapeutico. Vi diremo noi esattamente quali sono i cibi, esattamente anche com'è e come si deve fare l'integrazione. Ed ancora parleremo della salute del nostro fegato, un organo fondamentale. Parleremo anche di novità per quanto riguarda il fegato grasso ed ancora parleremo di problemi posturali, soprattutto ad una certa età. Vi faremo vedere in diretta, abbiamo un macchinario d'ultimissima generazione qui in studio per analizzare la postura e per evitare possibili e probabili fratture. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
5: Ultima.
6: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
8: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli Le Gelizie a 2,49 €. Solo con Penny Card.
9: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero 1 in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
10: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
11: Le piante dormono, dormono come noi.
12: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
13: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
14: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
15: Non ci resta che iniziare.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata. Come una grande storia d'amore.
16: Ti amo, Ethelene. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.

0: sopravvive nel cuore di chi la vive.
1: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
2: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, domenica alle

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi parliamo di menopausa. La menopausa non è una malattia, è un periodo fisiologico della donna, beh, una rivoluzione, chiamiamola così, biologica. Beh, lo vediamo, cambia il nostro corpo, cambiano i ritmi metabolici. E beh, però l'alimentazione diventa uno strumento terapeutico. In che modo? Come dobbiamo cambiare il nostro stile di vita? Ci dirà tante cose la dottoressa Deborah Tognozzi, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Biologa, nutrizionista. Grazie. Allora, io ho iniziato dicendo che non è una malattia, però ovviamente il cambiamento del nostro corpo ci butta un po' giù. Nel senso che magari arriviamo, immagino vengano da lei un sacco di pazienti e le dicano, sì, dottoressa, non mi riconosco più, però sì, possiamo correggere, no?
1: È
0: qualcosa.
1: Una frase che mi sento dire moltissime volte, cioè arrivano le pazienti e mi dico, non riconosco più il mio corpo, mi vedo cambiata, effettivamente c'è un cambiamento, no? Che avviene, chi più, chi meno. Si può anche prevenire molto, no? Nel senso che se si lavora bene con l'alimentazione e tutto quello che andremo a vedere dopo, ancor prima della menopausa, questo avviene con una morbidezza, questo cambiamento, non certo, è così repentino, però certamente il cambiamento c'è, l'accumulo di adipe avviene in punti diversi, anche chi prima accumulava nella parte dei fianchi, delle cosce, poi dopo iniziamo a prendere sul punto vita, sotto le braccia, dietro la schiena, quindi c'è questo cambiamento e quindi mi sento dire non mi riconosco più, mi aiuti.
0: Certo, ovviamente il cambiamento anche estetico conta molto, sì, no? Oggi però insomma tutto questo può essere superato, noi abbiamo parlato anche molte volte con endocrinologi, con ginecologi, perché insomma oggi grazie anche alla terapia ormonale sostitutiva, sì, molte di questi problemi possono essere superati in maniera molto facile. Però dottoressa, non c'è, cioè, lo dobbiamo dire, anche le esigenze nutrizionali però cambiano. No,
1: sì, questo cambiano, perché proprio con la variazione ormonale, il calo estrogenico, ma non solo, anche del progesterone e degli ormoni in generale, cambia anche il nostro metabolismo, quindi abbiamo quello che è definito un po' un rallentamento, che poi non è una definizione prettamente giusta, corretta, però cambiamo, quindi anche da un punto di vista proprio di il tempo che ci mettiamo per bruciare quelle che sono le calorie che assorbiamo, ma la tipologia di alimenti, dobbiamo comunque andare a portare delle modifiche nella nostra alimentazione.
0: In che modo? Quali sono queste modifiche?
1: Allora, le modifiche sono quelle, intanto siccome cambia il metabolismo degli zuccheri e dei grassi, quindi dobbiamo andare a scegliere degli alimenti che abbiano dei carboidrati e quindi dei cereali che hanno un basso indice glicemico. Dobbiamo assumere gli zuccheri il meno possibile, okay, che non vuol dire togliere completamente i carboidrati, ma vuol dire fare una scelta più consapevole, più attenta, e quindi bisogna insegnare alle donne quali sono,
0: esatto,
1: dei grassi buoni, quindi ridurre quelli che sono i grassi saturi, perché poi con la menopausa si va incontro all'aumento del colesterolo molto spesso, e poi quelle che sono le fonti quindi di grassi buoni, di omega 3, il pesce, vitamina D, calcio, zinco e gli alimenti un po' energizzanti che ci danno insomma un po' di
0: sì, perché molte donne poi, insomma, si buttano anche molto giù, no? Anche a livello psicologico, sì, anche a livello, insomma, sono anche molto irritabili, ecco, diciamo così. Allora, quali sono? Andiamo molto sul pratico, perché noi vogliamo aiutare, proprio perché vi vogliamo aiutare a fare anche la spesa. Quali, certo, sono i cibi, gli alimenti che rispecchiano un po' questi criteri di cui lei ha parlato?
1: Allora, ha ragione, perché durante la menopausa, anche nel periodo premenopausale, il cambiamento di umore è uno di quegli aspetti che sentiamo, sì, molto rapidamente, ma non solo, anche la mente offuscata, quella, certo, nebbia, no? Che ci fa sentire un po' veramente strane, e quindi abbiamo bisogno di energia, ma abbiamo anche tanto bisogno di riposo, quindi quelli che sono gli alimenti che ci aiutano sull'umore sono anche quelli che sono gli alimenti che ci aiutano nel riposo, nella riduzione anche delle vampate, di tutti quelli che sono i fastidi che

0: provocano questo stato di agitazione, perché la vampata, che è un qualcosa che non riusciamo a capire fino a quando
1: Certo.
0: non si prova, è un qualcosa veramente di
1: Esplosivo.
0: disagio, di esplosivo, di un disagio molto importante. Quindi dobbiamo andare a scegliere degli alimenti integrali, possibilmente delle proteine vegetali, non togliere le proteine, scegliere della frutta secca che apporta selenio, zinco, tutti quelli che sono dei minerali importanti, le proteine di appunto mantenerle e cercare di ridurre o eliminare la carne, per esempio la sera, cioè togliere tutto quello che è di difficile digestione, che ci può arrecare un riposo non buono, quindi non ristoratore, perché il sonno è davvero un
1: Esatto.
0: qualcosa che viene o a mancare o varia e che noi dobbiamo in qualche modo aiutare, perché ci porta poi la giornata in una situazione completamente diversa.
1: Rispondiamo adesso a Ida, le scrive da Campobasso e le chiede, dottoressa, da quando sono in menopausa ho più ansia e cattivo umore. Ci sono dei cibi che possono aiutarmi? Beh,
0: Allora,
1: bene o male sono le cose che
0: sì,
1: abbiamo
0: è un
1: detto
0: po' quello
1: adesso, eh.
0: che abbiamo detto, quindi fare questa scelta di cibi, non solo di cibi, ma anche di come andiamo a mangiare,
1: Esatto.
0: quindi di mangiare con regolarità, possibilmente di non
1: C'è anche un
0: appesantirsi,
1: orario da
0: beh, di
1: preferire,
0: mantenere
1: forse la
0: quella che
1: sera.
0: è la cronologia, no, dei passi, quindi diciamo che la scelta giusta sono i 5 passi, ma ci sono anche dei dati in letteratura che dice di ridurre a 3-4 passi nell'arco della giornata, ma di arrivare nel pasto serale con un'alimentazione comunque leggera, quello che dicevo prima, no? Cioè di non appesantire, perché questo comporta proprio una difficoltà nell'addormentamento, e quindi dare la possibilità al nostro corpo di rilassarsi, quindi di andare a scegliere magari dei formaggi magri, quali la ricotta, delle carni bianche, quali il tacchino, tutto quello che permette sia la produzione di triptofano e il rilascio di serotonina, che è quello che ci permette poi di
1: Di
0: rilassarci un
1: riposarsi,
0: po',
1: insomma,
0: di
1: di
0: riposare, sì.
1: rilassarci in qualche maniera. Allora, la vitamina D,
0: Sì.
1: sappiamo quanto sia importante la vitamina D, un po' per tutti, ma a maggior ragione per le donne che abbracciano questo periodo della loro vita. Oltre alla vitamina D, dottoressa, ci sono altri integratori, insomma, la
0: Sì.
1: nutraceutica, anche poi la fitoterapia ci può aiutare a.
0: Allora, sì, adesso veramente possiamo trovare non soltanto integratori. Noi donne abbiamo la possibilità ora veramente di essere aiutate sotto tutti i punti di vista, e cioè sia la terapia farmacologica, quindi
1: Certo.
0: con la terapia sostitutiva classica, ma anche gli ormoni biodentici adesso, insomma, diciamo che hanno
1: Si
0: preso.
1: stanno studiando
0: Sì,
1: molto,
0: si
1: è
0: stanno
1: vero.
0: studiando tantissimo, sono anche più accettati rispetto a prima, insomma ci sono ancora un po'
1: Qualcosa è
0: di
1: cambiato anche in
0: diatribe,
1: America, lo ricordiamo, no?
0: sì,
1: Sulla
0: in
1: terapia
0: merito, però
1: ormonale
0: insomma si
1: sintetica.
0: fa tanto, ma parliamo anche di tutta la parte della fitoterapia, quindi fitoestrogeni, isoflavoni di soia, piuttosto che insomma tutti gli estratti della soia che aiutano quella che è la sintomatologia, ma anche gli integratori che ci aiutano nel mantenimento di questi sintomi, che possono essere sia da un punto di vista di vitamine, la vitamina D, come giustamente dicevi, ma anche la vitamina C, che è molto importante, tutto il complesso della vitamina B, e poi sali minerali, zinco, magnesio, selenio, il calcio, che comunque abbiamo bisogno con l'alimentazione di integrarlo. La vitamina D ci aiuta insieme alla vitamina K, ma comunque dove è necessario, magari c'è bisogno anche di un'integrazione.
1: Ecco, questi integratori andranno presi per tutta la vita, per quanto tempo?
0: Ma allora,
1: Oppure a
0: questo è bene
1: fasi,
0: che
1: forse
0: il
1: con il medico?
0: personale, sì, non solo il medico, ma devo dire, quindi voglio
1: Certo,
0: parlare
1: beh,
0: di
1: giustamente
0: noi
1: la
0: biologi,
1: nutrizionista,
0: perché
1: certo.
0: comunque abbiamo anche una conoscenza, alcuni di noi, insomma, molto importante su tutta la parte fitoterapica e
1: Certo.
0: nutraceutica, quindi è bene farsi consigliare, di non scegliere per
1: A caso.
0: sentito dire, ma più che altro perché le terapie, anche da un punto di vista di integrazione, devono essere mirate, seguite per un tempo almeno 3 mesi, perché altrimenti non servono a niente, quindi cambiare rapidamente è controproducente, perché non si ottiene nessun risultato.
1: E questo è importante. Adesso rispondiamo anche a Giorgia, le scrive dalla provincia di Bologna e le chiede: ci sono delle tisane o altri rimedi naturali che possono aiutare contro i sintomi della menopausa? Qual è la
0: Allora,
1: fitoterapia in questo senso,
0: sì,
1: come
0: allora la
1: entra?
0: fitoterapia ci aiuta così. Poi c'è tutta la parte, diciamo, erboristica, no? Tutto quello che sono appunto il supporto di tisane. Certamente sono degli aiuti,
1: Aiuti.
0: no? Però anche sulle vampate, su tutte quelle che sono le sintomatologie abbinate magari appunto anche all'integratore, perché non è che le tisane
1: Esatto.
0: le prendiamo.

0: da sole ci possono comunque aiutare. Uno tra questi è la salvia. La salvia sulla menopausa ha un'azione veramente molto interessante sulle vampate di calore, quindi si possono fare delle tisane, a parte si possono prendere degli estratti, cioè farsi consigliare se non si ha insomma, un nutrizionista o il medico, in questo caso anche l'erborista è veramente
1: certo.
0: di grande supporto, l'agnocasto che comunque aiuta sul bilanciamento ormonale, chi non fa insomma, chiaramente la terapia può essere insomma, di aiuto, il trifoglio, il cromo picolinato, perché il cromo aiuta sul discorso della glicemia, perché abbiamo detto che è molto importante che in menopausa c'è anche un innalzamento non solo della glicemia ma una variazione a livello insulinemico, quindi questo certo. determina poi un aumento di peso. L'alga blu verde che aumenta la vitalità, questo è un prodotto molto interessante, e poi anche i funghi, tutta la parte di micoterapia che è molto utile ma deve essere veramente studiata e mirata.
1: Però lei oggi ci regala anche una ricetta proprio per le vampate, diciamo un po'.
0: Ho pensato a questa anche perché in menopausa dobbiamo dire che aumenta la fame da un punto di vista ormonale, aumenta la voglia di dolci, e quindi che cosa possiamo fare in quella sera, no? Quando noi dopo cena, soprattutto nello spuntino, molto spesso mi viene fatta questo tipo di richiesta. Possiamo utilizzare questa ricetta di un gelato fatto in casa, molto semplice e banale, ci mettiamo un attimo, con del latte di cocco, dei frutti di bosco e delle gocce di cioccolata. Latte di cocco vegetale senza zucchero, mi raccomando, da unire con i frutti rossi, si frullano, poi si aggiunge le gocce di cioccolata, si mettono in freezer e le possiamo usare o come spuntino o come dopo cena per
1: una
0: darci
1: coccola.
0: Quel piacere
1: esatto.
0: un po' dolce.
1: Grazie. Alla dottoressa Tognozzi, seguitemi, vedete, poi ne parleremo. Abbiamo questo macchinario di ultimissima generazione, parleremo della postura degli anziani, ma io intanto saluto e ringrazio il professor Umberto Vespasiani Gentilucci. Io ricordo, professore ordinario di medicina interna e responsabile dell'unità operativa semplice di malattie autoimmuni del fegato al Policlinico Campus Biomedico di Roma, e non solo, anche membro del comitato coordinatore dell'Associazione Italiana per lo Studio del fegato. Beh, il fegato è un organo fondamentale, ce lo dimentichiamo, non ci ricordiamo di averlo. Forse, allora, anche perché il fegato, professore, non so, mi corregga se sbaglio, quando si ammala non dà sintomi. E perché sì. succede questo, professore?
2: Allora, in primis grazie dell'invito. Io chiaramente parlerò a nome personale, però mi ha fatto piacere che ha ricordato l'appartenenza al comitato coordinatore delle malattie, l'Associazione per lo Studio delle Malattie del Fegato, perché chiaramente l'associazione è molto sensibile per questo aspetto che lei ha citato. Le malattie del fegato rispetto alle malattie respiratorie, dove il paziente avverte la difficoltà a respirare, o alla malattia cardiaca, dove ancora può esserci difficoltà a respirare o dolore toracico, per esempio, malattie epatiche spesso sono molto subdole, possono progredire fino a una forma molto avanzata senza dare sintomi di rilievo. Quindi la sensibilizzazione e cercare di dare dei messaggi che possano portare a riconoscere i segnali che possono sottendere una malattia di fegato diventano centrali.
1: E oggi noi faremo soprattutto prevenzione, proprio per dare una mano alle persone che ci stanno seguendo in questo momento, quali sono anche le analisi, no, per prevenire un'eventuale patologia che riguarda il nostro fegato, che filtra, depura, insomma fa tante cose il fegato, non sta lì per caso. E allora oggi ci concentreremo soprattutto su una delle patologie, la patologia più diffusa, che è il cosiddetto fegato grasso, la steatosi epatica. E quali sono le cause di questa malattia così diffusa?
2: Allora, diciamo, la malattia è molto diffusa, si ritiene che colpisca circa il 30% della popolazione nel mondo occidentale, il che è il dato impressionante, perché
1: come no.
2: chiaramente vuol dire che un soggetto su 3-4 è affetto da questa malattia. Storicamente e anche attualmente una causa chiara di degenerazione grassa del fegato è l'abuso di alcol, quindi l'eccesso di alcol porta a un sovraccarico di grasso all'interno del fegato. Però negli ultimi 20 anni, 25 anni abbiamo riconosciuto come anche soggetti che non hanno abuso di alcol o anche che non bevono assolutamente alcol, se hanno una condizione di base di insulino resistenza, quindi spesso associata a un'alimentazione scorretta, a un ridotto stile diciamo una ridotta attività fisica, quindi una vita per di più sedentaria, un incremento ponderale, un'obesità, un diabete mellito, una dislipidemia, quindi condizioni metaboliche, in questi soggetti c'è un maggior rischio di accumulare

0: di grasso a livello epatico, soprattutto laddove c'è anche una predisposizione, perché ci sono alcuni soggetti che a parità di condizioni metaboliche mettono meno grasso nel fegato, altri per una loro predisposizione genetica mettono più grasso nel fegato.
1: Questo è importante averlo sottolineato, anche perché sono tante anche le persone che soffrono di diabete, per cui a maggior ragione, so, controllare anche la salute del fegato diventa determinante, anche perché cerchiamo anche di capire quali potrebbero essere le conseguenze di un non controllo del fegato, professore.
0: Allora, le conseguenze sono essenzialmente due. Io partirei col dire, anche per non generare allarmismi, molte persone che ci ascoltano probabilmente hanno avuto un riscontro ecografico di steatosi epatica. La steatosi epatica su 10 soggetti è una vera malattia di fegato, forse in uno di questi soggetti. Mi spiego. Negli altri soggetti l'accumulo di grasso è semplicemente l'epifenomeno, la manifestazione che qualcosa non va a livello metabolico. Quindi è più che altro una spia che il sistema metabolico va rimesso in ordine, inizialmente con un intervento sugli stili di vita, poi eventualmente anche con gli interventi farmacologici. C'è un piccolo sottogruppo di questi pazienti che accumula grasso nel fegato e che invece sviluppa, per sua predisposizione o per un particolare accumulo, per un particolare sovrappeso, un'alimentazione particolarmente scorretta, un eccesso di alcol, una serie di cofattori, sviluppa un'infiammazione, quindi una
1: È lì che
0: progressione
1: bisogna
0: del
1: intervenire,
0: danno. È
1: oppure?
0: lì che bisogna avere un occhio particolare sul fegato, monitorizzarlo ed eventualmente intervenire specificamente sul fegato.
1: Devo dire che ci sono anche delle novità dal punto di vista terapeutico. Parleremo anche di questa novità che sta arrivando anche in Italia. Però prima le devo fare la domanda che le fa Gerardo da Siena. Le chiede: spesso ho la bocca amara e fitte al fianco destro. Possono dipendere dal fegato, questi sintomi un po' così, insomma, un po' tutti poi abbiamo a volte la bocca amara e delle
0: Certo.
1: fitte.
0: Allora, intanto nei nostri ambulatori di malattie del fegato il sintomo bocca amara è uno dei più riportati come possibilmente attribuibile. In realtà la bocca amara molto più spesso deriva da disturbi gastrici, di tipo
1: Oppure magari da una
0: gastrite,
1: pulizia dentale non
0: reflusso
1: fatta
0: o anche
1: bene.
0: chiaramente da problemi del cavo orale. Diciamo che i sintomi riferiti dal paziente, mettere insieme delle fitte così descritte con la bocca amara, può essere un sintomo per di più biliare, nel senso per esempio una colica biliare o un'infiammazione della colecisti possono dare sia dolore in termini di fitta, sia una sensazione di bocca amara, mal digestione. Normalmente il fegato, diciamo, come
1: Ha dei
0: sintomi.
1: sintomi un po', magari anche se velati, ci sono però dei sintomi abbastanza riconducibili?
0: Sì, diciamo che i sintomi più comunemente attribuibili alla malattia di fegato sono quello che noi chiamiamo astenia, che però è un sintomo molto specifico, cioè la stanchezza, la spossatezza, la difficoltà ad arrivare attivamente alla fine della giornata. Questo è un sintomo chiaro che è riferibile alla malattia di fegato. In alcuni soggetti non le fitte, quelle sono più biliari, malattie biliari, ma il fegato delle volte quando si ingrandisce può dare un po' della cosiddetta epatalgia. Qui in alto a destra, proprio sotto l'arcata costale, una sensazione di presenza, di pesantezza che viceversa non dovrebbe essere avvertita. In una fase più avanzata di malattia di fegato si può avvertire una difficoltà digestiva, cioè nel postprandiale avere la percezione di digerire male, questo può essere un sintomo di malattia di fegato, e infine quello un po' più riconosciuto anche diciamo, immaginario comune è il prurito. Cioè il prurito occorre soprattutto in una fase molto avanzata di malattia, al di fuori delle malattie colestatiche, che sono delle malattie che possono dare prurito sin dall'inizio, ma sono una ristretta parte delle malattie del fegato.
1: Noi adesso ci dobbiamo fermare, una piccolissima pausa pubblicitaria e poi parleremo, continueremo a parlare di diagnosi, come si fa la diagnosi e poi anche delle novità in arrivo per quanto riguarda le terapie farmacologiche. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione.

0: L'ovo ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Bravo, bravo, bravo! Oh! Bravo, è la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrastante contro lo sporco più ostinato, pulito senza fatica.
2: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli,
1: solo con acqua e niente più.
2: Bravo!
1: Comoda la vita.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
5: Come no, certo.
6: Lei è l'architetto.
7: Esatto.
6: Lei invece è quello dei fumetti.
7: Buongiorno!
6: Il signor Holden è...
8: l'attore.
9: Questo è mio papà biologico. Questo è il mio papà onorario.
10: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
11: Ho deciso di sposarmi.
12: Hai deciso di sposarti?
13: Dove andrete a vivere?
10: A Londra.
7: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
10: Perché?
14: Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
15: Tre scapoli e una bimba. Domani in prima serata.
16: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: E siamo tornati in diretta, siamo in compagnia del professor Gentilucci, stiamo parlando della salute del nostro fegato. Abbiamo capito che insomma i sintomi sono molto velati, non ci sono esattamente dei sintomi veri e propri riconducibili ad una malattia del fegato, e ci stiamo concentrando sulla cosiddetta malattia del fegato grasso. Torniamo indietro, facciamo un passo indietro, parliamo di diagnosi a questo punto. Come si fa la diagnosi del fegato grasso, professore?
1: Allora, intanto prima abbiamo parlato di come possiamo intercettare personalmente o anche dal punto di vista medico, vedendo dall'altro punto d'osservazione, il paziente con una possibile malattia di fegato e possibilmente un fegato grasso. Direi che le condizioni di sovrappeso, obesità, diabete, dislipidemia sono tutte condizioni che possono portare una particolare attenzione. Allora, e soprattutto anche chiaramente l'abuso, l'eccesso di alcol, la sedentarietà.
0: Certo.
1: Ora, posto che questo è il profilo a cui dobbiamo mirare maggiormente, abbiamo degli esami del sangue che sono degli esami abbastanza riconosciuti,
0: semplici,
1: come le transaminasi.
0: Sì.
1: No? Le transaminasi vengono rilasciate nel sangue quando muoiono le cellule epatiche, quindi sono più alte quando c'è un danno epatico.
0: Ah.
1: La gamma GT e la fosfatasi alcalina sono più associate a un danno delle vie biliari.
0: Mm-hmm.
1: E poi abbiamo degli indici, questi rappresentano il danno, questi enzimi rappresentano il danno attuale, sta soffrendo il fegato. Invece, per esempio, la bilirubina, le proteine, la coagulazione rappresentano più la funzione epatica, come funziona il fegato, quindi sono più uno specchio della funzione del fegato.
0: E questi sono valori del sangue?
1: Sì,
0: facilmente.
1: Questi poi sono tutti esami del sangue.
0: Poi lì ho visto ecografia
1: assolutamente
0: addominale.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, non è che ogni quanto, perché io mi dovrei fare un'ecografia addominale? Ecco, una persona normale, comune.
1: Diciamo che l'ecografia addominale, ripeto, non è un esame di routine, per cui devono esserci...
0: È di secondo grado?
1: Certamente sì, dopo una certa età, in programmi di check-up può essere anche raccomandata dopo 50 anni come esame di studio, indipendentemente dai fattori di sospetto dei quali abbiamo parlato prima.

0: Però declinato specificamente sul fegato, direi che un paziente che ha delle componenti metaboliche di rischio, come quelle espresse o un abuso di alcol,
1: Dovrebbe farsi.
0: farebbe bene a fare un'ecografia del fegato. In base a questa, diciamo, si può
1: Certo.
0: tarare un'eventuale necessità di un controllo successivo.
1: Professore, qual è il medico di riferimento? A chi ci dobbiamo rivolgere? Sicuramente il medico di famiglia, il medico di medicina generale, insomma, il primo step. E poi qual è la figura di riferimento che studia il fegato?
0: Allora, cercherò di essere rapido, ma di far capire un concetto che secondo me è molto importante. Le ho detto, questa è un'epidemia, quella di fegato grasso, 30 su 100. Se noi raccomandiamo a tutti i pazienti che hanno un riscontro anche occasionale di fegato grasso ad andare dallo specialista epatologo, chiaramente lì creiamo un sovraccarico che non è
1: Certo.
0: neanche gestibile e anche molti riferimenti che sono inopportuni perché, come dicevo prima, molti di questi pazienti non hanno una malattia di fegato, hanno un problema metabolico che si esprime anche a livello epatico. Per questo noi abbiamo dei modelli di stratificazione che partono dalla medicina di famiglia, ci sono degli indici che possono essere calcolati molto semplicemente dal medico di famiglia, io dico solo il nome, uno FIB4 sulla base dei transaminasi e livello di piastrine, sulla base di questo si capisce qual è un paziente che merita di essere riferito all'epatologo. Anche alcuni segni ecografici che possono essere catturati nell'ecografia dell'addome possono far capire questa è una malattia di fegato che merita un'attenzione specialistica. Lo specialista è l'epatologo, non esiste una specializzazione in epatologia, gli epatologi derivano per di più dalla medicina
1: Medicina
0: interna
1: interna.
0: e dalla gastroenterologia.
1: Professore, parliamo di terapie che ci sono adesso e anche se esiste una dieta specifica, perché abbiamo capito che insomma molto, tutto insomma, molto deriva da ciò che mettiamo sulla nostra tavola, dal nostro stile di vita. Purtroppo io dico sempre, quando apro questa nostra trasmissione, un terzo della malattia può essere prevenuto attraverso uno stile di vita, corretto. Anche in questo caso, qual è, se esiste una dieta specifica per il nostro fegato?
0: Allora, anche qui molto cercando di dare dei messaggi chiari, perdere peso in qualsiasi modo si associa a un miglioramento della steatosi epatica. E quindi non esiste una dieta differentemente dall'altra che ha un miglioramento superiore. Quindi perdere più del 10% del peso noi sappiamo che ha degli effetti drammaticamente benevoli sul fegato. Dopodiché, come composizione dietetica, sicuramente la dieta mediterranea è quella preferibile. Quindi carboidrati integrali, frutta, verdura, proteine
1: Certo.
0: derivate dal pesce o piuttosto che dalla carne rossa, e bere tanta acqua, limitare l'alcol e attenzione ai cibi ultraprocessati, soprattutto le bevande zuccherate. Queste sono direttamente steatogene sul fegato. Quindi, soprattutto ai ragazzi e ai nostri figli, bevande zuccherate, adesso non faccio nomi chiaramente, ma si riesce a capire bene cosa intendo, sono lesive per il fegato.
1: Per cui fate attenzione, è davvero, parliamo di terapie attuali e terapie future. Insomma, ci sono dei farmaci molto promettenti che stanno per arrivare, è vero,
0: Sì,
1: professore?
0: abbiamo già dei farmaci approvati negli Stati Uniti e anche in Europa e disponibili in altri stati europei. Siamo il primo farmaco in particolare, senza entrare nello specifico del nome. In Italia è una fase di contrattazione con l'Agenzia Italiana del Farmaco, con le istituzioni, chiaramente ci sono dei costi. Noi come Associazione Italiana Studio del Fegato cerchiamo di sensibilizzare al massimo perché è
1: Certo.
0: veramente un unmet need per quei pazienti, soprattutto con una malattia avanzata. Avremo presto delle molecole, siamo confidenti, non le abbiamo ancora disponibili in Italia. Io spero che se potessi tornare qui tra 3 mesi potrei dare la buona notizia e finalmente abbiamo qualcosa
1: L'aspettiamo ad
0: anche in
1: ottobre
0: Italia.
1: allora, con
0: Sì.
1: la nuova stagione del mio medico sicuramente tornerà con delle buone notizie, no?
0: Speriamo,
1: Con altre
0: speriamo,
1: buone notizie.
0: speriamo.
1: Grazie, grazie davvero professor Gentilucci, grazie davvero per
0: Grazie
1: queste
0: a lei,
1: novità.
0: grazie a voi.
1: Adesso seguitemi, guardate che cosa vi abbiamo portato oggi. Io intanto saluto e ringrazio il professor Giuseppe Messina, medico specialista in odontostomatologia e professore associato presso l'Università San Raffaele di Roma e saluto e ringrazio anche l'ingegner Luca Molinaro, ingegnere biomedico e ringrazio anche Marco che farà da paziente perché oggi davvero
0: Buongiorno.
1: questo macchinario è unico, voi ce l'avete portato, è un macchinario, adesso ci dirà esattamente nello specifico, nei dettagli, ci racconterà i dettagli, questo macchinario è in grado di catturare la nostra postura, evitare conseguenze che potrebbero diventare fatali addirittura soprattutto ad una certa età e questo macchinario corregge la nostra postura e dà il via libera ad una riabilitazione e beh, studiata bene. ad hoc. Innanzitutto, che cos'è questo macchinario? Io l'ho detto per sommi capi,
2: sì,
1: no? Che cos'è?
2: allora parliamo di una tecnologia leader, una tecnologia.
1: Spine

0: 3D si
1: Ad
0: chiama.
1: infrarossi, sì, si chiama Spine 3D, tecnologia ad infrarossi. In pratica il corpo viene investito da questo raggio di luce nella frequenza dell'infrarosso e quindi viene ricostruita l'immagine. Quindi noi ricostruiamo l'immagine corporea, ecco, l'innovazione adesso è che è totale, quindi dalla testa ai piedi. Quindi ricostruiamo questa immagine e abbiamo una ricostruzione morfologica del corpo. Avere questa ricostruzione morfologica anche delle strutture ossee ci consente di monitorare quindi lo stato del paziente.
0: E a quali pazienti è dedicato questa
1: Ma io
0: macchina?
1: direi che dal bambino all'anziano. La
0: Tutti.
1: postura, sì, la postura è un concetto che
0: Eh sì,
1: riguarda sia il
0: infatti.
1: bambino perché è in crescita, sia l'anziano perché purtroppo entra nei processi di decadimento. E in un importante studio che ho fatto nel passato abbiamo dimostrato che in una curva ideale il bambino e l'anziano sono uguali, allo
0: Uguali.
1: stesso livello, come livello diciamo di equilibrio posturale, perché il bambino sta maturando tutti i recettori che sono l'occhio, il piede, l'occlusione, la pelle, eccetera, sta maturando, mentre l'anziano sta decadendo.
0: Esatto, e
1: E
0: per cui
1: quindi
0: hanno le stesse esigenze, diciamo così.
1: l'invecchiamento, quella è la maturazione, quello è l'invecchiamento.
0: Vengo da lei, ingegnere. L'ingegnere biomedico fa tanto, lavora davvero in team con i professori. Allora, vogliamo vedere esattamente come funziona questo macchinario che ci avete portato.
2: Sì, lo Spine 3D è dotato di due telecamere a tempo di volo che manda, come diceva il professore prima, una matrice di raggi infrarossi sul dorso della persona. Essendo raggi infrarossi sono innanzitutto non invasivi ed il sistema è rapidissimo ad acquisire la morfologia, quindi del corpo tramite appunto il tempo di volo differente con cui tornano questi raggi infrarossi indietro. Il software ricostruisce il 3D della parte posteriore del corpo e c'è un sistema di intelligenza artificiale che è stato addestrato con migliaia e migliaia di immagini a identificare i punti di repere presenti sul corpo. Da questi punti di repere poi il software in automatico calcola una serie di
0: Possiamo
2: parametri
0: iniziare,
2: posturali.
0: no, per
2: Sì.
0: capire, perché lei ha detto che è molto veloce e non emette radiazioni, cioè
2: Esatto, è un sistema non invasivo perché utilizza dei raggi infrarossi che non penetrano i tessuti e
0: Adesso
2: quindi.
0: vediamo, noi abbiamo registrato ovviamente, vediamo, azioniamolo subito per capire esattamente come funziona questo macchinario. E noi, ecco, stiamo acquisendo delle immagini, ingegnere?
2: Sì, esattamente. Adesso sto utilizzando il software con questo schermo touchscreen. Il paziente si posiziona sulla pedana. Qui abbiamo già un'anteprima delle pressioni, per esempio il piede, perché il sistema ingloba anche un sistema di pressioni che va a valutare anche come si distribuisce il peso corporeo attraverso i
0: Certo.
2: piedi a terra. Da qui lancio l'acquisizione, la persona è ferma in piedi, guarda avanti, quindi tiene una posizione ferma. E qui il sistema ha già
0: Io non penso che
2: acquisito le
0: Marco
2: nostre
0: abbia dei
2: immagini.
0: problemi posturali, io immagino che sia, cioè, poi magari analizzeremo nel dettaglio, però quanto è importante capire esattamente la postura di una persona. Adesso sta acquisendo altre
2: Esatto.
0: informazioni.
2: Qui
0: Cosa
2: il
0: vediamo?
2: sistema ha acquisito tutta la parte di immagini, l'intelligenza artificiale ha identificato in maniera automatica i punti di repere. E posso salvare, controllando ovviamente sempre il dottore fa questa
0: Certo,
2: operazione di
0: assolutamente sì.
2: controllare che sia tutto ok, e il sistema mi apre i risultati visualizzando il 3D del corpo. Quindi da qui ho la visualizzazione 3D anche con diverse immagini che mi possono aiutare a capire la tridimensionalità, la morfologia del corpo e poi sui piani 2D ho tutta una serie di parametri posturali che vengono appunto utilizzati poi dal reparto clinico per
0: Esatto,
2: valutare.
0: questo è più che altro l'acquisizione tecnica, diciamo così, che cosa accade tecnicamente grazie a questo macchinario, insomma, una complessità anche dal punto di vista ingegneristico, immagino. Professore, vengo da lei e dal punto di vista clinico come vengono analizzate queste informazioni?
1: Allora, intanto chiariamo che quando parliamo di postura parliamo di problemi legati alla postura, parliamo di una disfunzione per fortuna, perché è un processo reversibile, cioè possiamo ritornare indietro,
0: Modificarle, certo.
1: modificare, vedremo come.
0: Esatto. Queste informazioni.
1: Allora, intanto chiariamo che quando parliamo di postura parliamo di problemi legati alla postura, parliamo di una disfunzione per fortuna, perché è un processo reversibile, cioè possiamo ritornare indietro,
0: Modificarle, certo.
1: modificare, vedremo come.
0: Esatto.
1: E
3: Quindi questi dati

0: Intelligenza artificiale.
1: Esatto, qui in pratica abbiamo sviluppato tutta una sezione dedicata per poi creare un piano di esercizi che il professionista può fornire in maniera automatica al paziente, che si scarica un'app, quindi utilizza su qualsiasi telefono o tablet. Abbiamo implementato all'interno del software tutto un catalogo di esercizi posturali che il software in maniera automatica, in base ai risultati già evidenziati, preseleziona un set di esercizi da fornirgli. Poi ovviamente è sempre il professionista, il medico, certo, che decide quali questi esercizi dovrà utilizzare, fare, imposta la frequenza settimanale, la durata temporale di questi esercizi, le pause tra gli esercizi e creerà questo piano terapeutico. Qui per esempio il software già ha creato, selezionato un set di esercizi, creo il piano, qui il paziente ovviamente scansiona il QR code per scaricarsi l'app, gli viene inviato il link e poi si passa all'app che si ha sul telefono.
0: Vediamo come funziona esattamente, perché davvero ormai quasi tutti, no, abbiamo uno smartphone e abbiamo la possibilità anche ad una certa età. No?
1: Sì.
0: E noi pensiamo sempre che gli ottantenni, i novantenni non possano, anzi sono più svegli di noi, cioè, diciamolo, sono molto più avanti a volte. Ecco, come funziona esattamente?
1: E qui una volta scaricata l'app si fa una parte di login ovviamente e qui posso iniziare il programma di esercizi.
0: Ecco.
1: Qui abbiamo il programma che per esempio è stato inviato dall'operatore, dal professionista al paziente. Il paziente può vedere anche in anteprima quali sono questi esercizi, con tutta una serie di feedback e descrizione che appunto lo aiutano a capire cosa deve fare per farlo nella maniera opportuna, e poi inizia l'allenamento. Quindi qui l'app dice di prepararsi con le dovute accortezze.
0: È come se stessimo in palestra a un certo punto, voglio dire, comodamente a casa. Il paziente, soprattutto ad una certa età, lo può fare in maniera autonoma a casa, però insomma,
2: sì,
0: diciamo,
2: volevo,
0: sempre,
2: sì, infatti,
0: però è bene sottolineare,
2: allora,
0: perché non è che...
2: Volevo chiarire questo, che non viene sostituita una fase presso una palestra della salute o presso un centro di riabilitazione, eccetera, ma è un'aggiunta a quello, quindi quello è... di base, quindi che so, fare attività motoria 2 volte a settimana deve assolutamente restare, anche per un discorso di socializzazione, soprattutto quando parliamo di anziani, ma anche quando parliamo di ragazzi.
0: Certo.
2: Allora, questa è una somministrazione che può essere anche giornaliera e che rafforza quello che facciamo in quelle 2 ore a settimana in un centro della salute o in altro
0: anche
2: posto.
0: Perché questi determinati esercizi devono essere fatti sempre prima sotto controllo fisioterapico, immagino, fisiatra.
2: Quindi esame, pianificazione degli esercizi, sedute in centro della salute, in palestra, eccetera, e poi programma da fare a casa. Cioè significa rafforzare la memoria corticale, cioè quindi gli schemi motori della nostra corteccia, che poi è quello che fa la differenza e che ci può cambiare gli schemi motori disfunzionali. Quindi noi interagiamo a quello. Con questa apparecchiatura non invasiva possiamo monitorare quante volte vogliamo, darci dei tempi, darci 6 mesi, un anno.
0: Ecco, infatti, poi il monitoraggio, perché un paziente viene per la prima volta, fate questo esame, cercate di appunto far vedere quali sono gli esercizi che poi il paziente può fare in autonomia a casa, e poi come viene il monitoraggio? Ogni quanto poi il paziente deve tornare a farsi rimonitorare magari,
2: allora,
0: da questa apparecchio?
2: Io porto un dato. 10-12 mesi è il tempo perché quello che noi facciamo come gesto ripetuto possa creare nuovi schemi motori, che è la base della plasticità neuronale. E quindi quel tempo è un tempo massimo. Allora direi che un monitoraggio intermedio a 6 mesi, un monitoraggio a 12 mesi può essere ottimale.
0: E allora, che differenza c'è però, insomma, tra la risonanza magnetica, questo è un monitoraggio, insomma, che analizza un po' tutto il nostro corpo?
2: La morfologia del nostro corpo, compreso l'equilibrio, la postura, quindi anche dei piedi,
0: per
2: l'appoggio.
0: È un'aggiunta rispetto altri esami diagnostici, dico.
2: Sì, assolutamente sì, è un'aggiunta. E non li esclude.
0: E certo, assolutamente
2: no. Allora, cerchiamo di impattare meno anche sul sistema sanitario nazionale, con esami poco invasivi, non invasivi in questo caso,
0: veloci,

0: molto veloci, rapidi, e che ci danno tante informazioni e che possono essere sovrapposte, perché questa immagine che noi abbiamo visto in questo momento può essere sovrapposta anche a una radiografia tradizionale, ed è la stessa cosa.
1: Certo.
0: Abbiamo dimostrato che gli scarti sono infinitesimali, quindi abbiamo un esame affidabile e validato.
1: Questo è importante, grazie davvero, grazie per averci portato questa novità,
0: grazie,
1: grazie ovviamente all'ingegner Molinaro, grazie al professor Messina, grazie ovviamente a Marco per essere stato qui con noi, grazie a tutti voi, il mio medico finisce qui, ma noi torniamo, lo sapete, domani sempre alle 9.45. Io vi ricordo come sempre, se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono tutti i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, buona giornata a tutti.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono, dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
9: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
10: Ultima ora, ladro in fuga!
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
12: Bravo, bravo, bravo, oh!
13: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
14: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
13: Solo con acqua e niente più.
14: Bravo!
13: Comoda la vita.
15: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi. Pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
16: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile, è Maxi Bon!
17: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
18: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
19: Sì, sì.
18: Piano piano, piano piano piano.
7: Perché ha pianto la Madonna?
8: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
9: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Domani alle 16.40.
0: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
10: Come no, certo. Lei è l'architetto.
0: Esatto.
10: Lei invece è quello dei fumetti.
4: Buongiorno!
10: Il signor Holden è...
5: L'attore.
2: Questo è mio papà biologico, questo è il mio papà onorario.
5: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
13: Ho deciso di sposarmi.
0: Hai deciso di sposarti? Dove andrete a vivere?
5: A Londra.
4: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
5: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
9: Tre scapoli e una bimba. Domani in prima serata.

0: Noi dei nuclei familiari, quanto pane si consuma? Il prezzo? Qual è il prezzo del pane? È aumentato? È stabile? È diminuito? Bene, discuteremo, cercheremo di capire anche questo mestiere straordinario nell'ambito della panificazione, come si è modificato e quali sono i requisiti fondamentali per svolgere questa attività. Lo faremo con il nostro ospite in studio, con Marco Bocchini, dirigente dei panificatori della CNA di Roma e soprattutto presidente del consorzio del pane di Genzano IGP, e capiremo anche come è importante avere anche questi marchi IGP, DOP per il pane italiano conosciuto in tutto il mondo. Come sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui per voi.
1: Eccomi qui pronta a ricevere tutte le vostre domande e rigirarle ovviamente al nostro esperto. Allora, non esitate a scrivere al numero 340-880-1035. Vi ricordo la mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it per domande insomma più lunghe e dettagliate, e ovviamente potete anche seguirci e scriverci tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Presidente, partiamo subito dalla questione del pane, sulla questione prezzo. È aumentato, qualcuno dice che c'è stata una forte crescita del prezzo del pane dovuto anche alle materie prime. È davvero così? Lei, da maestro del mondo della panificazione, conferma questo elemento?
2: Intanto buongiorno a tutti. Allora, la conferma ci può essere, è vista veramente sul banco di servizio. Non è mai però aumentato in rapporto a quello che a noi sono aumentate le spese. La cosa che più è interessante è capire perché noi abbiamo dovuto comunque alzare un pochettino quelli che sono i parametri di prezzo, ma l'importanza che c'è in un tipo di servizio, un tipo di lavoro così complicato, così importante per noi italiani, perché noi abbiamo quell'esigenza di avere il pane a tavola, è una nostra storia vera, identitaria.
0: È una storia davvero identitaria. Ma quanto pane si mangia in Italia? Tanto, tantissimo?
2: Una volta
0: molto, più,
2: una
0: molto,
2: volta
0: più.
2: Molto di più. Una volta
0: molto,
2: molto
0: di, più,
2: di più. Molto di più di adesso. E diciamo che sono anche cambiate le offerte. Cambiate le offerte, ma anche per le esigenze del nostro sistema di paese, per cui molti cambiamenti, molti spostamenti, per cui non c'è più un'identità vera su ogni posto che fa solo quel tipo di pane. Restano le tradizioni, ma poi c'è un'identificazione poi immaginaria verso un qualche cosa che è una richiesta in più nello spostamento.
0: Entriamo in una bottega artigianale, in un negozio artigianale, in un negozio di panificazione, troviamo una varietà enorme. Un tempo non era così, c'erano due o tre tipi di pane e bisognava adeguarsi. Ora veramente c'è di tutto, panini, filoni, di tutti i tipi, di tutto il grano particolare, per alcune patologie, poi ne parleremo nel corso della trasmissione, ma sostanzialmente quanta varietà c'è oggi di pane?
2: Tanta, tanta, ed è bene per il mercato. Parliamoci chiaro, è bene per il mercato, perché comunque metterci in concorrenza è un qualche cosa che ci stimola a migliorare quello che è il nostro prodotto. Partendo dalla tradizione, sì, ma poi restando fermi sulla nostra competenza. Noi, oltre che essere buoni artigiani, dobbiamo anche formarci adesso come tecnici per sapere cosa possiamo servire al meglio sulle tavole.
0: Tra poco parleremo e cercheremo di riconoscere il pane fresco. Insomma, quando andiamo ad acquistare il pane, lo facciamo quasi quotidianamente, insomma, bisogna avere l'occhio allenato. I suggerimenti ce li darà il maestro Marco Bocchini. Ma prima vediamo le domande della casa, Maris.
1: Allora, Lidia ci chiede subito, per fare il pane in casa, perché vogliono insomma avere un po' dei suggerimenti per farlo anche in casa, mi hanno detto che la semola rimacinata è la più indicata. Vuol sapere, ma è vero? È proprio così?
2: Ma non è proprio così, diciamo, è una questione di posizionamento del mercato in quella zona. Diciamo che al contrario, il grano tenero è sicuramente più semplice da lavorare, perché è molto più elastico nella realizzazione di un prodotto. Diciamo, possiamo agire in maniera diversa ad avere un risultato che possa essere modificato in maniera più semplice durante il percorso. Il grano duro ha dei blocchi superiori su quello che sono l'identità del grano stesso.
0: Io ho una scarsa dimestichezza rispetto alla nostra telespettatrice a fare il pane in casa, quindi vado al panificio. Chiedo, nel momento in cui vado al panificio, innanzitutto qual è l'elemento che denota la qualità della freschezza del pane, ma anche della qualità dello stesso prodotto? Cioè, è importante la lievitazione, il grano? Cosa è più importante, insomma, lei da maestro panificatore?
2: Un insieme di tutto questo. Comunque la materia prima. In ogni caso la materia prima, poi la competenza e gli utilizzi dei lieviti giusti.

0: pane comunque di qualità deve essere fatto con un lievito naturale, comunque non spinto
1: E
0: con
1: io come
0: lievici.
1: faccio a riconoscerlo, Presidente? Come faccio a riconoscere un pane fresco? Vado in un panificio, c'è qualche elemento che lei ci
0: Allora,
1: suggerisce?
0: inizialmente a vista è molto complicato perché l'inganno è
1: Certo.
0: semplice, ma poi ci vuole almeno, o dico, al massimo 12 ore per comprendere quello che si è comprato, perché il mantenimento di quel prodotto veramente ha una vita molto più breve di un prodotto fatto con sana realizzazione.
1: E a proposito di sana realizzazione, insomma, abbiamo detto che lei, oltre ad essere un dirigente panificatore, maestro, insomma, panificatore della Cina di Roma, è anche presidente del consorzio del pane di Genzano, che è un pane che ha l'IGP,
0: Esatto,
1: l'indicazione geografica
0: geografica protetta.
1: protetta. Ce l'abbiamo qui un po' di pezzature di pane importante. Ci spiega qual è la differenza? Se andiamo in un posto e c'è un pane IGP o un pane DOP. Che cosa significa da questo punto di vista? Magari
0: Allora,
1: ce lo fa
0: questi
1: anche
0: due
1: vedere
0: marchi,
1: con la qualità, se ce lo può tagliare mentre ci
0: certo.
1: racconta. Allora, perché
0: Quello che è la
1: IGP?
0: qualità del prodotto e l'identificazione, parlando dei marchi. L'IGP, indicazione geografica protetta, mentre la DOP indica che anche la materia prima è prodotta nel luogo di produzione. Per cui l'IGP, in questo caso il nostro prodotto, non ha tutto il grano disponibile per la nostra produzione, mentre per la DOP bisogna avere anche la materia prima
1: Però è un
0: disponibile.
1: disciplinare, quindi vuol dire che è un pane di qualità. Lo vediamo, lei l'ha aperto. È fondamentale vedere tutti quei buchi nel pane, oppure è indifferente?
0: Assolutamente, assolutamente sì, è quello che identifica una buona lievitazione, cioè che dietro c'è stata la cura da parte del fornaio nel rispettare le tempistiche riconosciute nel disciplinare, ma poi sinceramente riconosciute da 400 anni di storia.
1: Lei ha usato questo termine che mi affascina molto, il fornaio, no? Poi ne parleremo perché possiamo chiamarlo panificatore, maestro panificatore, fornaio. Tra poco parleremo anche di questa attività, quanto è importante, qual è il percorso per chi si vuole avviare. Ma prima diamo spazio ai nostri telespettatori e poi abbiamo anche un collegamento.
2: Allora, Marco ci ha raccontato, insomma, prima ha risposto rispetto alla semola del grano tenero. Ecco, ma la signora Edelweiss, che lei ci sta seguendo dalla Svizzera, ci chiede: ma per fare il pane, ecco, mi sa, consigliata anche la farina di grano duro, invece, è davvero migliore?
0: Il migliore poi è un qualche cosa di
2: È
0: soggettivo,
2: soggettivo.
0: è molto soggettivo perché può essere migliore per il gusto, ma qualitativamente non possiamo dire che il grano duro sia migliore
2: Di quello
0: del
2: tenero.
0: grano tenero perché ha le sue migliorie per un certo tipo di prodotto, il grano tenero per altro.
2: Quali sono le differenze?
0: Beh, spesso, il nome stesso identifica una differente percentuale di acqua. È quello che identifica grano tenero, grano duro, proprio la durezza del chicco del grano, data proprio dalla presenza di acqua differente.
1: E allora ci colleghiamo con Antonella Rizzato, che è presidente del Comitato Scientifico Associazione Menachi. Il comitato scientifico di questa associazione sono una serie di esperti che supporta questa associazione culturale che è focalizzata sulla promozione della cultura del pane autentico. Quindi è importante perché il pane autentico significa soprattutto valorizzazione del Made in Italy e noi da questo punto di vista siamo importanti, siamo un paese di grande livello a livello internazionale. Allora le chiedo innanzitutto, Presidente, quanto è importante questa valorizzazione del pane? Parlavamo prima con il nostro ospite, IGP DOP, ma comunque tutto il pane italiano ha un suo valore.
3: Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Il pane, come diciamo sempre noi, anche perché insomma rappresentiamo un'azienda anche che produce pane e che è da sempre attenta, ed è lì che poi è nata l'iniziativa di Meraki. Il pane è il punto fondamentale di quella che è la filiera agroalimentare. E come filiera agroalimentare, oltretutto adesso siamo diventati patrimonio UNESCO come cucina italiana. Abbiamo deciso di fare una vera e propria iniziativa a favore di questo prodotto così rappresentativo, così sano e così importante per quanto riguarda la dieta mediterranea. Stiamo ascoltando le varie differenze, grano duro piuttosto che farina zero, sono concordi con quanto espresso. Il grano duro ha delle caratteristiche organolettiche sicuramente importanti. E mentre le farine più raffinate, chiamiamo così, hanno delle loro caratteristiche diverse. Per quanto ci riguarda, siamo promotori delle farine zero, delle farine sempre meno raffinate, ma questo un po' ne va della cultura che adesso abbiamo acquisito, di tornare alle vecchie e strane abitudini.
1: Ecco, tornare, Presidente.
3: Per anni.
1: Presidente, tornare alle origini, da questo punto di vista voi fate anche una serie di iniziative coinvolgendo le scuole, insomma è un percorso per far conoscere la qualità del prodotto, del pane, ma anche io penso che sia un avvio per un'educazione alimentare dei più giovani, no? Nello scegliere, nel saper mangiare bene.
3: Assolutamente sì. Bisogna offrire ai giovani delle alternative, delle varie alternative. Come stavamo dicendo, la pasta madre è un punto fondamentale. Ritorno alle origini, intendo proprio questo. Fare il pane, guardi, la pandemia da una parte ci ha estremizzato questa cosa, ma dall'altra parte ha aiutato anche noi che siamo nel settore a far apprezzare il bello del creare questo prodotto, che credetemi, dietro c'è una storia, una cultura, una tradizione, una selezione di grani italiani. Noi siamo veramente, e qui si unisce anche il Made in Italy, veramente dei portavoce ancora una volta di un prodotto importante. Con le scuole, attraverso la Meraki e non solo, facciamo tante iniziative verso i giovani, perché a questi ragazzi, oltre alla cultura del mangiare bene, dobbiamo offrire loro delle alternative. Alternative a un mangiare che è un po' troppo globalizzato, no? Quindi il sano pane,
1: quindi
3: con
1: la narrazione,
3: l'olio, il sano pane col...
1: Ecco, Presidente, la narrazione anche del pane è la narrazione del territorio, di un'identità, di uno spazio,
3: esatto,
1: importante. Le chiedo, le faccio un'ultima domanda, perché so che voi operate anche come modello di accoglienza e inclusione, di donazione, che è anche importante da questo punto di vista. Che cosa fate?
3: Sì.
1: Proprio brevemente, se ce lo vuol raccontare.
3: Brevemente, facciamo assolutamente lavoriamo con 16 associazioni, facciamo formazione gratuita per i ragazzi meno fortunati, una per tutte, Borgo Ragazzi Don Bosco. Lo scorso 9 gennaio, come tutti gli anni, insieme all'azienda che rappresento, portiamo il pane, ovviamente, facciamo i pasti, raccogliamo cibi, eccetera, e lo consegniamo a chi è meno fortunato di noi, ma soprattutto lavoriamo per dare formazione e opportunità di integrazione.
1: Grazie davvero al Presidente del Comitato Scientifico Associazione Meraki, Antonella Rizzato, appunto ha messo insieme la valorizzazione del Made in Italy, ma anche con queste opere appunto sociali che sono importanti sul territorio. Torniamo in studio, domande da casa, Maris.
2: Beh, allora una precisazione intanto andava fatta, anche perché tra le varie condivisioni che ci arrivano da casa c'è anche chi magari per praticità, per poco tempo, per una questione economica, compra anche il pane, quello insomma in cassetta, spesso anche per darlo ai bambini come merenda. Ecco, magari ricordiamoci che magari possiamo anche comprare il pane fresco e quello in avanzo lo possiamo surgelare, no? Vero, possiamo dare questo suggerimento.
0: Assolutamente sì, non è sempre fondamentale andare a semplificare, poi azzardando un acquisto che a lungo andare potrebbe portare delle problematiche, cui comprare il pane fresco e far sì che lo si mantenga bene. E lo si può fare con i pani tipo questi, anche con un semplice panno, mantenimento.
1: Ecco, come conservarlo? Questa è la domanda che devo fare io subito dopo. Come conservare il pane nel migliore dei modi? Perché ognuno ha la sua teoria. Lei insomma è un maestro panificatore, un presidente, ci dica qual è la sua indicazione.
0: Beh, in questo caso pane fresco per mantenerlo qualche giorno, non in plastica, comunque un elemento traspirante. Ebbene, un bel canavaccio, ci sono proprio i sacchettini portapane che sono fatti di cotone spesso, e all'interno di questo sacchettino lo possiamo mantenere più di qualche giorno e mantiene una buona fragranza e una buona umidità. E questo per quanto riguarda questi tipi di pane. Per altri tipi di pane, anche più piccoli o anche i pani grandi, possiamo andare sul surgelato, facendo attenzione a magari a affettarlo prima e farci le proprie dosi, in modo che possiamo scongelare un pezzettino per volta senza poi andare incontro di nuovo a dispersione di prodotto.
2: Certo.
1: Qual è il panino più ricercato dalla gente? Che la rosetta, c'è cioè un po' dappertutto, poi cambia nome dal nord al sud del paese, ma qual è il panino?
0: Adesso come adesso sì, si cerca il pane piccolo.
1: Pane piccolo.
0: Si cerca il pane piccolo perché è veloce, perché fa il panino, non sprechi, non fa i tagli. Però tutto questo comporta poi un abbandono delle tradizioni, perché le tradizioni nel caso in Italia ci portano ai pani grandi.
1: E ai filoni di pane.
0: Esatto, la pagnotta da 2 kg, 2,5 kg, perché la nostra tradizione ci dice che facevamo pane a casa, pane in famiglia, per 15 giorni. Qui le pagnotte erano da 3 kg, 3 kg e mezzo a Genzano. Famiglie però si mantenevano 15 giorni, le famiglie allargate.
2: Famiglie numerose.
0: Esatto.
2: Certo.
1: Allora, Presidente, abbiamo detto, abbiamo sentito anche nel collegamento l'importanza del pane, la valorizzazione. Vorrei focalizzarmi anche sul vostro mestiere, che è un mestiere meraviglioso, artigianale. Quali sono i requisiti per fare il... e qual è il percorso? Se doveste suggerire a una persona che ci ascolta da casa per fare il maestro panificatore, che bisogna fare?
0: Faccio un piccolo esempio sulla mia persona. Io vengo da una famiglia, sono la quarta generazione di fornai, per cui la cosa importante è comunque far vedere chi lavora che quel mestiere dona. Non si deve dare solo a quel mestiere ti dona, ti ridà assolutamente delle soddisfazioni, sia nel prodotto sia anche nel servizio. Quelle fatiche del fornaio...
1: Sacrificio, lei mi diceva, ho fatto la notte, sono qui, ho portato anche il pane... in varie rivendite, quindi esatto. Voglio dire, bisogna sacrificarsi. A che ora si è alzato la scorsa notte?
0: Alle 3.
1: Alle 3, per fare il pane. Però oltre a quello ci sono grandi soddisfazioni anche dal punto di vista economico, lo diciamo ai giovani, cioè è un lavoro che impone dei sacrifici ma dà anche delle soddisfazioni.
0: Diciamo che è un mestiere che non morirà mai, per cui c'è la certezza che si può avere un mestiere dove possiamo fare dei progetti. L'importante è seguirlo con attenzione, con competenza, è assolutamente tanta passione vera.
1: E allora vogliamo capire anche, facciamo anche una fuga per capire poi, lo possono mangiare tutti questo pane? Perché è fondamentale anche sapere chi deve evitarlo, quanto ne dobbiamo mangiare. Abbiamo in collegamento la dottoressa Antonella Franceschelli, medico internista con il dottorato in nutrizione clinica. Dottoressa, le chiediamo subito, il pane lo possono mangiare tutti?
4: Allora, intanto buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi oggi. Intanto mi avete fatto venire fame vedendo tutto quel pane meraviglioso, complimenti. Allora, direi che il pane è un alimento molto sano, se consumato nelle giuste quantità può trovare spazio nell'alimentazione fondamentalmente di tutte le persone. L'importante è sempre nella dose giusta e magari abbinarlo nella maniera più adeguata ad altri nutrienti all'interno del pasto, come sempre vale.
1: Ecco, l'equilibrio, quanto ne dobbiamo mangiare di pane? Ci dia una ci salvi da questo punto di vista.
4: Allora, io penso che la giusta dose ce la indica proprio la tradizione. Io sono di origini abruzzese, in dialetto abruzzese c'è una parola che si chiama iummella. La iummella sarebbe la pagnottella, in realtà è la quantità che sta tra due mani, così. Quindi le mie mani saranno diverse dalle mani di Marco, da quelle di Maris, ognuno ha la sua dimensione. Oppure se vogliamo usare una mano, per usare come una fetta, immaginate una fetta che è larga come il palmo di una mano e spessa così. Quella per ognuno dei pasti principali può essere una porzione giusta per ognuno di noi. Quindi la porzione di un bambino sarà diversa da quella di un uomo adulto, evidentemente, quella di una donna diversa da quella di un uomo, ognuno ha la sua porzione.
1: Spesso ci facciamo affascinare dal pane caldo, perché quando andiamo a un forno, appena arriva il pane caldo, ce ne mangiamo un panino, subito lo mangiamo. Facciamo bene o facciamo male?
4: Facciamo bene perché fa bene prima di tutto all'umore, il pane caldo è una meraviglia, quindi sì, assolutamente lo possiamo mangiare. Il pane raffermo, viceversa, è un po' più digeribile, anche se noi lo tostiamo, lo è un pochino di più. Per cui la tradizione di cui parlava Marco prima, quella di mantenere il pane per un pochino di giorni, e magari quando a qualche giorno possiamo anche tostare, può renderlo un po' più digeribile, e questa è una buona idea.
1: Dottoressa, prima di salutarla e di ringraziarla, c'è una domanda che ci arriva da casa per lei.
2: Dottoressa, niente, chiedono da casa, ormai vediamo pani di tutti i tipi, ecco, da quelle diverse colorazioni, fatte magari anche con i legumi, con i semi, ecco, quali prediligere per chi ovviamente non è celiaco, non ha intolleranze?
4: Dunque, quelli che vanno prediletti in realtà, se possibile, sono sempre i cereali con farine integrali. Perché con le farine integrali? Intanto perché ci danno maggior sazietà e poi perché sono farine integre, quindi hanno all'interno tutti quanti i nutrienti più nobili della farina. Per cui, se possibile, scegliamo sempre dei pani integrali.
2: Grazie.
1: Grazie, dottoressa. Dottoressa Antonella Franceschelli, medico internista col dottorato in nutrizione clinica. Grazie davvero, dottoressa, per questi utili consigli pratici. Nell'ambito della nostra trasmissione, allora chiedo invece al maestro, sostanzialmente, noi tendiamo poi, come ha detto pure lei, possiamo scongelare e mangiare il pane. c'è qualche attenzione che dobbiamo fare? Ad esempio, se qualcuno scrive sulla busta di pane che mettiamo nel freezer la data, è importante, perché poi non è che possiamo mangiare il pane dopo tanto tempo.
0: Beh, il pane ha una durata anche in stress da congelazione, perché comunque oltre un certo numero di giorni è meglio non averlo in quello stato, che comunque i cristalli di ghiaccio fanno sì che soffra la mollica, soffrano gli amidi, soffrano tutte la parte del glutine, che poi alla fine tendiamo tutti a demonizzare, ma è amico del fornaio il glutine.
1: L'economia del pane, le chiedo, è vero che avete difficoltà a trovare dei collaboratori? Perché, insomma, lo dicevamo prima, il mestiere di panificatore è un mestiere difficile, che però dà soddisfazioni economiche, voglio dire, chi lavora in questo ambito può guadagnare bene.
0: Bisogna fare sempre molta attenzione, adesso sono cambiati molti tempi, ci sono, è vero.
1: Quindi bisogna fare dei corsi magari.
0: Invitiamo a entrare nei nostri panifici, così potremmo parlare bene di cosa significa.
1: Che cosa significa fare questo mestiere? Maris?
2: Franco vuol sapere, dice, insomma, buongiorno, vediamoci chiaro, in casa ho un vecchio forno, ecco, che non ha però la funzione ventilata, dice, vuol sapere, posso comunque fare il pane in casa o serve obbligatoriamente questa funzione?
0: Assolutamente sì, non c'è nessun problema, anche perché i vecchi forni a legna non erano ventilati, sono forni statici, con nessuna alimentazione e ventilazione, per cui si può fare, ci sono dei pani che possono essere più adatti o meno adatti.
1: Abbiamo aperto con un aspetto economico, guardando il nostro portafoglio, vedendo gli aumenti che sono legati al pane, guardiamo in prospettiva. Visto tutto quello che c'è, che sulla situazione, alle bollette, ai prodotti, dobbiamo aspettarci un incremento del prezzo del pane nei prossimi mesi o sarà stabile?
0: Allora, la previsione è molto complicata, perché poi cerchiamo sempre di capire bene dove va il mercato e... L'attesa, diciamo, che non dipende veramente troppo da noi. Dobbiamo comprendere come lavorare e cercare delle tecniche di lavorazione che ci possano far disperdere le forze in maniera poi da poter offrire sul mercato un prezzo sempre concorrenziale, proprio comunque adatto al prodotto.
1: Presidente, una mia curiosità, perché sono affascinato da questo mondo e mi fermo spesso ad osservare il forno dove si cucina il pane. È importante o è più significativo la lievitazione? Il forno ha un valore pure per la panificazione, così come per la pizza?
0: Tornando a tutti gli elementi di cui parlavo prima, ogni passaggio è importante, per cui non è importante che tipo di forno, perché poi dopo entriamo anche nel romanticismo, no? Perché il forno a legno, ok, è più bello, affascinante, ma non è detto che un buon mezzo con altre alimentazioni possa essere comunque un buon veicolo di un prodotto eccellente.
1: Grazie davvero a Marco Bocchini, dirigente dei panificatori della CNA, quindi del mondo dell'artigianato CNA di Roma e presidente del consorzio del pane di Genzano. E allora ci vediamo come sempre giovedì 10:30 a tutti quanti voi. Buona giornata, serena giornata davvero a casa.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora, come di consuetudine, si aprono le porte di questa cucina, si accendono i fornelli e trovo lì pronto il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Buongiorno.
2: Ciao Beatrice, ciao Fabio e buongiorno a tutti.
3: Beatrice, Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: E infatti sono sicura che anche voi, amiche e amici a casa, siete lì pronti a scoprire insieme a me qual è il primo piatto che prepara per noi oggi il nostro chef. Chef, che cosa stai facendo lì?
1: Sto tagliando del guanciale.
0: Aha.
1: Abbiamo calato una pasta lunga caratterizzata da possibilità di soffiarci all'interno.
0: Bucatini.
1: Esatto. E quindi guanciale, bucatini, pomodoro, un altro unico e solo ingrediente, pecorino. Cosa facciamo?
0: La matriciana, lo svelo.
1: Bene.
0: Io al posto tuo, ma vado.
1: Benissimo.
0: Subito a leggere la lista degli ingredienti precisi con le dosi perché anche a casa possano prepararla insieme a noi. Per fare la pasta alla matriciana occorrono 400 g di bucatini, 400 g di pelati, pecorino, 200 g di guanciale, olio extravergine d'oliva. Oh, e qui si apre un mondo, anche perché a matriciana con la A, qualcuno scrive matriciana senza la A. Però
1: ed è corretto in tutti e due i modi.
0: Ah, io pensavo che essendo una ricetta tipica di amatrice si dovesse dire amatriciana.
1: Ma ormai è sdoganato e vengono usati tutti e due i termini.
0: E quindi noi facciamo questo piatto finalmente oggi, eppure ci sono tante domande che devo farti. Innanzitutto stai affettando del guanciale.
1: Sì.
0: Sia mai che qualcuno usi la pancetta,
1: no,
0: vero chef?
1: No, è un altro piatto.
0: È un'altra cosa.
1: Massimo rispetto, ma è un altro piatto, amiche. E preciso subito una cosa, negli ingredienti c'era olio, non dovrebbe andarci. Noi lo mettiamo nella lista perché se il nostro guanciale non fosse particolarmente stagionato, rischieremo che si attacca alla padella. E allora mettiamo pochissimo olio. Soltanto, ma ecco, questo è quello che ci concediamo.
0: Per rendere antiaderente, diciamo, la nostra padella, giusto?
1: Giustissimo.
0: Quindi un pochino di
1: proprio
0: olio, bei pezzi di guanciale presenti, consistenti. Ma è vero che va soffritto il guanciale e un po' va tenuto da parte per metterlo croccante alla fine nel piatto?
1: Diciamo che è stata un'evoluzione del piatto per renderlo un pochino più carino nel momento in cui impiattiamo. Più gradevole per alcuni aspetti, però non è assolutamente necessario.
0: E nel tempo in cui si cuoce la pasta il nostro sugo sarà pronto, giusto?
1: Sì, e scusa se puntualizzo alcune cose, però siccome è una ricetta estremamente semplice, però va fatta come deve essere fatta, il guanciale non va fatto soffriggere, ma va fatto sudare.
0: Ah, ecco, scusa.
1: Deve rilasciare il più possibile i grassi, diventare croccante, ma non soffriggere.
0: Ah, ok, benissimo. Allora, io uso a volte dei termini inappropriati, meno male che ci sei tu che ci insegni tutto. Hai capito, Luigi? Non si deve soffriggere, ma deve sudare il guanciale in padella. Tu lo fai sudare il tuo guanciale in padella?
3: Sì.
0: La fai la matriciana?
3: La faccio la matriciana. La faccio. Allora, iniziai con la cipolla sfumata col vino rosso, mi sono convertito e non ho più messo la cipolla, però metto il pepe.
0: Il pepe, che però è già presente nel guanciale.
3: Sul pecorino, quando lo spolvero, metto il pepe.
0: Aggiunge anche un po' di pepe. Sonia, sì. La fa bene la matriciana, Luigi?
2: Buonissima. Anche Giacomo fa un'ottima matriciana.
0: Vostro
2: io invece...
0: figlio Giacomo?
2: Sì, vostro Giacomo figlio. Nostro figlio. Io invece, purtroppo, perché lo so che non va fatto, però un po' di cipolla la metto.
0: E qui si apre un altro capitolo,
2: sì.
0: Perché anche un mio amico di Amatrice, quando è venuto a farmela a casa mia, ci ha messo la cipolla. Però il nostro chef dice che la cipolla in realtà non va.
1: Non va. L'ho detto proprio nella semplicità, proprio quando i piatti sono particolarmente semplici, poi danno luogo a interpretazioni diverse con l'aggiunta di ulteriori ingredienti che sembra che vadano ad arricchire il piatto. Ci sto, nel senso che va bene. Quando parlo di queste cose cambia un po' il tono della voce perché
0: mamma mia,
1: sono...
0: diventa severo.
1: perché ci tengo particolarmente.
0: Allora, diciamo che uno può anche fare una matriciana a modo suo, perché Luigi, voglio dire, con il vino rosso addirittura sfuma la cipolla, poi però hai detto che hai smesso.
3: Ho smesso, perché ho visto una trasmissione in cui una signora veramente diceva no.
0: Assolutamente. Vedi quanto è importante fare delle trasmissioni come la nostra, che sono divulgative di quelle che sono le tradizioni, le origini, la correttezza nella preparazione di alcuni piatti che hanno una loro disciplinare.
1: Sì, altrimenti c'è poi una trasmissione della tradizione orale. Fino a poco tempo fa l'orale non esisteva, una vera e propria disciplinare. E quindi la tradizione poi diventa quella di casa propria. Io massimo rispetto, però alcuni piatti vanno fatti in un certo modo.
0: Ma il pomodoro quando lo metti poi?
1: Mi serve la base grassa.
0: Grassa.
1: Quindi, ma è un, diciamo che vanno di pari passo, la cottura della pasta e la preparazione.
0: E qui ci siamo. Lo metti alla fine quando...
1: Io lo metto alla fine.
0: Quando impiatti?
1: No, lo metto alla fine nel senso, una volta che l'ho tolta dalla... Ci abbiamo girato la pasta, tutto bello, metto il pecorino. La lascio stare un attimino, poi impiatto e aggiungo pecorino.
0: Pecorino, quindi un po' fila anche dentro.
1: Tutto questo lo facciamo per non farla filare.
0: Allora dopo guardo bene come fai e imparo finalmente a fare anch'io la matriciana come si deve, perché io devo anche confessare che, per esempio, come per la carbonara, questo fatto della cipolla, una cosa che non si fa, però il mio papà

0: metteva anche nella sua carbonara la cipolla e a me piaceva tantissimo.
1: Ma assolutamente, sono d'accordissimo. Però diventa un...
0: è un'altra cosa. Infatti era la carbonara di Rosario,
1: perfetto,
0: il mio papà.
1: Perfetta, ci sta tutto, è giustissimo, correttissimo, sicuramente buonissima.
2: La nonna della matriciana, sai chi è?
0: Chi è?
2: La gricia.
0: Ah,
2: alla quale è stato aggiunto il pomodoro.
0: Sei d'accordo, chef, con questa affermazione di Luigi?
3: Sì.
0: Ah,
1: sì, perché
0: la faccio, pensavo di no.
1: La gricia nasce in un paese lì.
0: Meno male, ansia, Luigi tira un sospiro di sollievo.
1: No, perché? Allora, la gricia, storici ci dicono che nasce ad Accumoli, paese vicino a Matrice.
0: In Abruzzo.
1: Siamo sì ai confini. E poi Amatrice se ne impossessa in quanto maggior turismo, maggior affluenza di persone, paese più grande, e viene aggiunto il pomodoro.
0: Ho capito.
1: Questa è una delle storie, delle favole che girano intorno a queste preparazioni. Noi abbiamo aggiunto comunque un pochino di sale.
0: Ho visto, ti poca, stavo per chiedere.
1: Poco, perché tra guanciale e pecorino sicuramente andremo a bilanciare il piatto già in questa maniera.
0: E ti chiedo scusa, il pomodoro, ho visto che hai messo dei pelati, giusto?
1: Sì, allora, addirittura l'originale nasce con i pomodori freschi.
0: Ah, ecco.
1: Perché non c'erano i pelati,
0: certo,
1: naturalmente, quindi era il pomodoro messo in padella. E quindi poi la formula moderna che si avvicina di più è con i pelati.
0: Benissimo, allora mentre il nostro sughetto alla matriciana continua ad andare in padella, direi che è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che è nata a Bolzano ma vive a Roma, si chiama Daniela Battizocco. Daniela, benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno a
0: Eccola
4: tutti.
0: Eccola qui, ti presento il nostro chef Fabio
1: Daniela,
0: Cinelli.
1: Benvenuta.
4: Molto piacere, chef
0: Alle
4: Fabio.
0: Alle prese con una matriciana doc.
4: E infatti stavo ascoltando dietro le quinte tutti i segreti.
0: E
4: interessante.
0: Poi ci sono i nostri amici assaggiatori Sonia e Luigi.
4: Buongiorno Sonia,
0: ciao Daniela.
2: Ciao, benvenuta, buongiorno.
0: Benvenuta. E siamo curiosi di sapere, perché tu sei bolzanina d'origine. Hai vissuto a Roma tantissimo tempo, ora ci racconti. Io prendo gli ingredienti che tu ci hai chiesto di preparare.
4: Perfetto.
0: E con questi ingredienti cominciamo a fare qualcosa. Cosa ti serve?
4: Una terrina.
0: Una terrina, eccola.
4: Grazie.
0: Qua, perché per prima cosa amalgamiamo burro e zucchero. Allora, tu vivi a Roma e sei sposata con Brando.
4: Sì.
0: E avete due figli bellissimi, li abbiamo in fotografia, Camilla e Niccolò.
4: Sì.
0: Che qui erano piccoli. Oh, una famiglia di belli,
4: sì,
0: belli,
4: che
0: proprio.
4: Che cori, hermano, che nostalgia di quando erano così.
0: Perché adesso Camilla quanti anni ha?
4: 23.
0: E Niccolò?
4: Da poco. E Niccolò ne compie 20 a luglio.
0: E sono bravissimi, studiano,
4: sì, aiutano. Studiano, lavorano.
0: Sono proprio bravi. Ma te chi?
4: Sono ordinatissimi.
0: Vero? Chi ti ha insegnato a cucinare?
4: Guarda, io cucino da quando ero piccolina, innanzitutto con le pentoline di plastica che mettevo sul termosifone per far uscire l'aroma di qualche ingrediente che ci mettevo.
0: Ma quando eri a Bolzano, ma è stato difficile il passaggio Bolzano-Roma?
4: È stato meraviglioso,
0: ah,
4: ti dico la verità.
0: Senza traumi? Quindi a Roma tu hai trovato subito il tuo habitat naturale?
4: Assolutamente. È stata l'inizio della mia, diciamo, della mia vita, perché si è compiuta poi con la formazione della mia famiglia.
0: Certo, una bella famiglia.
4: Esatto, conoscenza di mio marito e un sacco di cose belle.
0: Bene. Fabio, il nostro chef è pronto ad impiattare. Attenzione, attenzione, mentre Daniela sta facendo questo impasto tra burro e zucchero, stai quasi, come si dice, sabbiando, chef?
1: Sabbiando.
0: Stai sabbiando burro e zucchero. Il nostro chef è pronto ad impiattare i nostri bucatini alla matriciana. Guardate che meraviglia.
4: Che meraviglia.
1: La pasta meno disciplinata che esiste.
0: È vero, infatti mio marito li mangia sempre con un bel bavaglione per preservare le camicie, soprattutto quando va a pranzo. Negli orari di lavoro torna sempre impataccato.
5: Posso dire una cosa?
0: Sonia,
5: evitiamo di farla assaggiare a Luigi, per favore, vi prego.
0: A Luigi potremmo tagliarla come per i bambini. Che belli, i bucatini che sguisciano. Però vedi, chef, che un po' il pecorino
1: sì.
0: fila.
1: Colpa del pecorino.
0: Colpa del pecorino.

0: Bene, allora mentre Daniela continua ad impastare, aggiungeremo poi uovo, farina e tutto il resto. Il nostro chef ha impiattato, decora il suo piatto. Io vi lascio con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
1: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
2: Come no, certo. Lei è l'architetto.
3: Esatto.
2: Lei invece è quello dei fumetti.
4: Buongiorno.
2: Il signor Holden è
5: l'attore.
6: Questo è mio papà biologico. Questo è il mio papà onorario.
7: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
8: Ho deciso di sposarmi.
9: Hai deciso di sposarti?
10: Dove andrete a vivere?
7: A Londra.
11: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
7: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
12: Tre scapoli e una bimba. Domani in prima serata.
13: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
14: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
15: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo. Quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
16: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
17: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
18: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
19: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
20: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
21: Sì, sì.
20: Piano.
22: Perché ha pianto la Madonna?
23: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
24: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Domani alle 16:40.
25: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
26: Le piante dormono come noi.
27: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
28: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
29: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
30: Non ci resta che iniziare.
24: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo qui con Daniela Battizocco che sta facendo una frolla, ha aggiunto l'uovo al burro e lo zucchero. Il nostro chef ha impiattato una fantastica amatriciana, proprio come si deve, e andiamo avanti svelando al nostro pubblico a casa cos'è che sta facendo Daniela.
28: Sto facendo il mio cavallo di battaglia, ovvero la sbriciolata di ricotta e cioccolata.
0: Sbriciolata di ricotta e cioccolato, buonissima. Io l'ho già mangiata qualche volta, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la sbriciolata, ricotta e cioccolato occorrono per la frolla 300 g di farina zero, 130 g di zucchero, un uovo, 75 g di burro morbido, 3 cucchiai di latte,

0: carote, un pizzico di sale, un cucchiaino di lievito. Per il ripieno, 300 g di ricotta di pecora, 300 g di ricotta di bufala, 130 g di zucchero, una bacca di vaniglia o una bustina di vanillina, 100 g di cioccolato fondente. Una ricchissima sbriciolata, quindi una frolla che poi dopo viene ricoperta con molliche di frolla che diventano croccanti, buonissima. Scusa un attimo, mentre tu impasti. Chef, guarda, guarda la tua matriciana dove è finita, eh? L'avete già, guarda, si è messo il bavaglino il nostro Luigi, hai paura di strati.
1: Me l'ha messo Sonia, me l'ha messo.
2: Vi avevo chiesto di evitare, invece, guarda.
0: E vabbè, però lo vedo anche munito di coltello, forse li taglierà in modo che non sguscino dappertutto. Com'è, com'è?
2: Buonissima, veramente, forse devo cambiare abitudini pure io, mi sa che hai ragione, la cipolla è forse meglio non metterla.
0: Bene.
1: Buona, buona, il guanciale croccante al punto giusto, io comunque avrei messo un po' di pepe.
0: Quello sì. Lui il pepe ce lo vuole
1: quello
0: mettere
1: sì,
0: sempre,
1: però...
0: ma era bello pepato quel guanciale, eh?
1: Sì, ma... un pochino di più fresco ci sta bene.
0: Va bene, chef, allora magari possiamo mettere questa, questa piccola variante. I suggerimenti di Luigi noi li prendiamo molto in considerazione perché è il nostro esperto. Ma esperta è Daniela con questa torta che dice, pronto, dobbiamo, possiamo aggiungere la vaniglia, l'aggiungi adesso o dopo?
3: La vaniglia la mettiamo nella ricotta. Dopo,
0: nella ricotta dopo
3: il lievito, adesso metto un
0: po' di sale,
3: di lievito, anche un pizzichino di sale, grazie.
0: Bene,
3: perché secondo me i dolci senza un pizzico di sale
0: è vero,
3: non esiste.
0: È vero, il sale va
3: in quasi,
0: ecco, ho trovato nel cassetto il nostro cucchiaino, quindi
3: no, questo dopo, però prima la farina.
0: Prima la farina. Perché hai scelto questo dolce? Perché ti piace tanto, lo sai fare bene?
3: Perché è un dolce che ha sempre avuto un grande successo ogni volta che l'ho proposto.
0: Ma chi te l'ha insegnato?
3: Sono rimasta folgorata a una festa dei ragazzini quando andavo a scuola, quando andavano alle elementari. E un giorno c'era una torta in questo banchetto dove ogni mamma portava qualche cosa e ho assaggiato questa torta. Sono rimasta sconvolta, ho detto no, chi l'ha fatta, chi l'ha fatta? Ho cercato chi l'avesse fatta, mi sono fatta, l'ho supplicata che mi desse la ricetta.
0: Beh, te l'ha data.
3: E poi è diventata mia.
0: E infatti la fai sempre. Però chi ti ha insegnato a cucinare? Hai detto che da piccola giocavi con le pentoline sui termosifoni. Ma poi quando hai cominciato a fare seriamente?
3: E poi quando sono cresciuta andavo, davo una mano a mamma.
0: E la
3: guardavo, ma mamma era bravissima a cucinare.
0: Abbiamo...
3: anche la saluto se mi sta guardando. Mamma! Ciao mamma!
0: E abbiamo una foto di te con tuo fratello quando eri piccolina.
3: Sì, saluto tu... anche lui.
0: Eccolo lì, tu e tuo fratello.
3: Mio fratellone Luca.
0: Luca.
3: Sì.
0: E lui è il primo che ha assaggiato i tuoi mangi.
3: Sai cosa diceva?
0: Cosa?
3: Diceva sempre quando eravamo ragazzini. Mamma mia, beato che ti sposa, che tu cucini come la mamma.
0: Bravissima, e qui abbiamo una foto di tutta la famiglia. Mamma, papà, Luca e Daniela,
3: sì,
0: giusto?
3: Sì, mio papone che sta in cielo. Ciao papà.
0: Sì, e quindi questa torta hai iniziato a farla per tuo fratello, poi ci sono altri piatti che però hai imparato a cucinare da mamma, piatti tipici.
3: Eh sì, perché
0: del nord.
3: Mamma veneta, naturalmente, io poi nata e cresciuta a Bolzano e si sono mischiate un po' le tradizioni. Venete, altoatesine, e la cucina nostra è sempre stata un misto di canederli, un misto di...
0: canederli?
3: Sì,
0: si dice così? No, canederli.
3: Canederli, knödel in tedesco.
0: Ah, knödel. E Luigi, tu i knödel li sai fare?
1: Li so fare, li ho anche mangiati a Bolzano, e buonissimi.
0: Buoni, e poi si possono fare in tanti modi, vero?
3: Sì, certo.
0: Con lo speck...
3: Sì, quelli sono i classici, i canederli di speck.
0: E tu invece come li fai?
4: Dure.
3: E io ultimamente mi sono dilettata in quelli di rapa rossa.
0: Con la rapa rossa, però.
3: Sì.
0: Invece per te quali sono i piatti del nord che più ti piace cucinare o mangiare?
4: Allora, se pensiamo alle
0: origini.
4: Origini della cucina della nostra ospite Veneto, io fegato. Fegato con le cipolle.
0: Fegato. Con le cipolle.
4: Lo mangerei ovunque.
0: Chissà che oggi non ti si faccia una sorpresa ad un certo punto, ma non vogliamo svelare niente. Continuiamo invece a parlare di questa sbriciolata e della vita romana di Daniela che a Roma ha formato la sua famiglia con Brando, Camilla, Niccolò e quindi ha imparato anche a fare ricette romane.
3: Eh certo, la matriciana.

0: pronta. La carbonara vado un po' meglio.
1: E la matriciana con o senza cipolla?
0: Mia mamma, sempre che mia mamma sperimentava un po' tutte le ricette, pure le romane, che la matriciana la faceva pure mamma, con la cipolla. Poi quando l'ho proposta qui a Roma mi hanno guardata con gli occhi sgranati, sei pazza, la cipolla, no!
1: È un po' la fine che facciamo tutti. Anche lei ha smesso, eh?
0: Ho smesso con la
1: Abbiamo
0: cipolla.
1: Smesso, basta cipolla. Allora, questo impasto mi hai detto che per tre quarti deve essere inserito nella teglia come base, giusto? E poi il resto lo lasceremo per fare la copertura dopo. Sì. La teglia l'abbiamo imburrata e infarinata e adesso cominciamo a inserirlo direttamente con le mani, vero?
0: Sì, sì.
1: Allora, velocizziamo un po' la nostra preparazione. Mette il nostro impasto nella teglia
0: e vado a...
1: con le mani lo stendiamo e andiamo poi a preparare la nostra
0: crema di ricotta.
1: Crema, ho già qui pronta una bella zuppiera con gli attrezzi. Prepariamo la farcia, abbiamo questi due tipi di ricotta, ricotta di bufala e ricotta di pecora, mettiamo lo zucchero e cominciamo ad amalgamare la nostra farcia.
0: E la vaniglia.
1: La vaniglia va messa adesso.
0: Vanillina o bacca di vaniglia, come si vuole.
1: E abbiamo un po' di latte per rendere un po' più cremoso.
0: Esatto, sì.
1: Ne mettiamo poco poco. Benissimo, così diventa un po' morbida, una bella crema, il cioccolato invece lo aggiungeremo dopo.
0: Bisogna lavorare un po'.
1: Va lavorata prima con la marisa e poi dopo andremo a montarla con la frusta.
0: Sì.
1: Potremmo anche chiedere al nostro chef di aiutarci, perché sai che lui è un ex rugbista.
0: Sì. Quindi è una forza. Sì. E poi ci vuole forza per fare gli chef, perché maneggiare quei pentoloni e padellare, vero? Quelle padelle pesantissime.
1: Anche se sai, il nostro chef non è molto...
2: non sono amante.
1: Amante, ecco, diciamo,
2: esatto.
1: Della...
0: Ah no?
2: Dello padellare,
0: dello
2: no,
1: no, lui manteca. Lui manteca.
0: Ah, okay.
2: Sono due scuole di pensiero.
1: Bene, mentre...
0: Anche io manteco.
1: Ecco, mentre continuiamo a preparare questa farcia, io direi di vedere chi ti pensa da casa.
0: Ah, sì, vediamo.
1: Guarda un po' che sorpresa.
3: Ciao Daniela, questa sera preparo la ricetta che mi hai insegnato tu, della pasta ai broccoli, che è molto semplice, però risolve moltissimo. Allora, ti faccio vedere, ho già preparato gli ingredienti, qui ci sono i broccoli tagliati, sui due etti e mezzo di pasta, qui c'è la pasta pronta, il pecorino che aggiungerò alla fine, e con gli spicchi d'aglio e l'olio creerò un olio aromatizzato che aggiungerò alla fine. Mentre la pasta cuoce, io preparo l'olio aromatizzato all'aglio. Allora, adesso abbiamo scolato la pasta, la rimetto nella pentola e poi aggiungo l'olio aromatizzato all'aglio. Aggiungiamo il pecorino. Adesso abbiamo finito la cottura e vado a impiattare e ad assaggiare. Daniela, che buono! Mi ha salvato un sacco di volte. Grazie! Ciao Dani!
1: Ma che simpatica! Lei è?
0: Valentina,
1: Valentina,
0: grazie!
1: Che abita a Bolzano?
0: Eh sì, sì.
1: E le ha insegnato la pasta col broccolo?
0: Sì, che è.
1: Siciliano, quello era il broccolo siciliano?
0: Sì.
1: O quello romano?
0: Allora,
1: qual era?
0: Da noi si chiamano sparacelli.
1: Sparacelli.
0: Però, sì, ognuno...
1: Ed era il broccolo romano quello, ecco.
2: Colore.
1: Il colore meraviglioso. Con quest'olio aromatizzato all'aglio.
0: Sì.
1: Buono.
0: Buonissimo.
1: Non me l'hai mai fatta?
0: No, beh, è talmente semplice che cerco sempre di prepararti qualcosa di più sofisticato.
1: È anche una maestra delle lasagne, Daniela. Infatti suo marito Brando gliene fa fare tantissime
0: anche
1: e le congela.
0: Bravo, però,
1: infatti
0: no?
1: È diventato bravissimo anche Brando a cucinare. Allora è pronta la nostra...
0: È pronta.
1: Bellissima, l'hai montata alla perfezione, possiamo inserirla o devi mettere il cioccolato prima?
0: No, no, no, prima la ricotta.
1: Prima allora mettiamoci qua. E facciamo vedere bene come si fa direttamente sul nostro impasto che era nella teglia ad aspettare senza essere bucherellato.
0: No, io non lo bucherello mai.
1: Mettiamo questa bella ricotta bufala e pecora con zucchero e vaniglia. Non è difficile, devo dire,
0: no,
1: però
0: molto semplice.
1: È una torta di sicuro effetto. Senti, a proposito invece della ricetta con il broccolo, Sonia, ci avresti visto su quella bella ricetta un po' di muddica atturrata insieme al pecorino?
0: Assolutamente sì.
1: Certo.
0: Ormai mi conosci, Bea, non ho più segreti.
1: La muddica atturrata.

0: casa, cara Daniela, è la mollica che viene fritta in padella. È buonissima,
1: è da sapore a tutti i piatti. Dappertutto proprio.
0: Sì, ma poi sui piatti con le verdure io molto spesso, cioè ormai Maddalena, mia figlia, è diventata una fan e ogni volta che facciamo dei piatti

0: matrimonio di Daniela e Brando con Don Fabio Pieroni nella vostra parrocchia, la parrocchia.
1: Sì, la mia parrocchia, la mia casa, la
0: mia San Bernardo di Chiaravalle. Anche qui guarda che siete, come siete belli. Quel giorno eri veramente radiosa. Ci avete pensato un po' prima di sposarvi? Avete aspettato un po'?
1: Volevamo essere sicuri.
0: Certo, perché la verità è che avete capito l'importanza del sacramento dopo un po' di tempo, dopo aver avuto una bella conversione insieme a Brando.
1: Sì.
0: Allora, mettiamo subito la cioccolata,
1: favore.
0: Ecco il cucchiaio, eccolo qua.
1: Grazie.
0: E questa conversione è bella, che è un cammino che continua ancora, un percorso.
1: Assolutamente, io devo la mia vita a questa conversione, ma soprattutto alla persona che mi ha fatto conoscere questa realtà.
0: È un'amica che ti ha fatto conoscere un percorso.
1: Sì.
0: Sì, è molto importante. Gli incontri nella vita sono importanti perché ti fanno scoprire un indirizzo nuovo, più bello,
1: vero? Assolutamente,
0: che si può dare alla propria vita.
1: Certamente, certamente.
2: Ma potremmo utilizzare anche delle gocce di cioccolato, volendo.
1: Sì,
2: quindi
1: volendo,
2: non...
1: sì. Però io preferisco la cioccolata così.
0: Ecco qui, ecco, mettiamo qua farina.
1: Sì, nel così nostro... sbricioliamo l'impasto. Lo rendiamo più asciutto, più secco. E quindi...
0: lo andiamo a mettere come copertura sopra la nostra torta.
1: Esatto.
0: Bene, allora, pronti?
1: Andiamo.
0: Facciamo questa copertura. Avete visto, ha fatto come delle briciolone.
1: Sì, un po' più piccoline andrebbero fatte.
0: Una muddicona che poi tanto prenderà una bella forma nel forno che ci aspetta. Benissimo. Chef, tu questa non l'hai mai fatta nel tuo ristorante?
2: No, in questa maniera no, ed è interessantissima.
0: Potresti offrirla a fine pasto come dessert.
1: Sì.
0: Bellissima, ma vedrai che poi
2: bello.
0: È buona, diventano croccanti. Vado subito in forno, quanto tempo?
1: Facciamo 50 minuti.
0: 50
1: minuti? 150-160 gradi.
0: Vado.
1: A seconda dei forni, anche perché il mio è un po' particolare.
0: 50 minuti, 160 gradi, ma non finisce qui perché siamo pronti per dire qual è la prossima ricetta che realizzerà Daniela. Dillo un po' allo chef che cosa fai.
1: Fegato alla veneziana.
0: Oh, fegato alla veneziana, quello che piace a lui.
2: Grazie.
0: Da leggere gli ingredienti. Per fare il fegato alla veneziana occorrono 600 g di fegato di vitello, 800 g di cipolle bianche, una foglia di alloro, 60 g di vino bianco secco, 30 g di burro, olio extravergine d'oliva, sale e pepe nero. E abbiamo subito lì le cipolle, eccole, da tagliare. Chef, vieni a darci un po' una mano. Se vuoi mangiare il fegato,
2: mangiare
0: il fegato è una brutta cosa. In realtà, vieni a darci una mano, noi sgomberiamo. Faccio io, tu intanto prendi le belle cipolle, vi do un tagliere. Anche, ecco, c'era già il nostro chef.
2: È un piatto commovente questo proprio.
0: Ecco, e mentre noi tagliamo le cipolle per fare il fegato alla veneta, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci troviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A tra poco. Vai.

0: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
1: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però,
2: Sì.
1: piano piano, piano piano piano.
3: Perché ha pianto la Madonna?
4: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
5: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa, domani alle 16:40.
6: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo, come una festa a sorpresa, o il benvenuto ai nuovi vicini, o anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale, cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto.

0: tutto rifatto, anche se non c'è una casa. E accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco.
5: Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
6: Da Garnier.
7: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
8: Le piante dormono, dormono come noi.
9: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
10: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
11: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
12: Non ci resta che iniziare.
13: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
14: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. C'è un profumo di cipolla bianca in questa cucina perché abbiamo affettato le cipolle per fare con Daniela Battizocco il fegato alla veneziana, che è uno dei piatti preferiti del nostro chef, abbiamo scoperto. E allora, come si comincia? La padella è già calda sul nostro fornello, ci si mette un po' di olio, immagino, la cipolla, lo chef ti aiuterà. Chef, tu te lo fai mai questo piatto?
1: Olio.
2: Sì. Lo preparo anche nel ristorante, eh? Lo preparo, ma lo preparo perché piace particolarmente a me, perché poi anche nei propri locali si cucina anche un po' quello che piace in particolare.
0: I nostri assaggiatori sono a bocca asciutta, avete mangiato prima quegli ottimi bucatini alla matriciana e adesso vi teniamo un po' in attesa perché la sbriciolata con ricotta e cioccolato è nel forno che si sta cuocendo, la mangeremo tutti quanti dopo e nel frattempo stiamo preparando questo fegato. Io però volevo leggere a Daniela. Sai Daniela che io nel mio libro di ricette annoto sia le ricette che ci portano le nostre ospiti che delle frasi che dedico ogni volta alle amiche che vengono a cucinare con noi. E per te ho scelto questa frase che è di Eleanor Roosevelt e dice così: il futuro è di coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Ti
1: che
0: piace
1: bella
0: questa
1: frase? Grazie.
0: Te la dedico perché tu hai sempre avuto questo sogno molto forte di realizzare una famiglia.
1: Sì.
0: Una famiglia unita, bella e ci sei riuscita.
1: Che dono. Questo è un dono infinito che mi è arrivato dal cielo. Veramente sono felicissima.
0: E quanto è importante per te la famiglia? Che cosa significa avere una famiglia?
1: Allora, io vengo da una famiglia molto unita e quindi forse è anche per questo che avevo un po' questo desiderio, questo sogno, perché lì era il mio nido. E ne ho creato uno nuovo. E
0: con dei cuccioli felici. Bellissimi, abbiamo una foto bellissima dei
1: una
0: tuoi
1: volta.
0: Ragazzi. Eccola lì, di quando erano un po' più piccoli. Qui sei con loro, ci sei tu, con Camilla e Niccolò. Eccoli, con un altro cucciolo.
1: E Lillo, il nostro gattino, quando era piccolo.
0: Senti, ma ce l'hai tu una frase che un po' ti contraddistingue, che ti accompagna?
1: Ma guarda, io crescendo e maturando naturalmente ho scoperto che aiutare gli altri è un qualcosa che arricchisce più chi aiuta che chi riceve l'aiuto.
0: È questo anche molto vero. Il nostro chef infatti ci sta aiutando, per esempio, a tagliare il fegato alla veneziana, perché sarà molto contento di...
2: Sì, ripeti, lo faccio veramente con doppio piacere, sempre doppio, e lo sto tagliando a listarelle come da richiesta.
0: Esatto, perché Daniela ci ha chiesto di tagliare a listarelle. Ma ti aiuta anche tuo marito in cucina, Daniela?
1: Sì, Brando è bravissimo.
0: Ah, eccolo lì! Ma come, cucina col cappello?
1: Per non far cadere i
0: capelli.
1: I capelli.
0: È vero.
1: Facevamo la passata di pomodoro. Quindi.
0: Mamma mia, la conserva proprio.
1: Sì, la conserva. Avevamo fatto 90 kg di pomodori.
0: Ma che bello!
1: In cucina.
0: Hai capito?
1: Non sono nei pentoloni.
0: Insomma, lui
1: cortile.
0: Si presta anche a fare questo. Con
1: sì,
0: te.
1: Sì.
0: Cosa non si fa per amore.
1: È diventato anche molto, molto bravo, devo dire.
0: Bene, mentre le nostre cipolle, che sono la cosa che più deve cuocere per il fegato alla veneziana, stanno stufando nella nostra padella, io direi di andare a vedere dov'è Francesca oggi. Francesca Ceci, la nostra amica, che è sempre alla scoperta di nuove ricette e antiche tradizioni da raccontare. Vediamo dov'è.
3: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo a Roma. Sono alla Trattoria Talenti del Mare e con me c'è lo chef Luca Nicolì.
4: Buongiorno Francesca.
3: Buongiorno chef.
4: Grazie.
3: Grazie a te per l'ospitalità. E che prepari di buono questa mattina?
4: Oggi prepariamo un polpo che viene glassato, quindi laccato con l'acqua di polpo e della sabba, che sarebbe del mosto d'uva cotto.
3: Sì.
4: E una scarola ripassata alla partenopea.
3: Partenopea, quindi uvetta?
4: Uvetta e pinoli.
3: E pinoli. Bene, allora cominciamo.
4: Possiamo procedere.
3: Padella calda?
4: Padella calda, tutte e due padelle calde, sempre molto calde. E iniziamo. Prima con il nostro polpo, che viene cotto.
3: Allora,
4: in acqua.
3: Cotto in acqua bollente.
4: Salata.
3: E va bene, salata.
4: Sì.
3: Adesso svelami questo trucco. Quanto tempo lo cuocete voi il polpo? Che spesso i nostri amici mi dicono Sì, ma rimane un po' duro quando lo facciamo a casa, può essere un po' gommoso.
4: Un'oretta.
3: Il termine.
4: Un'oretta.
3: Avete sentito, un'oretta?
4: Sì, è facile. Acqua bollente salata, quando bolle un'oretta. E poi va fatto freddare dentro la sua acqua.
3: Ah, bene.
4: Nell'altra padella ci ripassiamo la scaroletta.
3: Eccola qui.

0: polpo. Appena fa la crosticina, da tutti e due i lati.
1: È pronto.
0: Sì, inseriamo semplicemente
1: la salsa. Super profumato.
0: Oh, sì.
1: È bello. Che profumo, chef?
0: La sabba. Questo è il profumo della sabba. Proprio il profumo di uva, si sente.
1: Buonissimo.
0: Così. E questo è il nostro polpo.
1: Ecco qui, il nostro polpo è pronto.
0: Devi aprire la nostra scaroletta.
1: Anche la scarola. E siamo pronti per impiattare. Eccoci.
0: E procediamo. Quindi, scaroletta, dove poggeremo il nostro polpo.
1: Eccola qui. Devo dire che qui in questa trattoria Talenti del Mare voi siete proprio giustamente specialisti di tutto ciò che è pesce, anche cucinato in maniera particolare. Questo piatto è bellissimo, chef.
0: Grazie mille.
1: Grazie, allora io sono pronta per assaggiare. Beatrice, Fabio, brutto portarlo in studio perché si fredda, capito? Solo per quello. Ciao.
0: Ciao.
2: Niente, anche questa volta rimaniamo a bocca asciutta, niente polpo,
3: niente,
2: chef. Ovunque vada Francesca trova qualche ricetta particolare di cui ci fa venire soltanto la voglia, però. Secondo me ce lo puoi anche fare tu, il polpo, vero?
3: Potrei pensarlo.
2: Ecco, allora pensiamo invece a fare questo fegato alla veneziana. Cosa manca ancora? Un po' di sale?
4: Un pizzico di sale.
2: E poi l'alloro, questa ricetta che a Daniela è stata insegnata dalla sua mamma di origine veneta. Ma era l'unico modo in cui mangiavi il fegato,
4: sì,
2: vero?
4: Perché il fegato di per sé non mi fa impazzire, però così sì, mi piace tantissimo.
2: E come per Sonia, vero Sonia? Sì. Tu il fegato non lo ami particolarmente?
5: No, perché quando ero piccola avevo una carenza di vitamina D, siccome è ricco di vitamina D, di ferro, eccetera, i miei me l'hanno fatto mangiare talmente tanto che adesso non lo mangio più.
2: Invece Luigi lo mangerebbe anche a colazione.
6: Sì, perché sono commosso, mi ricorda mia madre che me lo faceva spesso.
2: Veramente. Proprio così, con le cipolle?
6: Alla veneziana proprio, ciò.
2: Mamma mia.
6: Con la polenta bianca.
2: Bene, l'alloro colora un po' il bianco delle nostre cipolle, possiamo mettere le striscette di fegato che ha preparato il nostro chef e completare la nostra ricetta. Lo preparate mai nel vostro salotto Stadlin con
4: questo
2: Brando?
4: Non l'ho mai fatto, però potremmo metterlo in menù.
2: Ecco, il salotto Stadlin che è il posto in cui avete aperto questa attività.
4: Sì.
2: Tu e Brando, lui in cucina, anche tu?
4: Io lo aiuto, è lui lo chef in cucina. Là.
2: Effettivamente, infatti,
4: io a casa, lui
2: aiutandoti a casa ha imparato a cucinare molto bene.
4: Ma poi si è appassionato, questa è la cosa meravigliosa.
2: E quindi si ascolta un po' di musica, si mangia qualcosa di buono,
4: sì,
2: si sta insieme. È un'attività a conduzione familiare dove anche Niccolò e Camilla
4: siamo tutti coinvolti.
2: Ma il vino che avete lì, chef, serve per sfumare?
4: Sì.
2: Dopo
4: alziamo ancora
2: che il fegato sia un po' cotto, si sfuma con il vino bianco.
4: Facciamo rosolare un pochino, anche perché è una cottura abbastanza breve.
2: Infatti sono le cipolle che devono stufare un po' di tempo.
4: Aggiungiamo un altro pochino di sale.
2: E, in genere assaggi quando cucini?
4: Sempre, Daniela. Sempre perché non è importante, è vero assaggiare?
3: È una regola assoluta.
2: No, perché il nostro chef che ha l'unità di misura nel pizzico delle dita assaggia comunque, devo dire, vero
3: sì,
2: chef?
3: No, va sempre assaggiato perché a volte cambiano gli ingredienti, non sempre vengono forniti gli stessi.
2: Bene, è arrivato finalmente l'ultimo tocco finale, sfumare con del vino bianco e sfumando io vi lascio con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare i bucatini alla matriciana abbiamo per prima cosa calato la pasta, poi abbiamo messo in padella il guanciale con pochissimo olio, lo abbiamo lasciato cuocere e ci abbiamo aggiunto i pelati schiacciati. Li abbiamo lasciati andare nel tempo di cottura della pasta, abbiamo scolato la pasta e l'abbiamo condita con il sugo aggiungendo abbondante pecorino romano e pepe. Per preparare la sbriciolata con ricotta e cioccolato abbiamo per prima cosa fatto la frolla, lavorando in una ciotola lo zucchero con il burro e l'uovo. Poi abbiamo aggiunto la farina poco alla volta e qualche cucchiaio di latte. Quando l'impasto è stato ben compatto, ne abbiamo messo da parte un quarto e abbiamo steso il resto in una teglia imburrata e infarinata. Abbiamo farcito con la ricotta ben montata insieme allo zucchero e alla vanillina. Abbiamo aggiunto le scaglie di cioccolato fondente. A questo punto abbiamo aggiunto un po' di farina nel restante impasto di frolla e lo abbiamo sbriciolato sopra la nostra torta. Abbiamo cotto in forno per 45 minuti a 160 gradi. Per preparare il fegato alla veneziana abbiamo tagliato sottilmente le cipolle e le abbiamo fatte soffriggere in olio aiutandoci con poca acqua. Le abbiamo fatte appassire dolcemente per circa 15 minuti. Poi abbiamo aggiunto l'alloro, lasciato insaporire e aggiunto la carne tagliata a striscioline. Abbiamo alzato il fuoco e mescolato un paio di minuti. Abbiamo sfumato con il vino bianco, salato, pepato e cotto ancora qualche minuto. Una volta pronto abbiamo aggiunto anche il burro e mescolato per rendere il tutto cremoso. Ed ecco qua i nostri piatti che trionfano sul nostro banco. Ci sono questi bucatini alla matriciana che ha fatto il nostro chef come prima ricetta oggi, con una bella pioggia di pecorino, il guanciale croccante, buonissimi, profumatissimi. E il fegato alla veneziana che ha cucinato Daniela Battizocco per noi, buonissimo, con una fogliolina di alloro. E per finire, dulcis in fundo, no, ma mi avete rubato la sbriciolata con la ricotta e il cioccolato?
5: Sono stata io, sono io la colpevole, volevo annusare, è un profumino delizioso.
2: Eh sì,
5: delizioso.
2: Poi un dolce con la ricotta, figuriamoci, esatto. Sonia proprio.
5: Però è ancora caldo, per cui annuso, apprezzo e aspetto.
4: È buono anche caldo.
2: È
4: questo,
2: buono anche caldo, sia anche caldo che freddo. Ma no, devo dire che immagino che quel profumo di sbriciolata copra un po' l'odore
5: quello
2: di cipolla che proviene dal piatto di Luigi, che invece si bea, è commosso, non so se per la cipolla o per il ricordo di questo piatto.
6: No, sono commosso perché è da tantissimo che non lo mangio, perché non l'ho mai cucinato per rispetto di Sonia.
2: Ma senza rispetto lo mangerai?
6: Lo mangerò adesso.
2: Adesso.
6: E dopo mangerò anche la torta.
2: Certo, figuriamoci se ti scappa di assaggiare anche quella. Bene, ma non finisce qui, sai Daniela, perché a questo punto il nostro chef recupera quello che è rimasto, che è avanzato dalle preparazioni di oggi, e ci stupisce con la sua fantasia, la sua esperienza, con una bella ricetta del riciclo. Vieni con me, andiamo a vedere che cosa sta preparando. Ah, hai rubacchiato del fegato.
3: Sì, no. Ne era rimasto.
2: Era avanzato, giusto, e quindi siccome non si butta...
3: Lo stiamo riciclando, preparandolo in maniera diversa.
2: E cosa fai?
3: L'abbiamo messo a marinare con un pochino di acqua, aceto e una foglia di alloro.
2: Così anche un po' chi non sopporta quel sapore molto forte del fegato può marinarlo, buono, e renderlo più delicato. Poi?
3: Messo nell'uovo con un pochino di sale. Lo stiamo poi ripassando nel pan grattato, abbiamo messo dell'olio di semi per friggere e ci stiamo preparando a dar luogo alla nostra frittura. Olio già a temperatura.
2: Olio a temperatura, fritturina di fegatelli.
3: Fegato.
2: Di fegato. Però così tagliati a striscioline sono carini anche fegatini, fegatucci.
3: Fegatucci, perché sono poi fegatini che abbiamo in altro.
2: Perché,
3: quindi,
2: certo, perché hanno un
3: significato.
2: Anche nel cinema si dice giriamo i fegatelli quando ci sono dei ritagli di scene per fare il montaggio, poi alla fine, no? Si chiamano fegatelli, mi faceva ridere questa cosa. Invece i fegatini?
3: Fegatini quelli di pollo.
2: Il pollo, certo, fegatini di pollo.
3: Per i ragù, per insomma, sono un bel piatto,
2: fazzoletti,
3: anche fegatini.
2: Ah, li potremmo chiamare mandilli di fegato. Ti piace? No.
3: Non sono abbastanza sottili per essere come
2: mandillo,
3: i mandilli.
2: Dopo deve essere proprio molto, molto leggero, come una piccola, un fazzoletto. Mamma mia, secondo me sono buoni. Mi sa che il fegato, Sonia, così te lo mangi pure te.
3: Ma sai, era per me un piatto della... Sì, della memoria, mio padre.
2: Li faceva?
3: No, mi cucinava il fegato con l'aceto affinché io da bambino lo mangiassi.
2: Ah, lo sai cosa facevano con l'aceto a casa mia? La milza, pane e mezza. Sonia, quello lo mangiavi
3: Sonia,
2: giù.
3: Sonia.
2: Pane e mezza, ma anche quello.
3: Allora,
2: Sonia, fanno un po' impressione certe parti. Ma invece Luigi, che ne pensi di questa idea?
6: Io direi fegati in carpione.
2: Scusa, non ho capito.
6: Fegati in carpione.
2: In carpione?
6: Perché la marinatura è una carpionatura che viene fatta al pesce e è interessante, fatta al fegato non l'avevo mai vista.
2: Vedi quante cose si imparano facendo questa trasmissione? È meraviglioso. Allora, un nome. Diamogli un nome. Chi
5: decido io che non lo mangio, però secondo me si può chiamare Uficatum panato e arriminato.
2: Uficatum panato e arriminato. Fai prima a mangiarlo che a dire come si chiama.
6: Esatto.
2: E su questo nome noi vi salutiamo, mentre il nostro chef in piatta. Ringrazio Daniela Battizzocco.
4: Grazie a voi, è stato un piacere essere
2: qui. È stato bello
4: oggi.
2: Averti qui, grazie per le ricette che ci hai portato.
4: Grazie.
2: Saluto i nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Ciao. Ci rivediamo anche con il nostro chef Fabio Cinelli e con voi a casa domani. Stessa ora, stessa cucina, quel che bolle in pentola su TV.

0: Come una grande storia d'amore.
1: Ti amo, Adeline. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
0: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
2: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
3: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, domenica alle 21:40.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
8: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
9: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
10: Ultima ora, ladro in fuga.
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
12: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
13: Come no, certo. Lei è l'architetto.
12: Esatto.
13: Lei invece è quello dei fumetti.
14: Buongiorno!
15: Il signor Holden è...
16: l'attore.
17: Questo è mio papà biologico, questo è mio papà onorario.
18: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini alla piccola Mary.
19: Ho deciso di sposarmi.
20: Hai deciso di sposarti?
21: Dove andrete a vivere?
18: A Londra.
22: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
18: Perché? Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
0: Tre scapoli e una bimba. Domani in prima serata.
23: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
24: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
25: Sì, sì.
24: Piano piano, piano piano piano.
26: Perché ha pianto la Madonna?
27: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
0: Piange una madre. I giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Domani alle 16:40.

Afflitti dalle persecuzioni, i primi cristiani ascoltarono la parola di Dio per bocca degli apostoli. Questi trasmisero oralmente gli atti e le parole di Gesù. Furono mandati da lui per predicare il Vangelo. E così fecero dalla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste. La fede si diffuse in tutto il mondo, ma i testimoni oculari di quegli atti andavano estinguendosi. Perciò era necessario metterli per iscritto. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri. La Chiesa primitiva li ricevette come libri sacri, scritti grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, unendoli a quelli dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento comincia con i quattro Vangeli canonici, che la Chiesa riconobbe fin dall'inizio come derivanti da ispirazione divina e, per questo motivo, in grado di trasmettere in modo autentico la tradizione apostolica. Scritti tra gli anni 45 e 96 d.C., raccontano la vita di Gesù tra gli uomini, le sue azioni e i suoi discorsi, la sua morte redentrice e la sua gloriosa resurrezione. Gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo e Giovanni furono apostoli del Signore e testimoni diretti delle sue parole e dei suoi miracoli. Marco fu discepolo di San Pietro e di San Paolo. Luca, medico di professione, fece diversi viaggi con San Paolo e, come spiega nel prologo del suo Vangelo, parlò con testimoni diretti per avere conferma degli atti che avrebbe descritto. Esistono altri Vangeli chiamati apocrifi.

Per i cattolici, un libro apocrifo equivale, nel linguaggio delle sacre scritture, a un libro che non è incluso nel canone della Chiesa. La maggior parte degli apocrifi è stata scritta dopo il secondo secolo della nostra era. Alcuni raccontano, in modo compassionevole e a tratti ingenuo, episodi dell'infanzia di Gesù, dei suoi miracoli o della vita della Vergine Maria. In altri, firmati col nome di un apostolo, si trovano strane dottrine, per la maggior parte agnostiche, che distorcono la fede della Chiesa. Dopo i Vangeli canonici, troviamo nel Nuovo Testamento il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San Luca. Questo autore, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta, con un interesse storico e drammatico impareggiabile, quella che fu la vita della Chiesa durante i suoi primi decenni e l'importante ruolo che in essa ebbero gli apostoli Pietro e Paolo. Le lettere o epistole sono composte dalle 14 epistole paoline e dalle 7 lettere cattoliche scritte da San Pietro, San Giovanni, San Giacomo e San Giuda. San Paolo ci restituisce attraverso le sue lettere una profonda conoscenza di Gesù Cristo. Paolo è, prima di ogni cosa, l'esperto della grazia, che tratta i temi tuttora attuali del peccato e della giustificazione, del corpo mistico di Cristo, della legge e della libertà, della fede e degli atti, della carne e dello spirito, della predestinazione e della reprobazione, del regno di Cristo e della sua seconda venuta, per la fine del mondo. L'Apocalisse è il libro profetico per eccellenza del Nuovo Testamento e allo stesso tempo l'ultimo libro della Bibbia. Il suo autore è San Giovanni e lo scrisse nell'anno 96 a Patmos, un'isola del mare Egeo, durante l'esilio dell'imperatore Domiziano. L'Apocalisse racconta in forma simbolica la seconda venuta trionfale di Cristo, la parusia, che avverrà alla fine dei tempi. Verrà splendendo di gloria e di grazia per giudicare i vivi e i morti e a stabilire definitivamente il regno di Dio. Dei testi del Nuovo Testamento si conservano più di 40.000 manoscritti antichi provenienti da luoghi molto diversi. Soltanto in Egitto sono stati conservati quasi 100 papiri, grazie alla straordinaria aridità dell'ambiente in alcune grotte dove erano stati depositati. Il papiro più antico contiene vari versi del Vangelo di San Giovanni e risale all'anno 125. Tutto questo abbondante materiale è stato sottoposto a esami minuziosi con l'aiuto delle più avanzate tecnologie. Ed è stato dimostrato che, con piccolissime variazioni, tutti i codici narrano la stessa cosa.

Da questa santa casa e dalle vostre case ci uniamo in preghiera per la recita dell'Angelus. Ascoltiamo prima alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: il Vangelo rimane attuale perché fornisce i criteri per riconoscere ciò che umanizza o disumanizza, ciò che libera o opprime, dentro situazioni sempre nuove. Finché nel mondo vi saranno popoli esclusi da uno sviluppo degno dell'essere umano, la comunità cristiana non potrà accontentarsi di proclamare la pace in astratto, ma dovrà lasciare che il Vangelo giudichi quelle strutture economiche e politiche che possono diventare vere e proprie strutture di peccato.

0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterna gioia.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
0: Riposano
1: in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute, e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: E benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

0: Legge elettorale, la premier Meloni prende atto della bocciatura alla Camera per colpa dei franchi tiratori, ha vinto la Palude, ha detto occorre una riflessione, prosegue la discussione del testo al Senato, ha approvato il decreto sicurezza anti-Maranza. Iran, quarta notte di raid americani, forti esplosioni nel sud del paese, Teheran attacca obiettivi in Bahrain e Kuwait, 4 feriti, la Giordania abbatte 3 missili lanciati dal territorio iraniano, proseguono a Roma i colloqui di pace tra Israele e Libano. Il meteo aumenta l'afa sull'Italia, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, il culmine è previsto tra domani e venerdì con le città a bollino rosso che aumenteranno dalle 7 di oggi a 15 al nord, previsti però temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e in Veneto. Buongiorno dal TG2000, in apertura lo avete sentito, la discussione della legge elettorale, le conseguenze della bufera scoppiata dopo la bocciatura ieri sera alla Camera per un voto con scrutinio segreto dell'emendamento che reintroduceva dopo 30 anni le preferenze nelle liste, emendamento che potrebbe essere riproposto, ma sentiamo Augusto Cantelmi.
1: 5 maggioranza 188, favorevoli 187, contrari 188, la Camera respinge.
2: È l'ora della caccia ai franchi tiratori. Dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze, nel centro-destra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la Palude, le parole della Premier Meloni che aveva forzato la mano sull'emendamento che reintroduceva le preferenze con capolista bloccati e 3 scelte.
3: Questo significa prendere in giro gli italiani! Voi applaudite,

0: dell'opposizione esultano e le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni.
1: I vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati. Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
0: In aula intanto si continuano a votare gli emendamenti e tra le loro pieghe potrebbero esserci altre sorprese, anche con la reintroduzione delle preferenze bocciate ieri. Infatti un emendamento di Futuro Nazionale, se votato dall'aula, riporterebbe le preferenze, quindi non tutto sarebbe perduto. L'emendamento a firma Ziello consente fino a 3 preferenze, ma non i capolista bloccati.
2: Andiamo in Iran, quarta notte di raid americani, forti esplosioni nel sud del paese, mentre Teheran attacca obiettivi in Bahrain e Kuwait. Ci sono 4 feriti. Antonio Soviero.
3: Per la quarta notte consecutiva, piovute e bombe su località iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense fa sapere che i raid sono terminati alle 5.30, ora locale, le 4 in Italia. Prese di mira Banpur, dove secondo media iraniani sarebbero stati uccisi 7 militari, e Chabahar, nel sud dell'Iran. Colpita anche la città di Bandar Abbas. Immediata la risposta del regime sciita con missili e droni verso obiettivi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare rende noto la TV di Stato: in Bahrain è finita nel mirino la 5ª flotta statunitense, in Giordania gli hangar usati dalle forze USA e un'area in cui erano sistemati diversi F-18. Nella base di Al-Azraq e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani nel porto di Abdullah. Teheran rende noto anche che in 4 giorni gli americani hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Donald Trump minaccia. La prossima settimana toccherà le centrali elettriche e ai ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito di notizie Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere una nuova offensiva su larga scala contro l'Iran, destinata ad andare oltre agli attuali attacchi nell'area dello stretto di Hormuz. Guerra su guerra, insomma, e al momento nessuna notizia sui colloqui di pace in programma oggi in Pakistan.
2: Intanto a Roma l'ambasciata americana è il secondo giorno di colloqui di pace tra Israele e Libano, produttive in un'atmosfera positiva quelle di ieri, ma sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
4: Sì, buongiorno. Partiamo innanzitutto dal fronte iraniano. Sappiamo che Israele è sempre stato contrario a questo memorandum d'intesa che è saltato, però al momento l'aviazione israeliana non sta partecipando ai raid americani, anche se ieri il premier Netanyahu ha avvertito l'Iran che nel caso in cui Israele fosse colpito la risposta sarebbe devastante, e non vorrebbe neanche Donald Trump al momento che Israele partecipi alla guerra diretta in Iran. Ma Donald Trump avrebbe anche chiesto al premier Netanyahu che Israele deve iniziare a ritirare le sue truppe dalle zone occupate sia in Siria e soprattutto in Libano. E come dicevi oggi nell'ambasciata americana di Roma continuano i colloqui di questo secondo round negoziale tra Israele e Libano, alla presenza solo dei diplomatici delle due parti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Al centro dei colloqui le prime zone pilota da cui l'esercito israeliano dovrebbe iniziare a ritirarsi per lasciare il controllo all'esercito regolare libanese. Sappiamo che il nodo principale rimane la contrarietà di Hezbollah e anche il suo disarmo. Hezbollah che, seppur sporadicamente, l'aviazione israeliana comunque continua a colpire in alcune postazioni a sud del Libano, e restano soprattutto quei 430.000 sfollati, come ha detto oggi l'ONU, sfollati dal sud del Libano che con aree e villaggi interamente distrutti. Da Gerusalemme, linea a voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Andiamo in Ucraina, dove un attacco russo ha ucciso almeno 3 persone, ne ha ferite 7 nella regione settentrionale di Sumy. Oggi prosegue la visita del presidente della CEI, Cardinale Zuppi. Questa mattina ha partecipato alla cerimonia civile del battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio.
5: Nello scenario ucraino la guerra aerea, condotta soprattutto col massiccio utilizzo di droni d'assalto, si sposta anche sul Mar Nero. La notte scorsa velivoli senza pilota ucraini avrebbero colpito almeno una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 navi cisterna per il gas, appunto in varie zone del Mar Nero. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per l'esercito di Kiev, almeno 3 i marittimi uccisi. In altre incursioni con droni,

0: cittadini ucraini sarebbero stati uccisi e altri tre feriti a Odessa. Tre morti e sette feriti per un analogo raid aereo russo a Sumi, mentre droni di Kiev avrebbero ferito tre cittadini russi a Belgorod. Intanto oggi la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è a Kiev per la sua undicesima visita dall'inizio del conflitto. Mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il Presidente dei Vescovi italiani, Cardinale Matteo Zuppi, che ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi rinchiusi nel campo di detenzione di Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane invece partecipa alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina.
1: Portiamola nel cuore e cominciamo noi a essere uomini di pace.
2: Torniamo in Italia. Prima della bagarre alla Camera, ieri Palazzo Chigi ha varato il decreto sicurezza. Arriva così una nuova stretta anti-Maranza, fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della Movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni, multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità anche di arresto differito. E a Torino una vasta operazione delle forze dell'ordine, sono state arrestate 11 persone, sequestrate ingenti quantità di diverse droghe. David Murcia.
3: Droni, unità cinofile, pattuglie a cavallo, blindati e motociclisti, è scattato il maxi blitz della questura del capoluogo piemontese nel fortino dello spaccio a Torino, nel quartiere Barriera, Milano, uno dei più difficili della città. Poliziotti, insieme agli agenti della polizia locale e ferroviaria, sono entrati nell'area di Parco Sempione, delle piscine, dell'ex deposito ferroviario e delle vie limitrofe, il cuore della Toxic Park di Torino. Oltre 200 persone sono state identificate, di cui la maggior parte di origini extracomunitarie, e 11 gli arresti, per lo più per reati legati agli stupefacenti, ingenti sequestri di droga, tra cui 21.000 pastiglie di Rivotril, la cosiddetta droga dei poveri, che se assunta in dosi massicce o mischiata all'alcol può dare effetti molto forti, tra cui sedazione e distacco dalla realtà. E poi crack, anfetamina, cocaina, chetamina, eroina, hashish. Sono stati messi provvedimenti anche per contrastare il bivacco: 40 provvedimenti di allontanamento da Parco Sempione, 14 DASP urbani e 2 decreti di espulsione nei confronti di altrettanti stranieri clandestini. Gli agenti hanno bonificato tutta l'area e garantito la vivibilità dei luoghi. Proprio qui, qualche giorno fa, era scoppiata una grande rissa tra pusher e consumatori di sostanze.
2: A poco meno di 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, viadotto autostradale collassato, il 14 agosto del 2018 alle 11.36, stroncando la vita di 43 persone, si chiude oggi uno dei processi più importanti e imponenti celebrato nelle aule di giustizia italiana. Un dibattimento a carico di 57 persone, iniziato il 7 luglio del 2022, per un totale di 284 udienze. Fra le accuse a vario titolo: omicidio colposo plurimo, crollo doloso, falso, omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro, accuse per le quali sono stati chiesti quasi 400 anni di carcere in totale. In una lettera diffusa oggi, la AD di Autostrade Giana ha chiesto scusa, dura la replica dei parenti delle vittime. E c'è la notizia di un naufragio di migranti al largo della Libia orientale. 50 persone, tra cui donne e bambini, sono state inghiottite dalle acque lungo la rotta che porta a Lampedusa. 10 persone sarebbero riuscite a mettersi in salvo raggiungendo a nuoto l'isola di Elbarda. Hanno raccontato che improvvisamente la barca, sovraccarica, si è capovolta e i più fragili sono subito scomparsi tra le onde. Ora il meteo aumenta l'afa sull'Italia, il culmine è previsto tra domani e venerdì, ma al nord per oggi sono previsti temporali, quindi c'è un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto. Antonella Mazzateruoli.
4: In Gran Bretagna si prende il sole al parco, lungo le rive del Tamigi, a Londra, in Giappone si corre a consegnare condizionatori, al lavoro si abbandonano giacca e cravatta, preferendo indossare leggere magliette e pantaloncini. Caldo e afa sono protagonisti ovunque nei paesi dell'emisfero boreale. In Italia la stagione estiva si fa sentire con forza in questi giorni, le temperature avanzano con massime oltre i 40 gradi nelle isole maggiori e fino a 37 gradi nelle pianure settentrionali, ma proprio al nord il tempo sta per variare, ad iniziare dai rilievi alpini e dentro la giornata odierna. Secondo le previsioni sono attese piogge intense e grandinate, tanto che Veneto ed Emilia-Romagna sono al primo livello di rischio per temporali, secondo il Dipartimento della Protezione Civile. Nel resto d'Italia invece l'aria fredda proveniente dall'Europa nord-orientale giungerà solo nel fine settimana e per un paio di giorni continuerà a dominare l'anticiclone africano. Tra oggi e domani infatti sarà più che raddoppiato, passando da 7 a 15 il numero di città alle quali il Ministero della Salute mette il bollino rosso, segnale che è un invito alla popolazione a bere acqua 5 a non uscire nelle ore più soleggiate. E con il caldo tornano in primo piano gli incendi. Nel torinese, in Valsusa, questa mattina sono ancora in azione i Canadair per

0: spegnere il rogo sviluppatosi nel tardo pomeriggio di ieri tra l'autostrada e l'abitato di Villarda, frazione di Ulx. Roghi si registrano anche in Gallura, nel nord della Sardegna e sull'Appennino Umbro, qui il sospetto che le fiamme, partite da diversi punti del parco regionale del Monte Cucco, siano di origine dolosa.
1: E la Spagna, la prima finalista dei mondiali di calcio in terra americana, ieri sera sconfitto per 2-0 la favorita Francia. Nelle immagini vedete l'esultanza del Reale di Spagna che hanno seguito in TV la partita. Questa sera la seconda semifinale fra Argentina e Inghilterra per scoprire chi si giocherà la Coppa del Mondo domenica contro i Diavoli Rossi. Ed è tutto per ora, prossima edizione del telegiornale alle 14.55 a cura della redazione di Milano. Grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Mercoledì, pressione stabile ma attenzione ai temporali di calore. Dopo una mattinata stabile e soleggiata ovunque, durante il pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Alpi. Mercoledì, anticiclone africano in ulteriore rinforzo. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature elevate. Mercoledì, atmosfera stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sugli Appennini. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Allora, signori, bentrovati e signore, è scattata un'ora solare che oserei definire ora stellare. Perché noi alziamo gli occhi al cielo, quanto è bello guardare il cielo. C'è chi alza gli occhi al cielo, e non da ieri, e lo studia, e studia su questa terra per creare qualcosa di veramente molto speciale, anche applicazioni. Credete che viviamo nella vita di ogni giorno e non sappiamo a chi dire grazie. Oggi lo sapete. Lei è ingegnere aerospaziale, docente, dirigente, pioniera in un settore che è stato sempre solo degli uomini per un tempo lunghissimo, e anche simpaticissima. Mamma, moglie, nonna, ed è la nobildonna Flavia Quagliotti. Perché nobildonna ci voleva.
3: Fulvia, non Flavia.
2: Fulvia, non Flavia. Già le ho dato un altro nome, andiamo bene. Fulvia, mi sono emozionato troppo, ho detto troppe cose.
3: Certo.
2: Fulvia Quagliotti poco fa ha detto una barzelletta, è molto simpatica, stupenda, mi fa: ci possiamo dare del tu? E io ho detto sì, avrei dovuto chiedere io, posso, ho il permesso di... No, va bene.
3: Va bene.
2: Fulvia, come le cose fulvie, direttore del distretto aerospaziale del Piemonte, dopo esserne stata presidente. Partiamo da questo, raccontiamo questo lato della tua vita. Che cosa significa questo ruolo?
3: Il distretto aerospaziale del Piemonte raccoglie tutte le istituzioni, aziende, enti di ricerca, università che fanno qualsiasi

0: qualsiasi attività attinente all'aerospazio, diciamo così. E nel 2020, in pieno Covid, la Regione Piemonte mi ha chiesto di coprire il ruolo di presidente. Non è stato facile perché eravamo tutti chiusi in casa, quindi ho dovuto fare tutto a distanza. Però un po' per volta poi le cose si sono un po' risolte e è di mia grande soddisfazione il fatto che sono partita con diciamo una quarantina di aziende e adesso ne abbiamo più di 120.
1: Quindi non vuol dire questo sorrisetto lei, questa donna è un gigante, questa donna è veramente, letteralmente parlando, un gigante. Il polo aerospaziale di Torino, noi pensiamo a Torino giustamente, pensando alla Fiat, ma noi pensiamo a Torino come ad una splendida città e forse molti di noi non sanno che Torino e lo spazio sono una cosa sola.
0: Non solo lo spazio, ma anche l'aeronautica. Il primo volo di un velivolo interamente costruito in Italia, fatto dall'ingegner Faccioli, sì, è stato il 13 gennaio del 1909, quindi 5 anni a tutti gli effetti, guardando i mesi, dopo il primo volo dei Wright. E lo fece pilotare da suo figlio, quindi vuol dire che era molto sicuro di quello che aveva fatto.
1: Molto sicuro. Certo. Allora, in Italia, e qui a Torino, è stato costruito il 40%, di quella che noi leggiamo come ISS, cioè la Stazione Spaziale Internazionale, della quale sentiremo storie molto particolari. Dare forza e spazio a questo spazio a Torino significa per le nuove generazioni e non solo, che cosa, ingegnere?
0: Intanto in effetti più del 50% dei moduli abitati è stato poi costruito a Torino negli anni, quindi è un elemento importantissimo. Sì. E i giovani possono trovare comunque soddisfazione, perché questo devono trovare nel loro lavoro, nelle scelte che faranno, lavorando in campo aeronautico e ancora di più, lasciatemi dire, spaziale, perché è estremamente trasversale. Loro possono scegliere qualsiasi indirizzo di studio che a loro piaccia, non solo ingegneria fisico-matematica, ma possono fare medicina, possono fare agraria, possono fare biologia, e tutte queste materie trovano applicazione nello spazio in questo momento.
1: Allora,
0: e in futuro ancora di più.
1: Scusa. Meravigliosa ingegnere, lei si vuole far chiamare giustamente ingegnere, con la E finale.
0: Sì.
1: Quando c'è stato il bacio tra le stelle e il tuo poderoso cervello?
0: Vabbè, il mio poderoso cervello
1: quando
0: no.
1: Quando è avvenuto?
0: Io, dopo un breve periodo in cui avevo lavorato a Parigi dopo la laurea e poi sostituendo un collega al Politecnico...
1: Faccio vedere. Con una faccia così poteva fare il Presidente degli Stati Uniti, il Presidente della Repubblica oppure, appunto, la prima donna...
0: Comunque mi chiamò quello che allora si chiamava a Torino Ufficio Studi Speciali, perché non si osava parlare di spazio. Era partito questo nucleo di persone, diciamo adesso sono circa 62 anni, quindi c'è una buona esperienza. Comunque mi chiamò a lavorare con loro.
1: Perché è laureata in...
0: Io?
1: Sì.
0: Ingegneria aerospaziale. Al tempi miei si chiamava aeronautica, ma è quella che è ingegneria aerospaziale.
1: Esatto.
0: Adesso io avevo frequentato già dei corsi spaziali, pochi al Politecnico, ma c'erano. E quindi ho passato quasi quattro anni con questi colleghi a occuparmi di spazio. L'ultimo progetto è stato Space Lab, quindi anni e anni fa, io sono vecchia, quindi queste cose. Poi mi è stato offerto di tornare al Politecnico e l'idea di insegnare, quindi di avere sempre a che fare con i giovani, mi attirava parecchio.
1: Che parallelismo c'è tra la medicina e l'ingegneria aerospaziale? Se esiste.
0: Ci sono applicazioni importantissime della medicina nello spazio e quindi lo studio della vita della persona, del corpo umano nello spazio richiede cognizioni mediche che sono via via diventate più pesanti e sono evolute negli anni, perché prima non si pensava a questo, c'era solo il volo
1: Il volo in quanto volo. Ma tu avresti pensato da bambina di da bambina e poi da ragazza, dovendoti iscrivere all'università, di andare a fare ingegneria aeronautica, poi aerospaziale, oppure eri dubbiosa?
0: Ero dubbiosa solo su due materie, una era ingegneria e l'altra era medicina. Ma ho sentito che parecchie altre persone hanno avuto lo stesso dubbio, quindi vuol dire che dal punto di vista di forma mentale non c'è così tanta differenza.
1: Allora, una cosa, poi parleremo anche del tuo...

0: una donna, la prima donna, una donna che va in un ambiente tutto al maschile, che difficoltà incontra? Qui chiedo di fare un po' di marcia indietro,
1: Sì,
0: no?
1: beh, soprattutto posso fare quello dell'industria. Io ero l'unico ingegnere quando sono entrata in tutta quella che allora si chiamava Alenia, donna. Le altre facevano lavori diversi,
0: E gli
1: amministrazione,
0: uomini
1: segreteria.
0: e i colleghi come ti trattavano?
1: Beh, direi bene. Finché tu resti nella media non c'è problema. Se cerchi di fare qualcosa di più, si irritano un pochino. Facevo l'esempio che mi è stato, non so, non ricordo più la persona che l'ha detto, ma a me è stato riportato dalla mia amica Amalia Ercolifinzi, che tutti conoscono, che è più grande di me, che ha detto: per una donna, per essere brava come un uomo, deve fare almeno il doppio. Per fortuna non è difficile. E io per anni.
0: Fulvia Togliotti ha fatto una cosa, ha fatto il triplo, e in questo triplo c'entra anche un numero di Topolino. Più che dirvi questo non posso, andiamo un attimo in pubblicità, ci vediamo tra un istante.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
4: Da quando ho scoperto Linea Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: Linea Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
3: Linea Specialist, speciali per te.
5: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
6: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
7: Fulvia Quagliotti è ingegnere aerospaziale, docente, dirigente, pioniera di tutto ciò che è aerospazio italiano, con un mondo intero che lei ha visitato, ed è anche una donna di una simpatia unica. Dunque, ogni promessa è un debito, e quindi abbiamo capito di dover di esserti trovata davanti anche a situazioni un po' complicate. Noi stiamo facendo una partita uomini-donne, però una donna in gamba come te, una donna forte come te, intelligente come te, qualche problema l'avrà creato a qualcuno, ma
8: Non è che lo crei personalmente a qualcuno, ma è proprio perché nel nostro settore e negli anni di cui parlo io, adesso un pochino le cose sono cambiate, sì. Era difficile pensare che una donna potesse essere interessata a certi argomenti e che potesse fare il suo lavoro bene su quelli, perché una donna deve curare la casa, i figli, pensano che sia meno disponibile sul lavoro, quindi devi dimostrare che, allora, malgrado tutto, tu lo sei.
7: Per capirci, i figli.

0: la nostra Fulvia Quagliotti è sposata, è diventata mamma e in determinati momenti andava a fare queste importantissime conferenze portandosi appresso il bimbo.
1: Quando non c'era scuola, sì, beh,
0: Quando non
1: qua
0: c'era
1: era
0: scuola,
1: piccolo.
0: guardatelo, un bambino e sì, con un orsacchiotto, ma accanto ad un aliante, ovviamente, non
1: Certo.
0: poteva che essere così. Anche quando questo piccinino aveva la gastroenterite, tu?
1: Eh beh, dovevo portare gli studenti al salone di Le Bourget e.
0: L'avevo premesso, però l'ho visto qui. Bene, quindi riuscite a fare anche questo, riuscite a fare la mamma, ingegnere aerospaziale, con bimbo, che è ingegnere, oggi è un bimbone, è un...
1: Beh sì, ormai ha 46 anni,
0: Ha
1: quindi.
0: 46 anni e ha dato due nipotini, quindi la nonna, che, ecco, c'è una linea che però lega la mamma, il figlio e i nipotini, quindi nonna, Topolino. Topolino, Topolino, tutti noi siamo appassionati lettori di Topolino, ma quando tu stavi facendo un esame importante, quindi stiamo facendo dei salti, vi riportiamo all'università, beh, scusate, non avevo visto la fotografia, questi sono i nipoti che indossano già le tute della NASA, quindi voi capite che proprio c'è una...
1: Beh, questo era per intrattenerli durante il Covid, però sono due tute, quella blu arriva da Cape Canaveral e quella arancione arriva da Houston, quindi quantomeno sono autentiche, diciamo.
0: Houston, voi chiedete ad un bambino dove volete andare in gita, dove volete che papà e mamma vi portino, usciranno fuori i nomi dei grandi parchi di divertimenti in Europa e in America. Chi alza la mano dicendo a Houston? Chi è
1: È il
0: stato dei due?
1: grande.
0: Il grande, quello con la tuta blu. Voi capite che nonna insegna e nipoti imparano. Voglio dire, questo è il Topolino. Tu eri una giovane studentessa, stavi per sostenere un esame molto
1: Difficile.
0: difficile e ti rilassavi leggendo di Topolino, Paperino e Zio Paperone.
1: Certo,
0: E che
1: per non
0: succede?
1: sentire le domande che venivano fatte perché magari ti viene lo scrupolo di non saper rispondere bene.
0: Ulala. E
1: E
0: quindi?
1: quindi io, quando sono stata chiamata dal professore, era l'esame di motori per aeromobili, un esame molto
0: Motori
1: pesante.
0: per
1: Sì,
0: aeromobili.
1: ho messo via Topolino e mi sono alzata. E il professore mi ha detto: Ah, no, no, porti pure anche Topolino. Ci davano del lei allora. Porti pure anche Topolino. E su Topolino mi ha fatto tutto l'esame, guardando le figure, le macchine dei bassotti, cosa facevano, me
0: Cioè,
1: lo
0: ha messo le
1: ricordo.
0: domande dentro le
1: Dentro
0: macchine che erano
1: le
0: presenti
1: figure di
0: nel
1: Topolino. Era
0: fumetto.
1: bravissimo.
0: Geniaccio anche questo
1: Beh,
0: professore.
1: lui sì che era un
0: Come andò
1: genio.
0: l'esame?
1: Bene, bene. Non mi ricordo il voto, ma bene,
0: Va
1: benissimo.
0: bene, la donna è formidabile. Allora, Amalia Ercoli Finzi, l'ha appena citata, no? Lei è
1: Certo.
0: appena citata, anche lei è ingegnere, quando vi vedete parlate tra ingegneri, vuole molto bene alla nostra ospite e lo dimostra così. Si sente un po' poco magari la voce, ma prestate bene attenzione, guardate.
2: È bellissimo vederti, è bellissimo pensare a te. Quante belle cose abbiamo fatto insieme, quante volte abbiamo scambiato delle opinioni, non sempre d'accordo, però siamo sempre state amiche. È un piacere vederti ed è un piacere augurarti tutto il bene possibile. Ciao.
1: Che bella sorpresa!
0: Ci voleva questa.
1: Bellissima!
0: Tu vivi la tua unicità, perché è stata un'assoluta unicità, e la tua profondissima intelligenza e capacità, con questa, in modo così lieve, ma lieve come lo diceva Italo Calvino, cioè quella leggerezza che è valore, che è bellezza. Alle ragazze che vogliano seguire, i ragazzi non ne parliamo, ma vogliono seguire la tua strada, che cosa dici?
1: Seguitela se siete sicure di potervi divertire facendo questo lavoro. Io lo dico sempre ai giovani, già nella scelta della tesi dicevo, è l'ultima occasione per fare veramente cosa volete, scegliete qualcosa che sia per voi un gioco lo svolgere la tesi, ma indirizzatevi sul lavoro in qualcosa che vi diverta tutti i giorni, perché passerete tanto,

0: tempo nella vostra vita a lavorare, se non vi divertite la vita diventa veramente difficile. Queste sono due ragazze che lavoravano con me.
1: Silvia Quagliotti, due cose. La prima, l'ultima la tengo apposta. La prima, tu hai detto anche stazione aerospaziale, si litiga dentro una stazione aerospaziale, si discute.
0: Io penso di sì.
1: Sì, si discute. Poi quando li inquadrano sono tutti quanti sorridenti, va bene. No, questa è una cosa bellissima che volevo raccontare, perché lei ti parla giustamente di spazio. Quando tu guardi il cielo, a che pensi, Fulvia? Scusa la domanda, ma è...
0: Beh, c'è la parte astrofisica che è sicuramente interessante, le stelle, però io penso sempre a che cosa noi abbiamo mandato su nel cielo, no? A che cosa sta girando intorno a noi. Se pensiamo al grande traffico che c'è sopra le nostre teste.
1: Ah, c'è traffico.
0: Sono un po' preoccupata anche.
1: Anche un po' preoccupata. Andremo su Marte?
0: Prima o poi sì. Nell'immediato, dal punto di vista dell'uomo, direi di no, perché ci sono ancora problemi da risolvere, ma prima o poi su Marte si andrà.
1: Il tuo papà, il tuo papà, che peso ha avuto nelle tue scelte, nella tua carriera, nella decisione che tu hai preso da ragazzina? Che peso ha avuto?
0: Beh, mio papà era un amministrativo, quindi tutto un altro mondo, no, rispetto al mio. Però è quello lì in mezzo, purtroppo sono figure vecchie. Ci sono le tre generazioni, mio papà, mio marito e mio figlio. Lui però era un grande appassionato di aviazione e quindi quando ero piccola, molto piccola, mi aveva regalato una specie di scatola di cartone che montata sembrava una torre di controllo e si montava un aeroplano che girava lì intorno. Non a pile, io queste cose negli anni 50 non si usavano le pile, a mano tu davi il giro e questo girava. Io ho cominciato a giocare così, poi quando ero a casa magari malata per le malattie infettive o qualcosa comunque che avevo, costruivo aeroplani o col cartone o con il balsa. Ho incominciato così, poco per volta. Allora di spazio non si parlava pochissimo.
1: Il più bell'ingegnere che potessimo incontrare, il più bell'ingegnere, signori. Silvia Quagliotti, noi la salutiamo così, con queste immagini, ringraziandola per l'enorme onore che ci ha dato nell'essere nostra ospite. Grazie, ingegnere.
0: Grazie a voi davvero.
1: Grazie. Guardate queste immagini, tutte dedicate a lei.

0: Mi è stato detto che non ama sentire esaltare ciò che fa. E io obbedisco. Però dico che è una suora spaziale. Poi non lo dico più. Poi non lo dico più, anzi. Dico che, contemplando il cielo, suor Katia Roncalli, francescana, teologa, pedagogista, predicatrice instancabile, responsabile Fraternità Evangelii Gaudium, state ben arrivata, grazie.
1: Grazie Paola.
0: Allora, abbiamo tanto da imparare. La maternità, dice lei, è il dono più grande che il Signore mi abbia fatto. Quanti figli? Innumerevoli, un numero...
1: Ma quelli che sono nel cuore di Dio, perché sono già in cielo, e tanti altri qua giù. E penso che questo sia stato il regalo più grande, ma anche forse il modo attraverso il quale il Signore ha realizzato la sua promessa. Desiderio di gioia piena, di vita piena. Sì. E tutti la rincorriamo, questa vita piena, immaginando che forse il segreto stia nel riempire la nostra. E invece ho scoperto giorno dopo giorno in questi anni che forse il segreto è stare accanto, accompagnare le persone, soprattutto i giovani, a scoprire qual è la loro vita piena. E incredibilmente il Signore riempie anche la tua.
0: Allora, suor Katia, la Fraternità Evangelii Gaudium... Questo fa venire in mente ovviamente Papa Francesco.
1: Esatto.
0: E, che cos'è nella Chiesa di oggi?
1: Credo una piccola esperienza nata dall'ascolto della parola e dall'ascolto del grido, anche qui, di tanti giovani, sì, di tante giovani coppie, che piano piano condividevano, e questa condivisione appunto è parte anche di questa maternità. Io ho avuto solo il compito di raccoglierlo, questo grido. Il desiderio di poter vivere una vita di Vangelo nel segno proprio di una condivisione. E abbiamo scoperto che di fatto c'è una vocazione che lega, cuce insieme tutte le vocazioni, tutti gli stati di vita, e soprattutto crea casa per chi magari una scelta di vita ancora non l'ha fatta o non l'ha potuta fare, sì, nel modo classico che noi intendiamo. E quindi riscoprire proprio il dono del battesimo come la libertà che il Signore ci ha restituito di vivere i nostri legami tra di noi in senso ampio evidentemente, da amici e da fratelli. E quindi è stata l'esperienza sostanzialmente di una verità profonda, il fatto cioè che Cristo ci ha restituito la libertà di essere fratelli.
0: Allora, ed è tutto meraviglioso ascoltato così, lo è a tutti gli effetti, però c'è l'impegno a creare e a consolidare e a insegnare e a portare tutto questo a tutte le persone che vi chiedono sostegno e aiuto. Ci sono donne che sono passate e che passano per la tratta,
1: sì,
0: tratta di esseri umani, siamo... Forse a un livello ancora più inferiore, più basso e più osceno dello schiavismo di un tempo. Gli schiavi esistono ancora oggi. Queste donne, ferite in tutto, nel corpo e nell'anima, trovano da voi che cosa?
1: Penso proprio una casa dei volti con i quali provare a ricostruire la propria vita, la propria storia, anche perché la maggioranza di queste donne... prima di essere di fatto venduta e schiavizzata nel circuito mafioso della tratta e quindi immessa nel mercato della prostituzione, arrivano già passando i campi della Libia, passando tutto il percorso migratorio. Ed è incredibile la resilienza di tante di loro, perché hanno la capacità di non rinunciare a quel sogno per il quale sono partite, che è stato deluso, ferito, tradito evidentemente da chi le ha comprate e certo, poi le ha anche vendute, e sul marciapiede, sulle strade. Oggi, dopo l'esperienza della pandemia, purtroppo anche nel segreto di tanti appartamenti. E spesso denunciamo il fatto che a volte noi italiani siamo anche complici, perché conviene, no? A volte... anche affittare appartamenti a questo scopo. E allora annunciare comporta sempre anche un denunciare insieme, denunciare quelle che
0: Mi viene in
1: sono.
0: mente Don Oreste Benzi,
1: Un grande
0: ascoltandolo.
1: maestro, un grande padre al
0: È
1: quale
0: stato.
1: sì, sicuramente ha le sue intuizioni e soprattutto la sua paternità semplice è stata un riferimento per noi.
0: Paternità semplice ma immensa, poi Don Ciotti, padre Zanotelli, insomma, lei ha studiato bene, voglio dire, si è preparata bene. Qui la vediamo, eccolo qua Don
1: Don
0: Ciotti,
1: Luigi, sì.
0: qui a Milano, ma Assisi per lei Sorcati,
1: È il
0: è sempre
1: cuore.
0: l'ombelico del mondo,
1: È
0: no?
1: il
0: Assisi,
1: cuore,
0: è il
1: sì.
0: cuore.
1: Sì, sì,
0: Se
1: sì,
0: si
1: sì.
0: arriva lì e da lì poi si riparte.
1: Sì.
0: Le persone, le coppie, le persone che vogliono, che sentono il desiderio di avvicinarvi, di entrare a vivere con voi, di vivere un'esperienza con voi, come le aiutate?
1: Ma intanto forse Paola, scusa se ti correggo, ma il verbo entrare forse non è esattissimo, nel senso che
0: Correggimi.
1: entrare significa che c'è, come dire, un recinto chiuso dove
0: Certo.
1: alcuni stanno dentro e altri stanno
0: Sì.
1: fuori.
0: Qua ci vuole l'applauso,
1: E
0: però.
1: quindi.
0: Però l'avevo detto stellare, non l'ho detto.
1: No, no, ma
0: È vero, è vero. Entrare
1: benevolmente.
0: dall'idea di qualcosa di chiuso, giusto?
1: Esatto. E il senso in realtà del scoprirci fratelli è proprio il fatto che la Chiesa, ma proprio questa nostra umanità che proviamo a non perdere, come invece vediamo, no, nella nostra cultura e anche negli eventi tragici che stiamo
0: Certo.
1: vivendo, anche a livello internazionale,

0: In realtà è un contagio ed è il desiderio di, come dire, di mostrare agli altri ciò che abbiamo a nostra volta ricevuto. E quindi non tanto si entra quanto semplicemente si resta in qualche modo, come dire, stupiti di fronte a questa familiarità. E allora col passaparola, con la conoscenza e semplicemente ci si incrocia, si intrecciano le vite con questo verbo caro nell'Evangelii Gaudium per tutti quanti noi, che è il verbo mischiarci, non avere paura, ecco, e mischiarci.
1: Quando tu hai letto l'Evangelii Gaudium, sono passata immediatamente al tu, e, beh, insomma, hai trovato tutto ciò che, non solo nell'Evangelii Gaudium, sia chiaro, però tutto ciò che serviva in quel momento per aprire questa nuova, qui ho usato il verbo aprire, quindi non entrare, aprire, trovare, insomma, fare in modo di aprire una porta attraverso la quale potessero passare tutti.
0: Quando Papa Francesco pubblicò questa lettera, la chiamiamo così, la lesse in una notte e finita la lettura mi misi a piangere perché
1: Gioia.
0: fu meraviglioso e pieno pieno di speranza l'ascoltare dal Papa il sogno di una chiesa casa di fraternità per tutti, dove al centro c'è un criterio che non è la selezione, ma è l'inclusione. E allora il poter sperare di poter vivere una vita comunitaria, la vita consacrata stessa, in uscita, sburocratizzata, con meno peso istituzionale anche, lasciandoci guidare davvero, io credo, dall'unico comandamento che il Signore ci ha lasciato, che poi comandamento della carità e dell'amore, e quindi studiare di fatto tutti i modi possibili per restituire ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto. Infatti, una cosa che mi ha sorpreso negli anni è che a un certo punto mi sono fermata. Ricordo, era un momento, una giornata di ritiro, di eremo che mi ero presa, e mi sono chiesta: ma io ho progetti da realizzare, ho qualche obiettivo da raggiungere? E mi sono resa conto che in realtà non ne ho. Questo mi ha dato una libertà immensa, perché ciò che cercavo l'ho trovato e quindi l'unica possibilità è vivere giorno per giorno cercando di cogliere tutte le occasioni possibili per restituire questa vita.
1: I capi a Roncalli, Roncalli dei Roncalli,
0: Roncalli
1: e là è Roncalli perché il tuo
0: dei Roncalli. Bisnonno,
1: bisnonno era
0: cugino del
1: cugino
0: Papa, anche si chiama, lo stesso si chiamava anche lui Angelo
1: del
0: Roncalli.
1: Papa, di Papa Roncalli, vedete, posso dire buon sangue non mente, no, sembra troppo, però l'ho già detto, il colore rosso è un colore che attira, è un colore meraviglioso. Ed è stato scelto Edizioni Paoline per questo libro di Suor Katia Roncalli, Generatività,
0: Sì.
1: la vita che torna a brillare, anzi la vita torna a
0: Torna a
1: brillare. Cos'è la
0: brillare.
1: generatività?
0: Penso che sia come dire, un modo di stare al mondo e in parte anche un atto di obiezione di coscienza a questo clima di stagnazione, di copia e incolla a tutti i livelli, anche a livello culturale. Difficile trovare persone che abbiano la libertà di partorire anche idee nuove. La generatività è una responsabilità nei confronti degli altri, dei fratelli, ma anche della società tutta. E quindi a me è molto cara una frase di Don Lorenzo Milani quando scrivendo ai giovani, no? In quella espressione che tutti conosciamo, l'obbedienza non è più una virtù, che poi detta in convento è pericolosa, evidentemente, ma lui finisce quell'inciso dicendo: bisogna che ci sentiamo tutti responsabili di tutto. E quindi, ecco, penso che sia proprio più che un fare delle cose nello specifico, un atteggiamento verso la vita, che ha a che fare poi con la maternità e la paternità.
1: Vedete che torna questa maternità in Suor Katia ed è una cosa meravigliosa. Generatività già dice, no? Generare è generare idee nuove. Tu ti rendi conto nella tua vita bellissima, difficile, splendida, di generare futuro nelle persone? Tu lo avverti questo tuo grande responsabilità e questa cosa che tu sai fare benissimo.
0: Ma io amo

0: pensare a ciò che io faccio tutti i giorni, come l'agenzia interinale, come un'agenzia interinale che mette in contatto, la domanda, che è il grido che raccolgo dalle persone, e l'offerta, cioè ciò che il Signore ci vuole regalare. E, generare significa assistere ogni volta, tante volte, al miracolo, di vite che erano spente e magari avvolte anche dalle catene della depressione, soprattutto dalla convinzione che la solitudine sia l'ultima parola sulla propria vita. E piano piano, con una medicina meravigliosa che è la parola di Dio, i legami fraterni, l'aiutare l'altro a partecipare a, Papa Francesco la chiama nell'Evangelii Gaudium, a una carovana dove non ti senti più ospite, ma ti senti parte di.
1: Mischiare, no?
0: Sì, anche se sei l'ultimo
1: Sì.
0: arrivato. E allora, ecco, assistere al miracolo della resurrezione nella vita delle persone.
1: Oh, un'ultima domanda, so che sono fuori col tempo, lo so. Generatività, Suor Katia Roncalli, mi racconti in 30 secondi una cosa stupenda che hai visto accadere, che non pensavi potesse accadere in un cambio nel quale tu ti devi sentire parte attiva di ciò che è stato?
0: È accaduto che una mamma nostra, di origine nigeriana, ha firmato il rogito per la sua casa. E questa è resurrezione.
1: Suor Katia Roncalli che parla con il cielo e con noi qui sulla terra ed è una suora spaziale. Sono una disobbediente, chiedo
0: Grazie.
1: perdono, grazie.
0: Grazie a te,
1: Grazie.
0: grazie.
1: Allora mi alzo per raggiungere, li chiamo con me? Venite, venite, come se fossimo tre paperotti che si seguono. Allora, Maria Grazia Racioppa e Carmine Antonio Catenazzo, buongiorno, ben arrivati. Allora, lui è il direttore del conservatorio della meravigliosa Matera, perla del mondo, direttore del coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina, lei ne è presidente e corista. E sono marito e moglie e gira che rigira le pagine di uno spartito, vedi che poi te lo sposi il ragazzo di cui ti sei innamorata, ne parliamo tra poco allora, grazie.

0: Partiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale, da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
6: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
7: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco.
8: Con la mia acqua micellare Garnier
7: rimuovo il trucco senza sfregare,
8: ma le mie storie restano con me.
9: Da Garnier. È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Saios. Prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi. Con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
14: Di lui è direttore del Conservatorio di Matera, nonché direttore del coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina, lei presidente e corista e si amano tanto. Questa è la sintesi, lo posso dire, vero?
15: Certo.
14: No, certo, notare lei è bellissima, certo. Allora, un attimo di silenzio, guardiamo e ascoltiamo e torniamo immediatamente in studio, guardate.

0: c'è una cosa eccezionale, questo era il giubileo
1: dei cori e delle corali.
0: Dei cori e delle corali.
1: È stato a novembre del 2025, qui
0: quindi
1: a Roma.
0: Roma.
1: Sì, sì.
0: Grande emozione.
1: Assolutamente.
0: Grande. Grande.
2: Preparazione.
0: Allora, il ragazzo è timido, ve lo diciamo subito. Lo era anche all'inizio della loro storia, che è una storia meravigliosa, ed è un grandissimo direttore, perché questo va detto,
2: grazie,
0: no? Poche parole, molti fatti. Molti fatti, ma la vostra storia è veramente splendida. Poi parleremo anche del, avete incontrato anche San Giovanni Paolo II, ma avete tutta una vostra storia prima da narrare. Voi vi siete conosciuti come?
2: Io ero organista nel 1982-83 di un
0: anno
2: gruppo,
0: dei mondiali,
2: del gruppo,
0: dietro l'angolo,
2: sì, del gruppo Corale Cantori Materani a Matera.
0: Sì.
2: E, niente, lei, io ero organista, lei cantava, e tra una nota e l'altra poi ci siamo frequentati ed è nata una simpatia.
0: Prima, no, attenzione però, e questo va detto, nonostante questa fotografia dica già il contrario, nel senso che, voglio dire, belli come la luce e poi lui innamoratissimo, si vede, effettivamente voi all'inizio vi siete solo frequentati
1: come amici,
0: perché il luogo era quello.
1: Sì, sì, sì. Come amici. Diciamo che Caleotto è stato il suo diploma di organo, perché lo ha aiutato durante le ore di studio a girare le pagine, a
0: attenzione,
1: cambiare i registri.
0: Attenzione, non si girano le pagine, si chiama quello che gira le
1: registrante.
0: Pagine. Registrante. Io ieri sera leggo, sono stata la registrante in che senso? Cioè l'organo...
2: L'organo ha tanti registri, tante placchette di registri, e il registrante è colui che aziona insieme all'organista... Le placchette per il cambio del suono.
0: Quindi è un soggetto fondamentale.
2: Sì, fondamentale, sì, certo.
0: Guardando questo ragazzo che...
1: Beh, in questo caso è Giulia, che è nostra figlia, che fa da registrante.
0: Ovviamente, a suonare l'organo è una cosa complicatissima. Facendo la registrante,
1: andiamo,
0: lei si è accorta che questo ragazzo fosse proprio...
1: Sì. Speciale, bene. Speciale, una persona speciale. Speciale.
0: Lei è un uomo che arrossisce ancora, guardi.
2: Io.
0: La prego, non si trovano di uomini come lei, che splendore. Allora, andiamo. Quindi avete capito che la musica è anche una passione, come posso dire, ci si innamora anche dell'arte che tiene uniti, no?
1: Sì.
0: Ha giocato
1: io
0: anche
1: ho apprezzato prima l'artista, poi ho conosciuto l'uomo che era dietro l'artista. In quel caso era un ragazzo, perché eravamo molto giovani entrambi. E piano piano, senza accorgerci, abbiamo legato, ci siamo accorti di essere molto affini, di avere molte cose in comune, di avere un carattere simile, anche se vogliamo. E niente, quindi abbiamo deciso di proseguire la vita insieme.
0: Quanto è bellina. Allora, intanto abbiamo Bach di sottofondo, sì, sapete, avendo loro, non potevamo. Dunque, vi siete sposati giovani, veramente giovani,
1: sì.
0: con uno slancio, un entusiasmo, anche una forza, se
1: l'incoscienza,
0: vogliamo.
1: Anche se vogliamo.
0: L'incoscienza, ma quando l'incoscienza è dettata dall'amore, però è cosa bella.
1: Tant'è che siamo ancora qui.
0: Quanti sono... anni di matrimonio?
1: 36.
0: 36. Cioè due bambini, letteralmente parlando. In 36 anni di matrimonio, questa passione che è diventata poi appunto più che mai lavoro, una figlia, Giulia, dico bene, e l'amore per voi che cos'è? L'amore intendo dire proprio... Nel senso più bello del termine, nella vostra esistenza.
1: Parlo io.
0: No, non deve dire parlo io, parli tu. Scusa, per lui non parlerà mai così. Mannaggia.
2: Parlerò.
1: Allora, per me l'amore è condividere. Condividere è percorrere insieme la vita, sostenersi a vicenda, perché chiaramente la vita non è sempre facile. E penso che in questo abbiamo avuto... modo di condividere tante cose belle, brutte, e questo ci ha unito ancora di più.
2: E ci unisce.
1: Sì.
0: La musica come aiuta, direttore?
2: La musica è un'arte che unisce tantissimo e ti fa crescere insieme, perché la forza della musica è proprio l'unione, per esempio il coro. Il coro è una grande famiglia e condividere con tutti i coristi i coristi tra di loro, questa grande passione ti fa crescere, respirare insieme, i due coristi che stanno vicini, che respirano insieme, ti fa crescere. E noi viviamo tutto questo, perché 37 anni è un segno, insomma. Sì,
0: Lei
2: 36-37
0: parla
2: anni.
0: poco, ma parla tanto bene me. Allora, questo è uno degli esempi. Allora, prima abbiamo visto una foto meravigliosa con Giulia, piccolina. Ecco,
2: Sì.
0: voi avete alternato, avete vissuto insieme la gioia di diventare madre e padre, la gioia di essere marito e moglie, tutte le salite che possono, e la nostra Matera ne ha tante di salite, no? Che sono. Ecco qua, benissimo, torniamo indietro a questa fotografia. Sono naturali nella vita, sempre con accanto la costruzione di qualcosa di speciale. Ecco, questo respirare insieme, del coro è anche responsabilità, però.
2: È responsabilità perché dobbiamo sempre cercare di tenere uniti i nostri coristi, far bene, non illudere nessuno.
0: Cosa vuol dire non illudere nessuno, maestro?
2: Cioè, nel senso che dobbiamo non illudere nessuno, dobbiamo sempre aiutare qualcuno a svolgere la propria passione e non mai lasciare andare il corista. Così dobbiamo sempre essere anche sinceri, proprio per creare con il corista un rapporto vivo, perché
0: Di
2: il
0: fiducia.
2: corista di fiducia,
0: Sì.
2: perché il corista rimanga colpito, perché il corista, per esempio, lavora. Noi siamo un coro amatoriale, siamo un coro amatoriale, tutti lavorano. La sera alle 20, alle 19:30 ci incontriamo dopo un'intera giornata di lavoro, per cui
0: Sì.
2: dobbiamo portarli anche a passare queste 2 ore con una spensieratezza
0: È
2: particolare.
0: meraviglioso perché bisogna essere precisissimi, respirare insieme, però mantenere quella leggerezza,
1: Sì.
0: noi citavamo stamattina, che è necessaria, no?
1: Lui è molto esigente, tra l'altro, come direttore.
2: Sì.
1: Quindi non tralascia nulla, cura il dettaglio, e questo chiaramente lo apprezzano anche perché poi i risultati si vedono.
0: Lei è innamoratissima di suo marito, lo sa?
1: Beh.
0: Si vede proprio, mi creda? Si vede a distanza, cioè, ma proprio lo brillo negli occhi con un orgoglio, con una gioia che sono.
1: Perché so quello che lui ha fatto, so il percorso che lui ha seguito e so che quello che fa lo fa perché è veramente bravo nel farlo.
0: 21 e 18 mi pare fossero gli anni quando, insomma,
1: Sì,
0: quando
1: io
0: siete diventati genitori voi?
1: ho quasi 20 anni, lui aveva poco meno di 24 anni.
2: 89, nell'89.
0: E avete deciso di più che mai stare, no? Uno aiutava l'altro.
1: Certo, per forza.
0: Siamo
2: No.
1: cresciuti insieme e quindi abbiamo imparato anche a conoscere i pregi e i difetti di ciascuno.
0: Che difetti ha quest'uomo? Ne ha?
1: No, non posso dirlo.
2: Prego.
1: Devo? Vabbè, no, è molto timido, anche troppo forse, quindi anche magari, non so, ti dimentichi degli anniversari.
0: Occhio, momento. Qua. Sai che coro di donne che potrebbero
1: Che
0: fare
1: potrebbe
0: un
1: levarsi.
0: coro. Mi dimentichi gli anniversari, maestro.
2: No, me lo
0: No.
2: ricordo, il 2 dicembre 1989, l'anno del nostro
0: Ha
2: matrimonio.
0: fatto i compiti, qua l'ha detta
2: Mi
0: benissimo.
2: sono preparato.
0: L'ha detta benissimo. Quindi 2
1: Ok.
0: dicembre. E vabbè, però come difetto non è gravissimo. Basta, no, mi
1: No,
0: pare.
1: sostanzialmente sì, una persona paziente, comunque mi
0: E
1: sopporta perché
0: i
1: comunque io
0: pregi di
1: sono.
0: questa signora invece? Notare che lei ha chiesto i difetti, invece per la moglie i pregi?
2: I pregi di Grazia sono tanti, è paziente, è generosa, è cordiale. Grazia è tutto. Sono
0: Bene,
1: commossa.
0: popolo del miele, dunque, scusate un attimo, ritorniamo in noi, li volevamo tanto, la volevamo questa coppia, non avete idea? Allora, Giulia è laureata in lingue, brava Giulia, ha Ha seguito ovviamente la passione di famiglia, vice direttrice del coro Roma Vocal Ensemble, diretto da Federico Incitti. Stiamo vedendo, oltre a Giulia, che è stupenda, anche qualche immagine di Giulia. Possiamo, abbiamo delle immagini? Sì, abbiamo delle immagini. E quando Giulia si è diplomata, quando Giulia è cresciuta, ogni volta che Giulia ha fatto un passo, per voi che cosa ha significato questo? Beh. Guardatela, guardatela qui.
1: Questo è il giorno del diploma dell'Accademia.
0: Il giorno del diploma,
2: sì.
1: E tra l'altro era accompagnata da...
0: Era accompagnata
2: sì,
0: da
2: sì,
0: papà.
2: Sì, sì.
0: La mamma faceva le riprese?
1: Sì.
0: È uscita fuori fuoco. Si vedeva, no, della serie, no, quando una, sta succedendo. Ecco, quella è stata una soddisfazione.
1: Assolutamente.
0: Grande.
1: Il fatto che lei, diciamo, ha fatto tutto da sola. Lei, Giulia non ha studiato al conservatorio, però ha deciso di seguire di questo corso di studi per poter al meglio seguire questa sua passione, che era quella della direzione di coro.
0: Ora, Giulia cosa dice di voi?
1: Ah, non lo so.
0: Me lo dite, me la sono preparata benissimo questa, perché abbiamo tanti errori, ma questa mi è riuscita. Guardiamo un attimo lassù, è arrivata una cartolina per questi meravigliosi papà e mamma.
3: Sorpresa! Non ve l'aspettavate questa? Eppure, eccomi qua, anche qua, visto che siamo sempre insieme. Che dire, vi ringrazio per avermi trasmesso la passione per la musica, per il canto corale, e in particolare, vabbè, ringrazio papà per avermi trasmesso la passione per la direzione e per essere stato il mio primo maestro. In tutti i sensi, sia alle elementari che per la musica, per la direzione di coro. E sappiate che i miei ricordi più belli sono i concerti fatti insieme a voi e sono sicura che ne avremo tantissimi ancora da fare insieme. E niente, tutto qua. Un bacione.
0: Tutto qua! Che figlia d'oro, mamma mia!
2: Beh, sì, lei ha vissuto l'aria corale nei primissimi giorni della sua nascita, perché la mamma la portava spesso alle prove, quindi poi questa passione veramente si è concretizzata poi con questo diploma all'Accademia di Direzione del Veneto, Pier Giorgio Righele, dell'ASAC del Veneto, e qui eravamo appunto al suo diploma.
0: Allora, sentite, meravigliosi, io avrei tante domande da farvi, se doveste raccontare la vostra storia, quale brano di musica sarebbe, non so.
1: Stava a sentire il diploma di organo, quindi la Passacaglia in do minore, dimmi tu la sigla perché non me la ricordo.
2: 582 di Bach.
0: 582 di Bach, è la prima volta che sento parlare di Passacaglia di Bach, pur adoro, ma solo loro avrebbero potuto dire una cosa del genere e infatti l'hanno detta. Papa Francesco, l'incontro con Papa Francesco e prima ancora quello con Giovanni Paolo.

0: Sì,
1: D'accordo.
0: dunque, qui con Papa Francesco, perché alla conclusione del congresso eucaristico nazionale nel
1: 22 a Matera.
0: 2022 a Matera, si è celebrata la messa, il Papa ha celebrato la messa e io sono stato chiamato a dirigere l'Orchestra Sinfonica di Matera, è
1: Forza.
0: il coro diocesano della nostra diocesi di Matera Irsina, composto da un 400 coristi.
1: Ah,
0: Quindi
1: però,
0: è
1: maestro,
0: stata una bella
1: tanta,
0: esperienza, sì,
1: tanto,
0: tanto.
1: tanto,
0: Sì.
1: tanto. E nel 2000?
0: E nel 2000 invece siamo venuti qui a Roma per il giubileo della
1: Della
0: Basilicata, della
1: Basilicata, me lo
0: Lucania,
1: ricordo perfettamente.
0: nell'ottobre del 2000,
1: Sì.
0: e abbiamo eseguito due brani di un compositore lucano, Pasquale Menchise, in piazza San Pietro, alla presenza di Giovanni Paolo II.
1: Allora, se andate a Matera, cercate di Maria Grazia Racioppa Catenazzo e di Carmine Antonio Catenazzo, ascoltateli, ma soprattutto cercateli perché loro sono amore perfettamente intonato, signori. Il coro più bello che possiate trovare. Grazie di essere stati con noi, grazie veramente. Questo è il loro solare, grazie a tutti. Grazie. Belli.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: L'Italia che non conosci, la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Ladro in fuga!
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
6: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
7: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
8: Le piante dormono come noi.
9: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
10: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
11: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
12: Non ci resta che iniziare.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Questa sera in prima serata.

0: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
1: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però,
2: Sì.
1: piano piano, piano piano piano.
3: Perché ha pianto la Madonna?
4: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
5: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa, domani alle 16:40.

0: Elena.
1: Ah, Alberto, sei già qui.
0: Dov'è Luis Antonio?
1: Ma è uscito, ha detto che andava a fare un giro.
2: Dimmi come hai potuto permettere che quello sciagurato liberasse gli uccelli che io ho comprato per Mariana.
1: È che stavano esattamente sotto la sua finestra. Gli dava molto fastidio il rumore. Per questo ha intenzione di cambiare camera con una più all'interno.
2: Elena, ti prego, per favore ragiona. Non ti pare assurdo che continuiamo a permettere a quel porco di fare i comodacci suoi?
1: Alberto, ti prego, non parlare così di tuo figlio.
0: E in che altro modo potrei parlare di lui? Se è solo un parassita, senza nessuna attività produttiva.
1: Alberto, devi capirlo. Quella donna lo ha frastornato, è molto malato.
0: Già, e questa è l'ultima scusa a cui si attacca. E prima ne aveva altre. Non è mai stato neanche un bravo studente.
1: Forse non abbiamo saputo educarlo.
0: Sì, esatto, hai colto nel segno. Abbiamo sempre tollerato la sua arroganza, la sua irresponsabilità. Ed ecco il risultato. Non potrà mai combinare niente nella
1: vita. Insomma, basta così.
0: Sì, è un arrogante, un indolente, un fallito.
3: Mi sbaglio o state parlando di me?
0: Non c'è nessun altro in questa casa che si possa qualificare in questa maniera. No, no, non andartene. Ho bisogno di parlarti.
3: Non puoi trattenerti fino a domani, quando ti sarai calmato.
2: Io ti consiglio di cambiare il tuo atteggiamento e di ascoltarmi. Tu in questa casa non sei nessuno. E se ti permetto di viverci come un ospite sgradito, è unicamente per tua madre. Però non continuare a fare altre porcate, come quella degli uccelli, perché te ne potresti pentire amaramente.
3: Non vedo come degli stupidi uccelli possano provocare una discussione fra noi. Attento, papà.
2: Attento a cosa?
3: A non farti trascinare troppo dal tuo sentimento paterno che esibisci per Mariana. La ragazza è molto bella e la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
1: Alberto! Alberto!

0: Come ti sei permesso di picchiarlo? È stato umiliato. Luis Antonio è già un uomo.
1: Eh sì? E allora dovrebbe comportarsi come tale.
0: Arrivare a colpire tuo figlio. Non l'avevi mai fatto prima.
1: Già, ed è proprio in questo che ho sbagliato in pieno. Avrei dovuto cominciare molto tempo prima.
0: La verità è che tu non vuoi più bene né a lui e neanche a me.
1: No, Elena, per favore. Senti, è meglio lasciar perdere questo argomento. Non voglio rovinarmi la giornata.
0: E se se ne va di nuovo?
1: Chi? Luis Antonio?
0: Sì.
1: Che se ne vada pure se vuole. Però stavolta senza soldi.
0: Come?
1: Finché Luis Antonio vive in questa casa, e dato che ciò ti rende palesemente felice, non gli lesino niente. Ma se se ne andrà di nuovo, non sarò più disposto a dargli un maledetto soldo.
0: Dio mio, che ho mai fatto per meritarmi questa punizione? Però...

0: Una martire. La mogliera vostra è quella che sta soffrendo di più, vero?
1: Sì, soffre, ma non è la sola.
0: Anche voi soffrite?
1: Anch'io, sì. E forse di più perché mi accorgo che la sto martirizzando. Però la bontà e la tolleranza non portano a niente. L'ho capito solo adesso.
0: Io sono convinta che sono io la colpevole di tutto.
1: Tu? E perché?
0: Beh, perché da quando sono arrivata io, tutti i giorni litigio e discussione senza fine.
1: Tranquillizzati. I litigi e le discussioni senza fine in questa casa, ormai da quasi 7 anni, sono diventati il pane quotidiano.
0: Beh, facite qualche cosa, se no voi vi indossicate completamente.
1: Sì, ma cosa potrei fare di più, Mariana? Tu hai qualche idea?
0: Io? No.
1: In tutti i modi...

0: si discute delle zone dalle quali l'esercito israeliano dovrebbe iniziare a ritirarsi per lasciare il controllo all'esercito regolare libanese. La presidente della Commissione europea von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. Sul tavolo nuove iniziative per integrare le industrie della difesa, ma anche le questioni legate all'adesione di Kiev all'Unione e i preparativi per il prossimo inverno. Nella capitale ucraina prosegue anche la missione del presidente della CE, il cardinale Matteo Zuppi, inviato della Santa Sede. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore dell'estate è previsto tra domani e venerdì, con 15 città contrassegnate dal bollino rosso. Primi cenni di cedimento però dell'anticiclone africano da stasera al nord, con temporali e grandinate con allerta gialla in Emilia-Romagna e Veneto. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini e quella a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano già state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L'aumento dei tassi da un quarto di punto deciso a giugno dalla Banca Centrale Europea ha rappresentato una prima risposta misurata alla prevalenza di rischi al rialzo per l'inflazione. Così il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, è intervenuto all'assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana, dove ha sottolineato come la ripresa delle ostilità e i nuovi rialzi dei prezzi del petrolio e del gas confermano la fragilità del quadro economico. Antonio Patuanelli confermato alla guida dell'AVI. Lo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Le Furie Rosse hanno battuto la Francia per 2-0. Gli spagnoli staccano così il biglietto per un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Esultanza anche dei reali iberici, delusione invece a Parigi proprio nel giorno della festa della Repubblica. Stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina, partita che richiama alla mente sfide storiche. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.
1: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale, cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Mercoledì, pressione stabile ma attenzione ai temporali di calore. Dopo una mattinata stabile e soleggiata ovunque, durante il pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Alpi. Giovedì, pressione in prevalenza stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali anche intensi sui settori alpini orientali. Mercoledì, anticiclone africano in ulteriore rinforzo. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature elevate. Giovedì, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera cielo poco nuvoloso ovunque, con caldo in progressivo aumento, attesi fino a 39 gradi a Firenze, 38 a Roma. Mercoledì, atmosfera stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sugli Appennini. Giovedì, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni, temperature stazionarie.

0: 800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
3: La paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato, pulito senza fatica.
4: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli,
3: solo con acqua e niente più.
4: Bravo!
3: Comoda la vita.
5: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione.

Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800.

0: Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo
0: intero. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo
0: intero. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo
0: intero. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: Santa Passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi. E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Gli italiani si sposano sempre meno e sempre più tardi. Questa è la fotografia che ci consegna l'Istituto di Statistica Nazionale, l'Istat. Dentro questa fotografia vediamo che insomma in percentuale diminuiscono soprattutto i matrimoni religiosi, diminuiscono separazioni e divorzi. Noi siamo partiti da qui per cercare di capire meglio. Intanto per capire che cosa ci raccontano di noi, dei nostri connazionali, questi numeri discendenti. Ma ci siamo posti anche una domanda per noi fondamentale. Siamo davvero convinti che il calo nel numero dei matrimoni significhi che sta diminuendo anche il desiderio di sposarsi? Bene, allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, a Livio Gigliuto, sociologo, presidente.

0: docente dell'Istituto Piepoli e io ti parlerò di te come un sondaggista, il nostro pubblico così ti conosce qui, ma dirò anche, visto che ogni ospite, siamo noi, si porta il suo vissuto personale, subito che tu sei marito e padre di due bambini. Benvenuto Livio.
1: Grazie, grazie mille a voi. Sì, marito, padre di due bimbi piccoli, hanno 1 e 4 anni.
0: E adesso ne parliamo, non dei piccoli, ma del tuo matrimonio, anche di questo. Allora, un saluto, un ringraziamento. Bentornato, Monsignor Andrea Manto, parroco della Chiesa Santa Chiara a Roma, vicario episcopale per la pastorale della salute e coordinatore dell'ambito della cura dell'età e della vita del Vicariato di Roma. Don Andrea, è sempre una gioia averti in studio.
2: Grazie, grazie anche per me essere qui.
0: Allora, io Olivia ho già detto che tu sei anche marito, non solo sondaggista. Quando ti sei sposato? Da quanto?
1: Sono sposato nel 2022, rimandato di 2 anni perché prima il Covid, poi è nato il primo figlio, poi siamo
0: Quindi
1: sposati.
0: fresco tutto sommato di matrimonio, perché tu e tua moglie avete deciso di compiere questo passo?
1: C'è una componente di fede, che naturalmente c'è. C'era una frequentazione lunga perché eravamo stati insieme per 15 anni, quindi eravamo stati tantissimo insieme, poi siamo andati a vivere a Roma e qui ci siamo anche realizzati lavorativamente, abbiamo iniziato a lavorare, tutto si è messo nel giro giusto, ha preso la direzione giusta e quindi quella scelta è stata una scelta che incrociava, e forse anche di questo
0: Sì.
1: parleremo,
0: Il
1: no? L'elemento lavorativo,
0: percorso
1: un
0: professionale
1: percorso di
0: di
1: realizzazione,
0: realizzazione.
1: un percorso naturalmente anche di fede e poi la voglia di iniziare a fare
0: Eh
1: famiglia.
0: sì, necessariamente questo è uno spunto che approfondiremo e visto che sto attingendo Don Andrea alle esperienze personali, tu hai officiato innumerevoli matrimoni, ma hai anche accompagnato nella preparazione a questo sacramento in 25 anni tantissime coppie. Quindi io vorrei chiederti se ce n'è una in particolare che ti è rimasta impressa positivamente.
2: Guarda, tante, tantissime, una però è recente, voglio, anche perché ha un po' a che fare con quello di cui parliamo oggi, e sono due persone, Paolo e Paola, che sono, diciamo, sono venute da me circa 1 anno, no, 2 anni fa, e c'era la situazione che entrambi, vicini agli 80 anni, avevano precedenti matrimoni che avevano anche avuto la sentenza di nullità, perché si erano sposati in gioventù, forse con poca consapevolezza, e avevano avuto questa sentenza di nullità, ma erano rimasti talmente, diciamo, feriti da questo percorso, sia della fine del matrimonio che del problema anche di sentirsi irregolari, pensiamo che cos'era 60 anni
0: Sì,
2: fa, un
0: sì,
2: fallimento
0: sì.
2: matrimoniale, e quindi avevano, pur avendo la nullità,

0: poi purtroppo lui, che aveva una situazione di salute anche non brillantissima, è venuto a mancare pochi giorni fa. Ma la cosa bella è che vedere che anche a 80 anni
1: C'è
0: questo
1: questo.
0: desiderio di stabilità, di famiglia, di
1: È
0: solidità
1: così forte.
0: davanti al Signore è forte.
1: Forse tu, Don Andrea, questo non lo sai, però ho introdotto uno spunto che sicuramente poi Livio raccoglierà, perché poi lui è andato a guardare a chi ha maggiormente questo desiderio e chi non ce l'ha, e ha indagato anche su quella fascia lì, over 75. Ma intanto partiamo dai dati calanti. Con te, Livio, questa fotografia a cui accennavo in apertura dell'Istat, c'è una grafica che abbiamo preparato, che vogliamo mostrarvi sui nostri schermi, ecco, mette a raffronto l'anno in cui si è verificato il picco nel numero dei matrimoni, 1963, quindi nel boom economico sono 420.000, e il 2024, 173.000 oggi, quindi più che un dimezzamento. Allora io ti chiedo, come le leggiamo questi dati? Nel senso, è il matrimonio che ha perso la sua centralità nell'immaginario collettivo o no? Dobbiamo stare attenti a come maneggiamo le cifre.
2: Dobbiamo stare attenti, dati impietosi, perché vediamo in 60 anni un crollo del numero di matrimoni, così la possiamo interpretare. Poi è chiaro che se invece la vedessimo rispetto al dato precedente, il calo è di qualche punto percentuale, quindi la cosa è andata a scendere
1: Con il tempo.
2: nel tempo e in maniera anche un po' lieve, non improvvisa. E ci sono tante spiegazioni dentro a questa cosa. C'è il racconto di un paese che è cambiato, che probabilmente 60 anni fa vedeva quella possibilità come unica possibilità, non solo per iniziare una vita insieme, ma anche per uscire di casa.
1: Certo, è
2: Ricordiamoci
1: un'emancipazione per le donne in qualche modo,
2: anche di emancipazione,
1: emancipazione
2: che per
1: con
2: fortuna
1: tutti.
2: ora è un tema che non c'è più, però c'è anche un tema economico. Quel dato lì è del 1963, siamo sostanzialmente negli anni del boom economico.
1: Certo.
2: Quindi i baby boomer sono quella generazione lì, sono quelli che sono cresciuti in un contesto economico
1: E
2: molto
1: quindi,
2: migliore.
1: diciamo, con fiducia davano inizio a questa nuova parte della loro vita.
2: Pensavano al futuro come un'epoca in cui avranno del miglioramento economico,
1: Certo.
2: ora è molto diverso.
1: Insomma, l'ascensore sociale lo sappiamo che insomma, è bloccato. Allora, Don Andrea, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Livio, cioè se davvero ecco, questo non significa, questo calo, che il matrimonio abbia perso centralità nei nostri desideri, nel nostro immaginario collettivo. Tra l'altro tu hai detto una cosa interessante alla redazione, hai detto che il matrimonio muta il legame privato in una promessa pubblica, e questo naturalmente chiama in causa anche i limiti, le difficoltà e le paure del contesto sociale, della società in cui viviamo.
0: Sì, penso che oggi siamo anche prigionieri di una narrazione negativa un po' sul matrimonio e questo aumenta le paure, cioè certamente la paura di non avere un miglioramento economico, anzi che magari sommandosi i due redditi ci possono essere delle ripercussioni fiscali non brillanti e non
1: Cioè, se si
0: positive.
1: perde qualche beneficio calcolato
0: Esatto.
1: in base all'ISEE, questo
0: Esattamente,
1: stai provando
0: intendo dire questo,
1: a
0: ma
1: dirci.
0: certamente anche c'è una paura di sbagliare, una paura di fallire, in una società che totalmente liquida, dove sono frammentari tutti i rapporti, allora da una parte c'è il bisogno e il desiderio, dall'altra parte però c'è anche la paura. Poi penso anche che oggi tanti giovani rispetto a una dimensione pubblica di esporsi, di scegliere di prendersi una responsabilità, sono frenati dal fatto che non siamo educati da modelli credibili, no? Cioè la crisi del matrimonio che in questi 60 anni si è verificata, che è una crisi sociale, una crisi culturale, non gli dà dei modelli credibili, affidabili, e loro hanno paura un po' di buttarsi.
1: Allora, quello che ci stai dicendo ci fa intravedere anche un altro spunto che poi raccoglieremo, che è che probabilmente, mentre prima lo si faceva quasi automaticamente nel percorso di crescita e di realizzazione, adesso prima di entrare nel matrimonio ci si pensa di più, che può essere anche un indice, un aspetto positivo.
0: Esattamente.
1: Livio Gigliuto è autore di un interessante libro che è uscito per Paesi Edizione, che si intitola 100% Italia e che estende, diciamo, il suo ambito consueto del sondaggio applicato al consenso politico politico, altri settori della vita, ponendo a un campione rappresentativo di italiani domande fondamentali su bisogni, su desideri, su paure, quindi insomma in qualche modo è un affresco di quello che siamo. C'è un capitolo che pone la domanda: matrimonio o convivenza?

0: raccogliendo quali risposte?
1: Che la maggioranza degli italiani in realtà vorrebbero sposarsi, preferirebbero il matrimonio alla convivenza, naturalmente ciascuno fa le proprie scelte, ma anche il racconto per cui la convivenza in questa fase di sorpasso sul matrimonio, sì, che poi i dati ci rappresentano, sì, ma ne abbiamo parlato delle ragioni, poi in realtà nella volontà delle persone, questo dato non c'è ancora, il matrimonio ha il suo fascino nella maggioranza degli italiani, è un fascino che cresce con l'età, questo sì, probabilmente perché tanti degli over 60 che abbiamo intervistato ci hanno detto è andata bene, quindi lo potremmo anche consigliare. È bello che il dato cresca col crescere dell'età perché quelli l'hanno fatto, evidentemente lo consiglierebbero, no? Si dice così. E poi c'è un dato di genere, che
0: cioè,
1: forse è un dato interessante
0: chi è
1: da dire.
0: Che desidera maggiormente?
1: Perché noi abbiamo
0: donne o uomini, poi andiamo in pubblicità, ma anche questo non lo lasciamo cadere.
1: Sorprendentemente sono più gli uomini delle donne. Quel racconto del la donna vuole sposarsi, l'uomo scappa, non è più vero.
0: È forse perché la donna adesso ce ne ha molte di possibilità di realizzarsi finalmente pienamente anche fuori da quell'ambito. Ma insomma poi anche su questo porremo ulteriori domande. Ci hai spoilerato, si dice nel nostro linguaggio tecnico, quanto stiamo per vedere dopo la pubblicità. Hai parlato di persone che hanno un lungo percorso dietro di sé di matrimonio che lo rifarebbero ancora. E allora dopo la pubblicità vi presenteremo una coppia che ha raggiunto e superato i 56 anni di età. Mi è stato detto dalla redazione che sarebbero nozze dei lapislazzuli. Io questa espressione non la conoscevo, però loro ve li presenterò subito dopo la nostra interruzione. Antonio Picciau e Marcella Speranza, tra pochissimo.

0: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
4: Ben rientrati in studio, siamo noi. Oggi siamo partiti dalla fotografia scattata dall'Istat che ci racconta il nostro paese come un paese in cui è calato in maniera accentuata il numero dei matrimoni. E ci stiamo ponendo delle domande, cioè stiamo cercando di capire se quel calo corrisponde a una diminuzione nel desiderio di sposarsi. Stiamo raccogliendo indizi interessanti nella nostra riflessione in studio, ma soprattutto adesso stiamo per ascoltare la testimonianza di 2 persone che il matrimonio l'hanno scelto, lo rifarebbe. Insomma, questo matrimonio dura da 56 anni. Ben arrivata Marcella Speranza, accanto a lei Antonio Picciau. Benvenuti.
5: Grazie.
4: Allora, Marcella, 56 anni di matrimonio, 11 di fidanzamento, se capisco, tra fidanzamento ufficioso, praticamente
5: ufficiale,
4: segreto,
5: sì.
4: E poi ufficiale. A quanti anni vi siete conosciuti?
6: Lui aveva 14 anni e mezzo, io 15 e mezzo.
4: Ah, caspita, piccolini, eh? E com'era Antonio a quell'età?
6: Brutto.
4: No, non ci credo perché non l'avrebbe sposato.
6: No, è vero, infatti non volevo conoscerlo. Poi mia sorella...

0: faceva da tramite, lui mi mandava i saluti e io dicevo non me ne importa. Poi l'ho conosciuto, ho visto che era piacevole, era affascinante, cioè aveva begli occhi, brutte gambe.
1: Diciamo che lei è stata veramente conquistata dalla
0: Sono stata
1: personalità di
0: conquistata
1: Antonio.
0: dal suo modo di fare e dal suo modo di accogliere. Era proprio, era e è ancora una persona molto accogliente.
1: Che ne fa proprio la persona più giusta per dar vita a una famiglia.
0: Certo.
1: Ma Antonio, allora, ha lasciato alcune cose non dette a Marcella, no? Ha detto che lei, insomma, ha parlato con delle sorelle. Allora, intanto va detto che voi eravate sei sorelle,
0: Sì.
1: quindi un bel po' di ragazze, e che lei di una di queste sorelle si è servito da messaggero. Quindi io praticamente le chiedo intanto che strategia ha adottato per conoscere finalmente Marcella e anche a lei che cosa l'ha colpita di Marcella, com'era Marcella, non vi dica brutta perché non vi credo.
2: No, no, no, no, lei era bella, io bisognava vederla quando camminava, c'era una coda di cavallo che dondolava e quindi cioè, era bella ragazza e a me piaceva e lo dicevo alla sorella, appunto, salutami tua sorella, insomma è così, perché noi andavamo, c'avevamo i prati in tutto intorno, si andava a giocare a pallone, quindi loro scendevano, ci si vedeva lì sul prato e quindi mandavo i messaggi.
1: Attraverso la sorella. I messaggi
2: Così.
1: sono arrivati a destinazione. Cara Marcella, perché poi insomma questa relazione, questo rapporto bello è nato. Io ho fatto un po' di conti, credo che insomma la segretezza non sia sopravvissuta oltre 3 anni, perché poi alla fine insomma siete stati scoperti dalla famiglia.
0: 3-4 anni, sì.
1: È toccato cambiare, insomma, e scivolare dal fidanzamento ufficioso a quello ufficiale. Però Antonio è stato accolto in una famiglia dove c'erano solo donne,
0: Sì. Sì.
1: come un eroe.
0: Come un eroe, come l'amore di mio padre. All'inizio è stato abbastanza drastico, gli ha detto chi sbaglia paga. Insomma, questo è stato il suo modo di accoglierlo. E poi è diventato il suo primo figlio maschio.
1: Che meraviglia, Antonio. Quindi lei come si è sentito accolto in questa famiglia? E le chiedo anche se vedere anche l'armonia, l'amore di questa famiglia, l'amore anche che è stato riservato a lei, che c'entrava, l'ha spinta a considerare la possibilità di fondarne una propria?
2: Sì, io francamente il fidanzamento era quello che era, però il desiderio di sposarmi ce l'ho avuto sempre, cioè non vedevo l'ora di creare poi noi una nostra famiglia per andare avanti. C'era da dire che non c'erano i problemi che affrontano oggi i giovani, noi insomma eravamo un po' più.
1: Però ce n'erano di problemi e ce ne
2: Sì,
1: sono
2: per carità.
1: sempre.
2: E poi dentro casa, ripeto, insomma, quello che ha detto io, mio suocero, veramente guai a chi mi toccava, insomma.
1: Bellissimo.
2: Ero il genero più amato di tutti.
1: Allora, nel 1969 arrivano le nozze, abbiamo visto una splendida
0: 69,
1: 69, 69,
0: 69,
1: abbiamo
0: scusa.
1: visto una splendida immagine, fotografia sullo schermo. So che lei non solo era particolarmente emozionato, ma quell'emozione non ha provato neanche a nasconderla perché piangeva a dirotto.
2: Sì,
1: Non sua moglie, però.
2: io sono un po' piagnone, diciamo così, a Roma si dice così. Però vabbè, l'emozione è pure adesso uguale, è la stessa cosa. Io pure quando abbiamo festeggiato i 50 anni, io il piantino mio l'ho fatto sempre.
1: Allora, lei era attivo all'oratorio, dava una mano in chiesa come chierichetto.
2: Sì.
1: Le nozze sono state belle anche perché le ha celebrate il parroco Padre Leone, cui era molto legato, che non stava bene. Infatti è accaduto anche qualche cosa che rende abbastanza unico quel giorno durante la cerimonia.
2: Dunque, io frequentavo la casa della chiesa, che era distante perché era una chiesa provvisoria quella. Ora c'è tutta una chiesa molto
1: Che è
2: bella e
1: stata poi
2: tutto, sì.
1: costruita.
2: E quindi lui parlando mi disse che l'avrebbe fatto lui il matrimonio, però lui aveva un brutto male e erano, diciamo così, gli ultimi periodi, eccetera. Tant'è vero che lui si è un po' affaticato e a metà funzione il viceparroco ha preso ha chiuso lui la punzione, insomma.
1: Però l'importante, insomma, è stato che padre Leone c'era.
2: Sì,
1: e
2: sì.
1: Il vostro matrimonio ha conosciuto la gioia di due figli, Enrico e Mara, che vi hanno dato grandi soddisfazioni. Ci sono anche due nipoti di 19 e 20 anni. Siete sempre stati d'accordo sull'educazione dei vostri figli, su anche come accompagnarli nella loro crescita?
0: Assolutamente sì. Abbiamo voluto che fossero bambini abbastanza liberi, abbastanza potevano dire le loro cose, potevano esprimersi secondo i loro desideri, però dovevano rispettare alcune regole.
1: Che e quelle erano le stesse?
0: Quelle erano uguali. Per
1: la tutti. Principale qual era su cui concordavate?
0: Il rispetto con tutti, soprattutto si dovevano volere bene, ma non per forza. Perché erano fratello e sorella e dovevano sentire questo legame. E così è stato, per fortuna, perché non è che succeda sempre.
1: Qualche giorno fa siamo noi, riflettevamo sul fatto che amore non significa assenza di conflitto, anzi che i conflitti sono importanti.
0: Come no?
1: E che bisogna saperli gestire, perché non mancherebbe qualcosa anche alla coppia,
0: certo.
1: E che fosse sempre delle stesse opinioni. Voi su cosa avete litigato o tendete ogni tanto a litigare di più? E chi è di voi che poi tenta la riconciliazione per primo?
0: Allora, la riconciliazione lo do per scontato, è sempre quasi lui, perché appunto dico, è una persona molto affabile, molto, molto delicata. Insomma. Io sono un pochettino più, un po' meno piacevole.
1: Suo marito,
0: diciamo,
1: lo sa che la redazione l'ha chiamata tedesca, ha detto mia moglie è la tedesca,
0: ah,
1: pure
0: sì?
1: Sua figlia ha detto.
0: Ma infatti è vero. Anche perché io sono un po' più rigida su certe cose. E se non ci fossero un po' di screzi o qualche piccolo litigio, sarebbe noioso il matrimonio. Però noi abbiamo sempre avuto un punto fermo. La sera prima di andare a letto dobbiamo aver fatto pace.
1: Come diceva Papa Francesco,
0: sì,
1: voi ci siete riusciti. Non è sempre facile, però voi ci siete riusciti.
0: L'abbiamo fatto.
1: Io credo che poi in una coppia ci uniscano e forse ci aiuta anche a vivere quella relazione come sempre nuova, l'avere dei progetti, degli orizzonti verso cui proiettarvi. Voi avete sempre sentito molto l'impegno sociale, addirittura da 21 anni portate avanti il progetto realizzato di una biblioteca di quartiere.
0: Assolutamente, facciamo parte di un comitato di quartiere.
1: Stiamo vedendo delle immagini, quale quartiere?
0: Mamma
1: intanto?
0: Mia,
1: siamo nella capitale, che quartiere è?
0: Torresina.
1: Okay.
0: Questo è il... La biblioteca che in qualche modo ho creato, perché me l'aveva proposto un amico che era un ex direttore di una biblioteca,
1: sì,
0: comunale. E abbiamo iniziato con una ventina di libri su un banchetto così, e
1: oggi
0: abbiamo detto qual era il modo di usare quei libri. E oggi sono circa 4-5 mila.
1: Complimenti.
0: Ma abbiamo un sacco di ospiti. Vengono
1: a presentare, a parlare con
0: no,
1: me.
0: Magari, non abbiamo spazi. Ah. Abbiamo fatto soltanto uno o due presentazioni di libri, ma altri...
1: Le persone che frequentano sono tantissime.
0: Le frequenze sono tantissime.
1: E questo è un bel successo.
0: Portano e prendono, ma è bellissimo.
1: E questo è un bel successo. Antonio, in conclusione, salutandovi, se i suoi nipoti adesso le chiedono, con negli occhi l'immagine bellissima del vostro matrimonio, nonno, ma perché sposarsi? Lei cosa direbbe?
2: Perché è bello fare la vita insieme alla persona che si ama e si rispetta, soprattutto questo. Se c'è rispetto, si va avanti, si affronta tutto quello che c'è nella vita.
1: Grazie. Grazie, ringrazio Marcello e Antonio di questa loro testimonianza e condivisione. Ci autoinviteremo al prossimo step di nozze, non sono i lapislazzuli, ma sono quelle
0: ci
1: di platino,
0: poco,
1: quelle importanti. Sì, 4
0: poco.
1: Anni. Grazie ancora. E poi noi subito dopo la pubblicità rientreremo qui e proseguiremo con Livio Giuliuto e con Don Andrea, Monsignor Manto, la nostra riflessione. Vi faremo sentire anche le parole sul matrimonio pronunciate il 1° giugno scorso, Giubileo delle famiglie, da Papa Leone XIV.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda attenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia

0: La pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi. Il benessere italiano a casa tua. La Comodi, la soluzione c'è
2: con te. È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
3: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
4: Sì, sì.
3: Piano piano.
5: Perché ha pianto la Madonna?
6: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
7: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Domani in seconda serata.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Bravo, bravo, bravo, oh!
10: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato, pulito senza fatica.
11: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli,
10: solo con acqua e niente più.
11: Bravo!
10: Comoda la vita.
12: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
13: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi, io chiedo alla regia, ecco, già fatto, nel grande schermo c'è lo schema che vi avevamo già proposto, la grafica che contrapponeva l'anno di picco dei matrimoni e il 2024. Se ci guardiamo dentro e cominciamo a distinguere, nel 1963, a distinguere tra matrimoni civili e quelli religiosi, ci si sposava, a sposarsi con rito religioso erano 420.000 persone, quindi, tra cui, scusate, 420.000 erano 14.000, quindi praticamente quasi tutti, oggi sono la minoranza, 67.000. Allora, Don Andrea, come leggiamo questo calo così drastico del matrimonio sacramentale? C'è una maggiore di consapevolezza da parte di chi compie questo passo e quindi diamo una lettura più positiva? C'è la necessità della Chiesa di prendere atto dei mutamenti, dei cambiamenti, quindi anche di allontanarsi? Lei guida i corsi prematrimoniali da modelli troppo astratti.
14: Credo che esistano entrambe le cose. Il desiderio di consapevolezza e di maturazione anche di una decisione di fede arriva più tardi. E questo significherebbe anche rivedere tutti i cammini dell'iniziazione cristiana, ovvero sia della preparazione dei bambini e dei giovani alla vita di fede e quindi anche a comprendere il valore sacramentale del matrimonio. Ma dall'altra parte penso ci sia anche una certa presa di distanza, perché non abbiamo saputo intercettare degli snodi, e questo lo dicono anche altre ricerche, in cui le persone al bivio della loro vita riescono a dare una risposta di senso e a fare delle scelte in una dimensione anche di fede, cioè di lettura della realtà e della propria esperienza sulla base delle categorie dell'esperienza religiosa, della fede, della rivelazione biblica, del Vangelo, insomma.
13: Anche perché, insomma, Livio, poi Don Andrea ci ricorda sempre che questo gesto, il matrimonio.

0: Ma non è un gesto isolato, si introduce, fa parte, tu l'hai detto, io sono religioso, anche sono cristiano, si introduce in una dinamica di vita cristiana. Allora Livio, non hai avuto paura delle domande difficili nel libro 100% Italia? Perché a un certo punto ne hai posta una che è la domanda delle domande, Dio esiste? Il 66% degli italiani ti ha risposto di sì, due italiani su tre. Allora è interessante questo, ma anche come lo conciliamo però anche qui con la diminuzione nel numero del matrimonio, inteso quello sacramentale, cioè in
1: Secondo me
0: chiesa.
1: sono due cose diverse, no? Ma io sono molto d'accordo con quello che diceva Don Andrea prima, perché la scelta di chi 60 anni fa si sposava e faceva matrimonio religioso era una scelta, diciamoci la verità, tra poche
2: Obbligata.
1: alternative, non voglio dire obbligata perché c'erano le alternative, però anche dal punto di vista dell'accettazione sociale. Era quello il modo in cui si faceva, si costruiva una
0: Sì,
1: relazione, una
0: sì.
1: famiglia. Nel corso degli anni invece sono nate delle alternative. Allora chi sceglie il matrimonio religioso probabilmente lo fa con un sentimento di maggior consapevolezza di quella scelta che ha fatto perché era una scelta tra delle alternative. Quando io mi sono sposato 4 anni fa avevo due alternative al matrimonio religioso, quello civile e la convivenza. Ho scelto quello religioso e l'abbiamo fatto in maniera consapevole. Quindi probabilmente c'è dentro anche questo, ma non è detto che ci sia un calo di fede.
0: Molto interessante, e io vi faccio, come preannunciato prima della pubblicità, riascoltare o ascoltare le parole di Papa Leone XIV in occasione del Giubileo delle Famiglie in Piazza San Pietro durante l'Angelus, era il 1 giugno.
3: Col cuore pieno di riconoscenza e di speranza, a voi sposi dico: il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna, amore totale, fedele, fecondo. Mentre vi trasforma in una carne sola, questo stesso amore vi rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vita.
0: Allora, Don Andrea, sono parole, insomma, che introducono il tema del dono della vita. Visto che siamo proprio verso la conclusione, siamo praticamente alla conclusione, io voglio chiederti, anche rispetto alla tua esperienza, è iniziato adesso il corso prematrimoniale, una ventina di coppie, che cos'è che ti preme maggiormente dire loro, ricordare loro? Proprio sul significato profondo del matrimonio, che ci faccia comprendere quello che, insomma, ci state dicendo.
4: Il matrimonio è la scelta della vita, cioè la risposta alla vocazione fondamentale della persona, cioè ti aiuta a capire chi vuoi essere nella vita. E farlo in chiesa significa entrare in una dimensione speciale, come diceva Papa Leone un attimo fa, di rapporto con Dio e con l'altro fino a diventare una cosa sola. Questo non è dato da subito, è un percorso, ma è un percorso che si compie con la grazia. Si esce dalla celebrazione che si è diventati sacramentalmente una cosa sola, ma non ancora si è così. Se si vedono le persone dopo 50 anni, come abbiamo visto, sembra quasi trasfuse l'una nell'altra, hanno raggiunto una comunicazione che è anche senza parole, ma ognuno sa quello che pensa l'altro ancora prima. E questo credo sia un'opera veramente spirituale, questo lo fa lo Spirito Santo. Aggiungo solo una cosa. Il matrimonio, come decisione irrevocabile di vita, significa che l'uomo impara a desiderare non di avere di più, ma di essere di più, perché con l'altro, insieme all'altro, si arricchisce sul piano dell'essere.
0: Allora, Livio, abbiamo detto che esiste questa alternativa, non solo quella, diciamo, più scontata, matrimonio civile, matrimonio religioso, ma anche quella di un modello che è pienamente legittimo, che è quello della convivenza. Tante persone che convivono frequentano i percorsi, prematrimoniali. È vero che questo calo nasconde tante cose che possiamo continuare ad approfondire, anche non positive, nella paura del legame definitivo, nelle difficoltà economiche, le condizioni di diseguaglianza. Quindi non per sottolineare un dato per forza positivo di conclusione, però quello che mi sembra convincente del vostro ragionamento è che quindi non è un matrimonio che ha meno significato, cioè la scelta di sposarsi non rende il matrimonio meno significativo. Forse, insomma, si è più esigenti?
1: Si è un po' più esigenti, io voglio chiudere con un dato positivo, perché il dato positivo è questo. Un matrimonio in media costa 23.000 euro, una convivenza ti costa 23.000 euro in meno. Il fatto che in Italia ci sia

0: più di 100.000 coppie che anche adesso in una fase complicata economicamente, però scelgono di investire, poi non è solo un tema economico,
1: certo,
0: ma sceglie quella cosa, anche se costa più, qualcosa vorrà
1: di
0: dire. Qualcosa vorrà dire.
1: Grazie, allora questa è una riflessione che ci porta in tante direzioni e su cui sicuramente torneremo. Intanto vi ringrazio molto di averla così ben avviata, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete siamo qui dal lunedì al venerdì, vi aspettiamo alle 15.15.

0: come una grande storia d'amore?
1: Ti amo, Ethelyn. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
0: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
2: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
3: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, venerdì in prima serata.
4: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
5: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier, rimuovo il trucco senza sfregare. Ma le mie storie restano con me.
6: Da Garnier.
7: Ultima ora, ladro in fuga.
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza. Quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Bravo, bravo, bravo! Oh!
12: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrastante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
13: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
12: Solo con acqua e niente più.
13: Bravo!
12: Comoda la vita.
14: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
15: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: sai, Esther ha avuto molti fidanzati. Ed è anche per questo che è molto sicura di se stessa.
1: Ah, sì.
0: Che ne dici?
1: Che ne dico di che?
0: Ti piacerebbe avere un fidanzato?
1: Non lo so.
0: Io posso aiutarti, se vuoi. Aiutarti.

0: io non voglio.
1: Siediti.
0: Io non ho capito ancora perché devo sedermi se non voglio. Ma chi me lo fa fare di stare a sentire un

0: presidente della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana e Don Fabrizio Ficco, che insegna teologia biblica sempre all'Università Gregoriana. L'avete capito, la puntata di oggi è dedicata proprio alla Pontificia Università Gregoriana. Conosciamola un po' meglio grazie alla scheda di Francesco Esposito.
1: Roma 1551, via Nuova Capitolina, attuale via dell'Araceli. Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, avvia una scuola con un gruppetto di 15 studenti. Le lezioni sono aperte agli esterni. Sulla porta c'è un'iscrizione: scuola di grammatica, d'umanità e dottrina cristiana, gratis. È il primo nucleo del Collegio Romano, dove il 6 novembre 1553 si inaugura la facoltà di filosofia e quella di teologia. Erede diretta di questa iniziativa ignaziana è la più antica tra le università pontificie romane, la Pontificia Università Gregoriana, ancora oggi affidata dalla Santa Sede ai Gesuiti. Il nome di Pontificia Università Gregoriana è un omaggio a Papa Gregorio XIII, grande protettore del Collegio Romano di Sant'Ignazio. La sede attuale dell'università, presso il Colle del Quirinale, in Piazza della Pilotta, viene aperta nel 1930 per volontà di Pio XI. Qualche anno più tardi è sempre Pio XI a disporre che siano consociati all'Ateneo il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto Orientale. Oggi la Gregoriana conta 3.307 iscritti, 1.240 alla Facoltà di Teologia, un ambiente multiculturale con studenti e professori che arrivano da 120 paesi, dall'India agli Stati Uniti d'America, dalla Corea del Sud al Burkina Faso. Volendo citare Papa Francesco, qui si fa una teologia in ginocchio, attenta al vissuto della fede, radicata nelle scritture, impegnata nel dialogo con le diverse culture e aperta al mondo. Tra gli ex studenti che nel corso dei secoli sono passati dalla Gregoriana si contano 27 santi come Massimiliano Kolbe o Oscar Romero e 16 papi, tra cui Pio XII, Paolo VI e Papa Luciani, mentre Benedetto XVI ne è stato docente.
0: Ma intanto che cosa resta della ispirazione ignaziana della Pontificia Università Gregoriana?
2: Cerchiamo di essere fedeli alle intuizioni del nostro fondatore Sant'Ignazio, in particolare una teologia, un modo di fare teologia, che sia al servizio della missione universale della Chiesa, come è stato detto, che sia radicato nella scrittura, cioè nella parola di Dio, il modo in cui Dio parla al suo popolo, che dia un grande respiro storico, ci teneva anche Sant'Ignazio, per aiutare gli studenti a fare un discernimento teologico, a imparare a fare questo discernimento, una grande attenzione alla dimensione esistenziale della fede vissuta e poi riflettuta nel lavoro teologico. L'orizzonte missionario, che è tipico della Compagnia di Gesù, lo teniamo sempre molto caro, e poi l'accompagnamento personale degli studenti, la tradizione degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, come si accompagna la crescita di ogni studente nel suo proprio lavoro di interiorizzazione.
0: Poi entreremo magari nel dettaglio di questi aspetti che mi hai detto. L'altro elemento però che colpisce è la ricchezza di diversità, no? Che ci sono, Don Fabrizio, nell'Università Gregoriana, studenti che arrivano da 120 paesi diversi. Che mondo è oggi l'Università Gregoriana?
3: Ma è un mondo, come avete detto, ricchissimo. Io ho anche la grazia e la fortuna di insegnare nel primo ciclo, che sarebbero gli studi che noi chiameremmo nel mondo civile la laurea triennale, no?
0: Per cui si arriva
3: il baccalaureato, no?
0: E tu sei moderatore, coordinatore, insomma, di questo triennio.
3: Che è un triennio corposo, nutrito, ci sono molti studenti, davvero.
0: Ma chi sono gli studenti? Sono seminaristi, religiose, religiosi, laici,
3: ci
0: mi
3: sono
0: un'idea?
3: Tendenzialmente si tratta di seminaristi che si preparano, però ci sono anche diversi laici, e anche religiosi e religiose,

0: è veramente molto composita come classe, una classe che si ha davanti. Poi io ho la fortuna di cominciare la prima ora del primo anno di teologia e quindi di conoscere, di essere un po' la prima impressione di questo.
1: Senti, ma sono più gli studenti a trasformare te o te a trasformare gli studenti? Mi spiego. Immagino che arrivino persone con sensibilità culturali, ma anche ecclesiali e teologiche veramente tanto, tanto diverse. Tu li rendi tutti uguali o cambi tu?
0: No, diciamo che tutti noi, io non sono gesuita, ma abbiamo assimilato, diciamo così, lo spirito ignaziano, che è proprio quello di essere attenti alle persone che si hanno davanti, che abbiamo davanti. Per esempio, sapere che molte persone certamente si preparano, arrivano con una conoscenza dell'italiano, ma bisogna andare incontro e che forse le culture da cui provengono hanno bisogno di una piccola traduzione. Quindi io ho imparato veramente molto insegnando in gregoriana e avendo davanti veramente delle classi così ricche di persone.
1: Senti, che cosa significa in concreto fare teologia in ginocchio? Abbiamo visto che è un'espressione di Papa Francesco, abbiamo visto anche le immagini di quando venne a visitare l'università.
2: I teologi medievali dicevano che Dio non è l'oggetto della teologia, è il soggetto della teologia, cioè qualcuno che parla e che parla a noi. Quindi in quel senso la teologia è un dialogo con Dio che parla a delle persone concrete. In quel senso il vissuto personale della fede è implicato nel modo di fare teologia. Quando tu conosci, tu ami qualcuno, vuoi conoscerlo meglio. Quindi il lavoro che facciamo è sempre in contatto con persone viventi per noi, no? Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, Gesù Cristo. E quindi lo amiamo, cerchiamo di conoscerlo meglio per poter da una parte nutrire la nostra vita di fede concreta, quindi la preghiera, il cammino di santificazione che uno fa. Tutto questo entra in gioco nel modo in cui facciamo teologia. In quel senso teologia in ginocchio, da una parte, e d'altra parte una teologia che pensa sempre all'annuncio.
1: Quindi ci devi mettere per forza anche tu, professore, qualcosa di estremamente personale.
2: Personale, assolutamente, sì.
1: Ma invece, però, poi dopo parleremo soprattutto di teologia, però la Pontificia Università Gregoriana non è solo teologia. Mi dai un quadro velocissimo di quello che è oggi?
2: Sì, credo che una delle nostre ricchezze è che la facoltà di teologia non è isolata, fa parte di una università nel senso universale del termine, quindi c'è una facoltà di filosofia, c'è una facoltà di scienze sociali, c'è una facoltà di storia, c'è una facoltà di diritto canonico, c'è un istituto di psicologia, un istituto di antropologia, quindi possiamo interagire in modo interdisciplinare, tanto più che facciamo parte della stessa università. E credo che sia importante, quando è possibile, che una facoltà di teologia non sia isolata, ma faccia parte di una rete.
1: Questo è interessante perché credo che uno dei problemi della cultura di oggi sia proprio quello che lavori un po' a compartimenti stagno specialistici. No? In gregoriana è diverso, cioè c'è uno scambio meticciato in qualche modo di queste cose?
0: Sì, penso di sì. Abbiamo.
1: Penso di sì o sì,
0: così,
1: nel senso lo sperimenti?
0: Credo che sia così, posso fare qualche esempio. Negli anni ricordo ad esempio delle giornate di studio vissute insieme tra facoltà di teologia e filosofia. Anch'io poi ho avuto l'occasione di approfondire gli studi filosofici sempre in gregoriana dopo il dottorato. E quindi un bello scambio tra due facoltà che dialogano tra sé, però che di per sé percorrono cammini diversi. E anche è interessante il dialogo che abbiamo, mi viene in mente un corso a tre voci tra teologia biblica, diciamo sacra scrittura, teologia patristica e tradizione rabbinica, ebraica. Ecco, cioè veramente questa ricchezza permette di far dialogare mondi che alle volte procedono per cammini separati o paralleli. Ecco.
1: Sentiamo che cosa. Concentriamoci sulla teologia e sentiamo Papa Leone sull'importanza e la finalità dello studio della teologia.
3: La teologia è certamente una dimensione costitutiva dell'azione missionaria ed evangelizzatrice della Chiesa. Essa ha le sue radici nel Vangelo e il suo fine ultimo nella comunione con Dio, che è lo scopo dell'annuncio cristiano. Proprio perché rivolta ad ogni uomo in ogni tempo, l'opera di evangelizzazione è costantemente interpellata dai contesti culturali e richiede una teologia in uscita che unisce il rigore scientifico alla passione per la storia. Una teologia perciò incarnata, intrisa dei dolori, delle gioie, delle attese e delle speranze dell'umanità, delle donne e degli uomini del nostro tempo. Il teologo o la teologa è una persona che vive nel suo stesso teologare l'ansia missionaria di comunicare a tutti il sapere e il sapore della fede, perché possa illuminare l'esistenza, riscattare i deboli e gli esclusi, toccare e guarire la carne sofferente dei poveri, aiutarci a costruire un mondo fraterno e solidale e condurci all'incontro con Dio. Vi incoraggio a dialogare, oltre che con la filosofia, anche con la fisica, la biologia, le scienze economiche, quelle giuridiche, la letteratura, la musica, per arricchirsi e arricchire, per portare il lievito buono del Vangelo nelle differenti culture, nell'incontro con credenti di altre fedi religiose e con i non credenti.
1: Abbiamo sentito dire dal Papa che la teologia è una dimensione costitutiva dell'azione missionaria della Chiesa. L'avevi accennato anche tu, questa vocazione missionaria. Mi spieghi perché e soprattutto in che senso la teologia è missionaria? Perché uno plasticamente immagina che insomma, alla Pontificia Università Gregoriana si studi teologia e poi dopo la missione magari tocca a tutti i battezzati, però magari a qualcuno in particolare, ma come un secondo momento. Che significa parlare di teologia missionaria?
2: La Compagnia di Gesù, come sai, è stata fondata per la difesa e la propagazione della fede, no? Quindi nel cuore del gesuita c'è sempre l'annuncio della buona notizia al mondo. Allora la teologia certamente non si fa per se stessa. Si fa da una parte, lo dicevamo, no? Per nutrire la nostra relazione con Dio, ma anche per poter condividere questa buona notizia che brucia in noi stessi, che abbiamo preso il tempo di approfondire per poter comunicarla, perché è buona notizia, agli uomini e alle donne di questo tempo.
1: E perché e in che misura la teologia è radicata nelle scritture?
0: Sì, allora, come diceva anche il Papa, che nel suo discorso dice che si fonda sul Vangelo. Allora, nella Chiesa noi sappiamo che l'anima della sacra teologia sono le Sacre Scritture. E questa frase così ricca significa che noi riceviamo dalle Scritture e dalla tradizione un tesoro, noi lo chiamiamo il deposito della fede, il tesoro della rivelazione, in cui scopriamo che Dio entra in comunicazione con gli uomini, in una storia, prima con il popolo di Israele, poi con la sua Chiesa, con l'invio del Figlio di Dio, con l'incarnazione del Figlio, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. E nelle Scritture si percepisce come la forza di questo invito in maniera più diretta. Per questo anche nell'Università Gregoriana lo spazio dedicato alla Sacra Scrittura è parecchio rilevante. Insomma, cioè, dedichiamo molti corsi a questo, perché è come un'anima pulsante della nostra fede.
1: Prima padre Don Fabrizio, raccontando la interdisciplinarità che si vive alla Gregoriana, ha fatto un esempio.

0: di collaborazione tra la facoltà di teologia e la facoltà di filosofia e poi degli studi rabbinici. Però Papa Leone, l'abbiamo sentito, ha detto che la teologia deve dialogare pure con la fisica, con l'economia. La domanda a tutte e due è questa. Funziona questo dialogo con le scienze laiche, chiamiamole così per intenderci?
1: È una sfida che cerchiamo di affrontare, ma è una sfida perché, come sai, la scienza è divenuta molto più specialistica oggi, mentre fino al Medioevo un teologo poteva più o meno padroneggiare tutte le scienze del suo tempo.
0: Anzi, diceva che le altre scienze erano ancelle della teologia.
1: Sì, anche,
0: no?
1: C'era sempre questa ricerca di un'unità attraverso la diversità dei saperi. È più difficile oggi, ma cerchiamo di farlo, specialmente ciò che si chiama da noi la teologia fondamentale, specialmente cura questo dialogo con le altre scienze e cerchiamo di avere nel corpo docente delle persone che hanno anche delle competenze più specialistiche.
0: Ma fuori dalla Gregoriana funziona? Cioè, questo dialogo, siete accolti, in dialogo cercate?
1: Allora, lo cerchiamo, ma difatti è una sfida che non è facile da rilevare, sì.
2: Non so perché mi veniva in mente che qualche giorno fa è morto Habermas e un dialogo molto interessante ha avuto all'inizio degli anni 2000 con Joseph Ratzinger e poi tutto lo sforzo profuso da Benedetto XVI in questo campo. Ricordo ad esempio una giornata mondiale dei giovani in cui a delle domande proprio di un giovane che chiedeva al Papa come possiamo integrare fede e ragione in un certo senso, ma soprattutto teologia e scienza, Papa Benedetto XVI rispose che amava molto le scienze, a parte la filosofia, ma anche le scienze in generale, rispose proprio che conoscere bene ad esempio la matematica permette di cogliere che il mondo stesso è come stampato grazie a degli elementi matematici, cioè riconoscere una matematica che è dietro la stessa realtà.
0: Quindi un'intelligenza.
2: Un'intelligenza e quindi un ordine, un fine. No? È uno degli argomenti anche più interessanti per la dimostrazione dell'esistenza di Dio oggi, no? L'argomento sul fine.
0: Torniamo alle parole di Papa Leone, stavolta alla Facoltà Teologica Pugliese.
3: Restate in mare aperto. Il cattolico non deve aver paura del mare aperto, non deve cercare il riparo di porti sicuri. La teologia serve per l'annuncio del Vangelo, perciò è parte integrante e fondamentale della missione della Chiesa. La formazione teologica non è un destino per pochi specialisti, ma una chiamata rivolta a tutti, perché ciascuno possa approfondire il mistero della fede e ricevere gli strumenti utili a portare avanti con passione il perseverante impegno di mediazione culturale e sociale del Vangelo. Una formazione che serve all'annuncio del Vangelo è possibile solo insieme, navigando in mare aperto, ma non come navigatori solitari.
0: La formazione teologica non è un destino per pochi specialisti, ha detto Papa Leone. Io lo tradurrei, correggimi se sbaglio, che non è un destino soltanto per gli studenti della Gregoriana o di qualsiasi altra facoltà teologica, perché ha a che fare con l'intelligenza della fede, che è uno dei modi per conoscere Dio e per vivere la buona notizia, per far battere, ardere, dicevi tu, il cuore in petto. Ma questo succede davvero o resta invece una strada per pochi specialisti che sì, poi dopo magari gli tocca fare il parroco o l'operatore pastorale in qualche modo e quindi indirettamente trasferiscono qualcosa di intelligenza della fede?
1: Speriamo non solo indirettamente, ma direttamente. No? La teologia fondamentalmente è la formazione di discepoli di Cristo. E come siamo abituati ormai a dire, di discepoli missionari. Quindi la formazione che ricevono è destinata poi ad essere trasformata.

0: trasmessa a tutte le persone che incontreranno. Per questo è importante anche nel nostro modo di formare l'attenzione alle domande, osare andare in mare aperto, come diceva il
1: Papa. Ma voi in mare aperto, ma nemmeno tanto lontano, dico tipo in una parrocchia, in qualcosa di sporcarsi le mani con la pastorale, sì. Lo fate?
0: Allora sì, certamente, ovviamente molti dei nostri studenti, come anche noi docenti, abbiamo di solito anche una presenza pastorale, quindi c'è una interazione tra l'attività pastorale, anche se è più limitata, perché la nostra missione per loro di studiare o per noi di accompagnarli in questo studio è la missione principale. Però l'interazione con vari impegni pastorali c'è senza, e nutre la nostra riflessione.
1: Senti, invece mi colpiva un altro aspetto che avete raccontato, che è quello del rapporto personale e della cura degli studenti. Mi spieghi che significa? Perché al tempo stesso mi sembra una cosa molto bella e da un altro punto di vista uno può addirittura invece immaginare una sorta di controllo che invece visto con gli occhi dello studente quale sono stato, dice oddio il professore mi segue in ogni momento.
2: No, nello spirito dell'Università Gregoriana è appunto un'attenzione discreta allo studente, non invasiva.
1: E come si traduce?
2: Diciamo. Ma si traduce soprattutto nelle classi in cui è più possibile veramente realizzare un dialogo con gli studenti, ad esempio quei piccoli seminari dove uno studente poi produce un lavoro scritto, nell'attenzione, nella cura che tutti possano così avere le stesse opportunità di.
1: Che cosa c'è di diverso rispetto alle altre università, visto che è una caratteristica ignaziana, dicevate, di questo? Pure che risponda tu, sì. Ti sta guardando, tu sei di spalle, non lo vedi.
0: Allora, noi lo chiamiamo la cura personalis, un po' con l'esperienza che abbiamo degli esercizi spirituali individualmente guidati, dove accompagniamo discretamente fino a quando è necessario lo studente per fare il suo percorso. Quindi certamente l'attenzione ai seminari, la modalità seminariale di insegnamento, l'accompagnamento delle tesi di licenza e delle tesi di dottorato, che è una parte importante del nostro lavoro. Lì è un accompagnamento molto personale e anche collegiale, perché cerchiamo di farlo con il gruppo degli studenti. Quindi sono delle particolarità della pedagogia ignaziana che risale alla Ratio Studiorum e che cerchiamo di applicare ancora oggi.
1: Grazie per essere... No, hai tre secondi.
2: Tre secondi, no, perché la grande differenza di provenienza degli studenti richiede davvero un'attenzione ad ognuno e particolarissima, insomma. Diversa.
1: Grazie Don Fabrizio, grazie Padre Amaury. Noi ci rivediamo domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
2: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
1: Chiama all'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
3: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
4: Da Garnier.
5: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
6: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
7: È presenza, quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Ladro in fuga!
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
12: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
13: Le piante dormono come noi.
14: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
15: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
16: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
17: Non ci resta che iniziare.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accende questa sera un cielo alla Vergine Immacolata del Signor Froio Davide, cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione. Attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
1: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Grazie oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre, divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata, e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: O Bernadetta, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu, che hai obbedito con fiducia, pur senza comprendere, che hai scavato nella terra, qui alla grotta, trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire, perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu che nel crogiolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi a questa grotta dell'incontro dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

In Ucraina prosegue la missione del cardinale Zuppi oggi a Kiev, preghiera e incontri nel segno di una chiesa vicina alle ferite della guerra. In Terra Santa, Caritas Italiana continua il suo impegno di presenza e di sostegno. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia prossimi obiettivi, centrali elettriche e ponti, torna il blocco navale nello stretto di Ormuz.

0: rischia di allargarsi allo Yemen. Maggioranza di governo in difficoltà. Dopo essere andata sotto alla Camera sul voto per inserire le preferenze nella legge elettorale, oggi si spacca sull'emendamento promosso da Ivanna Ciani. Fratelli d'Italia vota sì, no di Lega e Forza Italia, le opposizioni. Adesso fermatevi. Alla vigilia della sentenza per il crollo del ponte Morandi, per la prima volta Autostrade per l'Italia si scusa in modo netto, sbigottiti i parenti delle vittime, sono scuse tardive. Cinema arriva nelle sale il Colossal Odissea, firmato da Christopher Nolan, un cast stellare ed effetti speciali per portare sul grande schermo il mito di Ulisse. Buonasera dal TG2000. In apertura la guerra in Ucraina, mentre sul campo continuano combattimenti e bombardamenti, si moltiplicano le iniziative diplomatiche e umanitarie per sostenere la popolazione civile. Prosegue anche la missione del cardinale Matteo Zuppi, che oggi ha visitato Kiev, il servizio di Nicola Ferrante.
1: Concedi, signori, una pace giusta, che i prigionieri possano tornare a casa, i bambini riabbracciare le loro famiglie, ispira il coraggio e la saggezza per essere costruttori di pace. È la traduzione della preghiera pronunciata in ucraino dal cardinale Zuppi e festa nazionale oggi per il battesimo di Kiev, in cui si commemora la cristianizzazione del paese, festa che ricorda le radici storiche e spirituali. Sono presenti le più alte cariche, fra cui anche la Presidente della Commissione europea. Il presidente Cei, rappresentante speciale del Papa per l'Ucraina, partecipa alla deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky e prega perché il Signore ispiri la determinazione di sconfiggere il male con il bene. Nel pomeriggio, nuovo giro di incontri istituzionali e con le organizzazioni umanitarie. Così la Chiesa si fa vicina a chi soffre, terza giornata per il porporato di questa missione in cui ha portato la vicinanza di Leone. Già nel 2023 fu inviato da Francesco in un viaggio che dopo Kiev lo portò anche a Mosca, Washington e poi Pechino. Oggi al centro degli incontri istituzionali restano tre priorità: lo scambio dei prigionieri, il rimpatrio dei bambini ucraini portati secondo Kiev in Russia e quello delle salme dei caduti. Presenti anche i vertici europei, non state combattendo solo per il vostro futuro, ma per la sicurezza di tutto il nostro continente, dice nel suo discorso pubblico la presidente von der Leyen, aggiungendo che l'Ucraina è parte dell'Europa. Poi annuncia un nuovo accordo per la produzione di droni. Sul campo non si fermano gli attacchi russi, intensificatisi nelle ultime ore.
0: Andiamo adesso in Medio Oriente, dove una delegazione di Caritas italiana è in visita in Terra Santa per testimoniare vicinanza alle comunità colpite dalla guerra e sostenere i progetti umanitari presenti nella regione. Il servizio della corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Vicinanza alla comunità di Terra Santa, verifica dei progetti in corso e dei nuovi bisogni a cui far fronte a fianco di Caritas Gerusalemme dopo 3 anni di una guerra ancora di fatto non conclusa. È stato l'obiettivo dei 3 giorni tra Betlemme e Gerusalemme del direttore della Caritas italiana.
3: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà. L'aver partecipato ieri al Medical Day ha confermato in noi la bontà di questa scelta, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin.
2: Un'occasione anche per rilanciare microprogetti a beneficio di singoli nuclei familiari.
3: Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso il rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere per già pensare al futuro con tanta speranza, una speranza che va organizzata, e quindi al plauso va al lavoro di Caritas Gerusalemme.
0: Tra Stati Uniti e Iran si apre una nuova fase di escalation militare, con Teheran che minaccia di fermare le esportazioni energetiche dal Golfo e rilancia la sfida sul controllo dello stretto di Hormuz.

0: il servizio di Massimiliano Cochi.
1: Depositi di armi e rampe lanciamissili sono stati gli obiettivi colpiti questa mattina all'alba dagli ultimi raid americani lungo la costa meridionale dell'Iran. Si tratta, ha fatto sapere il comando militare, di alcune postazioni usate per colpire le navi in transito nello stretto di Hormuz. I bombardamenti non si fermeranno finché non sarò io a dire basta, ha dichiarato Donald Trump, aggiungendo che i prossimi obiettivi saranno centrali elettriche e ponti. Intanto i Pasdaran continuano a tenere chiuso lo stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore almeno due navi sono state fermate con colpi di avvertimento. Oggi nel centro di Teheran è comparso questo gigantesco murales, raffigura Trump in una bara. È la promessa del regime di vendicare l'uccisione dell'Ayatollah Ali Khamenei. E se da una parte ci sono bombardamenti e minacce, dall'altra c'è la diplomazia che cerca di rilanciare il negoziato. Il ministro degli esteri Araghchi a Doha, in Qatar, per esprimere il cordoglio del regime per la morte dell'ex emiro Hamad bin Khalifa, ma molto probabilmente anche per incontrare i mediatori dell'Emirato che stanno lavorando sul memorandum d'intesa. Sullo sfondo c'è il rischio di un allargamento della guerra con i ribelli Houthi dello Yemen, alleati fedelissimi dell'Iran, che hanno definito una palese aggressione l'attacco dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, contro l'aeroporto della capitale Sana'a e minacciano ora di entrare nel conflitto, aprendo un nuovo, imprevedibile fronte.
0: A Roma, conclusa la due giorni di colloqui tra Israele e Libano, mentre sul terreno il conflitto continua a produrre vittime e distruzioni, e intanto lunedì prossimo Netanyahu sarà da Trump alla Casa Bianca. Marco Burini.
2: Cominciato a Washington, continuato a Roma, il negoziato tra Israele e Libano resta un processo maledettamente complicato, perché Netanyahu ha detto e ridetto che il ritiro completo dal sud del paese avverrà solo se Hezbollah, il movimento sciita filo-iraniano che da anni fa guerra a Israele, sarà completamente disarmato. Missione impossibile o quasi per l'esercito libanese, ma il presidente Aoun mostra comunque soddisfazione per i colloqui iniziati ieri e conclusi oggi tra le due delegazioni, senza nomi di primo piano, all'ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto. Washington ora ascolta Beirut, sottolinea Aoun, che settimana prossima verrà ricevuto alla Casa Bianca da Trump, il quale, secondo indiscrezioni, ha chiesto a Netanyahu di ritirarsi dal Libano. Dopodomani è previsto un incontro di delegazioni militari di Libano, Israele e Stati Uniti. A Roma i colloqui si sono incentrati sulle cosiddette aree pilota, territori da cui Israele dovrebbe andarsene subito, lasciando spazio all'esercito libanese. Za'atar orientale e occidentale, Frun, Calavia e Burj Calavia. Una specie di test per vedere se l'intesa raggiunta il 26 giugno può concretizzarsi. Intanto però Tzal continua a colpire villaggi del sud. Oggi è toccato a Kunin, nel distretto di Nabatieh.
0: Voltiamo pagina, passiamo alla politica italiana, che dopo la sconfitta del governo ieri con il voto alla Camera, oggi arrivano nuove tensioni nella maggioranza. Augusto Cantelmi.
3: La maggioranza si divide ancora sulla legge elettorale dopo il doloroso KO di ieri sulle preferenze, anche oggi sempre sullo stesso tema, su un emendamento di Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, Fratelli d'Italia, vota a favore a differenza di Lega e Forza Italia, emendamento poi bocciato dall'Aula.
4: Qualsiasi cosa che ritiene utile agli italiani, non abbiamo motivo di non votare una cosa perché è proposta dall'opposizione.
5: E che cosa significa questo?
6: Significa che Fratelli d'Italia ha seguito il generale Vannacci nella indicazione di introdurre le preferenze per restituire ai cittadini italiani il diritto di scegliere i propri parlamentari.
3: Continua la caccia ai franchi tiratori, una trentina che hanno affossato il governo, occhi puntati soprattutto sui deputati di Lega e Forza Italia.
5: Come giudica questo voto e quello che è accaduto ieri? Si accusa molto Forza Italia.
7: Come franchi tiratori.
8: Ma come? In che modo? Qualcuno legge anche il voto segreto, ma per carità, Forza Italia ha votato come doveva votare.
3: Le opposizioni insistono nel richiedere le dimissioni di Meloni di fronte ad una maggioranza che considerano oramai lacerata.
9: Oggi è sotto gli occhi di tutti che Meloni dovrebbe andare al Quirinale, rassegnare le dimissioni e permettere agli italiani di scegliere un governo che abbia un futuro.
3: Per quanto riguarda il voto per i fuorisede, dall'Aula arriva un sì quasi bipartisan. Intanto si continua a votare in attesa della via libera della Camera alla legge elettorale, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Poi si passa al Senato.
0: Prende il via oggi il settimo mandato di Antonio Patuelli alla guida dell'ABI, eletto per acclamazione dall'Assemblea che si è riunita a Roma, un'Assemblea che

0: visto tra gli altri l'intervento del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che ha sottolineato come le aggregazioni tra istituti possano rafforzare il sistema nel suo complesso. Non si ferma l'ondata di calore che infiamma l'Italia e le previsioni indicano temperature ancora molto elevate nei prossimi giorni. Giorgia Bresciani.
1: La terza ondata di caldo di questa estate rovente si fa sentire con sempre maggiore intensità. Dalle 7 città con bollino rosso di oggi si passerà domani a 15 e venerdì con l'aggiunta di Milano si arriverà a 17. L'afa intensa porta con sé il rischio di forti temporali e violente grandinate. In gran parte del nord è stata diramata l'allerta arancione, in alcune località l'allerta estrema. Al sud invece si attendono picchi di 40 gradi, fino a raggiungere nel weekend i 45 in alcune zone della Sardegna e della Sicilia. Domani alle 11.30 presso il Ministero della Salute si terrà una nuova riunione della cabina di regia. E oggi in tutta Italia protestano i rider, che chiedono maggiori tutele e in particolare alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato nelle ore più calde. Il loro inquadramento infatti non consente di accedere agli ammortizzatori sociali, nemmeno a fronte delle ordinanze anticaldo diramate dai sindaci. Il caldo può uccidere, sottolinea intanto la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, la quale avverte che sopra i 40 gradi i meccanismi che regolano l'equilibrio termico del nostro organismo possono saltare e purtroppo durante le grandi ondate di calore aumentano i ricoveri e la mortalità, soprattutto tra chi è avanti negli anni o ha patologie croniche.
0: E mentre il termometro sale aumenta anche il rischio incendi, da nord a sud sono numerosi fronti aperti agli interventi dei vigili del fuoco, come ci racconta Luigi Ferraiuolo.
2: Brucia almeno mezza Italia, nonostante al nord da oggi ci siano pioggia, vento e grandine. Brucia ancora il Piemonte, l'ultimo allarmante capitolo di quest'estate di fuoco si è scritto tra i boschi di Bardonecchia e Ulx. È qui che nelle ultime ore l'arrivo dei canadei era segnato il punto di svolta per contrastare un fronte che minacciava di espandersi nell'alta Val di Susa.
3: È un incendio in pineta, completamente tutto in pineta, rischiosissimo perché è andato anche in chioma.
4: Ieri sera eravamo qua, c'era abbastanza vento e la situazione era abbastanza importante come incendi.
2: Toccati dagli incendi in questi giorni Gran Paradiso, ma poi anche Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna e Umbria. In Italia finora sono bruciati 12.500 ettari di superficie, il 26% in più dello scorso anno. Tra il 1 gennaio e l'8 luglio 2026 incendi boschivi, per lo più dolosi, sono stati 112, contro una media storica di 65. Nel 2025 sono bruciati 965 km quadrati di bosco nel nostro paese, quasi il doppio rispetto al 2024. Il dato geografico conferma una regola stabile. Sicilia, Calabria e Campania rappresentano il 71% di tutta la superficie forestale bruciata in Italia nel 2025. La Sicilia guida la classifica per il quarto anno consecutivo.
0: E a quasi 5 anni dalla scomparsa di Saman Abbas arriva una parola definitiva. La Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori della giovane pakistana uccisa a 18 anni dopo essersi opposta a un matrimonio forzato. La cronaca nel servizio di David Murgia.
5: Sono stati loro a uccidere Saman Abbas, sono stati i suoi genitori Shabar e Nazia e i cugini Ijaz Ikram e Noman Ulak. Diventano così definitive le condanne all'ergastolo per i familiari di Saman dopo la decisione arrivata dalla Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021.
6: È una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza, finalmente giustizia a questa ragazza, anche a suo fratello, che comunque testimoniando ha perso tutto.
5: Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio della ragazza, Danish Asnain, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio.
7: Il movente culturale, perché è stato accertato che il movente è di natura culturale, il movente culturale non può comportare sconti di pena o disapplicazione di aggravanti che riguardano e sono fondate sulla nostra cultura.
5: Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.
0: Domani è attesa la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive. Beatrice Bossi.
8: Oddio! Oddio! Oddio!
9: Era il 14 agosto del 2018 quando il ponte Morandi crollava portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime con una lettera pubblicata sui giornali. Parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e sopravvissuti alla tragedia, perché proprio domani arriverà la sentenza di primo grado di uno dei processi più imponenti della giustizia italiana. 3 anni di indagini, 288 udienze, quasi 300 testimoni e altrettanti faldoni con 20.000 pagine trascritte e 10.000 di verbali riassuntivi. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del provveditore. Secondo la procura, per anni si sarebbe risparmiato sulla sicurezza per garantire più dividendi ai soci. Le accuse vanno dall'omicidio colposo plurimo all'omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta, 18 anni e 6 mesi, chiesta per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualonga, dove morirono altre 40 persone.
0: Un maxi sequestro, 111 kg di cocaina, 19.000 euro in contanti e 3 persone arrestate. È il bilancio di un'operazione antidroga messa a segno dai militari della Guardia di Finanza di Ancona. Secondo una stima dei finanzieri, una volta tagliata e immessa nel mercato, la cocaina avrebbe generato profitti per circa 20 milioni di euro. Il calcio continua a far discutere l'inchiesta sugli arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, i PM hanno però inviato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Andrea Domaschio.
10: Si chiude con un sostanziale nulla di fatto l'inchiesta sulle designazioni arbitrali nel massimo campionato di calcio italiano che aveva messo a rumore tutto l'ambiente. Oggi la Procura di Milano ha infatti chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, secondo l'ipotesi accusatoria naufragata, che sarebbero state legate al gradimento o meno del direttore di gara da parte del club nerazzurro. Dopo lunghe ricerche, i pubblici ministeri, titolari dell'indagine, hanno concluso che non ci fu alcuna combina, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI perché a loro volta possono valutare la sussistenza di eventuali illeciti. Mentre è stato trasmesso alla Procura di Monza il capitolo d'inchiesta sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Rissone. Intanto la Commissione parlamentare antimafia ha chiesto di acquisire i fascicoli dell'inchiesta milanese su calcio e arbitri, mentre già da tempo sta esaminando i faldoni dell'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nelle curve delle tifoserie di Inter e Milan.
0: Medici radiati durante la pandemia, un nuovo emendamento riapre la strada al reintegro, ma l'ordine dei medici e degli odontoiatri frena chi ha diffuso terapie antiscientifiche non può tornare in corsia. Monica Di Loreto.
11: La riforma delle professioni sanitarie cambia passo. In Commissione Affari Sociali arriva un emendamento che riapre la strada ai medici radiati durante la pandemia per fatti non dolosi. Una norma che consente la reiscrizione all'albo entro 60 giorni senza automatismi. Durante l'emergenza Covid, lo ricordiamo, 3.543 medici furono sospesi temporaneamente perché non vaccinati. Erano i mesi più duri, le sirene che non si fermavano, le corsie trasformate in trincee, reparti che chiedevano ossigeno e rinforzi. Una misura straordinaria straordinaria pensata per proteggere i pazienti più fragili, poi decaduta con la fine dell'obbligo vaccinale. Oggi invece le sospensioni riguardano chi ha diffuso teorie antiscientifiche, promosso cure prive di evidenza o violato il codice deontologico. Ed è qui che arriva una posizione netta. Il presidente della Federazione

0: dei medici e degli odontoiatri Filippo
1: Esattamente
0: Anelli
1: l'articolo
0: parla
1: 2
0: di
1: del decreto
0: sconcerto, amarezza e
1: Bersani.
0: delusione.
1: Quindi
0: Per lui
1: servono
0: aprire
1: delle
0: alla
1: risorse
0: rescrizione di
1: per
0: chi ha diffuso
1: consentire
0: terapie
1: una popolazione
0: antiscientifiche
1: che è più
0: significa
1: povera
0: delegittimare il
1: ma è
0: ruolo
1: anche
0: degli
1: più
0: ordini
1: vecchia, si
0: professionali e
1: raccoglie
0: rappresenta
1: alle
0: un affronto
1: numerose
0: alle vittime e ai
1: richieste di
0: professionisti che hanno
1: aiuto che vengono
0: sacrificato la
1: dalle
0: loro vita
1: famiglie.
0: per curare.
1: Peraltro
0: La
1: la divisa
0: radiazione,
1: rossa.
0: ricorda, è l'extrema ratio, la sanzione che certifica che un medico sia chiamato fuori dalla comunità scientifica
1: Affronta
0: e la sua
1: anche alle numerose
0: conclusione è senza
1: richieste
0: margini.
1: di
0: Non
1: disagi di
0: può
1: salute
0: chiamarsi
1: dei
0: medico chi adotta e
1: cittadini.
0: diffonde
1: Peraltro abbiamo
0: terapie
1: bisogno di un numero
0: antiscientifiche.
1: di
0: Il testo ora
1: professionisti.
0: passa all'Aula e il Covid, 4 anni dopo, torna come un capitolo ancora aperto, ricordando quanto quella stagione abbia segnato il nostro paese.
2: A Cuba la crisi energetica continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini. Antonio Soviero.
3: A Cuba lentamente torna l'elettricità dopo il terzo blackout totale in 8 giorni e il quinto dall'inizio dell'anno. Intorno alle 20 locali, le 2 di notte in Italia, poco più del 10% delle famiglie della capitale L'Avana aveva la corrente. Il resto dei 10 milioni di abitanti dell'isola caraibica era al buio dalle 11 del mattino. È frustrante, racconta Hector. Il cibo va male, dobbiamo fare la spesa tutti i giorni, non potendo conservare nulla. Il ministro dell'energia punta il dito contro il blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti, dopo che Washington ha deposto il presidente venezuelano Nicolas Maduro il 3 gennaio. Il Venezuela era il principale fornitore di carburante di Cuba e le pressioni statunitensi hanno indotto anche il Messico a interrompere le spedizioni di petrolio verso l'isola. Dall'inizio dell'anno solo una petroliera russa ha raggiunto L'Avana, che produce autonomamente solo il 40% del carburante necessario. Cuba attraversa la peggiore crisi economica degli ultimi decenni e i cubani cominciano a protestare contro il governo.
2: Dai problemi del presente agli studi sul futuro del pianeta parte una missione internazionale in Groenlandia per monitorare gli effetti dello scioglimento dei ghiacci. Antonella Mazza-Teruel.
4: In inverno raggiunge l'Antartide, in estate l'Artico e anche in questo luglio è appena salpata per una nuova spedizione in Groenlandia. È sempre tra i ghiacci la nave da ricerca polare britannica dal nome del noto naturalista centenario Sir David Attenborough. In pratica è una piattaforma scientifica navigante con laboratori di bordo, cabine per 30 membri dell'equipaggio e 60 alloggi per studiosi. Non ci limiteremo a utilizzare la nave principale, ma la impiegheremo come nave madre da cui verranno calati in acqua numerosi dispositivi, spiega Kelly Hogan, geofisica marina del British Antarctic Survey, organizzazione che gestisce la Sir David Attenborough. Di fatto, una volta a destinazione, dall'imbarcazione partiranno un elicottero, droni, robot che entreranno in funzione simultaneamente con un sottomarino. Sam Smith, ingegnere presso il centro di ricerca National Oceanography, spiega che il sommergibile ad alta tecnologia si immergerà fino a 1500 metri di profondità sotto l'ammasso di ghiaccio marino e neve e raccoglierà una grande quantità di dati mai acquisiti prima d'ora. La spedizione fa parte di un progetto da 20 milioni di sterline, il cui scopo è decifrare le dinamiche di frammentazione dei ghiacciai, ossia osservare come l'acqua dolce derivante dallo scioglimento delle masse ghiacciate influenzi le correnti dell'Atlantico e il livello dei mari, con conseguenze sui fenomeni estremi. Perché, sintetizza Matt Neil, capitano della nave di ricerca, le previsioni meteo sono diventate meno precise e affidabili e in fase di grande dinamismo è importante iniziare a perfezionare i modelli agganciandoli alla realtà dei fatti.
2: Giovanni Boscia è stato nominato direttore generale dell'Istituto per le opere di religione, lo IOR, e assumerà l'incarico il 1° di ottobre. Succederà Gianfranco Mammì, che dopo 11 anni concluderà il proprio mandato per raggiunti i limiti di età. Da domani al cinema Odissea, il film firmato dal premio Oscar Christopher Nolan con un cast di stelle, rilegge la vicenda di Ulisse tra epica e grande intrattenimento. Fabio Falzone l'ha visto in anteprima per noi.
5: Mi ricordo una moglie, un figlio, casa.
6: Sfida enorme, soprattutto pensando alla platea mondiale a cui il film si rivolge, a differenza di quella nostrana o comunque europea che la vicenda la conosce bene. Nolan rilegge Omero a modo suo, tra grande intrattenimento, dialoghi densi e muovendosi su più piani narrativi e temporali. Il primo è il rapporto tra Ulisse e la ninfa Calipso, interpretata dalla bellissima Charlize Theron, che lo ha portato a dimenticare Ithaca.
5: Abbiamo vinto la guerra.
6: E poi c'è il ricordo della guerra, dell'enorme sacrificio anche di vite umane e della vera e propria odissea nel tentativo di tornare a casa.
5: Mi riprenderò tutto.

0: D'altra parte Penelope e Nataway e Telemaco Tom Holland che cercano di resistere agli attacchi dei proci, ma soprattutto di non perdere la speranza.
1: Quel mondo è finito.
0: Sul film si possono dire molte cose, circa 3 ore di durata, 250 milioni di dollari di budget, primo lungometraggio ad essere girato interamente con cineprese IMAX, su pellicola 70 mm. In sostanza si tratta di una nuova generazione di cineprese più leggere e silenziose. E poi un cast di stelle che sta infiammando i tappeti rossi di tutto il mondo. In realtà quello che resta del film è il grande spettacolo a livello di forma e di sostanza, e poi i momenti di avventura, le creature, Polifemo, il canto delle sirene, le interpretazioni di Matt Damon e Tom Holland che sono i veri protagonisti del film, l'atto d'accusa neanche troppo velato nei confronti della guerra. Nolan ci ricorda anche l'importanza di onorare i morti, soprattutto i singoli che hanno sacrificato la vita per il bene della collettività, e lo fa a modo suo in maniera decisamente epica.
1: Promettimi che tornerai.
2: E se non ci riuscissi?
3: Non si attenua in Spagna l'entusiasmo per l'impresa della nazionale di calcio che ha conquistato la finale dei mondiali battendo la quotatissima Francia. Dal re Felipe ai sudditi l'euforia altissima, e ora si attende di sapere quale sarà l'avversaria da affrontare per la Coppa del Mondo tra Argentina e Inghilterra, che si affronteranno questa sera alle 21. Adesso è il momento di una brevissima pausa, ci vediamo fra pochi minuti.
4: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa, o il benvenuto ai nuovi vicini, o anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
7: Ultima. Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Kukident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Kukident, bello mordere la vita.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: Bravo, bravo, bravo! Oh!
11: Bravo, è la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
10: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli!
11: Solo con acqua e niente più.
10: Bravo!
11: Comoda la vita.
12: Questi sono i nostri ampli mini.
13: Non si vedono.
14: Mi devo toccare, non ci credo.
15: Microscopico proprio.
12: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: Mamma mia.
12: È un'altra cosa.
15: Questa è una magia.
4: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
12: Aspetta, ti racconto mentre mi strutto.

0: con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
1: Da Garnier.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La Cassazione ha confermato la sentenza d'appello che ha condannato a 14 anni e 9 mesi il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso 2 rapinatori ed averne ferito un terzo nel 2021. Rigettato dunque il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. È tutto, termina qui il giornale, dopo di noi il meteo, quindi la Santa Messa. TG2000 torna come sempre alle 20.45. Buona serata.
4: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Mercoledì, pressione stabile ma attenzione ai temporali di calore. Dopo una mattinata stabile e soleggiata ovunque, durante il pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Alpi. Giovedì, pressione in prevalenza stabile. Dopo una mattinata asciutta e soleggiata, nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali anche intensi sui settori alpini orientali. Mercoledì, anticiclone africano in ulteriore rinforzo. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature elevate. Giovedì, anticiclone africano sempre protagonista. Dal mattino e fino a sera cielo poco nuvoloso ovunque, con caldo in progressivo aumento, attesi fino a 39 gradi a Firenze, 38 a Roma. Mercoledì, atmosfera stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti sugli Appennini. Giovedì, pressione in aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni, temperature stazionarie.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono, dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
9: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
10: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
11: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione. Alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
10: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
11: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
10: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
12: Ladro in fuga!
13: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
14: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Uniamoci in preghiera con quanti a casa seguono la Santa Messa attraverso TV 2000, anziani, ammalati, persone che non possono uscire di casa, quanti si prendono cura delle persone in difficoltà. Presentiamo le nostre preghiere al Signore per ciascuno dei Suoi figli che ha bisogno della Sua grazia e chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siede alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente concede a noi che celebriamo la nascita al cielo del Santo Vescovo Bonaventura, di essere illuminati dalla sua eminente sapienza e di imitare il suo serafico ardore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno, contro un'azione empia io la mando e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Essa però non pensa così, e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni. Poiché ha detto: con la forza della mia mano ho agito, e con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli e ho saccheggiato i loro tesori. Ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano sul trono. La mia mano ha scovato, come in un nido, la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu battito d'ala, e neppure becco aperto o pigolio. Può forse vantarsi la scura contro chi se ne serve per tagliare, o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una verga sollevare ciò che non è di legno. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide milizie, sotto che a sua gloria arderà un incendio come un incendio di fuoco. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: il Signore non respinge il suo popolo.
3: Il Signore non respinge il suo popolo.
2: Calpestano il tuo popolo, Signore, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, massacrano gli orfani.
3: Il Signore
2: non respinge il suo popolo. Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, ignoranti del popolo, stolti, quando diventerete saggi? Il Signore non respinge il suo popolo. Chi ha formato l'orecchio forse non sente? Chi ha plasmato l'occhio forse non vede? Colui che castiga le genti forse non punisce lui che insegna all'uomo il sapere? Il Signore non respinge il suo popolo. Poiché il Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità, il giudizio ritornerà ad essere giusto e lo seguiranno tutti i retti di cuore. Il Signore non respinge il suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci fa guardare a Gesù in un momento di intimità col Padre. Gesù aveva insegnato ai suoi discepoli il Padre nostro. Ora essi lo vedono pregare con parole di ringraziamento e di stupore. Gesù esulta di gioia e loda il Padre perché predilige i piccoli, sceglie gli umili, rigettando quanti invece si reputano sazi del loro sapere e superbi, appunto da pensare di poter fare a meno di Dio. Senza l'umiltà, il sapere può portare al grave peccato della superbia. Quanti figli prodighi si allontanano dal Padre perché pensano di sapere tutto e di bastare a se stessi. L'arroganza può portare l'uomo all'autodistruzione. L'umiltà invece ci fa affidare totalmente a Dio, sapendo che senza il Padre non possiamo fare nulla. San Bonaventura, di cui oggi ricorre la memoria, ha scritto la storia del poverello d'Assisi, il quale fu dichiarato santo dalla Chiesa perché si è unito in tutto a Gesù povero, umile, sofferente. San Francesco, definito da un cantautore moderno l'infinitamente piccolo, per le sue scelte all'inizio fu considerato un pazzo, ma come scrive San Paolo nella lettera ai Corinti, nella prima lettera ai Corinti: quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. E San Francesco è tra i santi più conosciuti al mondo, perché la sua stessa vita parla del Vangelo di Gesù. È la scelta di Dio, quella di prediligere gli umili e i piccoli. Dio si rivela attraverso strumenti poveri, a volte scartati dal mondo. Ai piccoli vengono rivelate le profondità del mistero del Figlio di Dio, che sceglie la via dell'umiltà e della piccolezza, incarnandosi nel grembo dell'umile ancella di Nazaret. E lei, la Madre di Dio, nel Magnificat, contempla l'azione di Dio nella storia e canta: l'anima mia magnifica il Signore, perché ha guardato all'umiltà della sua ancella. E anche le manifestazioni mariane nella storia rivelano questa scelta del Signore, che continua a prediligere piccoli e umili. La Madonna alla Salette apparve in lacrime a due pastorelli, affidando loro un messaggio di conversione. A Lourdes scelse la piccola Bernadette, per chiedere penitenza e conversione e rivelare la sua immacolata concezione. A Fatima si rivelò ancora a 3 pastorelli. A Siracusa sceglie un'umile casa, una povera famiglia di lavoratori aggiornata, un quadretto umile del cuore immacolato di Maria per parlare con le sue silenziose lacrime. La Madre di Dio sceglie il linguaggio umile ma dirompente delle lacrime, un linguaggio comprensibile a tutti. Papa Pio XII pose una domanda che ancora risuona nel cuore della Chiesa: comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime? Le lacrime di Maria sono più forti di tante altre parole. Sono lacrime che possono scardinare anche i cuori più duri. Piange una madre che vede i figli minacciati dal male, dirà San Giovanni Paolo II. L'umile ancella del Signore, la Vergine Maria, ha detto Papa Francesco, spalanca le braccia del suo amore materno, dando consolazione, versando lacrime con chi piange e rendendosi compagna di strada di ogni persona che lei alza gli occhi chiedendo una grazia. È da questo santuario che custodisce il quadretto miracoloso della Madonna delle lacrime, a Maria si alza la preghiera di quanti a lei si affidano, di quanti vogliono presentare a Gesù le loro preghiere, perché alle sue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Preghiamo fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia, la fatica e le lacrime di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, lo Spirito Santo infonde in noi che celebriamo i divini misteri, la stessa luce di fede che illuminò sempre San Bonaventura per la diffusione della tua gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Salvatore, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore ha illuminato San Bonaventura e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, unita agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bonaventura, Santa Lucia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbediente a Gesù, umile e povero, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la

0: tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. I santi doni da te ricevuti ci rinnovino, Signore, perché celebrando con gioia la memoria di San Bonaventura possiamo crescere nel tuo servizio sul suo esempio di dedizione apostolica. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo con la supplica alla Madonna delle Lacrime, presentando tutte le richieste che giungono da ogni parte e che noi poniamo nel cuore immacolato di Maria Santissima. Quante persone sono in pena per i loro figli, quante persone invocano, chiedono una grazia, quante persone sono smarrite. Poniamo tutto nel cuore di Maria Santissima, che ha scelto questa immagine umile, povera, Gesù smaltato, per donare all'umanità le sue sante lacrime, perché queste lacrime attraversino i cuori più induriti e li rendano a Dio umili, poveri. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità.

0: verità le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e adorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione delle lacrime di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi torniamo a parlare dei beni della Chiesa, beni immobili e anche il ripensamento di questi beni che possono essere poi sfruttati in favore della comunità. Dopo la sigla.

0: Canoniche, patronati, scuole, circoli, teatri, campi sportivi, che fare? Insomma, delle strutture quando cominciano a non essere più sostenibili. Beh, insomma, spunti e criteri proveremo a darli anche questa sera, grazie ai nostri ospiti, che ringrazio per essere qui con noi. Tommaso Zorzi, ben trovato.
1: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Responsabile di Villa Angaran San Giuseppe di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Dopo capiremo perché sei qua, è anche una bella storia di un luogo ridonato alla comunità. Collegato con noi c'è Davide Lago, ben trovato Davide.
2: Buonasera a tutti.
0: Pedagogista e anche docente presso il corso che sta per partire, che ha un titolo molto interessante, Beni ecclesiali e futuro delle comunità, analisi delle ricadute pratiche nella gestione dei beni immobili comunitari. Un corso seminario promosso dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dall'Istituto di Scienze Religiose di Vicenza. Davide, parto da te. È stato tutto questo discorso anche del ripensamento delle strutture, argomento del cammino sinodale che abbiamo vissuto qui, ne abbiamo parlato tante volte, anche con tanti esempi in giro per l'Italia, alcuni già raccontati dal Triveneto. Sto pensando anche, per dire, al seminario di Lucca, su cui si è riflettuto spesso, quindi degli esempi concreti. Ripensare le strutture per fare del bene alla comunità, ma ripensare le strutture non è che è una sconfitta per la Chiesa, Davide?
2: Occorre talvolta fare dei cambiamenti, anche se possono essere cambiamenti non sempre semplici, non sempre comprensibili di primo acchito. Certamente la struttura delle nostre comunità per molti aspetti è rimasta la stessa, per molti altri invece è mutata. Sicuramente c'è una partecipazione minore anche in termini di volontari che possono dare vita e anima e corpo a queste nostre strutture, e quindi è inevitabile un ripensamento. Piuttosto che il ripensamento avvenga perché non si può più fare a meno, bisogna assolutamente pensare a degli interventi onerosi, non si hanno più idee, eccetera, è molto meglio, quando si può, partire un po' prima con un atteggiamento, diciamo così, proattivo, per cercare di interrogarci insieme come un noi su che cosa possono diventare queste strutture che magari hanno esaurito momentaneamente il loro scopo iniziale, ma sono ancora strutture di una comunità.
0: Certo. In questo senso la Facoltà Teologica del Triveneto e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Vicenza ha svolto un anno fa un seminario di studio dal titolo Beni della Chiesa e Futuro della Comunità, i cui esiti sono stati pubblicati in un

0: volume di cui abbiamo visto anche poco fa la copertina, in cui si raccontano anche delle buone pratiche, ripensare dei luoghi anche che sono nel cuore di alcune comunità che però possono in qualche modo ritornare a battere, ritornare a pulsare, ritornare ad essere protagonisti di relazioni tra persone. È così, Davide?
1: Sì, l'anno scorso noi ci siamo interrogati soprattutto su alcune grandi strutture che sono state appunto rimesse in gioco e che sono attualmente operative, quindi sono un grande esempio, però potrebbero sembrare non esattamente replicabili nelle piccole comunità. In realtà sappiamo che non è così, ci sono delle piccole modifiche mentali da fare quando si passa da un bene grande a un bene piccolo, ma alcuni elementi rimangono sempre presenti. Quest'anno, con questo seminario che sta per partire a Vicenza, vogliamo interrogarci esattamente invece e dare voce anche a quelle comunità che si stanno interrogando sull'uso di piccoli beni, beni minori, la canonica senza più il parroco residente, la scuola dell'infanzia che magari nel frattempo è stata chiusa, la piccola sala teatro, eccetera. Perché ci sembra che questa presenza sia quella che effettivamente è più capillare nel territorio e che quindi risponde anche di più in questo momento ai bisogni di piccole comunità che magari sono un po', in questo momento sono diventate un po' marginali, ma che potrebbero
0: Certo.
1: invece tornare ad essere ancora, una risposta per il
0: Davide.
1: territorio stesso.
0: Tommaso Zorzi, allora, responsabile di Villa Angaran San Giuseppe, siamo a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, una villa incredibile, poi abbiamo un servizio che ci racconta anche un po' la storia. Questo era un luogo chiuso che nemmeno gli abitanti di Bassano e del circondario ne conoscevano l'esistenza.
2: Sì, era un luogo principalmente dimenticato, nonostante sia uno dei parchi verdi più grandi del centro storico di Bassano e sia un luogo di grande bellezza. Io stesso, finché non ci sono entrato nel 2015, quando è iniziato questo processo di riqualificazione, non sapevo nemmeno dell'esistenza del bene. Oggi Villa è qualcosa di diverso e con piacere racconteremo la sua storia.
0: Stiamo già iniziando a vedere delle immagini, ma a questo punto, visto che ci ha introdotto l'argomento, io andrei a vedere proprio il servizio che abbiamo girato per capire un po' anche la storia di questo bene che è stato riconsegnato alla comunità, a tutta la città e non solo. Vediamo.
3: Villa Angaran San Giuseppe è tante cose oggi, ma è stata una dimora nobiliare, è stata una casa per esercizi spirituali nell'ultimo secolo. Nel 2015 i gesuiti decidono di non vendere il monumento storico e tutti i 6 ettari di parco, ma di affidarlo in comodato d'uso gratuito a 3 realtà sociali del territorio bassanese che si consorziano. Nasce Rete Pictor, ecco, una realtà plurale che in qualche modo comincia ad abitare questo posto, lo abita attraverso le attività sociali che già faceva e però decide soprattutto che questo posto doveva diventare un posto della città, un posto aperto al quartiere, un luogo di incontro, un luogo sociale e civico. In villa oggi abitano 2 realtà sociosanitarie, sono un centro diurno per persone con disabilità grave e una comunità diurna per minorenni adolescenti. Attorno a queste ci sono una serie di attività appunto sociali come le educative domiciliari e tanti altri servizi all'infanzia, all'adolescenza, alle famiglie, però si fanno anche attività culturali e attività commerciali legate alla ristorazione, all'accoglienza turistica, alle attività del verde che ospitano e accolgono percorsi di inserimento lavorativo per persone con storie di svantaggio sociale in accordo con i servizi territoriali. I microlab sono laboratori educativi rivolti a preadolescenti e adolescenti del territorio bassanese. Attualmente sono attivi 17 microlab ed è gestito da un educatore e da un esperto. Sono attivi microlab di cicloficina, di cucina, un microlab di fabbrique, di falegnameria, un microlab artistico, un microlab di panificazione e pasticceria e poi ce ne sono molti altri. I microlab sono dei luoghi esperienziali, non sono meri fruitori di un servizio, ma sono i veri protagonisti di questa scena. Sono loro che portano appunto delle competenze, che portano delle passioni e chiedono che queste possano essere condivise e possano essere sviluppate insieme.

0: la speranza è che il microlab diventi un dispositivo essenziale riconosciuto all'interno del progetto di ogni singolo adolescente e preadolescente che sta attraversando un momento critico.
1: Sono arrivato qui la prima volta 3 anni fa per partecipare ad alcuni microlab e dall'anno scorso ho iniziato qui la mia esperienza come servizio civile universale perché so che questo è un posto in cui si respira un bel clima e volevo anche provare a restituire qualcosa. Io spero che sempre più giovani possano finire qui e anche prendere soprattutto esempio dal modello di vita che si sta cercando di creare qui dentro.
2: Tommaso Zorzi, cosa significa vedere queste immagini dall'alto, un po' come l'ultima immagine, no? E pensare da dove si è partiti, c'è un ordine religioso che invece di chiudere e vendere pensa di aprire, e adesso che cosa è diventata quella realtà?
3: Adesso Villa è un po' diventata un porto, anche queste immagini fanno vedere complessità, varietà, ma diversità e possibilità di incontro tra chi generalmente non abita gli stessi spazi. È molto difficile avere un centro diurno con persone con disabilità molto gravi o luoghi per l'adolescenza in costante contatto con la città e con una anche quotidianità ingovernabile in un certo senso. Quindi Villa cerca di mostrare che non solo le vulnerabilità o le fragilità sono dei problemi che la società deve risolvere, ma possono diventare motore di cambiamento per sviluppare una comunità di cura reciproca.
2: Davide Lago, dai religiosi ad una rete di associazioni laiche, che cosa dice alla Chiesa questa conversione?
4: Ma credo che dica che possono cambiare le forme, talvolta possiamo agevolare noi questo cambiamento, talvolta possiamo anche magari subirlo all'inizio, magari con rimpianto di tempi andati, ma al di là delle forme che queste espressioni prendono, in realtà c'è un nucleo centrale che rimane. In fondo queste strutture, penso in questo caso a molti casi di nostre strutture parrocchiali, anche molto piccole, sono state create da persone che ci hanno preceduto e che le avevano immaginate come un presidio territorialmente molto, molto vicino alla gente, capillarmente diffuso, per andare incontro alle esigenze delle persone, per cercare di creare dei piccoli punti di formazione, dei piccoli poli di formazione e per agevolare il legame sociale, per creare e rinforzare il legame sociale. Credo che questi elementi rimangano. Quindi da questo punto di vista le nostre comunità sono già attrezzate per dialogare utilizzando questo tipo di linguaggio.
2: Poi c'è
4: un discorso
2: qua.
4: Più ampio.
2: E il discorso più ampio lo facciamo dopo la pubblicità. Ripartiamo proprio da qui, continuiamo a raccontare del ripensamento delle strutture ecclesiali in favore delle comunità. Dopo la pubblicità.

0: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: Irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
3: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento, bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
2: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
3: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare,

0: a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
1: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
4: Ultima. Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
5: Allora, siamo tutti quanti pronti per il colloquio?
6: Come no, certo. Lei è l'architetto.
7: Esatto.
6: Lei invece è quello dei fumetti.
8: Buongiorno!
6: Il signor Holden è...
9: l'attore.
10: Questo è mio papà biologico. Questo è il mio papà onorario.
11: Ma di tutti i padri, non ce n'è neppure uno che si dedichi ai figli quanto questi tre uomini e alla piccola Mary.
12: Ho deciso di sposarmi.
13: Hai deciso di sposarti?
14: Dove andrete a vivere?
11: A Londra.
15: Tu non puoi sposarlo, ti dico.
11: Perché?
16: Dobbiamo arrivare alla chiesa prima che celebrino il matrimonio.
17: Tre scapoli e una bimba. Domani in prima serata.
18: Stiamo parlando di beni ecclesiali e anche del ripensamento delle strutture, delle tante strutture magari sottoutilizzate che possono essere poi rimesse in circolo per il bene comune, per anche ravvivare una comunità. Ne stiamo parlando con Tommaso Zorzi, responsabile di Villa Gran San Giuseppe di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, e con Davide Lago. E proprio da Davide Lago vorrei tornare, perché eravamo in debito di un discorso più ampio rispetto anche all'approccio di cui stiamo raccontando questa sera. Prego Davide.
19: Sì, diciamo che quando ci si pone davanti a un bene ci sono tante modalità, no, per affrontare il discorso sul suo utilizzo. Sicuramente i beni che appartengono alle comunità parrocchiali devono essere gestiti sulla base di un'idea di comunità e non possono essere gestiti soltanto, ad esempio, utilizzando metodo di misura di tipo economico, anche se sappiamo che poi
18: la sostenibilità, certo,
19: e quindi anche la sostenibilità è importante. Però certamente queste strutture, quando sono state pensate, quando sono state create, pensiamo a strutture che sono nate nel secondo dopoguerra, le nostre piccole strutture delle nostre comunità, veramente quelle che sono presenti in tutti i piccoli borghi e i piccoli paesi del nostro paese. Sono strutture che fondamentalmente sono state create dai nostri nonni, dai nostri genitori, spesso autotassandosi con giornate di corvée, raccogliendo offerte, certo, affinché in ogni posto in cui la gente viveva ci fosse uno spazio comune, uno spazio che tutti potessero sentire casa. E io credo che questo elemento possa essere mantenuto anche al di là del variare di alcune formule che possiamo incontrare oggi.
18: Insomma, sono tante le buone notizie che cerchiamo di raccontare questa sera, e se pensiamo anche alla scelta, Tommaso, che hanno fatto i gesuiti, no? Anche rispondendo un po' all'appello di Papa Francesco di, insomma, aprire quelle strutture magari sottoutilizzate, aprirle ad un territorio, e adesso quante persone ci lavorano?
20: Oggi in villa ci lavorano circa 150 persone, ma soprattutto ne sono accolte quasi 700 all'anno in vari percorsi sociali, e questo grazie a quella scelta, che non è stata una scelta facile, è stata innanzitutto una scelta audace, e che la stessa comunità bassanese all'inizio un po' ha visto con titubanza. Ma poi è stata anche una scelta gentile, perché i gesuiti ci hanno permesso di lavorare con grandissima autonomia, noi siamo realtà laiche, ma accompagnando i nostri processi senza mai chiedere un certo tipo di rendiconto sulle attività, se non sulla postura verso le persone più fragili, più deboli. Ed è stata anche una scelta poi creativa, perché ci ha permesso di meticciare poi un modo di fare con quello che è

0: la modalità di mettere la persona al centro della compagnia, e oggi Rete Pictor è anche uno degli enti della Fondazione Sant'Ignazio, che è un'opera propria appunto dei
1: E poi vorrei sottolineare il fatto che è un posto bellissimo. L'arte, la storia di un luogo che racconta le precedenti generazioni, anche nobiliari, mi viene da dire, che adesso ospita quello, insomma, anche centri diurni, persone magari vulnerabili. È bella questa cosa.
0: E anche concerti e anche attività per l'infanzia, quindi momenti di svago, di creatività e di incontro per tutte le persone, proprio perché bellezza e vulnerabilità non sono due, non sono in contrasto tra di loro. La bellezza non è il lusso, non è la ricchezza, ma la bellezza è ciò che Dante diceva: attraverso gli occhi appunto ci muove il cuore. È qualcosa che ci permette di cambiare, di vedere il mondo in maniera diversa. Sebbene, come diceva poi il storico dell'arte Salvatore Settis, non c'è bellezza senza responsabilità e senza storie. Quindi sta a noi dopo curare, generare e farci a nostra volta contaminare dalla bellezza.
1: Davide Lago, vorrei tornare un po' sul corso che sta per partire. Ripeto il nome, il titolo: Beni ecclesiali e futuro delle comunità, analisi delle ricadute pratiche nella gestione dei beni immobili comunitari. A chi è rivolto? Diamo un po' le coordinate anche di questo percorso.
2: Beh, rivolto, si svolgerà nei locali dell'ISTRA, dell'Istituto di Scienze Superiori di Scienze Religiose di Vicenza, e quindi è rivolto in prima battuta agli studenti dell'istituto, ma in realtà da subito è stato aperto a tutte quelle persone che per varie questioni, per questioni anche di ministero per esempio o di servizio nelle nostre parrocchie, hanno compiti di responsabilità relativamente ai beni, pensiamo ai membri dei consigli per gli affari economici. E quindi tra gli iscritti ci sono laici, ci sono presbiteri, e il tentativo è proprio quello di mettere insieme voci anche diverse che possano far emergere quel tentativo di discernimento che sarà guidato anche dall'ascolto diretto di alcuni casi virtuosi che in qualche modo sono già operativi e che potranno aiutarci in questo percorso appunto di discernimento. L'importante adesso è, in questo caso nel corso che partirà domani, è concentrarci su beni piccoli, perché questo può diventare uno strumento in più da aggiungere ai casi che già abbiamo raccontato, e il caso di Villa Granada San Giuseppe è eccezionale da questo punto di vista, casi che possono essere effettivamente presi a modello anche da comunità molto più piccole che magari hanno forze minori, ma che si interrogano e non rinunciano a pensare che alcune strutture possano diventare un tetto per dei servizi offerti a fasce della popolazione che magari hanno dei bisogni che sono ancora inespressi. Penso agli anziani fragili, penso a iniziative di sostegno alla genitorialità e alle famiglie. Sono tutte realtà che spesso manifestano delle esigenze, le nostre comunità, gli enti locali, il terzo settore queste esigenze le conoscono bene, noi le conosciamo bene, talvolta ci sono delle proposte messe in cantiere e qualche volta manca il tetto perché queste proposte trovino casa. Ecco, credo che alcune di queste nostre strutture potrebbero diventare un tetto per queste proposte di servizio che ci aiutino a fare comunità, che ci aiutino a prenderci cura gli uni degli altri.
1: Che è un po' di fatto quello che state facendo e state portando avanti a Villa Angarana.
0: O che ci stiamo provando. Poi venite a trovarci e vediamo, insomma, se le cose cambiano. Non è niente di fisso, l'evoluzione è costante, il bosco cresce e la villa continua ad essere aperta alla città di Bassano. E non
1: grazie, grazie per il vostro racconto, grazie per essere stati con noi. Un saluto anche a tutto il popolo di Villa Angarana San Giuseppe, che salutiamo appunto dai nostri studi qua. Grazie a Tommaso Zorzi e grazie a Davide Lago. E buon cammino anche con questo nuovo corso che state portando avanti come Facoltà Teologica del Triveneto e come Istituto Superiore di Scienze Religiose di Vicenza. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata in cammino, sempre a partire dalle 19:30. A presto e buona serata.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre al doppio

0: La pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi. Il benessere italiano a casa tua. Star Comodi, la soluzione
2: c'è con te. Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Ladro in fuga!
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
7: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
8: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
9: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là. Non riesco ad ascoltare.
10: È tutto un po' ovattato.
11: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
12: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
13: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
14: È stata una cosa particolare, bellissimo, non si può dimenticare.
15: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però, sì. piano.
16: Perché ha pianto la Madonna?
17: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.

0: piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Domani in seconda serata.
1: Ethel e Teddy.
0: Come una grande storia d'amore.
2: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
0: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
3: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
0: A qualsiasi cosa.
4: Ethel, ti prego!
0: Closing the Ring, venerdì in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai il tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto, il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto, ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito, ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendete il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta

0: in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi

0: sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Santa Chiesa.
1: Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli

0: della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi enfiuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine, Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: conforto dei migranti,
1: prega per noi.

0: Dice degli afflitti,
1: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega.
0: Regina degli angeli,
1: prega.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega.
0: Regina dei profeti,
1: prega.
0: Regina degli apostoli,
1: prega.
0: Regina dei martiri,
1: prega.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega.
0: Regina delle vergini,
1: prega.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega.
0: Regina del rosario,
1: prega.
0: Regina della famiglia,
1: prega.
0: Regina della pace,
1: prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo San Benedetto, è il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia, nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa, Santa Scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci sono sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te lavora, prega e lavora». E facendo così, hanno in qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere e i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta e tanti giovani ti hanno seguito e seguendo te hanno costruito una nuova Europa fondata non sul potere ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità, e si vede. Prega per noi, aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere nella nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e una vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Electronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. Partecipa al concorso Il futuro è di casa. Puoi vincere ogni mese il meglio della tecnologia e un fantastico super premio finale. Electronics, un mondo più avanti.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle

0: 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
2: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato, pulito senza fatica.
3: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli,
2: solo con acqua e niente più.
3: Bravo,
2: comoda la vita.
4: Ultima ora, ladro in fuga.
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
6: Ethel e Teddy.
7: Come una grande storia d'amore.
8: Ti amo, Ethel. Credo proprio di non essere abituato a così forti emozioni.
7: Sopravvive nel cuore di chi la vive.
9: Io ti amerò fino al giorno della mia morte, te lo giuro.
7: A qualsiasi cosa.
10: Ethel, ti prego!
7: Closing the Ring, venerdì in prima serata.
11: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
12: Le piante dormono, dormono come noi.
13: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
14: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
15: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
16: Non ci resta che iniziare.
7: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Questa sera in prima serata.

0: Fratelli d'Italia vota un emendamento di Vannacci, la maggioranza di governo si divide ancora dopo l'incidente di ieri sulle preferenze nella legge elettorale, opposizione all'attacco. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. Meteo verso il picco del caldo, venerdì bollino rosso in 16 città e arancione in 4, allerta temporali. Il cinema arriva nelle sale, l'attesissimo Colossal Odissea, la nuova sfida cinematografica firmata da Christopher Nolan. Buonasera e benvenuti al TG2000. Le divisioni nella maggioranza tornano a far discutere. Anche oggi alla Camera il voto ha evidenziato nuove fratture tra gli alleati di governo. Il servizio di Augusto Cantelmi.
1: La maggioranza si divide ancora sulla legge elettorale dopo il doloroso KO di ieri sulle preferenze, anche oggi sempre sullo stesso tema, su un emendamento di Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, Fratelli d'Italia, vota a favore a differenza di Lega e Forza Italia, emendamento poi bocciato dall'Aula.
2: Qualsiasi cosa che ritiene utile agli italiani, non abbiamo motivo di non votare una cosa perché è proposta dall'opposizione.
3: E che cosa significa questo?
4: Significa che Fratelli d'Italia ha seguito il generale Vannacci nella indicazione di introdurre le preferenze per restituire ai cittadini italiani il diritto di scegliere i propri parlamentari.
1: Continua la caccia ai franchi tiratori, una trentina che hanno affossato il governo, occhi puntati soprattutto sui deputati di Lega e Forza Italia.
5: Ma come? In che modo? Qualcuno legge anche il voto segreto, ma per carità, Forza Italia ha votato come doveva votare.
1: Le opposizioni insistono nel richiedere le dimissioni di Meloni di fronte ad una maggioranza che considerano oramai lacerata.
6: Oggi è sotto gli occhi di tutti che Meloni dovrebbe andare al Quirinale, rassegnare le dimissioni e permettere agli italiani di scegliere un governo che abbia un futuro.
1: Per quanto riguarda il voto per i fuori sede, invece, dall'Aula arriva un sì all'unanimità da maggioranza e opposizioni. Il via libera della Camera alla legge elettorale dovrebbe arrivare nella giornata di domani, poi si passa al Senato.
0: Non si sblocca lo

0: Stallo su Hormuz, malgrado i nuovi pesanti raid americani, Trump riunisce i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro gli obiettivi strategici in Iran. Massimiliano Cochi.
1: I bombardamenti non si fermeranno finché non sarò io a dire basta. Alla TV americana Fox News, Donald Trump ribadisce che il regime iraniano ha perso l'occasione per un accordo di pace e ha annunciato che i prossimi obiettivi ad essere colpiti saranno centrali elettriche e ponti. Quella che sta per cominciare dunque potrebbe essere la quinta notte di bombardamenti sull'Iran. Gli ultimi, oggi all'alba, hanno preso di mira depositi di armi e rampe lanciamissili lungo la costa sud del paese. Erano, ha spiegato il comando militare americano, postazioni usate per colpire le navi in transito nello stretto di Hormuz. Ad aver riacceso la guerra è proprio lo scontro sul controllo dello stretto, rotta fondamentale per il transito di gas e petrolio. E mentre dunque quel braccio di mare continua ad essere bloccato da una parte dagli iraniani, che impediscono il passaggio a chiunque, e dall'altra dagli americani, che bloccano le navi dirette verso le coste iraniane, il conflitto sembra destinato a riprendere su vasta scala. Questo enorme murales, comparso oggi nel centro di Teheran, che raffigura Trump in una bara, rilancia la minaccia di vendetta per l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei, mentre il portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Baghaei, ha dichiarato che al momento non c'è nessun piano per riprendere i negoziati con gli Stati Uniti e che qualsiasi aggressione contro il territorio iraniano sarà seguita da una durissima risposta.
0: Il conflitto tra Israele e Libano, lunedì Netanyahu sarà alla Casa Bianca da Trump, mentre a Roma si è conclusa la 2 giorni di colloqui tra i rappresentanti israeliani e quelli libanesi. Servizio di Marco Burini.
2: Fermi tutti, al Libano ci pensa lui. Lunedì prossimo a Washington Trump riceverà il premier israeliano Netanyahu e il giorno dopo il presidente libanese Aoun. Impegnati in un negoziato molto complicato, con il sud del Libano ancora occupato da Tsahal ed Hezbollah che non molla. E allora il boss della Casa Bianca che fa? Tira fuori di nuovo al-Sharaa. Entrerà in Libano e si occuperà di Hezbollah. Lo farà in modo diverso, non abbatterà edifici. Detesto vedere edifici distrutti, ha detto poco fa Trump, per il quale il capo della Siria, l'ex terrorista dell'ISIS che ha spodestato Assad, è più preciso degli israeliani. Non è la prima volta che Trump tira in ballo al-Sharaa, una mossa per mettere sotto pressione Netanyahu, con cui il rapporto pare essersi guastato, dopo che Israele ha trascinato gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran. Oggi a Roma terminati i colloqui tra le delegazioni di Tel Aviv e Beirut all'ambasciata americana. Sono state concordate 2 aree pilota, territori nel sud del Libano da cui Israele dovrebbe andarsene subito, lasciando spazio all'esercito libanese. Fermo restando che Netanyahu pretende il disarmo totale di Hezbollah, missione quasi impossibile per l'esercito libanese. Ma il presidente Aoun è ottimista, dice che Washington ora ascolta Beirut. Prima però Trump ascolterà Netanyahu e vedremo chi convincerà chi e a che prezzo.
0: La Chiesa in campo nelle zone di guerra in Ucraina e Medio Oriente, l'impegno e la testimonianza accanto a chi vive il dramma del conflitto. Vediamo allora i servizi di Nicola Ferrante e Alessandra Buzzetti.
3: Papa Leone segue con apprensione il conflitto ucraino e chiede di difendere l'umanità, prima vittima di ogni guerra. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi a Kiev nella terza giornata della sua missione nel paese. Il porporato ha avuto una lunga serie di incontri e colloqui, fra gli altri il ministro degli esteri, il commissario per i diritti umani e i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie. Nelle mani del cardinale, in quanto rappresentante vaticano, prima su incarico di Francesco, ora di Leone, sono state affidate anche alcune richieste da portare a Mosca, dove Zuppi è stato già 2 volte nel 2023 e poi nel 2024. 3 le principali questioni considerate prioritarie: lo scambio dei prigionieri, 7.000 ucraini e 4.000 russi, il rimpatrio dei bambini ucraini portati secondo Kiev in Russia e quello delle salme dei caduti. La tappa nella capitale coincide con il giorno del battesimo di Kiev, festa civile e religiosa che entra anche nell'agenda di Zuppi. L'arcivescovo di Bologna è uno degli ospiti d'onore alla cerimonia con il leader ucraino Zelensky e la presidente della Commissione europea von der Leyen, che annuncia uno stanziamento da 1 milione di euro per l'acquisto di nuovi droni. Deposta una corona di fiori, il cardinale recita una preghiera scritta di suo pugno in ucraino. Concedi, Signore, una pace giusta, si legge, ispira il coraggio e la saggezza, conclude il cardinale, per essere costruttori di pace. Ma purtroppo sul campo, da Odessa a Sumi, si moltiplicano i bombardamenti e cresce il numero delle vittime. Un allarme missilistico è risuonato durante le cerimonie, con la presidente von der Leyen costretta a riparare anche lei in un rifugio.

0: antiaereo.
1: Vicinanza alla comunità di Terra Santa, verifica dei progetti in corso e dei nuovi bisogni a cui far fronte a fianco di Caritas Gerusalemme dopo 3 anni di una guerra ancora di fatto non conclusa. È stato l'obiettivo dei 3 giorni tra Betlemme e Gerusalemme del direttore della Caritas italiana.
2: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà. L'aver partecipato ieri al Medical Day ha confermato in noi la bontà di questa scelta, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin.
1: Un'occasione anche per rilanciare microprogetti a beneficio di singoli nuclei familiari.
3: Il Parlamento francese ha adottato in via definitiva la creazione di un diritto all'aiuto a morire. 291 deputati hanno votato a favore contro 241 contrari, un obiettivo voluto fortemente dal presidente Macron, mentre i vescovi denunciano una seria rottura con una lunga tradizione di cura. Nelle ultime ore la Pontificia Accademia per la Vita, attraverso il suo cancelliere, il padre Andrea Ciucci, aveva invitato a evitare scelte che potrebbero innescare un cambiamento antropologico e indebolire la società. E arriva la sentenza definitiva di condanna a 14 anni di carcere per Mario Roggero, il gioielliere che sparò e uccise 2 rapinatori. Dettagli nel servizio di Luigi Ferraiuolo.
4: Poche ore prima del verdetto aveva chiesto ai giudici di poter invecchiare con i nipoti lanciando un appello sui social, ma la Cassazione non ha riformato la sentenza di merito. Mario Roggero è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'uccisione dei rapinatori che erano entrati nella sua gioielleria a Grinzan Cavour il 28 aprile 2001 e il ferimento di un terzo. Roggero si è costituito in questi minuti in carcere. L'orefice si è sempre dichiarato innocente e di aver esercitato i suoi diritti sparando ai rapinatori, ma nella ricostruzione della procura è stata esclusa la legittima difesa. Si apriranno dunque le porte del carcere per il gioielliere, che fin da quel drammatico pomeriggio ha sostenuto di essersi difeso e di aver difeso la sua famiglia. Grande delusione per la sentenza da parte dei difensori, che ora valutano di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Roggero dovrà anche risarcire i parenti delle vittime con 780.000 euro. La vicenda giudiziaria ha diviso l'opinione pubblica negli ultimi anni, trasformando il gioielliere piemontese in un simbolo, per alcuni della legittima difesa, per altri della vendetta. Matteo Salvini ha annunciato che chiederà la grazia per Roggero.
3: La scorsa notte a Trastevere, durante una lite, un 33enne romano ha sparato un colpo di pistola contro il dipendente di un locale, un 26enne senegalese colpevole, tra virgolette, di averlo rimproverato perché stava urinando per strada. Il 26enne è stato ferito a un braccio ed è ricoverato in ospedale, mentre colui che ha sparato è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Domani è attesa la sentenza sul crollo del ponte Morandi e intanto con un ritardo di anni arrivano le scuse di Autostrade per l'Italia. Beatrice Bossi.
5: Oddio! Oddio!
6: Sono le 11:36 del mattino, la pioggia di metà agosto offusca la tragedia. Il ponte Morandi crolla, il cuore di Genova è ferito, 43 persone rimangono sepolte dal cemento. Era il 14 agosto del 2018 e solo oggi, a poco meno di 8 anni, Autostrade per l'Italia rompe il silenzio. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime con una lettera pubblicata sui giornali. Parla di ferite indelebili e di esigenza morale. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti perché proprio domani arriverà la sentenza di primo grado. Sono 57 gli imputati tra responsabili tecnici di Autostrade, della società manutentrice, del ministero e del provveditorato. Secondo la procura, per anni si sarebbe risparmiato sulla sicurezza per garantire più dividendi ai soci. Le accuse vanno dall'omicidio colposo plurimo all'omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi chiesta per Giovanni Castellucci.

0: amministratore delegato di Autostrade già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualonga, dove morirono altre 40 persone.
1: Temperature elevate in molte regioni, fioccano i bollini rossi, ma anche l'allerta temporale, ce lo spiega Giorgia Bresciani.
2: Oggi è stata un'altra giornata bollente con 7 città con bollino rosso. Domani si passerà a 15 e venerdì con l'aggiunta di Milano si arriverà a 17. In questa terza ondata di caldo dell'estate l'afa intensa porta con sé forti temporali e violente grandinate. Allerta arancione in gran parte del nord. Nel modenese un uomo è morto a causa di un nubifragio che ha attraversato l'Emilia Romagna. Al sud invece si attendono picchi di 40 gradi fino a raggiungere nel weekend i 45 in alcune zone della Sardegna. Critica in tutta la penisola la situazione incendi. Dall'Alta Val di Susa e dalla Val d'Ossola all'Umbria alla Basilicata, scendendo fino a Calabria e Sicilia, centinaia di ettari di vegetazione sono stati divorati dalle fiamme. Domani alle 11 presso il Ministero della Salute si terrà una nuova riunione della cabina di regia e oggi in tutta Italia i rider sono scesi in piazza per chiedere maggiori tutele e in particolare alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per il fermo forzato nelle ore più calde. Il caldo può uccidere, sottolinea intanto la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, la quale avverte che sopra i 40 gradi i meccanismi che regolano l'equilibrio termico del nostro organismo possono saltare e purtroppo durante le grandi ondate di calore aumentano i ricoveri e la mortalità, soprattutto tra chi avanti negli anni o ha patologie croniche.
1: Una ragazzina di 13 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta a Sestri Levante. Immediati soccorsi, la ragazza è stata portata in elicottero al Gaslini, è stato il proprietario dello stabilimento a tuffarsi in piscina dopo l'allarme lanciato da alcuni clienti. Adesso nella Repubblica Democratica del Congo, dove crescono i casi di Ebola e il numero delle vittime continua ad aumentare. Il punto nel servizio di Franco Rossi.
3: La portata dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo potrebbe essere 4 volte più vasta di quanto dicano le cifre ufficiali. Secondo gli ultimi dati, la febbre ha contagiato quasi 2.000 persone e ne ha uccise più di 700 nel giro di 2 mesi. Ma il direttore per le emergenze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Yeku Eazu, ai giornalisti a Ginevra ha riferito che i modelli indicano come la portata dell'epidemia sia almeno da 2 a 4 volte superiore al numero dei casi riscontrati. Si tratta già, ha detto, di una delle più grandi epidemie di Ebola mai registrate, con il virus che si diffonde più rapidamente che in passato. I casi finora riscontrati sono stati in 5 province congolesi, oltre che nel confinante stato dell'Uganda. Tuttavia, ha infine precisato il direttore per le emergenze dell'OMS, oltre il 90% dei casi è ancora rilevato nell'Ituri, provincia situata nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo.
1: Prende il via oggi il 7° mandato di Antonio Patuelli alla guida dell'ABI, eletto per acclamazione dall'Assemblea che si è riunita a Roma, un'Assemblea che ha visto tra gli altri l'intervento del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che ha sottolineato come le aggregazioni tra istituti possano rafforzare il sistema nel suo complesso. Parliamo adesso dei medici irradiati durante la pandemia perché un nuovo emendamento riapre la strada per il reintegro, ma l'ordine dei medici e degli odontoiatri frena chi ha diffuso terapie antiscientifiche, non può tornare in corsia. Monica Di Loreto.
4: 6 anni dopo l'inizio della pandemia, il tema dei medici irradiati torna al centro del dibattito. In Commissione Affari Sociali arriva un emendamento che consentirebbe la reiscrizione all'albo entro 60 giorni per chi fu colpito da provvedimenti non dolosi. Un capitolo rimasto sospeso durante i mesi più tesi tra il 2021 e il 2022, quando 3.543 medici non vaccinati furono allontanati dal servizio. Oggi però le radiazioni riguardano chi ha diffuso terapie antiscientifiche, specifiche, promosso cure prive di evidenza o violato il codice deontologico. Ed è qui che la Federazione dei Medici e degli Odontoiatri prende posizione. Il presidente Filippo Anelli parla di sconcerto e amarezza e avverte: riammettere chi ha sostenuto terapie antiscientifiche significa delegittimare gli ordini e offendere le vittime e i professionisti che hanno pagato con la vita. La radiazione, ricorda, è l'extrema ratio, certifica che un medico sia chiamato fuori dalla comunità scientifica. Il testo ora passa all'aula e il Covid, 6 anni dopo, resta una ferita che il paese non ha del tutto chiuso.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra 900 italiano, opere della Collezione Generale allestita a Palazzo Bonaparte e aperta al pubblico fino al 23 di agosto. L'esposizione propone un viaggio attraverso oltre 50 anni di storia dell'arte italiana, mettendo in dialogo alcuni dei suoi protagonisti più significativi, da Giorgio De Chirico a Umberto Boccioni, da Filippo De Pisis a Mario Sironi. Grande successo ieri sera per l'inaugurazione del Narnia Festival, una grande kermesse di arte, di musica, cultura, tutto tondo, che propone spettacoli di artisti di fama mondiale, mostre, attività culturali e il meglio della didattica a livello internazionale. La kermesse tra Narni, Terni e Amelia durerà fino al 26 di luglio ed è stata aperta dallo spettacolo Il Gran Ballo con al pianoforte Cristiana Pecoraro, l'orchestra Europa Musica e il direttore Lorenzo Porzio. Adesso il cinema, perché arriva nelle sale Odissea, il nuovo Colossal di Christopher Nolan, uno dei film più attesi della stagione, ce ne parla Fabio Falzone.
5: Mi ricordo una moglie, un figlio, casa.
6: La sfida è enorme, soprattutto pensando alla platea mondiale a cui il film si rivolge, a differenza di quella nostrana o comunque europea che la vicenda la conosce bene. Nolan rilegge Omero a modo suo, tra grande intrattenimento, dialoghi densi e muovendosi su più piani narrativi e temporali. Il primo è il rapporto tra Ulisse e la ninfa Calipso, interpretata dalla bellissima Charlize Theron, che lo ha portato a dimenticare Ithaca.
5: Abbiamo vinto la guerra.
6: E poi c'è il ricordo della guerra, dell'enorme sacrificio anche di vite umane e della vera e propria odissea nel tentativo di tornare a casa.
5: Mi riprenderò tutto.
6: Dall'altra parte Penelope e Hathaway e Telemaco, Tom Holland, che cercano di resistere agli attacchi dei proci, ma soprattutto di non perdere la speranza.
7: Quel mondo è finito.
8: The Odyssey is a massive story. That's a really exciting challenge to take on.
9: This is definitely the biggest movie that I've ever done in my career. It feels like we made 6 or 7 movies, and in a sense we did.
6: In realtà quello che resta del film è il grande spettacolo a livello di forma e di sostanza, e poi i momenti di avventura, le creature, Polifemo, il canto delle sirene, le interpretazioni di Matt Damon e Tom Holland, che sono i veri protagonisti del film, l'atto d'accusa neanche troppo velato nei confronti della guerra. Nolan ci ricorda anche l'importanza di onorare i morti, soprattutto i singoli che hanno sacrificato la vita per il bene della collettività, e lo fa a modo suo, in maniera decisamente epica.
7: Promettimi che tornerai.
5: E se non ci riuscissi?
1: È tutto, il giornale termina qui. Adesso dopo di noi Terra Mater con Carolina Di Domenico. Tutti voi l'auguro di una buona serata. Arrivederci.
10: ventotto anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.

0: Torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Tra poco, su TV 2000.
1: Euronics c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. E in più, lavatrice Candy 13 kg, classe A-20% a 399 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia... ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva.

0: Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Dal 16 al 19 luglio da Penny arriva Spendi e Riprendi. Con una spesa di almeno 30 euro ricevi un buono da 10 euro. Scopri come utilizzarlo su penny.it. Solo con Penny Card.
4: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
7: Bravo, bravo, bravo, oh!
8: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
9: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
8: Solo con acqua e niente più.
9: Bravo!
8: Comoda la vita.
10: Ultima ora, ladro in fuga.
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.

0: E adesso vi parliamo di un itinerario di fede e cultura che unisce i santuari del Pilar, Torre Ciudad, Montserrat, Lourdes e Meixelles. Offre ai pellegrini e ai visitatori un'esperienza indimenticabile sulle tracce di Maria e la Ruta Mariana.
1: Il nostro viaggio lungo la Ruta Mariana inizia sulle sponde del fiume Ebro, nel pieno centro della città spagnola di Saragozza, dove si erge la Basilica del Pilar, uno dei santuari più importanti del mondo cattolico. Secondo un'antica tradizione, l'Apostolo Giacomo si trovava a Saragozza con l'intento di predicare il Vangelo, ma di fronte all'incredulità della gente si perse d'animo, abbandonando così l'attività di evangelizzazione. All'alba del 2 gennaio dell'anno 40 d.C., la Vergine Maria apparve a San Giacomo su di una piccola colonna di diaspro che avrebbe poi donato a San Giacomo come simbolo della forza della fede.

In questo stesso luogo fu in seguito edificata una cappella che a pieno titolo può essere considerata il primo tempio mariano della cristianità.

costruzione dell'attuale basilica, che si protrasse per 280 lunghi anni e che vide diverse trasformazioni stilistiche, modifiche e ampliamenti.

L'imponente e maestoso edificio che vediamo oggi possiede una grande cupola centrale, 10 cupole minori e 4 campanili. L'esterno, seguendo la tradizione di costruzione aragonese, è interamente in mattoni.

La basilica, oltre a custodire la statuetta Vergine del Pilar, conserva al suo interno un tripudio di statue, altari finemente decorati e immensi affreschi realizzati da Francisco Goya. Da secoli la colonna in pietra sottostante la statua della Vergine viene ornata con manti che cambiano in base ai tempi liturgici: bianco per la Pasqua, viola durante il periodo di Quaresima, blu per le feste mariane, rosso per le feste dei martiri e verde durante tutto il resto dell'anno liturgico. Giovanni Paolo II, fervente devoto di Maria, giunse in pellegrinaggio in questa basilica per due volte, nel 1982 e nel 1984. Ogni anno, il 12 ottobre, si celebra la festa della Vergine del Pilar, patrona non solo della città, ma di tutta la Spagna. E in questa occasione milioni di fiori vengono offerti alla sacra immagine. Durante tutto l'anno è possibile incontrare persone in pellegrinaggio che portano con sé delle croci adorne di coloratissimi fiori.

All'interno di uno dei campanili è stato installato un ascensore in vetro che in pochi secondi porta i visitatori a 75 metri d'altezza. Da qui si possono ammirare le stupende cupole colorate e avere una visione a 360 gradi sulla città e sul grande fiume Ebro.

In Spagna, nel cuore dei Pirenei aragonesi, a 24 chilometri dalla città di Barbastro, c'è un luogo incantevole e ricco di grandi bellezze naturali che fa da cornice al santuario mariano di Torre Ciudad. Secondo la tradizione, a metà dell'anno 1000, l'intercessione di Maria fu fondamentale per gli abitanti della cittadina, che così riuscirono a respingere il tentativo di invasione da parte dei musulmani e per la riconquista dei territori prima occupati dagli arabi. La costruzione dell'attuale edificio risale al 1975, quando emerse la necessità di un luogo ampio e accogliente che ospitasse le migliaia di persone che ogni anno giungono qui per le feste mariane. L'interno è grandioso. Un'unica navata raccoglie i fedeli rivolti verso la pala d'altare che rappresenta diverse scene della vita della Vergine e che conserva la statua romanica della Madonna di Torre Ciudad.

attraverso una porta del presbiterio si accede al medaglione della Vergine, che i pellegrini baciano simbolicamente. Principale fautore della costruzione del nuovo santuario fu José María Escrivá de Balaguer. Aveva solo 2 anni quando si ammalò gravemente a causa di un'infezione. Il suo destino pareva ormai segnato, ma i suoi genitori, grandi devoti della Madonna, pensarono di invocare la Vergine. 3 mesi dopo avvenne una sorprendente guarigione. Escrivá de Balaguer dedicò tutta la sua vita al servizio della Chiesa e proprio per questo è stato dichiarato santo il 6 ottobre 2002. L'architettura della chiesa spicca per le sue forme particolari, ma allo stesso tempo è sobria, semplice e prevede l'utilizzo dei materiali tradizionali di Aragona, come la pietra, l'alabastro e soprattutto il mattone.

ai lati del santuario si sviluppano due lunghi portici che come grandi braccia accolgono i pellegrini che qui trovano pace, silenzio e un invito alla preghiera e alla meditazione.

In uno dei corridoi della cripta si trova la Galleria delle Immagini Mariane, una collezione unica composta da oltre 500 pezzi che comprende riproduzioni delle immagini della Vergine presenti nei santuari di tutto il mondo. Questa esposizione non vuole essere un museo, ma una testimonianza dell'amore verso la Madonna da parte di chi, recandosi in pellegrinaggio, ha lasciato un ricordo al santuario di Torre Ciudad. Alcune di queste immagini sacre hanno trovato posto nelle cappelle situate sotto la maestosa chiesa, dove in un ambiente intimo i singoli fedeli o piccoli gruppi di pellegrini possono fermarsi e pregare al cospetto della Madre della Chiesa.

Certamente Torre Ciudad è un luogo speciale, un luogo dello spirito, che fa parte di questo itinerario che è la Ruta Mariana, la strada di Maria.

Nel sud-ovest della Francia, ai piedi dei Pirenei, si trova la città di Lourdes e il suo omonimo santuario, frequentato ogni anno da oltre 6 milioni di persone che si recano in questo luogo, simbolo universale della devozione cattolica all'Immacolata Concezione. Ad accogliere i pellegrini è il grande santuario, che in realtà è un complesso costituito da tre chiese. In basso c'è la Basilica del Rosario. Sopra di essa si trova quella che fu la prima chiesa ad essere edificata, conosciuta anche con il nome di cripta. Ancora più in alto è situata la Basilica dell'Immacolata Concezione. Un insieme di edifici religiosi che si fondono in un tutt'uno, realizzati tra il 1886 e il 1901. Furono ben 18 le apparizioni della Madonna alla giovane pastorella Bernadette Soubirous, da giovedì 11 febbraio a giovedì 16 luglio dell'anno 1858. Date queste che hanno segnato l'inizio di un percorso di fede per milioni di persone in tutto il mondo. La grotta, un luogo povero, angusto, in riva a un fiume, è proprio il luogo delle apparizioni. Qui la devozione raggiunge il suo culmine. La roccia simboleggia il sostegno della fede e il gesto di toccarla per i pellegrini rappresenta l'umile richiesta di aiuto e di protezione. L'acqua è un altro dei simboli di Lourdes. Non sgorgò miracolosamente. Fu la Madonna a chiedere a Bernadette di scavare per trovarla, perché in ogni persona c'è una sorgente nascosta da scoprire. Per questo i pellegrini la raccolgono e la portano a casa a parenti e amici. Non si tratta di un rimedio miracoloso, ma di un simbolo di rinnovamento attraverso la purezza dell'acqua, che richiama il sacramento del battesimo. Uno dei momenti più emozionanti è certamente la processione eucaristica che si compie nel pomeriggio. Oltre 40.000 malati ogni anno si recano a Lourdes invocando l'aiuto dell'Immacolata Concezione per trovare la forza di accettare, grazie alla fede, le sofferenze fisiche e morali da cui sono colpiti. Questa è la chiesa di San Bernadette, un edificio moderno costruito nel luogo in cui Bernadette ebbe l'ultima apparizione della Vergine. A Lourdes è possibile conoscere da vicino diversi momenti della breve vita di Bernadette. Uno di questi ci porta al mulino di Bolly, il luogo dove nacque il 7 gennaio del 1844 e dove abitò per 10 anni. La diffusa miseria di quei tempi colpì anche la famiglia Soubirous, che fu costretta a sistemarsi in una vecchia prigione chiamata Cachot. Fu proprio in quel periodo che ebbero inizio le prime apparizioni. Dopo le apparizioni, il parroco del paese, Don Peyramal, offrì ai genitori di Bernadette il mulino Lacadé, dove sarebbero vissuti fino alla loro morte. La costruzione è nota a tutti come Maison Paternelle.

0: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
5: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia

0: mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
1: Signora Nassi, la sua bolletta.
2: No, me ne dia un'altra.
1: Vuole quella dei pozzi che paga una metà.
2: E lei come lo sa?
1: Intuito.
2: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
1: Ma vada da Compass e cambi classe pure lei.
2: Un prestito, ma ci vuole tanto. Vorrei cambiarli prima della prossima bolletta.
1: Da Compass.

0: più.
1: Si vede che lei ha classe.
2: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800-91-91-11.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Partiamo!
5: Pronti?
4: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
6: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
7: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
8: Ogni storia è speciale, da oggi la conosci pure tu.
9: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
10: La fortezza di Lourdes, oggi sede dell'interessante Museo dei Pirenei, è il simbolo storico della città. Basti pensare che era già presente all'epoca di Carlo Magno, nell'VIII secolo. La necessità di accogliere milioni di persone ogni anno ha cambiato il volto della città. Sono proliferati hotel e negozi per rispondere alle esigenze di quanti giungono nel secondo luogo più frequentato di Francia, dopo Parigi. La visita al santuario di Lourdes termina con la caratteristica ed emozionante processione serale dei flambeaux. Nella pace della sera, ogni pellegrino porta un cero acceso e con esso le intenzioni che più gli stanno a cuore. La preghiera comune riunisce popoli di nazioni e di lingue diverse e insieme al canto sale l'emozione e la commozione per l'esperienza forte che si sta vivendo. Questa è l'immensa forza che sa emanare Lourdes attraverso l'Immacolata Concezione. Una forza che da oltre 160 anni continua a rivelarsi al mondo intero.

La Ruta Mariana è un itinerario che racchiude un mix di natura, cultura, devozione, arte, spiritualità. E il santuario di Meritxell, racchiuso fra le montagne tra Francia e Spagna, nel Principato di Andorra, racchiude tutti questi elementi. Papa Francesco ha riconosciuto a Meritxell il titolo di Basilica Minore in virtù della sua storia, della cultura e dell'intensa attività pastorale sviluppatasi negli anni. Il tempio attuale fu inaugurato nel 1976 a seguito dell'incendio che si sviluppò nella notte fra l'8 e il 9 settembre del 1972. La sua concezione moderna vuole ricordare un po' tutti gli stili architettonici che hanno lasciato il segno nelle diverse epoche, mentre l'interno, di forma circolare, ospita la riproduzione dell'immagine della Madonna di Meritxell, venerata da migliaia di pellegrini ogni anno.

Accanto alla basilica è possibile visitare la sala espositiva Mary Zell Memoria, dove, assieme ad alcuni oggetti, è possibile conoscere la storia antica di questo luogo. I reperti, alcuni appartenenti alla cappella originaria, sono il frutto di scavi archeologici risalenti agli anni 90.

rimase sorpreso dalla fioritura fuoristagione di un roseto e proprio lì accanto trovò una statuetta della Madonna. La statuetta fu portata in chiesa, ma il giorno dopo fu misteriosamente ritrovata vicino al roseto e così si decise di costruire dapprima una cappella e poi una chiesa. La Madonna di Meritxell viene festeggiata l'8 settembre, ricorrenza della Natività di Maria Vergine. In quel giorno migliaia di persone salgono in pellegrinaggio al famoso santuario.

Il santuario di Nostra Signora di Meritxell deve la sua origine a una apparizione avvenuta sul finire del XII secolo, che secondo tradizione è ricondotta a una data precisa, il 6 gennaio. Un abitante del luogo rimase

0: Bentornato Don Gaetano Corbasce qui a Terra Mater. Allora, iniziamo da Lourdes, questo luogo nel quale ogni anno milioni di pellegrini vanno a cercare conforto spirituale, ma è anche un luogo di grande speranza, di guarigione.
1: Tutto comincia in una quaresima, perché era l'anno 1858, quando una giovane ragazzina viene affascinata da una luce misteriosa che rende il suo sguardo così puntato verso quella grotta, e da là, da quel momento, cambierà la sorte di quel piccolo centro nei Pirenei, che diventerà famosissimo perché il nome Lourdes sarà per sempre poi associato al nome di Maria, perché lì Maria si presenta in modo particolare, si presenta come l'Immacolata Concezione, cosa che 4 anni prima il Papa aveva proclamato solennemente, proprio il dogma dell'Immacolata Concezione. E la Vergine Maria lo racconta proprio a questa piccola ragazza, a questa piccola pastorella, e lo fa attraverso i gesti più semplici, qual è il segno della croce e il segno della preghiera condivisa.
0: Ci sono tre elementi importanti che determinano questo luogo e anche questa esperienza, che sono appunto l'acqua, il fuoco e la roccia. Che importanza hanno?
1: Sono i segni che proprio Bernadette, questa semplice pastorella, utilizzò, o meglio ancora, fece esperienza, la roccia, perché vide la Madonna proprio in questa cavità rocciosa, e tutt'oggi i fedeli, quando vanno, cercano di toccare, di avere con il loro tatto quasi un contatto fisico con la Vergine Maria. Ma in realtà la roccia ci racconta di qualcosa di stabile. E infatti la stessa parola Amen significa proprio io che dico qualcosa consistente come la roccia. Quindi la roccia diventa l'immagine della mia fede. Quando io dico Amen, è come se io dicessi: io ci credo in maniera così forte come una roccia. Quindi quando vado a Lourdes e tocco quella roccia, è quasi come se io dicessi: io credo in te, Signore, attraverso la presenza di Maria, e la mia fede vorrei che diventasse forte, solida come questa roccia. E poi quando vado a Lourdes, immediatamente la prima cosa che faccio è bagnare la mano nell'acqua e magari bere. L'acqua è la vita. E quando andiamo a Lourdes facciamo proprio un'esperienza di vita, dove la fede per noi diventa vita, dove per noi la fede diventa necessaria proprio come l'acqua, perché Maria diede proprio questo comando a Bernadette: scava. E lei si fidò di quelle parole e cominciò a scavare, e trovò in realtà una pozzanghera fangosa. Ma lei si fidò delle parole di Maria e cominciò a lavarsi il volto e a bere quell'acqua. E quella tradizione poi è stata vissuta dai tanti, tanti anche malati che tutt'oggi vanno a Lourdes cercando in quell'acqua proprio il segno della vita che Dio trasmette a noi attraverso la fede. E poi
0: questa è una tappa, lo abbiamo visto anche nel documentario, della Ruta Mariana. È una delle tappe di questa importante strada sulle tracce di Maria.
1: un cammino faticoso, diremmo, perché se adesso prendessimo la cartina geografica vedremmo che si tratta di un cammino fatto sui Pirenei, dove il percorso diventa impervio, molto faticoso, perché quale vita non è faticosa? Tutte le nostre vite sono faticose, sono tutte attraversate da momenti di gioia, ma anche da momenti di grande fatica. Per cui il pellegrinaggio, il camminare, diventa in un certo qual modo l'immagine della nostra esistenza. E quando il cammino diventa faticoso, arrivare a guardare un volto amico, incrociare lo sguardo con il volto della madre, diventa veramente un momento di amore, un momento di forte incontro. Ecco perché quei santuari in quel cammino diventano un segno di grande consolazione.
0: Grazie Don Gaetano Corbasce anche oggi per essere stato con noi, grazie mille. I monumenti delle nostre città non sono solo architetture, perché molte specie di uccelli hanno deciso di viverci. Come fanno? Ce lo spiega Bruno Cignini. Benvenuto. Allora, Bruno, tu sei zoologo e docente di conservazione e gestione della fauna urbana all'Università di Tor Vergata.
1: Sì.
0: Mi racconti in cosa consiste il tuo lavoro?
1: Ma io sono tanti anni che mi occupo della biodiversità urbana. Piante, ma soprattutto animali, che vivono in città. Hanno deciso di venire a vivere assieme a noi. E sono tanti anni e studio anche, cerco anche di capire gli adattamenti di queste specie a vivere in un ambiente così particolare, i rapporti tra loro, i rapporti anche con noi, e quindi è un aspetto molto interessante e negli ultimi anni c'è molto interesse su questi aspetti, nel senso noi ci stiamo concentrando nelle città e anche gli animali, specialmente le specie più adattabili, hanno scelto di vivere accanto a noi.
0: Senti, perché Roma può essere considerata una capitale della biodiversità?
1: Perché, guarda, già in Italia noi abbiamo una biodiversità veramente molto elevata e Roma in particolare come ambiente urbano è una diciamo, delle città più interessanti da questo punto di vista, ma non solo in ambito nazionale ma addirittura europeo. Ha delle caratteristiche incredibili. Pensa che Roma ha 22 aree naturali protette, parchi. Poi ha 40 ville storiche, alcune città forse ce n'hanno una, due, noi ne abbiamo 40, molto grandi, Villa Borghese, Villa Panfili, Villa Ada, tutti le conoscono, e poi c'è un ambiente agricolo, che è la campagna romana, che circonda completamente la città, ma entra anche dentro. Poi ci sono il Tevere, l'Aniene, insomma, è particolarissima e questo di fatto permette a molte specie, attraverso questi che sono dei veri e propri corridoi ecologici, di entrare in città.
0: Allora, noi ci siamo fatti guidare da te in un trekking urbano, ci hai portato un po' alla scoperta di questo progetto pionieristico di cui sei uno dei promotori. Vediamo insieme e poi lo commentiamo.
1: Bene. Siamo alla Basilica di Santa Sabina. È una basilica che è stata edificata nel V secolo e oggi è sede dell'Ordine dei Frati Domenicani. Proprio perché sono stati creati da San Domenico e San Domenico ha portato qui il seme del primo albero di arancio amaro, il melangolo. Con alcuni amici e colleghi abbiamo creato il progetto Ali del Giubileo. È una mappa che serve a far conoscere lungo i percorsi giubilari quelli che sono gli uccelli che nidificano sulle basiliche e sui monumenti di Roma. Da qui adesso ci spostiamo a Parco Savello, il giardino degli aranci, per scoprire gli uccelli che nidificano sulla parete di Santa Sabina. Qui siamo all'interno del giardino degli aranci, è poco meno di un ettaro e addirittura al tempo dei Savelli, quindi diciamo alla fine del 1200, era un fortilizio. Vedete alle mie spalle, nelle mura della Basilica di Santa Sabina, ci sono un gruppo di rondoni che sta esplorando quelle cavità. Ma non solo il rondone, nidifica anche il gheppio, un piccolo falchetto che in città utilizza queste cavità. Sono animali che in natura utilizzano le pareti rocciose e in città trovano dei surrogati che appunto sono le basiliche, sono queste mura, sono le torri, quindi anche il gheppio, questo piccolo falchetto urbano, nidifica qui, sulla parete di Santa Sabina. Ecco, adesso proseguiamo nel nostro trekking urbano. Venite con me.

0: Eccoli. Un paio di parrocchetti probabilmente la utilizzeranno per nidificare. Eccola. Ecco, siamo ad un'altra tappa del nostro trekking urbano, siamo al Colosseo e qui per antonomasia è pieno di nicchie e di cavità. E tanti uccelli nidificano appunto in questi anfratti. Ci sono i parrocchetti dal collare che oramai stanno utilizzando tutte le cavità, però c'è anche il falco pellegrino che gira sopra, gira e talvolta si ferma proprio sulla parte più alta del Colosseo. Poi ci sono gli storni, ci sono le taccole, il gabbiano, sono tantissimi gli uccelli che utilizzano questo monumento, un vero e proprio monumento vivo. Ed eccoci arrivati alla fine del nostro trekking. Qui siamo allo Scalo de Pinedo e siamo alla sede di Mare Vivo. La sua sede sta proprio qui sulla banchina del Tevere e collabora strettamente con il nostro progetto Ali del Giubileo. Il Tevere è il fiume dove nasce tutta la storia di Roma. È importante da un punto di vista storico e culturale, ma è importantissimo anche da un punto di vista ambientale. È un fiume che attraversa completamente la città, da nord a sud e arriva fino al mare. L'attraversa per 50 chilometri e rappresenta un vero e proprio corridoio ambientale che percorre la città. E qui è presente una fauna incredibile, ricchissima. Siamo al centro di Roma, ma sono tantissimi gli animali che vivono qua. Parlando solo degli uccelli, abbiamo gli aironi cenerini, che sono presenti lungo le sponde e stanno lì in attesa di catturare qualche piccola preda, dei pesciolini. Poi ci sono germani reali. Il germano è l'anatra per eccellenza, anche l'anatra domestica deriva dal germano. Germano reale, il maschio ha dei colori bellissimi col capo verde, infatti viene chiamato anche capo verde, ed è una delle specie più diffuse sul fiume. Però oltre a questo, ogni tanto si vede passare come una freccia un martin pescatore. Uccello coloratissimo che attraversa il fiume da una parte all'altra e si ferma spesso sui rametti per vedere se sotto passa qualche insetto, qualche larva, qualche pesciolino, si tuffa, lo cattura e poi ritorna sul rametto. Poco fa è passato anche un cormorano. Sul fiume sono tantissimi cormorani che vivono e vanno a cacciare sul fiume. Questo fiume quindi possiamo dire che veramente è uno scrigno di biodiversità. Alcune di queste specie sono più specializzate e la loro presenza ci dà un'indicazione di qualità ambientale. Altre sono un po' più adattabili, ma comunque la ricchezza di specie è sicuramente una delle cose più importanti per conoscere la città anche da un punto di vista naturalistico e ambientale.
1: Allora Bruno, a parte voglio sapere da quando è che tu vai in giro con il cannocchiale?
2: Da 40 anni.
1: Da 40 anni? Giustamente. Hai capito che era un bel modo per trovare quello che volevi trovare. Senti, ti abbiamo visto nella parte finale del filmato davanti alla sede di Mare Vivo, sì, che è una delle associazioni che ha deciso di collaborare con, sì, questo progetto.
2: Questo progetto Ali del Giubileo ha coinvolto varie associazioni, appunto l'Associazione Ambientalista Mare Vivo, la LIPU, che è la Lega Italiana Protezione Uccelli, la SROPU, ha un termine un po' strano, Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli. Sono praticamente tutti gli ornitologi, i ricercatori che osservano le specie animali e poi abbiamo Monumenti Vivi, che è un'associazione che fa proprio questo, va a vedere in quali monumenti molte specie, in particolare uccelli e in particolare i rondoni, che è una specie particolarissima, nidificano. Quando nidificano, quello può essere considerato un vero e proprio monumento vivo. Quindi
1: bellissimo,
2: permette alla biodiversità di vivere in città.
1: Bene, torniamo tra pochissimo a parlare con te. Piccola pausa e Terra Mater torna tra poco.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato.

0: Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
2: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
5: Complimenti, tutto il papà.
6: Veramente sono due.
5: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
6: Ora bisogna fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
5: Ma faccia anche due passi e vada da Compass. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
7: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
8: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.

quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Bentornati a Terra Mater, siamo in compagnia di Bruno Cignini, zoologo e tra i promotori di questa iniziativa Ali del Giubileo, che con un trekking urbano si porta in giro per la città di Roma a scoprire gli uccelli che hanno deciso di venire in città e di nidificare qui. Allora, ti devo raccontare una cosa prima, perché pochi giorni fa mi è successo che ero in cucina con la io abito a Roma, ero in cucina con la finestra aperta e sentivo un rumore costante. Di come se fosse un qualcosa che cadeva a terra. Mi sono affacciata, c'era un terrazzo sotto casa mia con un muretto dove c'erano da sempre appoggiate tutte delle mattonelle in sequenza. Mi sono accorta che questo rumore proveniva da un corvo forse, magari dico una cosa inesatta, che le tirava giù con il becco una ad una. E all'inizio non capivo perché, poi me ne sono accorta, ma saranno state 25 mattonelle fino a che non ha trovato una lucertola che si è mangiato, poi ha cercato un altro paio di mattonelle, le ha buttate giù e poi se n'è andato.
3: Era una cornacchia grigia, è un corvide.
2: Ah, quindi l'ho detto più o meno.
3: Sì, no, hai detto bene, è un corvide ed è forse l'animale più intelligente, quindi più adattabile, che abbiamo negli ambienti urbani. Intelligentissimo.
2: Ma era incredibile quello che faceva.
3: Ma guarda, fa delle cose incredibili. Ad esempio, io l'ho vista spesso che raccoglie delle noci, siccome non, anche se ha un becco potente, non riesce a romperle. E allora lo sai che fa? Va in alto, molto in alto, le lascia cadere una, due, tre volte finché si rompono e poi le può mangiare.
2: Incredibile.
3: Guarda, è incredibile.
2: Dicevo prima, no, che hanno deciso di venire in città. Ma da cosa sono attratti in particolare questi uccelli?
3: Ah, guarda, parliamo sempre di specie molto adattabili, perché poi gli ambienti urbani selezionano un po' quelle più adattabili, che sono tante. Sono attratti principalmente dal cibo. In città ce n'è tanto. Noi siamo degli spreconi, poi solo alcune volte non gestiamo perfettamente i nostri rifiuti, oppure c'è qualcuno che gli dà da mangiare. Quindi, sai, una specie che invece di andare, faccio un esempio, il cinghiale, che adesso frequentano anche le nostre, invece di star lì ore a scavare, se trova appunto una bella busta con dentro c'è del pane.
2: È più facile.
3: Esatto, è molto più facile. E quando queste specie molto intelligenti trovano cibo facile, ci torneranno continuamente. Quindi, cibo. Condizioni climatiche, in città c'è temperatura 5-6 gradi più elevata rispetto alla campagna circostante, quindi per chi dorme all'aperto è un risparmio energetico. E poi le città sono più sicure, non ci sono i grandi predatori, cioè le aquile, ecco, non c'è il lupo, anche se insomma si sta avvicinando, però insomma non c'è il lupo e in più in città la caccia è vietata,
2: certo.
3: Quindi il disturbo sia diretto che indiretto, quindi gli animali, c'è più cibo, stanno più caldi, stanno più sicuri. Oltre poi ci sono città particolari come Roma, come abbiamo detto, che hanno anche delle condizioni ambientali particolari, per cui molte specie, quelle più adattabili, più intelligenti, scelgono la città.
2: E perché i monumenti? Perché vanno a nidificare nei monumenti?
3: E beh, perché i monumenti, se uno ci ragiona un po', appunto, bisogna sempre alzare un po' la testa al cielo quando siamo in città, sono una sorta di surrogato delle pareti, delle falesie. Delle pareti rocciose che sono, diciamo, nell'ambiente naturale, immagina stare su una cupola, stare su un tetto del centro storico di Roma, ad esempio, è di una sicurezza, di una tranquillità incredibile, addirittura più di una parete. E lì trovano una serie di cavità, di anfratti, di nicchie, dove loro possono rifugiarsi e nidificare. Poi trovano da mangiare facile e quindi...
2: Vabbè, un paradiso, direi, per alcuni uccelli. E cosa possiamo fare noi, ecco, per non disturbarli o comunque per convivere in serenità?
3: Vabbè, certo. Ma una cosa che io mi sento sempre di consigliare è di, perché il cibo si trova, quindi di non dargli volontariamente cibo.
2: Okay.
3: Non bisogna dare cibo agli animali, questo bisogna dirlo sempre, perché altrimenti li rendiamo troppo confidenti, perdono la loro selvaticità.
2: Ad esempio, impigriscono. Anche,
3: no, più che altro ci si avvicinano troppo. Adesso il gabbiano addirittura ci ruba dalle mani, se abbiamo un panino, un cornetto, scende e ce lo scippa.
2: Sì.
3: E il gabbiano, ma quando lo comincia a fare una volpe, alcune volte lo fanno i lupi, in Trentino lo fanno gli orsi, allora diventa un problema. Noi gli animali li dobbiamo lasciar vivere nel loro stato selvatico, ci devono un po' temere, se lo devono trovare da soli, ecco, evitiamo di dargli da mangiare.
2: Ottimo consiglio. Allora, visto che questo programma si tiene a Roma, io ti chiedo se magari ci rifletti un attimo e se c'è un luogo in particolare a Roma dove c'è una biodiversità unica, magari lo mostri a noi di Terra Mater la prossima volta, potrebbe essere?
3: E perché no? Ci penso un po' e poi vediamo, sì.
2: Grazie, grazie a Bruno Cignini. Con la sua straordinaria esperienza e passione per il mondo vegetale, Stefano Mancuso ci guida in un viaggio alla scoperta dell'intelligenza delle piante e del loro ruolo fondamentale per il nostro ecosistema. Quindi lo andiamo a trovare nella sua fabbrica dell'aria.
4: Siamo all'interno di una fabbrica dell'aria. Ora, che cos'è una fabbrica dell'aria? La fabbrica dell'aria è uno strumento tecnologico che però è basato sul comportamento e sul funzionamento delle piante. Queste piante che vediamo qui tutti intorno a noi, che stanno all'interno di queste teche, stanno facendo per noi una operazione straordinariamente importante, cioè assorbono l'aria indoor, quindi al chiuso, che noi respiriamo, la fanno passare attraverso le radici, attraverso le foglie, e la ributtano in questo ambiente in cui noi respiriamo, completamente purificata, cioè priva di qualunque inquinante organico. E questa è una questione fondamentale, perché noi quando pensiamo all'inquinamento, normalmente pensiamo all'inquinamento atmosferico esterno, ed è giusto. È una cosa importante, ma non pensiamo mai, non facciamo mai invece caso al fatto che passiamo l'80% della nostra vita al chiuso e quindi dovremmo molto preoccuparci della qualità dell'aria che respiriamo quando siamo all'interno degli edifici. Com'è questa qualità dell'aria? Pessima, nel senso che è da circa 20 anni che facciamo...

0: varie rilevazioni e non abbiamo mai trovato un solo ambiente chiuso in cui la qualità dell'aria fosse un po' meglio che tre volte peggio la qualità dell'aria esterna. Quindi mediamente l'aria che noi respiriamo negli ambienti chiusi è dalle 3 alle 5 volte peggiore della corrispondente aria esterna, perché la questione è abbastanza, diciamo, banale. È ovvio che l'aria che stiamo respirando qui proviene da fuori, proviene dall'esterno, quindi si parte da quel livello di inquinamento, l'aria inquinata esterna, alla quale però si aggiungono tutti quegli inquinanti che normalmente si trovano all'interno dei nostri edifici, detersivi. Lo so che sembra strano, ma i detersivi producono una grande quantità di sostanze che sono negative per la nostra salute, le colle, i solventi, materiali plastici, elettrici, inchiostri, eccetera, eccetera, soprattutto nei luoghi di lavoro, producono una grande quantità di composti volatili che hanno un effetto molto negativo sulla nostra salute. Allora, la fabbrica dell'aria fa esattamente questo, assorbe l'aria, la purifica di tutti questi composti e ce la fa respirare pulita. Questo ci mostra in qualche maniera la abilità delle piante nel aiutarci per risolvere dei problemi che abbiamo creato, comunissimi, problemi appunto che riguardano l'aria che respiriamo quando stiamo in casa o che riguardano ad esempio l'aria che respiriamo quando siamo fuori casa, perché come funzionano all'interno delle nostre case, certamente utilizzando dei sistemi come questo, così le piante svolgono per noi dei enormi servigi quando stanno all'esterno, cioè le nostre città hanno purtroppo una quantità molto piccola, molto bassa di copertura arborea, ne dovrebbero avere molto di più, perché attraverso questo aumento di copertura arborea noi potremmo, ad esempio, ti faccio degli esempi molto banali, diminuire la temperatura delle città durante l'estate, durante le cosiddette ondate di calore che colpiscono ormai sempre più frequentemente e sempre più a lungo le nostre città a causa del riscaldamento globale. Beh, durante queste ondate di calore la temperatura della città può anche essere 6-7 gradi più alta della temperatura della campagna circostante. Ecco, in questo caso l'uso di alberi, la presenza di alberi sarebbe fondamentale, perché proprio diminuirebbe la temperatura a dei livelli molto più consoni alla vita delle persone. Attenzione, perché questo è un argomento fondamentale. Noi non ne parliamo a sufficienza, ma il caldo, le temperature calde durante l'estate nelle nostre città sono un killer terribile. Nel luglio del 2022, che non è stato il luglio più caldo, perché il luglio del 23 e quello del 24 sono stati più caldi, ma del luglio del 22 abbiamo analizzato già i dati, quindi è stato pubblicato un lavoro su Nature qualche mese fa, in cui si dimostrava che durante il mese di luglio del 22 in Europa c'erano stati 65.000 decessi per caldo, in Italia 16.500, sono tanti. Queste temperature alte uccidono le persone più fragili, più deboli, più povere, coloro che non hanno la possibilità di rinfrescarsi. Allora sarebbe fondamentale che le nostre amministrazioni cittadine si dotassero di sistemi per raffreddare le città. Ecco, qual è questo sistema per raffreddare le città? Esiste, si chiama albero.
1: Grazie professor Mancuso, spero davvero di venirla a trovare prima o poi nella sua fabbrica dell'aria. Adesso vi raccontiamo una storia di coraggio ma anche di amicizia, un'impresa sul tetto del mondo. Negli anni 50 gli italiani raggiunsero la seconda cima più alta del mondo, il K2, e 70 anni dopo ci siamo ritornati. Vediamo.
2: La guerra era finita da pochi anni e l'Italia sulla vetta del K2 arriva nel 54. Furono due rappresentanti delle istituzioni italiane, il Presidente della Repubblica Einaudi e il Presidente del Consiglio De Gasperi, non a caso provenienti da due parti di montagna, uno dal Trentino e l'altro dalle Alpi occidentali, a ottenere dalle autorità pakistane il permesso per la prima salita del 54.

70 anni dopo l'Italia ci riprova a portare degli alpinisti sulla vetta del K2. Marco Maioli e Federico Secchi sono due guide alpine di Bormio che hanno avuto delle esperienze molto importanti non solo in Italia ma anche all'estero e volevano come scommessa riuscire a eguagliare quel primato dell'alpinista polacco Andrzej Berdiel che il 22 luglio del 2018 era riuscito a scendere dalla K2 con gli sci. Il progetto Ski in the Sky di Marco Maioli e Federico Secchi prevedeva una discesa, diciamo, di allenamento cosiddetto, tra virgolette, sul Broad Peak, che è sempre un 8000, e poi la discesa dal K2. E devo dire che quando li ho incontrati il loro primo approccio è stato veramente molto amichevole e loro anzi è stato fondamentale perché hanno portato dei viveri dalla Valtellina. Arrivare a 5.000 metri e acclimatarsi a 5.000 metri è teoricamente abbastanza semplice, l'ho fatto anch'io alla mia età e quindi non è una cosa complicatissima, ma oltre 5.000 metri, quindi da 6.000 fino agli 8.000, i problemi si complicano perché occorre acclimatarsi con le cosiddette rotazioni. Marco e Federico sono partiti anche per le rotazioni con gli sci sulle spalle. Cosa sono le rotazioni? Significa salire in un campo alto, ridiscendere poi in un campo più basso, dormire nel campo basso e poi così via fino al salto finale della vetta. Il rapporto tra due alpinisti come Marco e Federico è fondamentale perché non c'è soltanto l'aiuto materiale, ma c'è anche la consapevolezza di avere vicino in questo deserto, in questo mondo assolutamente ostile, una persona con la quale parlare, con la quale confidarsi. Molti alpinisti che hanno fatto in solitaria, e questo lo raccontava anche Walter Bonatti, hanno immaginato anche a quelle quote di avere dietro qualcuno, di avere uno zio, un parente, e hanno parlato a loro, hanno parlato a dei fantasmi. Dopo questa spedizione per i 70 anni ho sentito tanti racconti, però soltanto chi l'ha vissuta da vicino, chi è arrivato a quelle quote, te la può raccontare.

0: E allora facciamoli entrare i protagonisti di questa impresa, Marco Maiori e Federico Secchi. Benvenuti, accomodatevi. Voi eravate saliti per fare la prima discesa in sci dal K2, dico bene? Quello che abbiamo visto fino adesso, ci siamo fermati al momento dell'attacco.
1: L'attacco finale alla vetta.
0: Ricordiamo le altitudini, perché non è, cioè, ma voi giustamente è qualcosa che conoscete molto bene, ma siamo a
1: 8611 metri.
0: Ecco, molto bene. Allora direi di andare a vedere l'ultimo attacco insieme.

0: Sono immagini incredibili perché siete veramente sul tetto del mondo. Vi chiedo innanzitutto che effetto vi fa vedere queste immagini, cioè vi sentite nuovamente lì, cosa provate a rivedere le immagini?
1: Diciamo che un po' di brividi mi vengono ancora. Essere arrivati in cima proprio da soli e poi è stata una cosa unica.
0: Beh, direi proprio di sì. Allora, a un certo punto è successo qualcosa a te, Marco. Che cosa è successo?
2: Io purtroppo non riesco ad arrivare in cima, mentre Federico ci riesce. Io purtroppo ero un pochino distanziato rispetto a lui, circa un'ora indietro. E pur essendo, stando abbastanza bene, essendo lucido, perché le quote lì senza ossigeno la problematica principale è proprio perdere la lucidità, che è una cosa che può risultare fatale, sarei arrivato in cima troppo tardi. Arrivando in cima troppo tardi si aumenta moltissimo il rischio.
0: Perché chiaramente c'è anche un tempo da scandire importante per la salita e per la discesa, giusto? Ci sono dei tempi da rispettare.
2: Diciamo che per avere un certo margine di sicurezza bisognerebbe arrivare in cima entro le 4 del pomeriggio. Ho preso la mia decisione, l'ho presa fortunatamente io, quindi sono sereno, l'ho presa senza, non ho rancori e rimorsi e
0: E ti
2: ho
0: sei
2: deciso di
0: fermato?
2: scendere, sì, ho deciso di fermarmi a 8.000, circa 8.500 metri. Quindi.
0: Come l'hai comunicato a lui?
2: E lui praticamente era collegato con me alla radio, quindi ha sentito quando io ho deciso ok, scendo, e poi è stato molto emozionante perché si è girato, lui era davanti a me, si è girato e mi ha salutato.
0: Perché tu, Federico, quindi prosegui da solo, giusto?
1: Sì, io saluto Marco, come ha detto lui, e sono arrivato in cima intorno alle 4:30 di pomeriggio.
0: Allora, quando sei arrivato lassù, che pensieri ti hanno attraversato?
1: Essere su da solo è proprio una cosa bellissima perché sei te, la montagna e basta.
0: Eccoti, questo sei tu quando sei arrivato su. Incredibile. Quanto sei rimasto su?
1: Il nostro videomaker dice intorno ai 30-40 minuti. Infatti queste immagini le ha fatte lui e grazie a lui che vedete queste immagini incredibili perché tra l'altro è successo pochissime volte nella storia che venisse filmato da quella quota una persona in cima da sola.
0: Da lì poi hai iniziato diciamo, a portare a termine la tua missione, la vostra missione, che era quella di scendere con gli sci. Vediamolo.

0: hai fatto questo tratto e tra l'altro credo che neanche si comprenda quanto era ripido da queste immagini.
1: Sì, diciamo che il pezzo più ripido, tra l'altro, è proprio sopra gli 8500-8400 e da intorno ai 50 gradi, di fatto.
0: Quindi così, possiamo fare un gesto proprio banale, ma è questa più o meno la discesa che hai affrontato con gli sci. Ci sono però, ho visto, delle corde,
1: Sono delle
0: giusto?
1: corde fisse e ci aiuta anche un attimino a avere un margine di sicurezza per.
0: Certo, che insomma lì ci vuole, direi, a cui viene naturale da chiedersi. Hai raggiunto di nuovo Marco?
1: Sì.
0: Ok, e da qui inizia la seconda parte di questa avventura, perché uno direbbe finita qua. No, assolutamente no. Perché? Raccontatemi cosa è successo.
2: Quindi decidiamo di scendere, partiamo con gli sci, a un certo punto intorno ai 7600 metri arriva questo banco di nebbia foltissima e io purtroppo sono costretto a temporeggiare un po' per un problema a uno scarpone, mentre Federico riesce ad andare in un momento migliore e a raggiungere il campo 3, mentre io mi perdo. Quando riparto, dopo aver sistemato questo scarpone, mi perdo nella nebbia e cado in un crepaccio. Non so se avete mai provato la sensazione di sciare nella nebbia, però è veramente
0: Guarda, a me
2: impossibile.
0: già solo sciare mi fa paura, quindi
2: Sì.
0: puoi immaginare proprio che neanche nella nebbia proprio non ci arrivo col pensiero. È qualcosa di. È come se fossi al buio, credo, no?
2: È peggio perché veramente non capisci
0: La
2: assolutamente
0: direzione.
2: la direzione, ma proprio neanche la pendenza,
0: Certo.
2: non riesci, ti va proprio in tilt anche tutto il tuo apparato vestibolare, non riesci proprio, è come se avessimo una specie di labirintite. Ti viene anche la nausea.
0: Ci credo.
2: Sì.
0: E
2: Purtroppo ero costretto a muovermi perché il tempo sapevo che sarebbe sempre di più peggiorato, quindi ho detto devo andare, convinto di andare nella direzione giusta, invece stavo andando in una direzione sbagliata e finisco in questo, senza accorgermene perché veramente non ho proprio visto il buco. E sono finito dentro.
0: ti sei fatto molto male.
2: Mi sono rotto una spalla.
0: Ecco.
2: È sempre difficile raccontarlo perché mi tornano in mente delle emozioni forti. Ecco, devo dire che non sono stato preso dalla paura. Ecco, questa è stata una delle cose che mi ricordo bene. C'è stata, come dire, ho mantenuto una calma che forse è quello che mi ha salvato alla fine. Finché ho cercato di rimanere razionale, quindi di trovare una soluzione razionale, diciamo che non ho concluso molto.
0: Ok.
2: E poi fortunatamente è successo qualcosa di.
0: Lo spirito di sopravvivenza.
2: Bravissima, chiamiamolo così, una coscienza, una consapevolezza che non sapevo neanche di avere così tanto. E mi ha fatto fare tutti quei movimenti ottimizzati al massimo per poter uscire, perché ormai anche le energie erano ormai al
0: Certo.
2: limite e vi garantisco che uscire da quelle quote lì con poche energie o le ottimizzi o se no non esci, insomma.
1: L'ho visto subito da lontano che si teneva questa spalla che aveva rotto ed era proprio senza energie, quindi si è lasciato andare.
0: Tra l'altro abbiamo anche il momento del vostro incontro nelle immagini.
1: Si è lasciato andare ed è anche caduto davanti a me. A quel punto l'ho raggiunto e subito ho capito che c'era qualcosa che non andava.
0: Eccola, sì.
1: E quindi niente, purtroppo non c'erano più le tende perché eravamo a campo 3. E tutti i portatori avevano smontato completamente i campi, quindi sono riuscito a trovare una tenda, un rimasuglio di un telo che abbiamo utilizzato per coprirci e passare la notte. E quindi ho scavato un buco, una truna nella neve, dove ho messo Marco sotto e l'ho coperto con questo telo, perché poi è iniziato a nevicare ed eravamo coperti.
0: Ragazzi, ma c'è una cosa però che andava nel verso giusto a un certo punto. Grazie mille per aver condiviso questa esperienza con noi.
1: Grazie.
0: Torniamo tra poco a Terra Mater.

0: Phoenix c'è Star Club, il nuovo programma fedeltà che premia i tuoi acquisti. Partecipa al concorso Il futuro è di casa. Puoi vincere ogni mese il meglio della tecnologia e un fantastico super premio finale. Euronix, un mondo più avanti.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
4: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
5: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stanna, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

Bentornati a Terra Mater. È giunto il momento del nostro professore. Con le sue parole ci porta dentro un mondo segreto, fatto però di grandi equilibri rispetto agli esseri che popolano la nostra terra. E cosa fa? Ci fa vedere l'invisibile, ma ci fa anche scoprire delle creature meravigliose che sono fondamentali per il nostro ecosistema. Gianumberto Accinelli.

Oggi vi racconto la storia del virtuoso del mimetismo, del campione mondiale delle illusioni e del mago delle trasformazioni. Oggi vi racconto la storia del... ma prima della storia, un breve ripasso di scienze. Allora, dicesi mimetismo, quel fenomeno per cui un organismo imita un'altra cosa. Per esempio, i bruchi delle farfalle macaone, farfalla macaone è una farfalla meravigliosa, i suoi bruchi, quando sgusciano dalle uova, assomigliano a dei pezzetti di sterco di uccello. La strategia è chiara. A quale predatore verrà mai in mente di mangiarsi un pezzetto di sterco? A nessuno, ovviamente. Un altro caso tipico di mimetismo, famoso di mimetismo, è quello delle mosche sirfidi. Le mosche sirfidi hanno una livrea a strisce gialle e nera. Sono del tutto identiche, cioè a delle api o delle vespe. Di conseguenza, i predatori, appena le vedono, sono convinti che quelle siano delle api, cioè degli animali pericolosi col pungiglione, e quindi le lasciano stare. Nella realtà, le mosche sirfidi sono del tutto innocue e non solo, sarebbero buonissime da mangiare. Per i predatori, ovviamente, per i predatori, ma arriviamo al virtuoso del mimetismo, al mago della trasformazione, al campione mondiale delle illusioni, il calamaro delle Hawaii. Il calamaro delle Hawaii instaura una simbiosi mutualistica con dei batteri bioluminescenti. Lui trascorre le ore del giorno sotto la sabbia e poi, quando arriva la sera, esce e va, sale in alto verso la superficie del mare. La sua tasca, che contiene appunto questi batteri,

0: si illumina, i batteri si illuminano, e però deve stare attento, perché sotto di lui ci sono degli animali predatori, ci sono dei pesci più grandi che lo vogliono catturare, e lo vogliono catturare guardando, cercando di individuare la sagoma scura del calamaro sul mare, sulla superficie chiara del mare. Peccato però che non ci riescano, perché appunto lui è il mago del virtuosismo, e questa sacca che si illumina trasforma il calamaro di Hawaii in una stella che si confonde tra le mille stelle del cielo. Ma non è finita qua, perché in questo modo il calamaro salva la vita e talvolta, pensate, volge lo sguardo verso il cielo. E sapete cosa fa? Io sono convinto, penso, credo, non è proprio scientifico, ma il calamaro delle Hawaii, appena vede il cielo trapuntato di stelle, accende i suoi tre cuori di meraviglia.
1: Ma sono sempre cose meravigliose quelle che ci racconti, Gianumberto.
0: Ma perché la natura è meravigliosa.
1: Questo è vero, questo è vero. Mi stavo immaginando il calamaro illuminato
0: che diventa una stella
1: sulla superficie dell'acqua. Ragazzi, a voi se avete domande.
2: Io volevo chiedere se esistessero anche delle piante bioluminescenti.
0: Allora, in realtà ni, cioè nel senso che non esistono, ma ultimamente in alcuni laboratori americani le hanno costruite artificialmente, cioè hanno costruito delle piante geneticamente modificate. Hanno preso un gene di un fungo bioluminescente e l'hanno incastrato nel genoma delle piante, e quindi gli americani, solo gli americani, non per noi è vietato, possono avere in casa delle piante luminose. Però se noi vogliamo vedere degli organismi luminosi al di là degli animali e dei batteri, possiamo andare nei boschi della Sardegna. Nei boschi della Sardegna c'è un fungo che quando piove si accende esattamente come le lucciole, e lo fa, a parte che c'è un'atmosfera quasi spettrale, ma lo fa per attirare mosche, coleotteri, insetti che vanno sotto di lui, prendono le spore e le distribuiscono nel bosco.
1: Non so se abbiamo un'altra domanda o no, aspetta un secondo, ma bioluminescenti vuol dire semplicemente che si illuminano?
0: Si illuminano, esattamente, okay. Come le lucciole, come il plancton, come tanti altri organismi, okay. Soprattutto marini, perché in effetti l'accensione luminosa prevede un consumo di energia e l'energia potrebbe trasformarsi in calore. Sulla Terra non è un problema, no, sul mare, scusate, non è un problema, sulla Terra può essere, perché sennò... Si possono scaldare troppo gli animali.
1: Prego.
3: Sì, io volevo chiedere se oltre le prede anche i predatori possono mimetizzarsi, si mimetizzano.
0: Sì, il mimetismo in effetti è un meccanismo, un fenomeno che attraversa tutte le classi della vita, e quindi anche i vegetali, gli animali, e prede e predatori. Per esempio il giaguaro, il leone, sono tutti casi di mimetismo. Cioè loro si confondono con l'ambiente per poi sferrare un attacco mortale. Ma il predatore che io preferisco, il virtuoso del mimetismo, è un ragno mirmecofilo, cioè che ama le formiche. Lui le ama, le formiche non lo amano tanto, perché le cerca di predarle, e assomiglia a una formica. Peccato che il ragno ha 8 zampe, le formiche, come tutti gli insetti, ne hanno 6. Quindi quando si avvicina a un formicaio, un paio di zampe se le mette sulla testa e sembrano delle antenne.
1: Cioè le inganna.
0: Le inganna.
1: È il momento di un nuovo cammino e oggi lo farà per noi Enrico Selleri, che è un conduttore di TV 2000, un grande camminatore e un nuovo amico di Terra Mater. Ci porterà a scoprire dei luoghi meravigliosi del nostro territorio che non conoscono in molti. Oggi è la volta del Cammino del Canneto, che non è lunghissimo, è pieno di sorprese e incontri speciali.

preparo con l'entusiasmo e la curiosità che proverò a trasmettervi condividendo ogni passo. E allora mi metto in cammino, zaino in spalla, e la mia immancabile agendina, che sarà la memoria di ogni viaggio e dalla quale trarrò spunto leggendo i pensieri più ispirati di saggi, poeti e scrittori. Tutti abbiamo sentito parlare di cammini celebri come il Cammino di Santiago de Compostela,

la via Francigena, la via degli Dei o il cammino dei briganti. Percorsi mediamente lunghi e famosi che conosciamo grazie a tante testimonianze. Ma esistono anche quelli meno conosciuti e più brevi, che nascondono tesori paesaggistici unici, oltre ad essere anch'essi fonte di ricerca spirituale. Partiamo dunque alla scoperta del Cammino di Canneto.

Mi cinisco perché qui da questo borgo passa uno dei sentieri che porta al santuario della Madonna di Canneto. Perché ho detto uno dei sentieri? Perché per arrivare al santuario di Canneto esiste una raggiera di sentieri. Sono sei sentieri da tre regioni diverse che come in una ruota arrivano al fulcro, al centro, che è proprio il santuario della Madonna di Canneto. Ad accompagnarci su questo itinerario ci saranno degli amici che peraltro ci stanno già aspettando, che ci sveleranno quelle che sono anche le peculiarità di questo percorso. Quindi non facciamoli aspettare, andiamo insieme.

0: Siamo usciti dall'abitato di Picinisco, ci stiamo inoltrando nel percorso che ci porterà fino al santuario di Canneto e qui tra qualche metro dovremo anche incontrare il nostro primo ospite, Sandro Porretta. E all'inizio del percorso troviamo subito il segnavia, questa edicola con le indicazioni del percorso, vedete qua O2, dovremo proprio seguire questa indicazione con questi colori caratteristici, questo è il segnale che troveremo poi durante il sentiero sugli alberi, sulle pietre. Ed ecco che vedo Sandro Porretta, siamo sulla giusta strada. Ciao Sandro.
1: Ciao Enrico, benvenuto.
0: Grazie.
1: Sei stato
0: grazie.
1: Puntualissimo all'appuntamento vicino al vecchio fontanile.
0: Tu sei una guida ambientale escursionistica, quindi
1: sì,
0: hai
1: anche
0: in qualche modo aiutato a scriverlo, no? questo cammino, geolocalizzando anche i percorsi che arrivano al santuario di Canneto. Quali sono, secondo te, le peculiarità che ha questo cammino, che hanno questi cammini che portano a Canneto?
1: È particolare perché non è un cammino che va da un punto A a un punto B, come si suol dire, bensì è un cammino che transita attraverso il punto che è il santuario. Quindi il santuario è il punto centrale e i cammini vanno ad allacciarsi uno sull'altro, quindi il camminatore, il pellegrino può decidere di partire da una parte, passare per il santuario e poi tornare verso casa sua attraverso un altro cammino.
0: Allora noi possiamo, ti seguiamo. Oh.

0: diamo anche delle coordinate, no? Per chi volesse mettersi in marcia e fare il cammino di Canneto, soprattutto nella tappa da Picinisco al santuario, quanto tempo serve?
1: Morbidamente con un paio d'ore lo fa, perché deve dare anche del tempo per l'osservazione, certo. Che il cammino è osservazione, respiro dell'ambiente che si percorre.
0: Cammino non è una gara, non dobbiamo guardare l'orologio. Lo volevo chiederti, ma come è iniziata la tua passione per questo cammino, per il cammino di Canneto? So che tu sei di Sora, quindi un centro qui vicino, magari nella tua infanzia c'era già questa passione, i tuoi genitori.
1: Questo santuario è una meta per tantissime persone del nostro comprensorio. Da bambino io ci sono stato, come tante altre persone, perché era un luogo dove si veniva a fare la scampagnata, si visitava il santuario e poi passavi la giornata vicino alle fresche acque del Melfa, soprattutto in estate, quando giù in valle fa molto caldo.
0: Ma se viene a piovere forte, c'è qualche posto durante il percorso dove ripararsi, un rifugio?
1: Solitamente non ci stanno rifugi. Qua siamo un po' fortunati perché stanno un paio di gallerie.
0: Ma passate le gallerie?
1: Niente, ci bagniamo.
0: Vabbè, speriamo allora. Dai.
1: Andiamo.
0: Qui la vegetazione sembra cambiare, Sandro.
1: Sì, questo lato sono dei castagni. Poi sicuramente avanti troveremo di nuovo faggi, un po' misto. Ed ecco,
0: questo
1: un riccio.
0: È un riccio di castagni.

0: finalmente siamo usciti. E comunque grazie a questo vento le nuvole sono andate via, la pioggia, visto, è sparita.
1: Questi erano i tre tunnel che ci portano poi al lago di Grotta Campanaro.
0: Sì, al lago.
1: Quanto manca?
0: Ma qualche minuto.

0: bella sta arrivando in questo momento. Senti l'acqua? Tra qualche passo possiamo affacciarci al lago di cui ti avevo parlato.
1: Eccolo qua,
0: ecco, si intravede, qua è il lago, bellissimo. Che si intravede, vedi? Guarda che colori. Hai visto i riflessi dell'acqua?
1: Bellissimo.
0: E però ti do una notizia. La notizia è che il mio cammino si ferma qua e il tuo invece prosegue.
1: Da solo?
0: Verso
1: senza guida?
0: Senza guida, perché il percorso è abbastanza segnato e tu puoi farlo senza problemi. Anche perché lo devi fare da solo un pezzo del percorso, anche a livello interiore.
1: Il vero senso del cammino.
0: Esatto. E probabilmente incontrerai altri pellegrini sul percorso. Ti auguro buon arrivo al santuario.
1: Grazie, Santo
0: Grazie
1: Corretto.
0: A te.
1: Alla prossima. Ciao.

Una piccola pausa prima di ripartire, da solo, verso il santuario di Canneto. Credo sia stato importante percorrere questo primo tratto di cammino con una guida esperta, una guida che conosce bene questi sentieri. In montagna, come nella vita, è fondamentale seguire i passi di chi ti ha preceduto. Uno zaino pieno di consigli ed esperienza può aiutare a superare le difficoltà, anche quando verrebbe voglia di fermarsi a mirare e rimirare l'abbacinante luccichio dei raggi del sole che fanno capolino sul lago di Grotta Campanaro. Ecco, da adesso inizia il mio cammino in solitaria. Speriamo di trovare subito il segnavia che ci diceva Sandro, quello bianco e rosso. Eccolo qua, O2, Madonna di Canneto, Picinisco, perfetto. E qua c'è anche, eccolo qua, sulla pietra, con indicata la freccia che ci dice di salire verso di là. Ecco qua c'è l'attacco del sentiero. Eccolo qua. E qua lo scenario è bellissimo, perché ci sono faggi altissimi con queste pietraie. Allora, vediamo di non scivolare su queste pietre perché sono coperte dalle foglie ed è facile non rendersi conto che sotto ci sono pietre che sono non fisse. Questo è un posto fantastico. Dalla strada non si capiva che si potesse aprire dopo pochi metri una maestosità del genere. Faggi alti quasi 30 metri con rocce che ci circondano, con veramente una flora che ci abbraccia e ci dice quanto è grande, no? Il creato, è veramente bellissimo. Adesso c'è anche il sole, pensate che solo qualche minuto fa c'era vento, c'era pioggia, questo accade in montagna. Dai, proseguiamo verso il santuario di Canneto.

0: questo punto sono arrivato circa a 850 metri d'altezza sul livello del mare. Siamo a livello altimetrico circa a metà del nostro percorso. Siamo partiti da Picinisco, eravamo a 700 metri, per poi giungere alla nostra meta, Santuario della Madonna di Canneto, che è circa 1000 metri. Qui la vegetazione è talmente fitta che sembra di colpo diventata sera. Ma è bellissima, guardate la potenza della natura. Questo è il segno, vuol dire che siamo sulla via giusta. Qui sembra quasi notte, c'è una vegetazione talmente folta che sembra già sera. E qui veramente i faggi sono nati tra le rocce, la potenza della natura. Sono dei pellegrini, adesso li fermo, chiedo un paio di informazioni. Scusate!
1: Ciao!
0: Piacere, sono Enrico. Qualche informazione, sono giusto per il Santuario di Canneto?
1: Preciso, sei arrivato.
0: Quindi manca poco?
1: Pochissimo, pochissimo.
0: Voi era la prima volta che facevate questo percorso?
1: Sì, è la prima volta che facciamo questo percorso.
0: Però conoscevate già il
1: Santuario di Canneto? Sì, noi siamo della zona e quindi conosciamo benissimo il santuario, ma è la prima volta che facciamo questo cammino.
0: Tra l'altro lo state facendo in senso contrario al nostro.
1: Noi abbiamo già fatto tutto e stiamo tornando a casa.
0: Vabbè, allora buon cammino e grazie per le indicazioni.
1: Altrettanto a voi.
0: A presto, salve.

siamo, eccolo qua, sorpresa per tutti, grande soddisfazione, siamo arrivati al santuario. Eccolo qua. Finalmente siamo giunti al santuario della Madonna di Canneto, è uscito anche il sole, momento perfetto per entrare in chiesa.

0: Ci lasciamo alle nostre spalle il santuario della Madonna di Canneto e adesso intraprendiamo il percorso che ci porterà a Sette Frati. E lungo il percorso ci aspetta anche il capoguardia Gabriele Mastropietro del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio Molise. Anzi, siamo anche un po' in ritardo, quindi andiamo velocemente. Cerchiamo anche qui il nostro segnavia che fino a poco fa era l'O2, mentre adesso è l'O7.
1: Enrico.
0: Oh, Gabriele, eccoci. Ciao. Qua. Che ci fai lassù?
1: Beh, stavo controllando il territorio.
0: Mi sembra giusto.
1: Ah, scherzavo, ti aspettavo.
0: Eccoci qua, scusa il leggero ritardo, grazie mille.
1: Piacere.
0: Gabriele.
1: Sì, sì.
0: Allora, capoguardia del Parco Nazionale, sì, d'Abruzzo Lazio Molise. Beh, qui avete tanto da fare, credo. Ma che cosa fa un capoguardia?
1: Beh, un guardiaparco, tutto quello che c'è da controllare sul territorio del parco, il guardiaparco è presente, giorno per giorno.
0: È difficile tutelare un'area protetta come questa?
1: È complesso perché bisogna trovare un giusto equilibrio tra la natura e l'essere umano.
0: Noi siamo appena stati al santuario di Canneto, siamo stati veramente avvolti da una potenza naturale incredibile, l'acqua, i suoni, le foglie, gli alberi, i faggi altissimi. Tutto questo si mescola con una presenza che è quella del santuario. È difficile tenere insieme le due cose?
1: Molto difficile. La Valle di Canneto è una valle molto lunga, è una delle valli più importanti del parco e proprio la Valle di Canneto è una valle dove si mescola la natura, la religione, il turismo e quindi è complicato avere sempre un giusto equilibrio. Nella Valle di Canneto poi c'è da dire che vi abitano tantissime specie di animali, ad esempio c'è l'aquila reale che nidifica nei balzi alle spalle del santuario, c'è l'orso, c'è il cervo, il capriolo, quindi i camminatori devono avere un'attenzione superiore. Chi viene a camminare qui deve innanzitutto avere l'accortezza di fare silenzio, non abbandonare il sentiero e leggersi attentamente quello che il cartello d'inizio del sentiero prevede.
0: Siamo verso la fine di questo tratto di sentiero o sbaglio?
1: Sì, da adesso in poi prosegui da solo.
0: Da solo, ce la faccio.
1: Ce la fai e sicuramente avrai modo di apprezzare ancora di più questo spettacolo della natura. Io
0: grazie.
1: Ti auguro buon cammino.
0: Grazie, anche a te e buon lavoro, Gabriele.
1: Arrivederci.
0: Ciao. Anche Gabriele, il capoguardia del parco, mi consiglia di fare un tratto di cammino da solo. Camminare da solo per gustarmi il silenzio. Un silenzio pieno di suoni, pieno di natura. Questo ultimo tratto di cammino e questo infinito sguardo sulla Valle di Comino mi riportano alla mente alcuni appunti di una

0: scrittura di qualche tempo fa. Sono riflessioni del filosofo, poeta e scrittore svizzero Max Picard. La montagna, il lago, i campi e il cielo, tutti sembrano attendere un segnale per riversare il silenzio di cui abbondano sulle cose rumoreggianti nelle città degli uomini.
1: Eccoci a Sette Frati, ultima tappa del nostro cammino, il cammino di Canneto.
0: E qui proprio, a Sette Frati, nel centro storico del paese, ci aspetta Don Mimmo Simeone, che è il presidente della fondazione del Cammino di Canneto. Andiamo.
1: Eccolo Don Mimmo, ce l'abbiamo fatta. Grazie,
2: ben trovato.
1: Allora, noi abbiamo fatto questo cammino entusiasmante, anche faticoso, ma immersi in una natura bellissima. C'è un grande lavoro alla base. Cioè, come si custodisce un percorso del genere?
2: Diciamo che in questo territorio è coinvolto in maniera molteplice, perché le tradizioni, il culto, le bellezze naturali che ci sono, che sono state così intraviste, fanno il sistema Cammino di Canneto, che noi abbiamo voluto poi tradurre nell'idea del parco culturale ecclesiale.
1: Un percorso per i pellegrini, ma anche appunto chi ama guardarsi intorno, ritrovare anche un po' se stesso.
2: Sì, per chi è motivato dalla fede, vive questa esperienza con una meta da raggiungere. Per chi ha altri motivi, tranquillamente può affrontare questo cammino con lo scopo anche di ritrovare se stessi. E adesso, caro Enrico, io chiedo a te che cosa ha dato questo percorso come ricchezza interiore, come esperienza?
0: Verso l'orizzonte, incontro al tramonto, incontro al domani. Lascio alle mie spalle la valle di Canneto protetta dai monti della Meta e ritorno ritemprato alla vita quotidiana, in attesa della prossima sosta, del prossimo cammino. Sì, perché ho capito che vivere il cammino significa fermarsi. Sì, sembra un paradosso, ma è così. Anche questa avventura mi ha confermato che occorre camminare per fermarsi veramente. Bisogna uscire dalle proprie cose per ritrovare se stessi e il proprio posto nel mondo. È il cammino della vita. Oggi abbiamo percorso i passi di antichi pellegrini. Anche loro cercavano risposte, così anche noi. E camminare aiuta, passo dopo passo. La fatica, i compagni di viaggio, il silenzio, l'acqua che disseta, l'arrivo e il ritorno. Sempre seguendo la luce, che illumina la direzione giusta da prendere. Buon cammino.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
3: 28 anni fa ho perso mia madre per colpa di un tumore. Un posto come IFOM, dedicato interamente alla ricerca contro il cancro, ai tempi non esisteva. Oggi invece sì, ed è una possibilità in più che abbiamo, quella che mia madre non ha potuto avere. Per questo ho scelto di disporre un lascito testamentario ad AIRC, perché attraverso questa scelta è come se mia mamma continuasse a parlare. Non è solo un'eredità, è pensare al futuro, per dare speranza alle persone malate di cancro e alle nuove generazioni.
4: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Fratelli, scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
5: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
4: Solo con acqua e niente più.
5: Bravo!
4: Comoda la vita.
6: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
7: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
8: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 16 al 29 luglio, cassetta da 2 kg di pesche nettarine a 3,38 €. Confezione da 20 ghiaccioli le gelizie a 2,49 €. Solo con Penny.

0: Closing the Ring, venerdì in prima serata.
1: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: partiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: È stata una cosa particolare, bellissima, non si può dimenticare.
2: Ho visto sta lacrimuccia qua, che era continua, lenta però.
3: Sì, sì.
2: Piano piano.
4: Perché ha pianto la Madonna?
5: È il segno della presenza della Madonna che raggiunge tanti ammalati che hanno bisogno di consolazione.
0: Piange una madre, i giorni in cui la Madonna versò le lacrime a Siracusa. Domani in seconda serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega per noi.
2: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Gli splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore
5: e diamo grazie a Dio.
6: E signore, è scattata un'ora solare che oserei definire ora stellare, perché noi alziamo gli occhi al cielo. Quanto è bello guardare il cielo! C'è chi alza gli occhi al cielo e non da ieri, e lo studia e studia su questa terra per creare qualcosa di veramente molto speciale, anche applicazioni. Credete che viviamo nella vita di ogni giorno e non sappiamo a chi dire grazie. Oggi lo sapete. Lei è ingegnere aerospaziale, docente, dirigente, pioniera in un settore che è stato sempre solo degli uomini per un tempo lunghissimo, e anche simpaticissima, mamma, moglie, nonna, ed è la nobildonna Flavia Quagliotti. Perché nobildonna ci voleva.
7: Grazie. Fulvia, non
6: Fulvia. Fulvia, non Flavia, già le ho dato un altro nome, andiamo bene. Fulvia, mi sono emozionata troppo, ho detto troppe cose.
7: Certo.
6: Fulvia Quagliotti poco fa ha detto una barzelletta, è molto simpatica, stupenda, mi fa: ci possiamo dare del tu? E io ho detto sì, avrei dovuto chiedere io, posso, ho il permesso di... No, va bene.
7: Va bene.
6: Fulvia, Fulvia, come le cose Fulvie, direttore del distretto aerospaziale del Piemonte, dopo esserne stata presidente. Partiamo da questo, raccontiamo questo lato della tua vita. Che cosa significa questo ruolo?
7: Il distretto aerospaziale del Piemonte raccoglie tutte le istituzioni, aziende, enti di ricerca, università che fanno qualsiasi attività attinente all'aerospazio, diciamo così. Nel 2020, in pieno Covid, la Regione Piemonte mi ha chiesto di coprire il ruolo di presidente. Non è stato facile perché eravamo tutti chiusi in casa, quindi ho dovuto fare tutto a distanza. Però un po' per volta poi le cose si sono un po' risolte, e è di mia grande soddisfazione il fatto che sono partita con, diciamo, una quarantina di aziende e adesso ne abbiamo più di 120. Quindi
6: dice,
7: vuol dire...
6: un sorrisetto lei, questa donna è un gigante, questa donna è veramente, letteralmente parlando, un gigante. Il polo aerospaziale di Torino, noi pensiamo a Torino giustamente, pensando alla Fiat, ma noi pensiamo a Torino come ad una splendida città, e forse molti di noi non sanno che Torino e lo spazio sono una cosa sola.
7: Non solo lo spazio,
6: ma anche
7: l'aeronautica. Il primo volo di un velivolo interamente costruito in Italia, fatto dall'ingegner Faccioli, sì. È stato il 13 gennaio del 1909, quindi 5 anni a tutti gli effetti, guardando i mesi, dopo il primo volo dei Wright. E lo fece pilotare da suo figlio, quindi vuol dire che era molto sicuro di
6: Doveva
7: quello che aveva
6: molto,
7: fatto.
6: Molto, molto sicuro. Certo. Allora, in Italia, e qui a Torino, è stato costruito il 40% di quella che noi leggiamo come ISS, cioè la stazione spaziale internazionale, della quale sentiremo storie molto particolari. Dare forza e spazio a questo spazio a Torino significa per le nuove generazioni e non solo, che cosa, ingegnere?
7: Beh, intanto in effetti più del 50% dei moduli abitati è stato poi costruito a Torino negli anni, quindi è un elemento importantissimo. Sì. E i giovani possono trovare comunque soddisfazione, perché questo devono trovare nel loro lavoro, nelle scelte che faranno, lavorando in campo aeronautico e ancora di più, lasciatemi dire, spaziale, perché è estremamente trasversale. Loro possono scegliere qualsiasi indirizzo di studio che a loro piaccia, non solo ingegneria fisico-matematica, ma possono fare medicina, possono fare agraria, possono fare biologia.

0: con lei finale.
1: Sì.
0: Quando c'è stato il bacio tra le stelle e il tuo poderoso cervello?
1: Vabbè, il mio poderoso cervello
0: Quando
1: no.
0: è avvenuto?
1: Io dopo un breve periodo in cui avevo lavorato a Parigi dopo la laurea e poi sostituendo un collega al Politecnico,
0: Faccio vedere,
1: ah sì,
0: una con
1: qua.
0: una faccia così poteva fare Presidente degli Stati Uniti, il Presidente della Repubblica oppure, appunto, la prima donna. Bene, andiamo.
1: Comunque, mi chiamò quello che allora si chiamava a Torino Ufficio Studi Speciali, perché non si osava parlare di spazio. Era partito questo nucleo di persone, diciamo adesso sono circa 62 anni, quindi c'è una buona esperienza. Comunque mi chiamò a lavorare con loro.
0: Perché è laureata in?
1: Io?
0: Sì.
1: Ingegneria aerospaziale. Ai tempi miei si chiamava aeronautica, ma è quella
0: Aeronautica.
1: che è ingegneria aerospaziale. Adesso io
0: Esatto.
1: avevo frequentato già dei corsi spaziali, pochi al Politecnico, ma c'erano. E quindi ho passato 4 anni con questi, quasi 4 anni con questi colleghi a occuparmi di spazio. L'ultimo progetto è stato Space Lab, quindi anni e anni fa, io sono vecchia, quindi queste cose. Poi mi è stato offerto di tornare al Politecnico e l'idea di insegnare, quindi di avere sempre a che fare con i giovani, mi attirava parecchio.
0: Che parallelismo c'è tra la medicina e l'ingegneria aerospaziale? Se esiste.
1: Beh, ci sono applicazioni importantissime della medicina nello spazio e quindi lo studio la vita della persona, del corpo umano nello spazio richiede cognizioni mediche che sono via via diventate più pesanti e sono volute negli anni perché prima non si pensava a questo, c'era solo il volo
0: Il
1: col
0: volo in quanto
1: velivolo.
0: volo, ma tu avresti pensato da bambina e poi da ragazza, dovendoti iscrivere all'università, di andare a fare ingegneria aeronautica, poi aerospaziale, oppure eri dubbiosa?
1: Ero dubbiosa solo su due materie, una era ingegneria e l'altra era medicina. Ma ho
0: Saresti stata.
1: sentito che parecchie altre persone hanno avuto lo stesso dubbio, quindi vuol dire che dal punto di vista di forma mentale non c'è così tanta differenza.
0: Allora, una cosa, poi parleremo anche del tuo meraviglioso papà. Una donna, la prima donna, una donna che va in un ambiente tutto al maschile, che difficoltà incontra? Qui chiedo di fare un po' di marcia indietro,
1: Sì,
0: no?
1: beh, soprattutto posso fare quello dell'industria. Io ero l'unico ingegnere quando sono entrata in tutta quella che allora si chiamava Alenia, donna. Le altre facevano lavori diversi,
0: E gli
1: amministrazione,
0: uomini
1: segreteria.
0: e i colleghi come ti trattavano?
1: Beh, direi bene. Finché tu resti nella media non c'è problema. Se cerchi di fare qualcosa di più si irritano un pochino. Facevo l'esempio che mi è stato, non ricordo più la persona che l'ha detto, ma a me è stato riportato dalla mia amica Amalia Ercolifinzi, che tutti conoscono, che è più grande di me, che ha detto: per una donna, per essere brava come un uomo, deve fare almeno il doppio. Per fortuna non è difficile. E io per anni.
0: Studia con gli occhi ha fatto una cosa, ha fatto il triplo, e in questo triplo c'entra anche un numero di Topolino. Più che dirvi questo non posso, andiamo un attimo in pubblicità, ci vediamo tra un istante.

0: quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
1: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
2: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
3: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
4: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Fulvia Quagliotti è ingegnere aerospaziale, docente, dirigente, pioniera di tutto ciò che è aerospazio italiano, con un mondo intero che lei ha visitato, ed è anche una donna di una simpatia unica. Dunque, ogni promessa è un debito, e quindi abbiamo capito di dover di esserti trovata davanti anche a situazioni un po' complicate. Non stiamo facendo una partita uomini-donne, però una donna in gamba come te, una donna forte come te, intelligente come te, qualche problema l'avrà creato a qualcuno, ma
2: Non è che lo crei personalmente a qualcuno, ma è proprio perché nel nostro settore e negli anni di cui parlo io, adesso un pochino le cose sono cambiate, era difficile pensare che una donna potesse essere interessata a certi argomenti e che potesse fare il suo lavoro bene su quelli, perché una donna deve curare la casa, i figli, pensano che sia meno disponibile sul lavoro, quindi devi dimostrare che allora, malgrado tutto, tu lo sei.
1: Per capirci, i figli, la nostra Fulvia Quagliotti è sposata, è diventata mamma, e in determinati momenti andava a fare queste importantissime conferenze portandosi appresso il bimbo.
2: Quando non c'era scuola, sì.
1: Quando non c'era scuola, guardatelo, un bambino, sì, con un orsacchiotto, ma accanto ad un aliante, ovviamente, certo. Non poteva che essere così. Anche quando questo piccinino aveva la gastroenterite, tu?
2: Dovevo portare gli studenti al salone di Le Bourget e in qualche modo ci siamo arrangiati. E poi quando è arrivato ha incominciato a mangiare patatine fritte e è guarito tutto. Non...
1: L'avevo premesso, però non vi stupisco. Bene, quindi riuscite a fare anche questo, riuscite a fare la mamma?
2: Sì.
1: La mamma, ingegnere aerospaziale, con bimbo, che è ingegnere, oggi è un bimbone. È un...
2: ormai ha 46 anni.
1: Ha 46 anni e ha dato due nipotini, quindi la nonna, che, ecco, c'è una linea che però lega la mamma, il figlio e i nipotini, quindi nonna, Topolino. Topolino, tutti noi siamo appassionati lettori di Topolino, ma quando tu stavi facendo un esame importante, quindi stiamo facendo dei salti, vi riportiamo all'università, scusate, non avevo visto la fotografia, questi sono i nipoti che indossano già le tute della NASA, quindi voi capite che proprio c'è una...
2: Questo era per intrattenerli durante il Covid, però sono due tute, quella blu arriva da Cape Canaveral e quella arancione arriva da Houston, quindi quantomeno sono autentiche, diciamo.
1: Houston, voi chiedete ad un bambino dove volete andare in gita, dove volete che papà e mamma vi portino, usciranno fuori i nomi dei grandi parchi di divertimenti in Europa e in America, chi alza la mano dicendo a Houston? Chi è
2: il
1: stato
2: grande.
1: Dei due? Il grande, quello con la tuta blu. Voi capite che nonna insegna e i nipoti imparano. Voglio dire, questo è Topolino. Tu eri una giovane studentessa, stavi per sostenere un esame molto
2: difficile
1: e ti rilassavi leggendo di Topolino, Paperino e Zio Paperone.
2: Certo.
1: E che succede?
2: Per non sentire le domande che venivano fatte, perché magari ti viene lo scrupolo di non saper rispondere bene.
1: Ulala.
2: E quindi io, quando sono stata chiamata dal professore, era l'esame di motori per aeromobili, un esame molto pesante.
1: Motori per aeromobili?
2: Sì, ho messo via Topolino e mi sono alzata. E il professore mi ha detto, no, porti pure anche Topolino, ci davano del lei allora. Porti pure anche Topolino. Sì. E su Topolino mi ha fatto tutto l'esame, guardando le figure, le macchine dei bassotti, cosa facevano,
1: cioè,
2: me lo
1: ha
2: ricordo.
1: Ha messo le domande dentro macchine
2: le
1: macchine
2: le figure di Topolino.
1: Nel fumetto.
2: Era bravissimo.
1: Geniaccio anche questo professore.
2: Lui sì che era un genio.
1: Come andò l'esame?
2: Bene. Non mi ricordo il voto, ma bene, benissimo.
1: La donna è formidabile. Allora, Amalia Ercoli Finzi, l'ha appena citata, no?
2: Certo.
1: Lei è appena citata, anche lei è ingegnere, quando vi vedete parlate tra ingegneri, vuole molto bene alla nostra ospite E lo dimostra così. Si sente un po' poco magari la voce, ma prestate bene attenzione, guardate.
3: È bellissimo vederti, è bellissimo pensare a te. Quante belle cose abbiamo fatto insieme, quante volte abbiamo scambiato delle opinioni, non sempre d'accordo, però siamo sempre state amiche. È un piacere vederti ed è un piacere augurarti tutto il bene possibile. Ciao!
2: Che bella sorpresa!
1: Ci voleva questa!
2: Bellissima!
1: Tu vivi la tua unicità, perché è stata un'assoluta unicità, e la tua profondissima intelligenza e capacità con questa in modo così lieve, ma lieve come lo diceva Italo Calvino, cioè quella leggerezza che è valore, che è bellezza. Alle ragazze che vogliano seguire, i ragazzi non ne parliamo, ma vogliono seguire la tua strada, che cosa dici?
2: Seguitela se siete sicure di potervi divertire facendo questo lavoro. Io lo dico sempre ai giovani, già nella scelta della tesi dicevo, è l'ultima occasione per fare veramente cosa volete, scegliete qualcosa che sia per voi un gioco lo svolgere la tesi, ma indirizzatevi sul lavoro in qualcosa che vi diverta tutti i giorni, perché passerete tanto tempo nella vostra vita a lavorare, se non vi divertite la vita diventa veramente difficile. Queste sono due ragazze che lavoravano con me.
1: Silvia Quagliotti, due cose. La prima, l'ultima la tengo apposta. La prima, tu hai detto anche stazione aerospaziale, si litiga dentro una stazione aerospaziale, si discute.
2: Io penso di sì.
1: Sì, si discute. Poi quando li inquadrano sono tutti quanti sorridenti, va bene. No, questa è una cosa bellissima che volevo raccontare, perché lei ti parla giustamente di spazio. Quando tu guardi il cielo, a che pensi, Fulvia? Scusa la domanda, ma è...
2: Beh, c'è la parte astrofisica che è sicuramente interessante, le stelle, però io penso sempre a che cosa noi abbiamo mandato su nel cielo, no? A che cosa sta girando intorno a noi. Se pensiamo al grande traffico che c'è sopra le nostre teste.
1: Ah, c'è traffico.
2: Sono un po' preoccupata anche.
1: Anche un po' preoccupata. Andremo su Marte?
2: Prima o poi sì. Nell'immediato, dal punto di vista dell'uomo, direi di no, perché ci sono ancora problemi da risolvere, ma prima o poi su Marte si andrà.
1: Il tuo papà, il tuo papà, che peso ha avuto nelle tue scelte, nella tua carriera, nella decisione che tu hai preso da ragazzina? Che peso ha avuto?
2: Beh, mio papà era un amministrativo, quindi tutto un altro mondo, no, rispetto al mio. Però è quello lì in mezzo, purtroppo sono figure vecchie. Ci sono le tre generazioni, mio papà, mio marito e mio figlio. Lui però era un grande appassionato di aviazione e quindi quando ero piccola, molto piccola, mi aveva regalato una specie di scatola di cartone che montata sembrava una torre di controllo e si montava un aeroplano che girava lì intorno. Non a pile, io queste cose negli anni 50 non si usavano le pile, a mano tu davi il giro e questo girava. Io ho cominciato a giocare così, poi quando ero a casa magari malata per le malattie infettive o qualcosa comunque che avevo, costruivo aeroplani o col cartone o con il balsa. Ho incominciato così, poco per volta. Allora di spazio non si parlava, si parlava pochissimo.
1: Il più bell'ingegnere che potessimo incontrare. Il più bell'ingegnere, signori. Silvia Quagliotti, noi la salutiamo così, con queste immagini, ringraziandola per l'enorme onore che ci ha dato nell'essere nostra ospite. Grazie, ingegnere.
2: Grazie a voi davvero.
1: Grazie. Guardate queste immagini, tutte dedicate a lei.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15. Vivi le interviste più belle

Mi è stato detto che non ama sentire esaltare ciò che fa. E io obbedisco. Però dico che

0: metafora spaziale. Poi non lo dico più. Poi non lo dico più, anzi. Dico che contemplando il cielo, Suor Katia Roncalli, francescana, teologa, pedagogista, predicatrice instancabile, responsabile Fraternità Evangelii Gaudium, state ben arrivata, grazie
1: Paola. Infinita.
0: Allora, abbiamo tanto da imparare, la maternità, dice lei, è il dono più grande che il Signore mi abbia fatto. Quanti figli? Innumerevoli, un numero...
2: Ma quelli che sono nel cuore di Dio, perché sono già in cielo, e tanti altri qua giù. E penso che questo sia stato il regalo più grande, ma anche forse il modo attraverso il quale il Signore ha realizzato la sua promessa. Desiderio di gioia piena, di vita piena. Sì. E tutti la rincorriamo, questa vita piena, immaginando che forse il segreto stia nel riempire la nostra. E invece ho scoperto giorno dopo giorno in questi anni che forse il segreto è stare accanto, accompagnare le persone, soprattutto i giovani, a scoprire qual è la loro vita piena. E incredibilmente il Signore riempie anche la tua.
0: Allora, Suor Katia, la Fraternità Evangelii Gaudium... Questo fa venire in mente ovviamente Papa Francesco,
2: esatto.
0: E, che cos'è nella Chiesa di oggi?
2: Credo una piccola esperienza nata dall'ascolto della parola e dall'ascolto del grido, anche qui di tanti giovani, sì, di tante giovani coppie, che piano piano condividevano, e questa condivisione appunto è parte anche di questa maternità. Io ho avuto solo il compito di raccoglierlo, questo grido. Il desiderio di poter vivere una vita di Vangelo nel segno proprio di una condivisione. E abbiamo scoperto che di fatto c'è una vocazione che lega, cuce insieme tutte le vocazioni, tutti gli stati di vita, e soprattutto crea casa per chi magari una scelta di vita ancora non l'ha fatta o non l'ha potuta fare, sì, nel modo classico che noi intendiamo. E quindi riscoprire proprio il dono del battesimo come la libertà che il Signore ci ha restituito di vivere i nostri legami tra di noi in senso ampio evidentemente, da amici e da fratelli. E quindi è stata l'esperienza sostanzialmente di una verità profonda, il fatto cioè che Cristo ci ha restituito la libertà di essere fratelli.
0: Allora, ed è tutto meraviglioso ascoltato così, lo è a tutti gli effetti, però c'è l'impegno a creare e a consolidare e a insegnare e a portare tutto questo a tutte le persone che vi chiedono sostegno e aiuto. Ci sono donne che sono passate e che passano per la tratta,
2: sì,
0: tratta di esseri umani, siamo... Forse a un livello ancora più inferiore, più basso e più osceno dello schiavismo di un tempo. Gli schiavi esistono ancora oggi. Queste donne, ferite in tutto, nel corpo e nell'anima, trovano da voi che cosa?
2: Penso proprio una casa dei volti con i quali provare a ricostruire la propria vita, la propria storia, anche perché la maggioranza di queste donne... prima di essere di fatto venduta e schiavizzata nel circuito mafioso della tratta e quindi immessa nel mercato della prostituzione, arrivano già passando i campi della Libia, passando tutto il percorso migratorio. Ed è incredibile la resilienza di tante di loro, perché hanno la capacità di non rinunciare a quel sogno per il quale sono partite, che è stato deluso, ferito, tradito evidentemente da chi le ha comprate e certo, poi le ha anche vendute, e sul marciapiede, sulle strade. Oggi, dopo l'esperienza della pandemia, purtroppo anche nel segreto di tanti appartamenti. E spesso denunciamo il fatto che a volte noi italiani siamo anche complici, perché conviene, no? A volte... anche affittare appartamenti a questo scopo. E allora annunciare comporta sempre anche un denunciare insieme, denunciare quelli che sono...
0: Mi viene in mente Don Oreste Benzi, ascoltando.
2: Un grande maestro, un grande padre al quale sicuramente ha le sue intuizioni e soprattutto...

0: la sua paternità semplice è stata un riferimento per noi.
1: Paternità semplice ma immensa, poi Don Ciotti, padre Zanotelli, insomma, lei ha studiato bene, voglio dire, si è preparata bene. Qui la vediamo, eccolo qua, Don
0: Don
1: Ciotti,
0: Luigi, sì.
1: qui è a Milano, ma Assisi per lei, Surcati,
0: È il
1: è sempre
0: cuore,
1: l'ombelico del mondo, no?
0: è il
1: Assisi,
0: cuore,
1: è il cuore.
0: sì.
1: Se si arriva lì e da lì poi si riparte.
0: Sì.
1: Le persone. Le coppie, le persone che vogliono, che sentono il desiderio di avvicinarvi, di entrare a vivere con voi, di vivere un'esperienza con voi, come le aiutate?
0: Ma intanto forse Paola, scusa se ti correggo, ma il
1: Sì.
0: verbo entrare forse non è esattissimo, nel senso che
1: Correggimi.
0: entrare significa che c'è, come dire, un recinto chiuso dove
1: Certo.
0: alcuni stanno dentro e altri stanno
1: Sì,
0: fuori.
1: qua ci vuole un applauso
0: E
1: però.
0: quindi.
1: Però l'avevo detto chiaro, non l'ho detto.
0: No, ma
1: È vero, è vero. Entrare
0: benevolmente.
1: dall'idea di qualcosa di chiuso, giusto?
0: Esatto. E il senso, in realtà, del scoprirci fratelli è proprio il fatto che la Chiesa, ma proprio questa nostra umanità che proviamo a non perdere, come invece vediamo, no, nella nostra cultura e anche negli eventi tragici che stiamo
1: Certo.
0: vivendo, anche a livello internazionale, in realtà è un contagio ed è il desiderio di, come dire, di mostrare agli altri, ciò che abbiamo a nostra volta ricevuto. E quindi non tanto si entra quanto semplicemente, si resta in qualche modo, come dire, stupiti di fronte a questa familiarità. E allora col passaparola, con la conoscenza e semplicemente ci si incrocia, ci intrecciano le vite con questo verbo caro nell'Evangelii Gaudium per tutti quanti noi, che è il verbo mischiarci, non avere paura, ecco, e mischiarci.
1: Quando tu hai letto l'Evangelii Gaudium, sono passata immediatamente al tu, e, beh, insomma, hai trovato tutto ciò che, non solo nell'Evangelii Gaudium, sia chiaro, però tutto ciò che serviva in quel momento per aprire questa nuova, qui ho usato il verbo aprire, quindi non entrare, aprire, trovare, insomma, fare in modo di aprire una porta attraverso la quale potessero passare tutti.
0: Quando Papa Francesco pubblicò questa lettera, la chiamiamo così, la lesse in una notte e finita la lettura mi misi a piangere perché
1: Gioia.
0: Fu meraviglioso e pieno di speranza l'ascoltare dal Papa il sogno di una Chiesa casa di fraternità per tutti, dove al centro c'è un criterio che non è la selezione, ma è l'inclusione. E allora il poter sperare di poter vivere una vita comunitaria, la vita consacrata stessa, in uscita, sburocratizzata, con meno peso istituzionale anche. Lasciandoci guidare davvero, io credo, dall'unico comandamento che il Signore ci ha lasciato, che è poi il comandamento della carità e dell'amore. E quindi studiare di fatto tutti i modi possibili per restituire ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto. Infatti, una cosa che mi ha sorpreso negli anni è che a un certo punto mi sono fermata, ricordo era un momento, una giornata di ritiro, di eremo che mi ero presa. E mi sono chiesta, ma io ho progetti da realizzare, ho qualche obiettivo da raggiungere? E mi sono resa conto che in realtà non ne ho. Questo mi ha dato una libertà immensa, perché ciò che cercavo l'ho trovato. E quindi l'unica possibilità è vivere giorno per giorno, cercando di cogliere tutte le occasioni possibili per restituire questa vita.
1: Pietati e Roncalli, Roncalli dei Roncalli,
0: Roncalli dei Roncalli.
1: ella è Roncalli perché il tuo bisnonno
0: Bisnonno,
1: era
0: cugino del
1: cugino
0: Papa, anche si chiama, lo stesso si chiamava anche lui Angelo
1: del
0: Roncalli.
1: Papa, di Papa Roncalli, vedete, posso dire buon sangue non mente? No, sembra troppo, però l'ho già detto, il colore rosso è un colore che attira, è un colore meraviglioso. Ed è stato scelto, Edizioni Paoline, per questo libro di Suor Katia Roncalli, Generatività,
0: Sì.
1: la vita che torna a brillare, anzi la vita torna a
0: Torna a
1: brillare. Cos'è la
0: brillare.
1: generatività?
0: Penso che sia come dire, un modo di stare al mondo e in parte anche un atto di obiezione di coscienza a questo clima di stagnazione.

0: di copia e incolla a tutti i livelli, anche a livello culturale. Difficile trovare persone che abbiano la libertà di partorire anche idee nuove. La generatività è una responsabilità nei confronti degli altri, dei fratelli, ma anche della società tutta. E quindi a me è molto cara una frase di Don Lorenzo Milani quando scrivendo ai giovani, no? In quella espressione che tutti conosciamo, l'obbedienza non è più una virtù, che poi detta in convento è pericolosa, evidentemente. Ma lui finisce quell'inciso dicendo: bisogna che ci sentiamo tutti responsabili di tutto. E quindi, ecco, penso che sia proprio più che un fare delle cose nello specifico, un atteggiamento verso la vita, che ha a che fare poi con la maternità e la paternità.
1: Vedete che torna questa maternità in Suor Kati ed è una cosa meravigliosa. Generatività già dice, no? Generare è generare idee nuove. Tu ti rendi conto nella tua vita bellissima, difficile, splendida, di generare futuro nelle persone? Tu lo avverti questo tuo grande responsabilità e questa cosa che tu sai fare benissimo.
0: Ma io amo pensare a ciò che io faccio tutti i giorni, come l'agenzia interinale, come un'agenzia interinale che mette in contatto, la domanda, che è il grido che raccolgo dalle persone, e l'offerta, cioè ciò che il Signore ci vuole regalare. E generare significa assistere ogni volta, tante volte, al miracolo, di vite che erano spente e magari avvolte anche dalle catene della depressione, soprattutto dalla convinzione che la solitudine sia l'ultima parola sulla propria vita. E piano piano, con una medicina meravigliosa che è la parola di Dio, i legami fraterni, l'aiutare l'altro a partecipare. Papa Francesco la chiama nell'Evangelii Gaudium una carovana dove non ti senti più ospite, ma ti senti parte di,
1: Mischiare, no?
0: sì, anche se sei l'ultimo
1: Sì.
0: arrivato. E allora ecco, assistere al miracolo della resurrezione nella vita delle persone.
1: Oh, un'ultima domanda, so che sono fuori col tempo, lo so. Generatività, Suor Katia Roncalli, mi racconti in 30 secondi una cosa stupenda che hai visto accadere, che non pensavi potesse accadere in un cambio nel quale tu ti devi sentire parte attiva di ciò che è stato?
0: È accaduto che una mamma nostra, di origine nigeriana, ha firmato il rogito per la sua casa. E questa è resurrezione.
1: Suor Katia Roncalli che parla con il cielo e con noi qui sulla terra ed è una suora spaziale. Sono una disobbediente, chiedo perdono, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie a te, grazie.
1: Allora mi alzo per raggiungere, li chiamo con me? Venite, venite, come se fossimo tre paperotti che si seguono. Allora, Maria Grazia Racciocca. E Carmine Antonio Catenazzo, buongiorno, ben arrivati. Buongiorno, ben arrivati. Allora, lui è il direttore del Conservatorio della meravigliosa Matera, perla del mondo. Direttore, del coro, della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina. Lei ne è presidente e corista. E sono marito e moglie e gira che rigira le pagine di uno spartito. Vedi che poi te lo sposi il ragazzo di cui ti sei innamorata. Ne parliamo tra poco
2: all'Ospedale Grosso. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente mi piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va.
5: Cioè, la telecamera va bene
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, e le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.